Summer Night.

0: DJ Summer Night.
1: It didn't hurt me, but you wanna feel.

0: DJ. Una nazione, una stagione, anche d'estate.
1: Summer Night.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour il 14 e 15 agosto a Soverato.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
5: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: DJ!
1: One Nation, One Station.
2: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
3: My Movies presenta.
4: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
3: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
4: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
3: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
5: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: chiamate Roma.
1: 342 00 00 700. Abbiamo dimenticato il più grande di tutti, ragazzi.
2: Ragazzi, si parla di parrucchini, ma non vogliamo citare, ricordare il mitico Cesare ragazzi, che è stato il primo che ha inventato la possibilità di incollare i capelli sulla testa alla gente.
1: È vero.
3: Com'era?
4: Sì. Una magnifica idea in testa.
1: Sì, una grande idea in testa.
3: Sì, ricordo che mi pare Massimo Boldi fece una volta la...
1: Sì, la parodia di Cesare Ragazzi. Adesso si va in Turchia. Più semplicemente si va in
3: ma
1: Turchia.
3: Lì è diverso. Lì c'è il trapiano.
4: Uno per uno. Esatto. Lì che te lo inchiodano.
1: A ciuffetti, sembra di capire. Previ.
5: Allora, a mio zio volò il parrucchino, dice la Franci, mentre giocava a calcio in spiaggia. Fece il vuoto perché tutti pensavano che fosse entrato un topo.
3: Beh, però in effetti
4: un po' paura così un po'.
1: Ma il riporto nessuno lo
4: usa più.
1: C'era un noto politico chiamato Harry Porter, ricordo.
3: Sì. Renato Schifani si può dire.
4: Sì.
3: Andava molto fiero. Ma durante un nostro servizio, una ventata fece proprio
4: dall'altra parte,
3: la foglio di un
4: scalottato.
1: Rimani serio tu, davanti alla
5: Noi avevamo Giorgino Testanera, vi ricordate Gildi Testanera, che era negli anni 70 un parrucchiere molto famoso, andava molto di moda. Giorgino Testanera aveva due tagli a zero, quindi sì, facile, certo, a zero con codino alla Robinaggio.
4: Facilissimo.
5: Lui quello sapeva
4: fare. Sapeva solo quei due.
1: Lo faceva bene. Così. E allora?
5: Da noi c'era il parrucchiere Van Gogh e il suo aiutante era Gauguin. Van Gogh e Gauguin. E non perché fosse un artista,
4: certo.
1: Occhio all'orecchio, bravo.
5: Vi ricordate i capelli? A un certo punto, negli anni '80, c'erano i capelli a V dietro, la coda di rondine.
4: Sì,
5: che facevano una cosa.
4: Sì.
5: Ecco, il mio parrucchiere, il mitico Gerardo, richiesto di fare quel taglio, me lo fece al contrario. Sembrava un cartello di senso unico. Perché...
3: la logica qual è? Cioè, e sopra
5: spartiti,
3: a zero.
5: Li ha spartiti dietro.
1: Non riesco a capirla. Vabbè.
5: E piegatura. Poi piegatura. Insomma, io non ho tantissimi capelli. Quindi dico al mio parrucchiere Gioà, cerca di fare il possibile. Alla fine mi guardo, sembravo Bersani e non Samuele.
4: No, non è andata bene.

0: da Il Volo del Mattino.
1: Sveglia, caffè, poltrona col computer, scritto il libro, palestra, spesa, a casa.
2: Quante pagine hai scritto del libro?
1: Scritto tanto sto weekend, eh?
2: Sì?
1: Scritto tanto, sì, sì, sì. Avrei preferito stare all'aria aperta, su terrazze.
2: Hai scritto con la copertina sul
1: Ho legato. Scritto con la copertina perché comunque la mattina, oh, la mattina fa ancora freddo un po', fa ancora freschino. Con la copertina. Io caffè, e poi mi sono fatto un matcha. Comunque, posso dire una cosa?
3: Il fango.
1: Allora, Viola è fuori gioco, no. Mettiamola così. Fuori gioco, come dice, non sente più niente. Io sto venendo in tuta già da una settimana, non so se ti sei accorta. Sì. Quando io metto la tuta è un chiaro segnale che siamo arrivati, non ce n'è più. Non
3: ma
1: ce
3: ascoltatrice
1: più.
3: Ha ballato, ma cosa hai fatto? Ma cosa balla? Dove hai ballato?
1: Allora,
3: ma cosa
1: il
3: dici?
1: Mood di Viola è così giù che adesso quando uno gli dice sono felice, ma che cazzo
3: ma infatti io non lo volevo mettere, lo stavo ascoltando e hai aperto il microfono.
1: Allora ragazzi, dai, vuoi mettere ancora? Dai, dai.
3: Non so di cosa stai
1: schiaggia,
3: parlando.
1: Schiaggia, dai.
4: Ma dico io 51enne, è possibile che perdo la testa per una 53enne? Potevo capire per una 30enne, 25enne.
1: Ma questo,
4: una giovane. Ma come si fa adesso? Come si fa?
3: Siete così.
1: Cosa vuol dire una 53, 52, 25? L'amore, l'amore, quando ti piace una, ti piace una, che c'entra l'età. Allora, ragazzi, sì. Niente, ho capito che devo dare un colpo di reni qua. Perché,
3: no, guadagnati allora. La pagnotta, diamo un senso al tuo stipendio. Allora,
1: con quello che guadagno.
3: Oggi te lo fai da solo
1: allora,
3: il programma.
2: Allora, prendi.
1: Ah, voi tanto dovete stare a casa. Con quello che guadagno dovrei stare a casa perché è quasi è al bordo della beneficenza. Siamo ai limiti della beneficenza.
3: Forza.
1: Allora, questa mattina, mentre ero in bagno, tra l'altro, mi è arrivato il messaggio dei miei due collaboratori sulla chat del Volo del Mattino dicendo potremmo mettere questo. Io ho detto va bene, ragazzi, vi seguo.
3: No, perché la
1: quindi,
3: scorsa settimana
1: abbiamo
3: dicesti.
1: Parlato. C'è un momento nella esatto. vita in cui avete capito questa è la strada che voglio imboccare. Questo sono io. Questo è dove sto bene. Voglio fare questo. E poi magari quello che ti piace fare non si sposa con la società dal punto di vista economico e dici io voglio fare questo però purtroppo non ci arrivo alla fine del mese, quindi per adesso faccio quello, ma appena posso, appena mi organizzo, appena ho tempo faccio questo, perché la differenza è sostanziale tra essere ciò che sei e fare ciò che vuoi.
5: I greci a me hanno fatto questo grande dono: curarmi da invece una frase che è quella che domina nel mondo contemporaneo. Mentre il greco ti dice diventa ciò che sei, cioè è già in te qualche cosa che devi portare a fioritura, il mondo contemporaneo ti dice diventa ciò che vuoi. Prima scelta drammatica della vita è scegliere tutto ciò che mi è capitato. Capite cosa vi libera? Ma questo non ve lo dice nessuno, perché tutta una cultura vi dice dimenticati della realtà in cui sei nato. Dimenticati delle ferite che hai ricevuto, dimenticati dei limiti che hanno i tuoi genitori, del brutto che è capitato nella tua vita, non ci pensare. Costruisci un mondo nuovo, puoi essere quello che vuoi. È una menzogna, non puoi essere quello che vuoi. Conosci te stesso, se no non potrai prenderti cura di te stesso. E conoscere se stessi, dice Socrate, è doloroso, è drammatico.
0: Da DJ Chiama Italia.

0: Che bello che deve essere sentire questa canzone con l'impianto di Nicolò.
1: Con quei cavi lì, tutti.
0: Ce l'avevi parlato già 15-20 anni fa, le prime volte che sei venuto, ma tu aggiungi costantemente dei pezzetti al tuo impianto, lo modifichi?
2: Sì, aggiungo oggetti. Infatti non si entra nella stanza perché ho proprio pieno di queste cose.
0: Ma chi
2: cose.
0: Ne fruisce? Tu e basta.
2: Solo io e non vengo capito da nessuno. Cioè, tutti vengono e dicono: ah, bello, ma non hanno neanche intenzione di ascoltarlo.
1: E finirà con te.
2: E io infatti sono disperato. C'ho solo un paio di amici che ogni tanto ci parlo, ma è una cosa molto solitaria.
0: Qual è il pezzo più importante che hai? C'è un amplificatore.
2: Diciamo la cassa è quella che poi, siccome occupando più spazio ed avendo anche una sua bellezza, secondo me poi è il pezzo che alla fine su cui poi puoi riflettere.
0: Ma è roba artigianale o?
2: È roba artigianale, trombe, le vecchie trombe, io ho delle trombe del 1950, quindi con dei driver enormi.
0: Ma chi ti ha attaccato sta malattia?
2: Ma è tutta mia, non lo so, mi è nata da sola, ma da quando sono bambino, ma perché forse c'era il figlio dei amici dei miei genitori che erano molto ricchi, e quindi a questo figlio gli avevano regalato un impianto e io c'avevo la radiolina proprio
0: questo aveva il Marantz e tu impazzivi.
2: E aveva il Marantz, il Torrens, tutto quello che... E io andavo a casa sua e vedevo che questo mi guardava con questo impianto. Forse è stata un'invidia iniziale.
0: Poi gli ha fatti i fari dietro e l'ha superato e non lo vede più adesso.
2: Sì, oramai proprio.
1: E tu riesci a scrivere con la musica?
2: In realtà poi a me questo mi serve per scrivere, perché io non scrivo senza musica. Non sono in grado di scrivere senza musica.
1: Caspita, ragazzi.
0: E che cosa ascolti? Colonne sonore? Non so.
2: Molte colonne sonore,
0: perché
2: molta musica.
0: Immagino che una canzone di un cantautore ti distragga, no?
2: Beh, certo, se senti Annalisa è più impegnativo.
0: No, non per Annalisa, ma se senti De André o De Gregori.
2: Sì, no, io sento quasi senza parole e molta musica elettronica e molto jazz. Sì.
1: E scrivi tutti i giorni?
2: No, non tutti i giorni. Ok. Faccio finta tutti i giorni di scrivere.
0: Però quando hai un libro che stai scrivendo, a quel punto scrivi tutti i giorni,
2: scrivo tantissimo.
0: Anche se sei in un altro posto.
2: Allora, si scrive tantissimo quando è finita, almeno io, quando è finita la prima stesura, cioè che tu il libro, hai la sensazione che il libro c'è dall'inizio alla fine. Allora a quel punto incomincia quell'opera che rimpolpi, tagli.
0: Ok, torni indietro, aggiungi.
2: Cioè intorno allo scheletro incominci a dare le forme giuste. Le parole diventano a quel punto...
0: Si fa che a un certo punto, per giustificare una cosa che stai scrivendo, devi tornare indietro e modificare un passaggio precedente, no?
2: È una roba che fai continuamente. Ma la cosa più interessante è che a un certo punto vai addirittura sulle parole. E spesso tu metti una parola che non è esattamente quella che... Però non sai qual è. Tu sai che l'hai messa, ma che si avvicina a quello che vorresti. E poi vai in giro, c'è uno che dice una parola o leggi...
0: Quella.
2: E te la scrivi la parola, torni a casa e cambi la parola.
1: Viola, cosa ti piace di Ammaniti?
3: Allora, c'è una cosa che mi piace moltissimo, che adesso mi odierai, però a me piace leggerti perché ho la sensazione che tu non ti senta mai veramente adulto. E questa cosa qua è una cosa tipica di noi millennials, e quindi in teoria non di te, però io mi ci riconosco molto perché sento sempre un po' un afflato verso questa età adulta, che però è come se facessi fatica a raggiungere.
0: Tu cresci e lei si sposta.
3: Sì, sento un po' questa cosa, che magari è una percezione esclusivamente mia.
1: La caccio o lo posso
2: fare? No, la puoi lasciare.
3: Però è quello
0: ti ci ritrovi in realtà?
2: No, mi ci ritrovo abbastanza, ma credo che dipende molto dai libri. In alcuni libri di più, in altri di meno. Penso al penultimo libro, che era La vita intima, che parlava della moglie del primo ministro, e lì mi sembra un libro un po' più da adulto, in terza persona, in cui c'è una storia anche molto adulta in questo senso. Quindi sì, in alcuni libri.
3: No, ma non era in senso che
2: ma mi fa piacere, è vero però.
1: C'è Linus che deve dire una cosa e volevo dire che la dirà con caratteri bookerly. Prego.
0: Prego. Che è il carattere tipografico con il quale scrive Nicolò, ed è il carattere che trovate se leggete i libri sul Kindle di Amazon, giusto? Queste sono i particolari che fanno la differenza, che ti rimangono. Insomma.
1: Voglio vedere se ti chiede ste
2: chiunque robe. Vuole fare lo scrittore, se usa bookerly il libro lo scrive.
1: Esattamente.
0: che c'è qualcosa nell'aria. No, la domanda classica, il rapporto con il mondo adolescenziale, che spesso torna e ritorna. Tu più volte hai detto, basta, non farò mai più un libro in cui parlo di un ragazzino e di nuovo, c'è Nilo che ha 13 anni. Ha a che fare anche col lavoro di tuo padre?
2: Che fa? Non credo.
0: Beh, è uno psicanalista.
2: Mio padre è uno psichiatra infantile.
0: Psichiatra
2: che infantile, si occupa dell'età evolutiva, che poi l'età, l'età evolutiva, diciamo, è un modo per dire l'adolescenza.
0: Tuo padre non ha mai messo becco nel modo in cui tu racconti i ragazzi?
2: No, no, no, no, no. Ecco, anzi.
1: Però
2: lui...
1: è una curiosa coincidenza.
0: Aspetta, che c'è Edipo che sta entrando un secondo. Insomma. Aspetti un attimo, che ci deve spiegare.
2: Sì, ma guarda. Forse sì, ma non.
1: Cioè, non lo sai neanche, ma magari.
2: Boh. Beh, certo, mio padre, io quando ero piccolo, e ancora mio padre all'inizio aveva lo studio in casa, cioè aveva una zona della casa in cui lui ogni tanto suonavano, arrivavano questi ragazzini, io li vedevo da lontano, poi io non dovevo vederli,
1: certo.
2: Perché chi va lì, lo psichiatra deve essere un essere senza famiglia, senza spessore,
0: certo.
2: E quindi noi, io e mia sorella, ci nascondevamo, li vedevamo passare e ci dicevano che lui era in grado di aiutarli. E mi sembrava improbabile.
0: Perché te improbabile. Non ti aiutava per niente.
2: Non mi aiutava per niente. Dicevo, ma che gli dice a questi? Che a me non mi dice. Quindi forse può essere quello, ma non lo so. Boh.
1: Perdonami, psichiatra infantile vuol dire che, ok, c'è un colloquio, ma poi ci sono dei medicinali da assumere.
2: In alcuni casi sì, in altri invece c'è una terapia sì, c'è anche una terapia psicanalista. Vanno insieme le due cose. Capito? Okay. Non necessariamente, anzi, con i bambini è molto complicato dare dei farmaci.
1: Appunto,
2: infatti.
1: Certo.
0: In una tua intervista ho letto una cosa bellissima, e cioè che tu compri spesso libri online e questi ti vengono consegnati da un corriere.
2: Sì.
0: È vero che tu al corriere gli dai in cambio un libro tuo da leggere, tuo o di un altro?
2: No,
0: da
2: no, i miei no, i miei me li tengo perché me ne danno pochi, quindi li devo dare agli amici. Però, siccome me ne arrivano tanti di libri. Okay. Alcuni mi interessano, altri meno.
1: E li dai al Corriere?
2: Il Corriere è sempre contento quando gli dai in
1: Davvero?
2: Cambio un libro. E se lo porta
0: solo
2: via.
0: Però se ti porta un libro?
2: No, non necessariamente. Io poi compro in maniera compulsiva, quindi arrivano. Si saranno fatte delle biblioteche a casa.
1: Bello, bello, bello.
0: Bene, per me è un sì. Direi.
1: Ma anche per me è un sì, grande come una casa. Senti, non facciamo che passano altri 15 anni.
0: Ma anche perché non ci troveresti
1: delle casse da morto.
2: Ma non potrei neanche venire io, capito?
1: Sarebbe lui trasportabile, io pure lì.
0: E allora segnati che
2: ma io spero di venire col Grossone.
0: Col Grossone. Allora noi teniamo duro finché tu pubblichi il Grossone.
1: Grossone.
0: Nel frattempo per Einaudi è uscito il custode Niccolò Amarini.
2: Grazie, grazie,
1: grazie
2: a tutti.
1: Grazie. Grazie.

0: il meglio di Radio DJ.
1: Quest'estate Best Brau di Eurospin rinfresca le spiagge del Vertical Summer Tour. Cerca il Ciringuito Best Brau per divertirti, ricevere fantastici gadget e soprattutto per goderti i DJ set all'ora dell'aperitivo con una fresca birra Best Brau. Trovi Best Brau da Eurospin e al Vertical Summer Tour. Scopri le prossime date su verticaltour.it. Fatti una Best Brau, bevi responsabilmente.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
5: Ci sono delitti di cui non avete mai sentito parlare. Crimini efferati, rimasti nell'ombra, compiuti da colpevoli mai identificati o da insospettabili carnefici della porta accanto.
6: Delitti invisibili. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
5: Io sono Elisa De Marco e come ogni mese, anche questa estate vi aspetto con nuove storie di un'Italia che non conoscete.
6: Una produzione One Podcast.
7: Have fun with
8: Chantecler, il gallo del pulito. La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del digitale terrestre.
0: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: da Cattelan.
1: Allora, la Fosca ieri ci ha proposto un gioco, un test, sì. Un test attitudinale. Che cos'è? Spiegaci un po'.
2: Ma allora, perché la scorsa settimana, se vi ricordate, è venuta a trovarci Charlotte. Charlotte.
3: Sì.
1: Sì, io ero, era giovedì scorso, io ero sì. a Roma, sì.
2: Per ricordarmi la pronuncia corretta devo sempre pensare questa
1: Charlotte.
2: Canzone
3: di Charlotte.
2: E quella è giusta.
1: Che cos'è?
3: Un cartone animato.
2: Sì.
1: Ah?
2: Mm. Vabbè, e ci raccontava di aver appena fatto un colloquio di lavoro,
1: sì.
2: Ed era molto incuriosita dal fatto che una delle prime domande che le hanno posto è stata una sorta di domanda proiettiva, nel senso che le hanno chiesto, e lei non se l'aspettava, le hanno detto: non pensarci troppo,
3: sì. Quindi adesso fatelo tutti a casa.
2: Fatelo
3: eh?
2: Tutti anche voi.
1: Lo stiamo per fare anche noi?
2: Sì.
1: Ok, ok. Quando ce lo dici tu, intanto lo spieghi e poi ce lo dici?
2: Sì.
1: Vai, ok.
2: Quindi diciamo l'istruzione era: adesso io ti farò una domanda.
1: Sì.
2: Tu non devi pensare troppo,
1: okay.
2: Devi dirmi la primissima cosa che visualizzi nella tua mente, okay. Al seguire della mia domanda.
1: Ok, ok. Lo stiamo per fare tutti, anche gli ascoltatori, quindi cosa devono fare? Devono liberare un attimo la mente, concentrarsi?
2: Sì.
1: O
3: e
1: devono
3: rispondere
1: essere,
3: alla domanda.
1: Devono essere presi di sorpresa o se l'aspettano? La domanda, cioè sanno che sta arrivando una domanda.
2: Sì, sì.
1: Ok, quindi liberate un attimo.
2: A questo punto direi di sì.
1: Liberate un attimo la mente, anche tu Maurizio, partecipa insieme a noi. Noi lo diremo a tempo, tutti sì. insieme. Walter in questo momento si sta stringendo le cuffie come un concorrente dei quiz di Mike Buongiorno. Cioè è proprio lì che non vuole perdere un attimo, ok? Ascoltatori a casa, mandateci la vostra risposta al 347-342-5220. Ma prima concentratevi sul pensarla velocemente,
2: sì.
1: Poi dopo ce la inviate.
2: Non spiegate, non razionalizzate,
1: okay.
2: Diteci solo cosa vedete.
1: Dopo che l'hanno pensata,
2: sì.
1: Dopo che ce la scrivono, ci interessa sapere anche il perché o sei tu che decidi il perché? Cioè siamo noi che ti dobbiamo dire perché o sei tu?
2: Non ti chiederò mai perché, ti farò altre domande.
1: Ok, ok.
2: La domanda
1: è
2: se tu,
1: sì,
2: fossi un oggetto di uso quotidiano,
1: sì,
2: saresti?
1: Un coltellino.
3: Forchetta.
1: Perché ho detto coltellino?
3: No, ce l'avevo proprio, l'ho visualizzato.
1: Beh, Mauri, un quarto d'ora è passato.
4: Il trapano.
2: Un rastrello.
1: Tu hai risposto un rastrello?
2: Sì.
1: Oh, ma sai che però ci sta tutto? Allora, io un coltellino di che tipo?
2: Cosa rappresenta per te? Che tipo di coltellino? Descrivimi il coltellino.
1: Svizzero. Almeno svizzero.
4: Svizzero?
1: Sì. Certo, almeno tutto. Perché sono un risolutore.
2: Mm.
1: Io mi valuto un risolutore, sì, evidentemente. Quindi tutti gli attrezzi al punto giusto. In realtà non sono molto manuale, ma non importa. È un coltellino,
2: no, certo,
1: mentale. Io ho un coltellino mentale. Sono un processo e risolvo. Io processo e risolvo.
2: Mm-hmm.
1: Processo e risolvo.
2: La cosa bella del coltellino è che ha questo aspetto di questa lama che può anche rientrare, cioè esce solo se serve.
1: Certo, sono estraibile. Sì. Sono come gli artigli del gatto. E poi sai cosa? Ha questo aspetto che quando tu lo vedi tutto chiuso,
2: è innocuo.
1: Innocuo, cosa può farti? È un
2: oggetto bello anche da vedere.
1: Bello, bello, devo dire che sono molto bello.
2: Multitasking. Sì,
1: molto bello, innocuo così, ma al momento giusto. E poi c'è la pribottiglia. Dentro c'è la pribottiglia.
2: Portachiavi.
1: Portachiavi, multifunzione. Vado bene un po' per tutte le stagioni.
2: Se non sbaglio, anche il cacciavitino.
1: Amici, sì, che ci state ascoltando, vado bene per tutte le stagioni. Cacciavite. Apri bottiglie. Forchetta, credo anche.
2: Sì.
1: Quindi io sono ciò di cui Walter è una mia sola parte. Cioè io sono il completo.
2: Tu sei il tutto.
1: Io sono il tutto di cui Walter, dopo anni, che prima era non era Walter, non era neanche una forchetta prima. Adesso Walter, standomi vicino, anno dopo anno, estate dopo estate, inverno dopo inverno.

0: all'interno è riuscito a diventare una piccola parte di me. È quantomeno una forchetta, non è più un niente. Maurizio, un trapano. Perché mazzo, finché non ottiene quello che vuole lui è lì che batte. Ed è peggio di un martello. Un trapano perché ti fa un buco così. E la fosca è un rastrello perché gratta tutto quello
1: non
0: che
1: non era
0: tutto,
1: per
0: non è per quello. Tutto quello che riesce a grattare con quelle sue ditine lì.
1: Ecco, perché io ho pensato il rastrello, ma quello dell'orto. Cioè, io ho proprio visualizzato il rastrellino che tira le righe dentro l'orto.
0: Ordini tutto preciso, in modo che nuove vite possano crescere.
1: Sì, io aiuto gli altri a venire fuori.
0: Può essere.
1: Cioè, do una mano lì nel sottobosco.
0: Devo dire che sono tutti credibili. Quello più credibile è Walter, che è un piccolo pezzo di me.
2: È vero.
0: Piccolo pezzo di me.

0: Chiacchiericcio.
1: Dobbiamo voltare pagina e tornare a parlare di attualità perché c'è una notizia che mi ha colpito. Se io vi dico non si può più dire niente, quanti ricordi vi sblocco? Vi ricordate che non si poteva più dire niente?
2: Sì.
1: Fino a qualche mese fa non si poteva più dire niente.
2: Non si può più dire niente in televisione, sui giornali.
1: Il Dipartimento dell'Energia americano ha aggiunto delle parole che non si possono usare.
2: Quindi davvero adesso.
1: Per non avallare l'ideologia green, quella ambientale.
2: Cos'è l'ideologia green?
1: È quella ambientale, quella che combatte il

0: emissioni. La parola
1: emissioni.
0: La parola, se ti scappa qualcosa, non è un'emissione. Può essere tutto, ma non è un'emissione. Tu dirai perché? Perché implicano negatività. E invece noi dobbiamo cominciare a vedere il mondo con cose positive.
1: Quelli del sole che ride, siamo.
0: che citazione. Dobbiamo guardare il mondo con positività. Basta queste parole brutte. Allora io voglio aiutare il Dipartimento dell'Energia, voglio aiutare più in generale l'amministrazione Trump e suggerire in una classifichina 11 parole nuove da usare al posto di quelle che implicano negatività. Posizione numero 11. Senti la parola dittatura.
1: Brutta.
0: Quanto è brutta, quanto siamo abituati. Chiamiamola democrazia non buonista. No? È comunque un'alternativa più positiva. Democrazia, non buonismo. Il buonismo è una cosa brutta, quindi è tutto positivo.
1: Va bene.
0: Posizione numero 10. Morte sul lavoro. Senti quanto suona male. Brutto. Chiamiamola pausa caffè eterna.
1: Senti
0: già com'è più bello, no? Posizione numero 9. Leggi razziali. È una roba brutta.
1: È una roba bruttissima, certo.
0: Norme personalizzate.
1: Ma cosa vuol dire norme personalizzate?
0: Tu non puoi fare questo perché hai la pelle. Tu invece, cioè, sono norme personalizzate. Posizione numero 8. Pena di morte. Quanto è brutto?
1: È brutta la pena di morte.
0: Chiamiamolo risparmio carcerario.
1: Allora.
0: È la verità.
1: Scusa.
0: Posizione numero 7. Un uragano. C'è un uragano. Perché lo devi chiamare uragano? Che
1: brutto
0: porta...
1: uragano.
0: Destrutturatore eolico.
2: Bello.
0: Arriva col vento, porta via la casa. Posizione numero 6. Schiavitù. Brutto schiavitù.
1: Brutta schiavitù,
0: brutto,
1: certo, è orrenda.
0: Contratto a tempo indeterminatissimo. No? È comunque una roba. Posizione numero
1: 5. Almeno un contratto.
0: Anche medico, anche medico. Allora, colica renale, quanto è brutto?
1: È brutta.
0: Chiamiamola pipì on the rocks.
1: Dai!
0: Comunque una cosa. Posizione numero 4. Deportazione di massa.
1: Bruttissimo.
0: Scampagnata senza ritorno.
1: Ma cosa?
0: Pensa che bella.
1: Ma non suona comunque bene.
0: Posizione numero 3. Censura. Quanto è brutta la parola censura?
1: È brutta la censura.
0: Chiamiamola linguistica ostacoli. Ma cioè, devi cercare di evitare delle cose.
1: Va bene.
0: Posizione numero 2. Molestia sessuale. Brutto.
1: È orrenda.
0: Sentimento incompreso.
2: Ma come sentimento incompreso?
0: La chiamiamo così.
2: Ma quale sentimento?
0: Posizione numero 1. Apocalisse. Senti quando
1: brutta,
0: chiamiamola
1: ma...
0: festa di chiusura.
1: Ma
0: come si dice in inglese? Closure party.
1: Sì,
0: invece
1: sì,
0: di dire apocalisse.
3: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: da Pinocchio.
1: Uno studio sul comportamento delle persone che all'interno dei legami di amicizia, dei gruppi di amici, dimostra che le amicizie in cui c'è lo spazio per prendersi in giro, anche un po' insultarsi in maniera scherzosa, sono le amicizie più solide, perché
2: siamo
1: nel
2: posto,
1: tempo nel tempo superano una serie di passaggi attraverso cui si ridiscutono i confini, che nel tempo cambiano, perché noi cambiamo, e quindi il gioco dell'insulto scherzoso, del prendersi in giro, dell'autoironia in un gruppo protetto, però, cioè dove noi siamo tutti d'accordo a fare questa cosa tra di noi, permette di spostare un po' il peso delle relazioni all'interno, purché questa cosa si muova, cioè se c'è uno che viene sempre, che subisce sempre.
2: Ma è bullismo quello a quel punto.
3: Non guardarci così, ma perché smetti, poi dai, fuori onda e ti accanisci.
2: Ma no, chi è che spinge dalle scale tutte le volte che scendiamo?
1: Hai ragione.
3: Chi è che fa complimenti a tutte tranne che a noi?
2: Diego.
3: Davanti a noi, tra l'altro.
2: Diego.
1: Cioè, a tutte no. A tutte no.
2: Alle peggiori. Lasciamelo dire. Vai, Vale, rispondi con una notizia a tono.
3: Sì, che non ha niente di scientifico, però è vero che diverse culture nel mondo attribuiscono alla prima lettera del nome indizi preziosi sulla personalità e sulle attitudini di chi le porta.
2: Non voglio neanche sapere niente, voglio solo sentire lettera e significato. Lettera e
1: che
2: significato.
1: Bello,
2: vai.
1: Che bel gioco.
3: Chi ha un nome che inizia con la lettera A tende ad essere sicuro di sé, determinato e con un naturale istinto da leader.
2: Se dobbiamo arrivare alla Z devi andare un po' più veloce. Non lo so.
3: Quelli che hanno una B si distinguono per la loro sensibilità e per il forte attaccamento alle relazioni.
2: Forte, fortissimo.
3: Lo so. C, sono ottimisti, espansivi e molto creativi. D, pragmatici e con i piedi per terra. E, è associata a chi è socievole, curioso e sempre alla ricerca di nuove esperienze. La F dimostra una forte propensione all'armonia e alla cura delle persone vicine, soprattutto in ambito familiare. La G riflette una mente filosofica e fantasiosa. La H appartiene a coloro che sono perfezionisti e metodici. Gli idealisti spesso iniziano il loro nome con la I, mentre i determinati e indipendenti con la J. L'amore per la libertà e il cambiamento caratterizza chi ha un nome che inizia con N, mentre le persone con la O sono pazienti e si prendono a cuore il benessere degli altri. La P appartiene a chi è curioso e attratto da legami particolari, mentre la Q si associa a individui equilibrati e ambiziosi. Gli umili e riservati tendono ad avere una R nel loro nome, mentre altruisti e dinamici si identificano con la S. La ricerca dell'armonia è tipica della lettera T, mentre chi ha una U è creativo e affascinante. I lavoratori instancabili appartengono alla V, mentre la Z è simbolo di forte ambizione.
1: Manca la L, me la son persa, scusami.
2: Anche la M.
1: LM.
3: Esatto, non ci sono. Mi dispiace. Non esistono. Mi dispiace. Non ce li ho.
2: Non esistono.
3: Ragazzi. Non esistono. Non
2: mai. Questo vi fa capire la validità dell'articolo appena citato.
1: Però, bello.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Radio DJ. Una nazione, una stagione, anche d'estate.
6: Sono le 7 in punto. DJ!
7: Buongiorno, buon venerdì mattina dalla redazione di Radio DJ. Jared Kushner, inviato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha in programma un viaggio in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu sulla situazione a Gaza. Kushner si recherà anche al Cairo per incontrare i mediatori egiziani, qatarini e turchi. Intanto l'assedio a Qusra, il villaggio palestinese al nord della Cisgiordania da 5 giorni sotto l'attacco di coloni estremisti israeliani, ha suscitato l'ira dell'amministrazione americana. Walter Lavitola rimane in carcere. Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha respinto la richiesta dei domiciliari presentata dal legale del faccendiere. Il GIP ha inoltre precisato che il movente asserito da Lavitola, quello cioè di voler rafforzare la scorta di Sigfrido Ranucci, è inverosimile. Intanto, nelle prossime settimane il conduttore di Report potrebbe essere sentito dai PM. Almeno 4 persone sono morte e una risulta in gravi condizioni dopo le piogge torrenziali che hanno colpito il Giappone orientale. È stato emanato un allarme frane. Gli ordini di evacuazione hanno riguardato in un primo momento oltre 400.000 persone. Ora rimane in vigore invece per circa 126.000 residenti. Il terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì scorso ha provocato 281 morti, quasi 4.000 feriti e 379 dispersi, secondo l'ultimo bilancio diffuso dall'Unità Nazionale per la Gestione del Rischio di Catastrofi. Oltre 10.000 abitazioni risultano distrutte e più di 65.000 danneggiate. Le autorità mantengono alta l'attenzione ora sul vulcano Puracé, che resta in allerta arancione. Sono arrivate altre 2 medaglie d'oro dagli europei di nuoto e di atletica in corso a Parigi e a Birmingham. Sarah Curtis ha trionfato con tanto di record del mondo, il secondo in meno di 24 ore nei 50 metri dorso. In serata Daria Derkac ha conquistato il primo posto del podio nel salto triplo.
8: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
7: In mattinata sole prevalente ovunque, salvo poche nubi a ridosso dei rilievi. Nel pomeriggio poche variazioni con probabili temporali di calore su Alpi e Appennini. Le notizie di Ilmeteo.it tornano stasera.
9: Radio DJ, informazione gratuita.
7: E noi ci risentiamo tra un'ora.
0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
10: Nei videogiochi è così: corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
11: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
12: E un gelatino o uno stuzzichino?
11: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: Dai dai, Shakira insieme a Burna Boy, canzone che è rimasta cristallizzata in questa estate 2026, perché ovviamente era la colonna sonora dei mondiali di calcio, come ben sappiamo. Tra l'altro stavo facendo un ragionamento, no? Perché lei aveva fatto Waka Waka. Che anno era quando aveva fatto Waka Waka, Shakira?
1: 2010,
0: vero? Era i mondiali di Sudafrica, sì.
1: Credo.
0: Quindi Waka Waka 2010, poi ha fatto adesso che sono quelli del 2026, quindi sono passati 16 anni, ok? Nel frattempo aveva fatto anche un'altra canzone che non era ufficiale, ma che comunque era una canzone legata ai mondiali, che era La Lava, ma insomma così. Insomma, alla fine stavo pensando, Shakira ha fatto più presenza ai mondiali lei dell'Italia. Siamo d'accordo, vero? Ok. Mi spiego, non facevo questo ragionamento, non volevo essere così crudele, però di fatto sì, anche perché, cavoli, signora mia, è sempre attuale, fa sempre delle canzoni che poi, vuoi o non vuoi, forse a furia di sentirle, non lo so, però ti entrano comunque ed diventano parte anche di noi. E vabbè, chissà per il prossimo mondiale magari facesse qualcosa che porta bene anche all'Italia, non lo so, forse lì ci vorrebbe un mezzo miracolo, ma non importa, non ne parleremo oggi perché dobbiamo andare con la nostra sigla. Cominciamo, thank god it's Friday, perché oggi è venerdì 14 agosto.

0: DJ con Florencia.
1: Hola DJ, buongiorno, buongiorno a chi è sveglio alle 7 e 7 minuti e quindi approfittiamone per esprimere un desiderio, perché si fa, come ha insegnato la nostra, il nostro vate supremo Paris Hilton, quando c'è il numero dell'ora, il numero del minuto uguale, bisogna fare, come lei solito è 11-11, cioè 11-11, quindi fa 11-11, make a wish. Sai che ha quella voce un po'. Esprimi un desiderio. Quindi, se avete espresso un desiderio, non avete visto le stelle cadenti, così potete farlo in questo istante, ancora qualche secondo, in questa mattinata, questo venerdì mattina. Io sono Florencia, naturalmente in questa versione agostana di Hola DJ, in regia per l'ultimo giorno. No, sì, non è
2: basta.
1: Vero, anche settimana
2: l'addio
1: prossima.
2: Alla radio.
1: È vero. Non sarebbe male. Non sarebbe, avrei tanti modi interessanti per farti dare l'addio alla radio, ma non sarà oggi, non sarà neanche la settimana prossima, ci sarai ancora. Buon Paganelli, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Invece sì, ultimo giorno per la nostra Agnese in redazione.
3: Sì. Buongiorno Flo, buongiorno.
1: Sì, disperata di andare in ferie. Mamma, che brutto non doversi più svegliare alle 5 del mattino per andare in guarda, una roba.
3: Avrò voi che me la mandate.
1: Sì, sicuramente, infatti, questo è poco ma sicuro, guarda, vabbè, ma avremo ancora tutta la puntata oggi che ti vedrà grande protagonista, soprattutto nell'ultima parte, tu sai perché, insomma. E poi oggi avremo, essendo venerdì, ve lo dico già così vi preparate con il vostro portafogli, ecco, abbiamo anche l'estrazione della challenge, giusto. Visto che di solito questa cosa succede, la 52 week challenge, il sabato mattina durante l'orario consueto di Hola DJ, che è dalle 6 alle 8 il sabato e la domenica, e noi facciamo l'estrazione il sabato, non essendoci Hola DJ il sabato per il mese di agosto, allora lo anticipiamo al venerdì. Questo ha creato veramente un casino incredibile, per cui tutti i giorni mi scrivono, mi sono persa i pezzi, aiuto, così, quindi dopo facciamo magari anche un piccolo recap,
3: sì, sulla,
1: sì, che serve, e poi naturalmente notizie, aggiornamenti, tutto quello che serve per prepararsi al venerdì mattina nel migliore dei modi. E naturalmente noi abbiamo bisogno anche di voi, anche del vostro racconto del mattino, anche perché molti secondo me oggi grandi partenze, grandi viaggi o anche vacanze agli sgoccioli, quindi molti la stanno finendo, per cui 347 342 5220 per i vostri messaggi, per le vostre note audio. Intanto, hola y muévanos días para todos.

0: Lost on You, LP alle 7:12 minuti. Era un po' che non sentivamo LP, molto contenta di averla ritrovata qui su DJ. Oh, la DJ, buongiorno! Oh, ci siete anche oggi che è il 14 di agosto, irriducibili.
1: Buongiorno DJ.
0: Hola.
1: Invece sono Gianluca, camionista.
0: Eccolo.
1: Anche domani che Ferragosto.
0: Si lavora.
1: Trasportiamo i vostri desideri. Centri commerciali tutti aperti, quindi
0: sì.
1: Vi passiamo gli alimenti.
0: Dai.
1: Ciao, buongiorno DJ. Un saluto da Gianlu.
0: Che bello, grazie. Anche con la strombazzata finale, noi apprezziamo sempre moltissimo. Poi mi metto sempre a pensare che questo era in strada, no? Ovviamente in sicurezza. Poi penso alle macchine vicine che si prendono un infarto, dicono: ma cosa ti suoni? Suona tua sorella. Invece così era per noi, quindi grazie mille. Spero. Ti immagini se quelli che erano vicino a lui in autostrada, in strada, stavano ascoltando DJ e quindi hanno trovato la giustificazione, certo, della strombazzata del camionista di prima.
2: E capito? Magari hanno suonato pure loro.
0: Bello.
2: In autostrada.
0: No, esatto. Allora, se volete mandarci dei bei messaggi vocali, non strombazzate tutti, perché sennò veramente creiamo disguidi anche per strada. No, non vorrei. Diventiamo, sai come? Quando avevano fatto i manifesti, avevo visto una intervista recente a Michelle Hunziker. Che lei, quando è stata testimonial di Roberta, che era questo marchio di intimo, parliamo degli anni, cos'erano, primi anni 90, forse, mi sa, una roba del genere. E insomma, lei aveva queste, come le chiama lei, le ciappette più famose d'Italia al tempo, perché era un manifesto, lo dico per chi è giovanissimo non lo sa, questa affissione gigante maxi che era su tutte le strade, le autostrade, e delle sue chiappe,
2: sì,
0: di base, perché era solo del lato, bravissimo, del posteriore,
2: certo,
0: del culo, insomma, e un bellissimo culo tra l'altro. E quindi cos'era successo? Hanno dovuto togliere questi manifesti perché c'erano incidenti stradali. Sì, cioè tu vedevi, wow, che bel bon, capito? Sì, tamponamenti, risse, casini. Addirittura grazie alle ciappette di Michelle Hunziker, si creò proprio una legge che vietava i manifesti, i cartelli pubblicitari in autostrada. Infatti, se adesso voi guardate nelle autostrade italiane, non ci sono più i maxi cartelli pubblicitari, proprio per via delle ciappette di Michelle Hunziker. Ma ti rendi conto del potere che ha questa persona? Ha creato un precedente, ma è incredibile questa roba. È un aneddoto pazzesco. E tu pensa, cioè, se tu nella tua carriera hai anche, grazie al tuo culo, hai creato una legge in Italia. Cioè, è pazzesco.
2: Hai migliorato la sicurezza sulle strade.
0: Ma veramente, sì, ma incredibile, sì. Ma che potere hai, pazzesca, comunque, bravissima.
3: Buongiorno a tutti.
0: Hola.
3: Sono Roberta dall'Umbria e sto andando a lavorare.
0: Mm-hmm. Brava.
3: Saluto tutti quelli che lavorano oggi.
0: Siamo
3: le
0: in tanti.
3: Le ferie saranno ad ottobre.
0: Uff, manca
3: ancora un po' lunga.
0: Sì.
3: Buona giornata a tutti, ciao.
0: Dai, però tiriamoci su, dai, come Shakira che ormai ci ha contagiati. No, tiriamoci su, perché come sentite, anche a questo serve Ola DJ, a non sentirci soli in queste giornate dove davvero pensi di essere l'unico pirla che è rimasto a lavorare, a non avere ferie, e invece guardate che siamo veramente, veramente in tanti.
4: Hola Florencia, sono Matteo da Padova.
0: Ciao.
4: Niente,
0: Matteo.
4: Oggi ho ritrovato la voglia di correre dopo quasi 2 mesi di stop nel lungomare di Villareggio Marina.
0: Dai.
4: Sto facendo 8/10 km, ma con una fatica della Madonna.
0: Lo so, guarda.
4: Grazie che ci tenete compagnia e niente. Viva la vita.
0: Grazie.
4: Ciao.
0: A te.
4: Ciao.
0: Dai, tirati su anche tu, perché veramente, ragazzi, io ve lo dico, fare sport qua, Agnese e Pagaz lo sanno, perché si stanno vivendo tutti i miei lamenti di queste settimane. Fare sport all'aperto in questi giorni, ragazzi, veramente, se potete evitare, vi dico con quel cuore in mano, evitate, perché è frustrante davvero. Però insomma, se hai invece ritrovato in questo momento la voglia di correre e fare sport, naturalmente stando attento a sole, caldo e quant'altro, è giusto che tu assecondi questa cosa. E a proposito di sport, c'era anche chi commentava le ciappette di Michelle Hunziker.
5: Mm? Hola Florencia.
0: Hola.
5: E che ciappette. Tra l'altro io seguo sempre il suo canale dove fa gli Iron Ciappette. È un allenamento quotidiano che fa per il suo bellissimo sedere.
0: Ma dai.
5: A me non viene come il suo, però.
0: Chissà come mai, Barbara, guarda. Non lo so. Quindi lei ha un canale di allenamento quotidiano per i glutei.
2: Dedicato.
0: Che si chiama Iron Ciappette. Vabbè, sei una grande. Michelle è una grande, veramente, cioè pazzesco, vabbè. E guarda, adesso anzi me lo vado a cercare, perché in effetti qua, ragazzi, glutei, io non so. Oh, io mi alleno da 1 anno e mezzo, se dovessi pensare a come vorrei io, dovrei avere le chiappe ad altezza delle spalle. E invece sono lì, dove erano sono rimaste.

0: pare a lei portano un grande risultato di giovamento, a noi comuni mortali con delle chiappe normali un pochino meno. Però vabbè, parliamo di altro perché mi sto prendendo male. Anzi no, dovrebbero esserci anche persone che si allenano, vediamo, che vogliono avere anche loro le Iron Chapette. Sentiamo.
1: Hola Florencia.
0: Hola.
1: Ciao, sono Irene.
0: Ciao,
1: anche
0: Irene.
1: Io mi alleno tipo da 2 anni.
0: Sì.
1: Iron di qua, Iron di là,
0: ma
1: non cambia niente. E c'ho sempre la mia bella buzzetta, cioè la pancetta come
0: sì,
1: si dice a Bologna, le chiappette che praticamente a strascio. Però per essere positivi, no, io penso sempre, pensa se non mi allenassi che roba che sarebbe.
0: Giusto.
1: Sarebbe ancora peggio. Quindi vediamo la positiva. Bacioni a tutti e viva le tagliatelle, per quello non
2: sì,
1: si dimagrisco. Ciao a tutti.
0: Ecco spiegato il motivo per cui non ha le chiappe di marmo come avrebbe tanto desiderato Irene. Però Paganelli approva questo messaggio.
2: Che cioè, cosa? Sulle tagliatelle?
0: Sulle tagliatelle, sì, certo. Sì. No, però mi fa ridere il concetto di Irene, dice, beh, io devo pensare che se non mi allenassi sarei peggio. Cioè, nel senso, ma non capita anche a voi dei giorni in cui ti guardi e dici, ma peggio di questo? Cioè, peggio di questo è tipo il flabber, peggio di questo è tipo invertebrato, cioè, nel senso, peggio di così. Quindi, vabbè, però mi sembra un ottimo modo per poter vedere la vita e per sentirci presi bene, tutto sommato.
3: Hola, DJ.
0: Hola, ciao.
3: Io invece dalle 5 che sono in piedi stamattina e sono a Tartufi col mio
0: però
3: fedele Lagotto. Denver.
0: Oh, beh, intanto nome bellissimo, ti voglio bene Denver, ovviamente. Adesso Paganelli si è incistato, ci arriva subito e ce la mette immediatamente conoscendolo. E poi Lagotto, cani bellissimi, e poi anche soprattutto Tartufi. In questa cosa noi ci portiamo a casa i Tartufi. Oh, se ne trovi tanti, caro Simone, sei veramente molto appassionato della radio e sai che ti abbiamo tenuto tanta tanta compagnia. Via Massena 2, 20 145 Milano, corretto?
2: Sì, posso.
0: E poi dai, Denver.

0: Denver. Mamma, che canzoni. Ovviamente tu Agnese mai sentita nella tua vita. Ma com'è possibile, scusa, Denver?
1: No,
0: allora, ma meno male che posso dirti, meno male che Agnese è fuori dallo studio.
1: Posso dire perché... che è colpa mia che non gli ho insegnato niente.
0: Ma infatti, ma tu da tutti sti anni, qua stagioni sì, di chiacchiericcio, di roba, niente. Tabula rasa. Ma io non so questa gente qua. Comunque guarda, torniamo a noi, perché che bello però Denver.
1: Beh,
0: quanto faceva
1: torniamo
0: ridere.
1: A noi, che bello Denver.
0: Ti voglio bene Denver. Ma io te l'ho mai detto che so imitare benissimo Cristina D'Avena?
1: Beh, ma lo sento. Me ne ero accorto.
0: Cioè, ti voglio bene Denver.
1: Pure con l'intenzione.
0: Anche se la mia preferita è Pollon. Te la faccio veloce. Grazie. Sulla cima dell'Olimpo c'è una magica città, gli abitanti dell'Olimpo sono le divinità. Poi c'è una bambina che ancora Deo non è graziosa e birichina, Pollon il suo nome è. Dimmi se non è uguale.
1: Ma non credevo così tanto. Beh,
0: ma tale sì, quale show?
1: Sì, sorridi uguale.
0: Sì.
1: Si sente quella risatina.
0: Lo so.
1: Brava.
0: Carlo Conti, io so
1: io
0: che hai
1: so
0: già.
1: Qua.
0: Cioè, adesso va bene tutto. Io salutiamo Stefano Meloccaro di Capital, che adesso andrà a tale quale show. Però qui abbiamo un talento totalmente inutilizzato, sei d'accordo?
1: Sì.
0: Agnese è scioccata. Agnese che ovviamente non sapeva neanche di Pollon,
1: no,
0: giustamente
1: niente.
0: Non sai nulla, non
1: sta
0: sai niente quale. Vabbè, comunque no, niente, facciamo, mettiamo una canzone. Ma mi sono persa completamente. Volevo dire tante cose, ma non me ne frega. Basta. Tra Denver e Pollon. Oh, comunque noi millennials siamo così. Mamma.

0: Ciao, allora devo essere sincera, stamattina ero un po' giù, sì. È una settimana che mia figlia è partita per una borsa di studio in Cile sento un po' la botta, ma con Denver mi avete svoltato la giornata, vado a lavorare, ciao.
1: Ma vedi, ciao a tutti. Ma vedi, ti tiriamo su,
2: buongiorno Flo, buongiorno a te. Tutti. Io penso che la puntata possa finire qui.
1: Dici basta, ho
2: dopo
1: dato
2: l'imitazione della... La Cristina D'Avena sono con Denver d'accordo. E Pollon.
1: È vero,
2: boh,
1: è vero.
2: Io sono a posto. Sei e comunque posto occhio, perché dopo aver imitato Cristina D'Avena, occhio perché ti chiama Rocco Siffredi.
1: No, tranquillo.
2: Ciao,
1: non c'è
2: rischio. Con la Flo!
1: No, non c'è pericolo. Come anche perché ho dato il mio meglio. Credo che veramente l'apoteosi. Ah, sai cosa mi manca imitare? Che è anche la mia specialità, il gabibbo.
3: Ah, sì, tu imiti
1: sì. Ma scusa, ma non mi hai mai sentito che faccio il gabibbo?
3: Forse sì. Ma certo, Paganelli.
1: Ma sì, questo mi viene malissimo. Meglio Cristina D'Avena.
3: Sì.
1: Certo che comunque tarparmi l'ali in questa maniera.
3: No, perché
1: splash! Veramente?
3: Splash.
1: Basta, c'è mezzo delirio. Facciamo che torniamo dopo, anche perché abbiamo messaggi pure sulle chiappe della Unzica. No, dai, basta. Su questo, però ci sono degli aneddoti interessanti, ma tra pochissimo, tempo di ripigliarci un attimo.
3: Splash!
4: Hola DJ con Florencia.
5: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda.
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
8: Sì.
5: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
2: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia. In edicola, sul sito e sull'app.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 €. Scopri di più su conad.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.

0: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
1: Hola DJ, con Florencia. You.

0: così finisce. Stavamo proprio ascoltando, cercando di capire un po', perché è una canzone nuova anche per noi. Oh Mother, Sam Smith insieme a The Two City Chorus. Mamma mia, oggi ragazzi delle pronunce, cioè non so, oggi veramente mi sono svegliata con delle caratteristiche, cioè delle, come si dice, delle velità artistiche
1: vocali.
0: Ma è incredibile, ma cosa è successo? Comunque, in ogni caso, ciao, siamo ancora qua. Ma no, perché allora in realtà stavamo parlando di tutt'altro, per la verità. Stavamo parlando degli strascichi di Denver, di cosa abbiamo fatto anche del Gabibbo, di generale di Cristina D'Avena e della Unzi, che avevamo prima mezz'ora così un po' alla cacciara. Però non ci preoccupiamo, perché adesso abbiamo Pagaz, così anche un po' a surprise, abbiamo un bel momento, quello di mettervi a Skei.
1: Ah, ok.
0: Te lo ricordi? Sì, lo
1: me
0: so.
1: Lo ricordo, ma non l'ho mai fatto.
0: Come non hai mai fatto? Cosa dici?
1: No, non ho mai messo via Skei, grazie a te.
0: Ah, no, certo, non hai mai fatto
1: come
0: la challenge. Tu. Infatti, l'anno prossimo, adesso, okay, visto che l'anno prossimo la farai anche tu con noi?
1: Guarda, magari così ci pago le tasse. Cioè,
0: non sarà. Guarda, a quello serve. Infatti, lo racconto anche a chi magari non ci ascolta nel weekend, la mattina presto. Noi stiamo facendo insieme la 52 Week Challenge, cioè un piano di risparmio collettivo con gli ascoltatori di Ola DJ. Cioè, ogni settimana mettiamo via una cifra che va da 1 a 52 euro, perché 52 sono le settimane dell'anno. Di solito si fa in maniera progressiva, quindi settimana 1 dell'anno si mette via 1 euro, settimana 2 dell'anno 2 euro e così via, ma per non arrivare a fine anno e avere le ultime settimane devo mettere via 49 euro, 50 euro, 51 euro, 52 euro, abbiamo deciso di fare delle estrazioni randomiche e quindi di farle così a estrazione. Di chi si occupa di queste estrazioni ogni settimana e si prende tutte le responsabilità? La nostra dea cecata, la Sabrina. Buongiorno Sabri, hola.
2: Buongiorno, hola.
0: Buondì, come stai?
2: Bene, tutto a posto.
0: Pronta per il weekend? Sei in onda?
2: Sì.
0: Ah, vedi, quindi non è che stavo per dirti in chissà in quale posto sperduto del mondo sei, invece
2: no. In realtà sono ancora, cioè sono in un posto sperduto del mondo anche stavolta, però sto per mare.
0: Ah, va bene, va bene. Ma scusa, siamo in onda insieme domenica?
2: Sì.
0: Te lo sto chiedendo. Ah, vedi, ma ragazzi, stamattina io sono rincoglionita, ma dei livelli siderali. Comunque, vabbè, senti, piuttosto torniamo a noi, visto che così ti lasciamo, non ti disturbiamo. Ma come sai, è un momento importante questo, quello dell'estrazione. Per cui, Paganelli, per favore, regia, la base tensiva, perché qui il momento mi è importantissimo, ok? Sentiamo. Sei pronta con il contenitore, dea cecata?
2: Prontissima.
0: Prontissima.
2: Pronta.
0: Quindi sfruculia, sfruculia nel contenitore. Ripetiamo che l'estrazione serve ad arrivare alla fine dell'anno e ad aver messo via 1378 euro, che a casa mia
1: sono
0: Skei. Sì, veramente, certo. Sabri,
2: qualcuno mi ha rubato la battuta.
0: Ma infatti, ma guarda che Paganelli si prende un sacco di spazio, capito?
1: Ma per fortuna tu hai il sacchettino con i numeri, cioè solo tu ce l'hai.
0: Ma infatti è lei che detiene il potere, vero? Certo.
2: Penso che oggi l'ho portato a Montalto delle Marche anche.
0: Tanto posso dirvi che il sacchetto della challenge viaggia più di me.
1: Sì,
0: volevo dirvi questa cosa. Comunque, vabbè. Sabri, sei pronta? Vai con l'estrazione.
2: Vado.
0: Eccoci.
2: Eccolo.
0: Oddio. No.
2: Piano, vai, la apro. Allora, è un po' difficile, vediamo se ci arriviamo.
0: Ok, vediamo.
2: Gli anni di Adele.
0: Adesso,
2: la
0: oggi?
2: Cantante. Sì.
0: Oggi, allora aspetta, lei ha fatto 21, che era negli anni, cosa ne avrà, 30?
1: 3?
0: 30, no, secondo me di più.
1: 36?
0: 39? 38?
2: 38!
0: Hola! Cioè, insomma, non sono molto contenta di questa cosa. Cioè, sono contenta di aver mezzo indovinato, ma non sono felice per niente dell'estrazione. Ma scusa, è un 88 lei, un 87 Adele? Sai che non lo so. Alla mia età.
2: Sì, adesso troppa matematica.
0: Sì, no, infatti, scusami, a quest'ora 7:30 non ti posso disturbare tanto. È un 88 come me. Mamma mia, ragazzi, come passa il tempo. Comunque, non confondiamo con tanti numeri. 38 è la cifra da mettere via questa settimana e da mettere, che sia salvadanaio fisico, che sia salvadanaio virtuale, Satispay, l'app della banca, così. Mi raccomando, soprattutto Agnese, metti via i soldi. Ma come no?
1: No.
0: È che è una cifra troppo alta. Lei fa la challenge, ma selettiva. Decide lei cosa mettere via. Quando? Beh, Sabri, grazie mille intanto. Allora ci risentiamo nel fine settimana. E quindi 38
2: esatto.
0: euro è la cifra da mettere da parte per la challenge. Grazie, dea cecata.
2: Grazie a voi, buona giornata.
0: Buona giornata a te, a prestissimo. Ciao ciao.
2: Ciao.

0: un euro, quindi bisognava per forza compensare in qualche modo. E perciò, visto che eravamo arrivati la scorsa settimana a 826 euro, facendo proprio i conti della serva, 826 euro più i 38 euro che sono stati estratti questa mattina, siamo quindi oggi a 864 euro messi da parte. Che, oh ragazzi, comunque Paganelli, ti stai pentendo un
1: meno
0: po'.
1: Meno male che li ho messi da parte.
0: Ma stai zitto, ma
1: meno
0: male.
1: Sì, ma non 100 euro.
0: Non ti sei pentito un po' di non averli messi via?
1: Ma io li ho messi via.
0: Ma quando? Ma chi? Ma cosa stai dicendo? Ma è finta questa roba, non è vera. E non chiedo neanche ad Agnese, perché Agnese a gennaio era no, ma io quest'anno, ah, quest'anno ricca, quest'anno faccio i soldi.
1: E poi si è resa conto che...
0: Poi appena tipo le estrazioni erano più di 10 euro, no, già su uno, oh, beh, così, quindi alla fine. Però c'è invece chi è molto ligio e molto molto bravo, e quindi oggi ha già da parte 864 euro. E vi ripeto, cercate per quanto vi è possibile di arrivare fino a fine anno senza aver toccato quella cifra, così alla al 31 dicembre avremo 1378 euro da spendere un po' come più ci aggrada, insomma. Anzi, ci sono tante idee, voi stesse ce le raccontate al 347 342 5220. Chi li spende per un viaggio, chi li si toglie uno sfizio, chi appunto si paga le tasse o qualche spesa, insomma, aiuta molto. Oppure possiamo tipo fare un tatuaggio, non so, potrebbe anche quello essere un tatuaggetto. Sai che adesso sono tornati i tramp stamp?
1: Ah, quelli su qua sul coccige, come si
0: chiama? Quelli, a proposito, parlavamo di chiappe prima, quelli, il tatuaggio famoso, quelli, sei tribaloni, quelli sul fondo schiena che si facevano, esatto, anni 90, è tornato in auge il tatuaggio sulla parte bassa della schiena, e quindi ve lo dico.
1: Non vorrei sbagliare, ma la Hunziker ha...
0: Allora, secondo me no, era lei finto? Aveva sul braccio il tribale, sul bicipite,
1: bravo,
0: vero?
1: Bravo.
0: Secondo me non c'aveva il tatuaggio sul fondo schiena.
1: Sì,
0: Angelina
1: avrebbe.
0: Jolie, c'ha quella tigre sulla schiena, pazza. Quella, beh, bello, sì. Vabbè. E io non oso pensare ai nostri ascoltatori i tatuaggi che avranno sul fondo schiena. Magari qualcuno usa la challenge per cancellarlo. Anche quella potrebbe essere una soluzione. Facciamo

0: non mamma, madame, che mamma mia, veramente sembra uno scioglilingua, mamma non mamma, madame, tutta così. 7.49 su DJ, parlavamo di questi grandissimi skei della 52 Week Challenge e quindi di come poterli spendere. Un'idea bellissima è quella di Monica, che li ha già spesi, ha già spesi parte della challenge, ma ovviamente per un buon motivo.
1: Hola DJ.
0: Ciao.
1: Soprattutto buongiorno a tutti voi. Io ho già in realtà

0: Speso i soldi che avevo messo da parte settimana dopo settimana.
1: E come?
0: Li ho spesi come? Beh, ho partecipato ad un evento di raccolta fondi per acquistare delle mucche per delle famiglie in Etiopia. E allora ho detto, beh, ancora la challenge sarebbe dovuta andare avanti, però penso che questo è il modo migliore per spendere quei soldi che ho messo da parte durante l'anno.
1: Certo.
0: Secondo me potrebbe essere anche questa un'idea per darci soddisfazione e gioia. Quindi non solo vacanze ma anche beneficenza.
1: Completamente d'accordo, Monica. Effettivamente la challenge è anche un buon modo per rendersi conto alla fine dell'anno, quando abbiamo messo via questi soldini, per realizzare che forse non ne abbiamo bisogno. Cioè, nel senso, magari sei riuscita a spendere quello che dovevi spendere, pagare quelle cose che dovevi pagare, concederti gli sfizi, sei a posto così e dici mi rimane qualcosa. E quel qualcosa potrebbe benissimo essere il poter aiutare qualcun altro. Per cui mi sembra un ottimo modo per spendere i soldi della challenge, bravissima. E il tatuaggio?
2: No, ragazzi, ma alla fine degli anni 90, inizi 2000, perché il tribale nel fondoschiena andavano di modissima le ali d'angelo che venivano fuori un po' tipo dalla carreggiata del sedere. Le vedi adesso, le signore ali d'angelo? Non ti dico cosa sembra sopra quel fondoschiena, tipo un cespuglio alato.
1: lo so, non è adesso, quegli anni purtroppo cambia tutto, dai, ci sta.
3: Ciao DJ, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Io ho un lacertolone sul mio
1: lacertolone?
3: Fondoschiena, natica destra.
1: Ok.
3: E si vede solo la coda quando metto il pantaloncino. Lo feci 20 anni fa quando andai a Siviglia per il mio Erasmus, e nella cattedrale di Siviglia c'è questo grande lagarto, si dice in spagnolo,
1: lucertolone,
3: fui folgorato. Dove lo faccio, dove non lo faccio, lo feci lì sul fondoschiena.
1: Bellissimo. Fondoschiena e pezzo di chiappa, mi sembra giusto. Così poi esce questa codina e tu dici ma cos'è, c'hai una macchia dietro, ti pulisco. Invece

0: ci prepariamo per un fine settimana. D'altronde oggi è venerdì, anche se essendo agosto è tutto sempre un po' confuso, ma è venerdì, quindi ci prepariamo per un grande weekend. Adesso arriva la nostra redazione con le news del mattino, ma noi torniamo subito dopo con un'altra oretta e mezza, se ne abbiamo ancora, con Ola DJ. A tra poco.
1: DJ con Florencia.
2: Quando hai bisogno d'estate c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Orange Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour il 14 e 15 agosto a Soverato.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: Yuhu! C'è nessuno!
11: Yeah! Uno c'è!
10: Facciamo amicizia!
11: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
14: Torni sempre al tuo paese.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Vieni da MD anche per la tua casa.
17: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
18: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, buona spesa Italia.
19: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
20: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
21: Radio DJ.
22: Una nazione.
21: Una stagione. Anche d'estate.
23: Mancano pochi secondi alle 8. Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran a un isolamento economico che il mondo non ha mai visto prima. Bessent ha precisato che il blocco continuo dello Stretto di Hormuz impedirà a qualsiasi cosa di entrare o

0: uscire dai porti iraniani. Walter Lavitola rimane in carcere. Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha respinto la richiesta dei domiciliari presentata dal legale del faccendiere. Intanto nelle prossime settimane anche il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, potrebbe essere sentito dai PM. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha confermato, parlando alla Commissione Schengen del Parlamento, che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato con la Spagna resta invariata. Il titolare del Viminale ha aggiunto che il blocco sarà rivisto soltanto dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. Sentiamo le sue parole.
1: Quello che ha scelto di fare il governo è pienamente dentro il diritto europeo. Lo hanno fatto e continuano a farlo, come dicevamo prima, altri stati europei, anche nei confronti dell'Italia. Ribadisco, non mi risulta che in quelle circostanze siano state espresse perplessità o richieste di approfondimento, ma voglio soprattutto sottolineare nuovamente che mentre l'iniziativa dell'Italia si fonda su solide basi oggettive, la sospensione operata dalle autorità di Madrid nei nostri confronti corrisponde per la loro stessa missione ad una logica sostanzialmente ed esclusivamente ritorsiva.
0: Insorge l'opposizione per la segretaria del PD Elly Schlein. La propaganda di Giorgio Meloni sull'immigrazione non aiuta gli italiani a pagare l'affitto. La polizia di San Paolo in Brasile ha recuperato 8 incisioni di Henri Matisse rubate nel dicembre del 2025 da una biblioteca della città. Le opere sono state trovate in un'abitazione nell'area metropolitana della capitale paulista. Un uomo è stato arrestato perché è accusato di custodire le incisioni per conto del vero mandante del furto. 2 ragazze d'oro, la prima è Sara Curtis, la nuotatrice che compirà 20 anni mercoledì prossimo, ha vinto ieri sera la medaglia d'oro nei 50 metri d'orso degli europei di nuoto di Parigi, una vittoria storica, quella di Curtis, che ha fatto registrare anche il record del mondo, migliorando il primato che era riuscita a stabilire soltanto 24 ore prima in semifinale. Sentiamo le sue parole a fine gara.
2: Sono veramente contentissima perché è veramente un sogno e non ci credo. Sono senza parole, per la prima volta in vita mia non mi batteva il cuore prima di una gara, ero solo vogliosa di finire, è successo, ho preso il titolo, ho ribassato il record e sono felicissima. Penso che i 2 record del mondo siano il miglior regalo che mi sia potuta dare, niente, sono felicissima.
0: La seconda è Daria Derkac, che agli europei di atletica leggera di Birmingham ha trionfato nel salto triplo. Per la 33enne nata in Ucraina si tratta di un riscatto dopo una lunga serie di infortuni.
3: Informazione gratuita.
0: Ci risentiamo tra un'ora.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 €. Scopri di più su conad.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: DJ con Florencia.

Ieri canzone di Somber alle 8 e 7 minuti qui su DJ. Hola DJ, buongiorno, magari chi è arrivato adesso, beh, sappiate che siamo nella seconda ora di Hola DJ, abbiamo ancora un'oretta e mezza per stare insieme, per prepararci a una nuova giornata.

quella con i cani che abbaiano invece che fare ehi, ehi, fanno wow, wow, wow, wow, wow, wow. Ma comunque un verano con la Flo, sì, un'estate con la Flo tutte le mattine con, di agosto con Ola DJ dalle 7 alle 9.30 dal lunedì venerdì e poi ci sentiamo anche domenica dalle 10 alle 12. Però adesso concentriamoci sul venerdì che sennò già si fa già con un casino in testa stamattina, figurati se devo ricordarmi anche tutti gli orari. 347 342 5220 il numero per i vostri messaggi, che siano messaggi scritti o che siano messaggi audio, noi li riceviamo molto volentieri, anche perché, oh ragazzi, a quanto pare c'è tantissima tantissima gente che lavora anche, anche a Ferragosto e anche in queste settimane di agosto. Christian per esempio ci dice che è da Vicenza ed è in Germania oggi a collaudare un impianto di trattamento acqua. Domani altro che Ferragosto, mi tocca lavorare per fortuna alla sua radio preferita che gli fa compagnia. Noi siamo molto contenti di essere con te. Davide è tutta la mattina con noi perché è in ufficio è lì a Gavi e dice non vi dico la fatica di trovare un bar aperto per un caffè lungo la strada, in effetti è un incubo. E poi anche Teresa saluto perché dice la mia ragazza oggi è partita per le Marche, lì c'è la sua casa di famiglia e sono tutti lì, a me avevano invitato ma purtroppo lavoro e sono dovuta restare, è la prima volta che resto qua da sola da quando abbiamo iniziato a convivere, sono un po' nervosa ma più che altro mi dispiace di non essere con tutti loro, volevo quindi salutare lei, Serena e Andrea che stanno viaggiando in direzione Fermo. Dai Teresa, non ti devi assolutamente preoccupare, di stare tranquilla e la prossima volta dai andrà meglio e riuscirai anche tu a raggiungere tutti quanti, ci sarà tutto il tempo del mondo. C'è chi è come Diavola in viaggio verso la Francia, finalmente abbiamo solo 650 km davanti a noi, vi terremo compagnia per un bel po'.

0: Bananarama alle 8:13 minuti qui su DJ. Oh, la DJ, in effetti è un'estate crudele. È stata crudele questa per mille ragioni dovute alle, non solo al fatto che in tanti, come vedete, siamo al lavoro anche in questi giorni di qua, alla vigilia di Ferragosto, un po' per il caldo implacabile, un po' per le temperature, insomma è un'estate crudele. Non è vero, Enrico? Buongiorno.
1: Buongiorno, eccomi. Ma la crudeltà sta per finire.
0: Sì? Ecco, quindi... sei in grado di dirci questo con sicurezza? Noi vogliamo sentirtelo dire.
1: Sì, ormai tutti i modelli sono concordi nel definire le date di questo cambiamento. Già domenica sera sul nord-ovest cambierà.
0: Scusami Enrico, perdonami,
1: piano.
0: Quando dici sì, tutti i modelli sono d'accordo, intendi dei modelli da sfilata?
1: No,
0: chi sono questi modelli? Sono fisicamente dei modelli? No.
1: Potrei anche ritenere, considerare quei modelli, no? In realtà i modelli, quelli matematici, i modelli, le carte meteorologiche, ecco, che sono, concordano, magari anche i modelli delle passerelle.
0: Ma perché adesso tu, parlando anche di gossip, uno si confonde, capito? Un attimo.
1: Magari anche loro concordano in questo fatto, insomma, che da domenica 16 sul nord-ovest, a partire dal nord-ovest, comincerà questo cambiamento di clima, per cui poi nei giorni seguenti piano piano dilagherà un po' dappertutto, su tutta l'Italia.
0: Sì,
1: ecco.
0: Tu dici, ma quindi sarà un calo delle temperature, ma noi ci dobbiamo aspettare per questo calo dei temporali un po' ovunque, quindi.
1: Questa è la tassa da pagare notevole, perché poi i temporali naturalmente col caldo, col calore che c'è, con l'umidità che c'è, avranno molta forza, per cui bisognerà poi stare anche attenti.
0: Ci dobbiamo preparare.
1: Sì, per i prossimi giorni, tanto oggi no, quindi oggi chi va anche per... magari in vacanza per Ferragosto può star tranquillo, perché sarà sempre sulla falsariga dei giorni scorsi, per cui belle giornate.
0: Non è che facciamo Ferragosto, Enrico, facciamo tutte le grigliate così col temporale, vero? Cioè abbiamo aspettato finora, fatto 30, fai 31.
1: In effetti no, non dovrebbero, tranne domenica sera appunto al nord, su alcune zone del nord, insomma non ci dovrebbero essere dei temporali, se non relegati proprio stavolta veramente ai monti, quindi ci saranno anche oggi, ma sulle

0: Alpi occidentali in particolare, anche sull'Appennino meridionale, nelle zone interne, insomma qualcosa ci potrà, qualche temporale ci potrà essere. Le temperature saranno anche leggermente in calo, proprio leggermente.
1: Sì, poca roba comunque, dai, giusto per dirci qualcosa.
0: Sì, per ora.
1: Ok, ora, e poi staremo a vedere anche la settimana prossima, avremo, speriamo, dei grandi, grandi aggiornamenti. Ma adesso veniamo a noi, perché il Ferragosto è anche un momento per i VIP molto importante.
0: Certo,
1: no?
0: Molto importante.
1: Tu mi insegni.
0: Sono andato a cercare le zapette della Hunziker, perché
1: che abbiamo citato in lungo e largo stamattina, sai?
0: Ne avete parlato tanto, ma dove sono attualmente quelle
1: le zapette della
0: Hunziker,
1: dici? Le Iron zapette della Hunziker.
0: Ecco,
1: dove sono?
0: L'ho trovata
1: dov'è?
0: Perché si trova in Sardegna, nella zona di San Pantaleo, in Gallura, e attualmente lì con suo compagno Giulio Berruti.
1: Che ancora lui.
0: Per dare questo aggiornamento, se uno le vuole vedere dal vivo, sono lì senza fare incidenti.
1: Ma scusa, ma che è il safari, Enrico? Ma no, lasciamola in pace, poveraccio.
0: Vabbè, sì, poveretta, adesso si arrabbierà anche magari.
1: Infatti,
0: comunque, insomma,
1: vabbè.
0: Non ho dato l'indirizzo.
1: No, hai detto la zona di villeggiatura, dai, in qualche maniera,
0: ecco, sennò. Poi per sfuggire al freddo, Cesare al caldo, sì, al freddo.
1: Sì, guarda, che bello sarebbe sfuggire al freddo, guarda, magari.
0: Comunque Cesare Cremonini è andato proprio a cercare il fresco in vacanza in Islanda, dopo il tour che l'ha visto protagonista in giro per l'Italia. Si mostra in costume di fronte a una piscina, però non si vede la fidanzata, che è Caterina Alcini, 33enne ballerina che ha fatto anche Amici nel 2011.
1: Bravissimo, che preparazione, vede. Enrico.
0: Non vorrei che ci fosse
1: della
0: una crisi, va bene che sono insieme da qualche mese, lui in genere oltrepassa almeno l'anno con le compagne.
1: Sì,
0: quindi adesso
1: di solito il panettone lo mangia, dici.
0: Sì, siamo sotto l'anno, io penso che comunque magari non l'ha voluta solo far vedere, ma c'è dai.
1: Sei sicuro?
0: Almeno qui il comitato delle signore dell'ombrellone, sì.
1: Cosa dicono, che stanno ancora insieme?
0: No, che sono ancora insieme.
1: Ah,
0: sì,
1: ok. Sì, sì. Magari è andato, come aveva fatto per l'Alaska, che poi ci ha fatto un disco, magari è andato in Islanda per trovare ispirazione per un album, chi può dire,
0: può
1: no?
0: Essere. Magari non solo per sfuggire al caldo. E poi tornare a parlare un attimo di Fedez, perché c'è un'ultima ora.
1: Oddio, aspetta, fermiamo le rosative. Cos'è successo, Enrico?
0: È in vacanza in Costa Smeralda con Giulia, il piccolo Edoardo Lupo, che ha partecipato a una festa, però prima di entrare nel locale ha litigato con un bodyguard.
1: Che
0: quindi
1: strano, uno così pacifico, strano, Federico.
0: No, si sperava magari avendo anche un figlio così piccolo, adesso sembra insomma è abbastanza sereno, no? Come con la compagna nuova,
1: sì.
0: E invece ancora si vede che ogni tanto gli scatta, e la scena è stata ripresa da una persona presente che l'ha pubblicata sui social, quindi figuriamoci.
1: Ma è finita bene però, dai, no?
0: Sì, non ci sono state risse, però insomma è stato visto discutere molto animatamente, insomma litigare con questo bodyguard.
1: Ok.
0: Insomma, quindi ancora anche il figlio nuovo non l'ha
1: insomma,
0: non
1: diciamolo,
0: bloccato.
1: Non ha ancora messo la testa a posto il buon Fedez, ecco, questo ci vuoi dire, Enrico?
0: Purtroppo no. Poi cosa potrei dire ancora di...
1: Ma a parte che siamo già a posto, hai detto un sacco di...
0: Perché ne ho una serie qui.
1: Una serie?
0: Sì,
1: 30 secondi per una serie, te li do.
0: Allora, 30 secondi per dire che il figlio di Beckham ha cotto la pasta nell'acqua di mare.
1: Sì, ne abbiamo parlato, qua c'è stata una rivoluzione, certo, mamma mia.
0: Però adesso ve ne dico il noto conduttore componente del trio Medusa, Gabriele Corsi, è stato visto tuffarsi nelle acque gelide di Oslo.
1: Ma è pazzo! Voglio vedere se non imprecava veramente, altrimenti era cosparso di grasso di foca. Bravo, allora salutiamo Gabriele. Tu ti ricordi ogni tanto, vero, che hai a che fare col trio Medusa? Bravo!
0: Ah, è vero, vedi? Me l'ho quasi dimenticato.
1: Sì, bene, ogni tanto è meglio tirarli fuori, va là. Senti Enrico, allora buon weekend con tutte queste paillette della tua canottiera e ci risentiamo lunedì.
0: Figuriamoci con quante notizie
1: porterò, una miriade. Poi il weekend di Ferragosto,
0: figuriamoci.
1: Ciao Enrico, buona giornata, buon Ferragosto.
0: Ciao.

0: agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso alle 8:22. Hola DJ, buongiorno. Abbiamo sentito il nostro Enrico il Bagnino, che nella prima veste, quella di Enrico il Bagnino appunto, ci ha detto, ci ha dato qualche speranza, quantomeno per i prossimi giorni. Adesso il weekend di Ferragosto ce lo passiamo con il caldo atroce e quantomeno speriamo, tranne fenomeni isolati, con il cielo sereno. E poi invece dalla settimana prossima speriamo si dovranno abbassare anche un po' le temperature. Ce lo auguriamo, visto che il pianeta sta collassando e noi con lui, quindi davvero speriamo che sia l'inizio della fine di un'estate forse troppo calda. Poi sicuramente farà ancora caldo, ma magari un pelino meno, perché no? E abbiamo parlato con Enrico invece della cronaca rosa, di vacanze, dei VIP, il gossip, no? delle stelle della televisione, del cinema, della musica. E io vi voglio raccontare delle stelle dello sport, non che ci sia bisogno, perché anche le nostre news l'hanno naturalmente citato, però è giusto darvi aggiornamento sugli europei, sia gli europei di nuoto che gli europei di atletica, visto che si stanno svolgendo in contemporanea, prima gli europei di nuoto in Francia e gli europei di atletica in Inghilterra. La notizia per quanto riguarda il nuoto è veramente, siamo entrati nella storia ieri sera, perché vi ricordate che ieri mattina avevamo parlato di questo record del mondo a cura di Sara Curtis, che era riuscita appunto nella sua specialità nei 50 metri dorso a portarsi a casa, a strappare il record del mondo. Beh, questo record del mondo non è durato neanche 24 ore, perché è stato battuto da lei stessa dopo 24 ore, una cosa incredibile, e portandosi peraltro a casa anche la medaglia d'oro nei 50 metri dorso agli europei con un tempo di 26 secondi e 56, e quindi battendo il record del mondo che lei stessa aveva stabilito la sera precedente. Veramente incredibile, e tra l'altro è un ottimo momento per essere forti in questa specialità, perché nel 2028 alle Olimpiadi di Los Angeles per la prima volta ci saranno anche 50 metri.
1: Ah.
0: Sì, ci saranno anche a dorso, rana e farfalla, non solo nello stile libero, perché finora era solo 50 stile libero, e quindi è perfetto, perché una così, cavoli, che arriverà direttamente con l'oro degli europei, col record del mondo, potrà benissimo farsi valere

anche alle Olimpiadi di Los Angeles, quindi è quello che ci auguriamo naturalmente da qui al 2028. E invece per quanto riguarda gli europei di atletica, ieri c'è stato un bellissimo, bellissimo oro di Daria Derkac nel salto triplo, e devo dire anche qui è stato, sono riuscita a vederlo anche questo in diretta, sia l'oro della Curtis che questo della Derkac, e veramente io non capisco come si possa saltare 14,60 metri, lo trovo ancora una cosa inspiegabile, però è quello che lei è riuscita a fare, primato personale, miglior misura europea della stagione, e si è portata a casa appunto con 14,60 metri l'oro agli europei, quindi veramente è stata una bellissima giornata. E poi proseguiranno sicuramente anche oggi tante altre discipline, speriamo anche tante medaglie per l'Italia. E 8,26 minuti, già, ma adesso dobbiamo correre, ma prima ascoltiamo una canzone stupenda.

0: Brett Dennen qui su DJ. Sapete chi mi fa diventare pazza? Make me crazy? Paganelli Agnese.
1: Perché,
0: perché mi piace tirarvi in ballo sempre. Eravate lì tranquilli, ma siccome eravate troppo tranquilli, mi devo tenere sempre un pochino sulle spine, capito? Anzi, adesso ci attacchiamo un attimo per qualcosa, andiamo a litigare, ma lo facciamo fuori onda perché ci prendiamo un pochino di pubblicità, va bene? Vai Paganelli, vai, basta, basta, ok? Basta.
2: Hola DJ con Florencia
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Nei videogiochi è così: raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05 Unlock the Next Level. Da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta

0: valida fino al 31 agosto. Info su lipmotor.net.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAIF 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Have fun with
5: Chantecler, il gallo del pulito.
6: Radio DJ consiglia
7: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Il 14 e 15 agosto ti aspettiamo a Soverato. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
8: DJ con Florencia.

0: Ma questa ci piace proprio, a qualsiasi ora, la mattina, anche all'aperitif, anche in serata, ci piace sempre. Magnetic de Bausa alle 8:36 minuti. Hola DJ, buongiorno a chi è arrivato, buongiorno a chi c'è già da una bella ora e mezza e che ci stiamo svegliando insieme e preparando una nuova giornata. C'è naturalmente chi è in viaggio per tornare o per andare in vacanza, c'è chi è già in vacanza, magari ci sta ascoltando, perché no, con la nostra app o con appunto col nostro sito, e ci sta ascoltando in giro per qualche città mentre si fa la sua passeggiata la mattina. Potrebbe essere, occhio mi raccomando, che qua attenzione pickpocket, che è un attimo che ti distrai, che c'hai il telefono così, hai la cuffia, la cosa, e poi frum e non ti rendi conto. Non per spaventare nessuno, però purtroppo il fenomeno dei pickpocket, dell'essere borseggiati soprattutto nelle zone più turistiche, è una roba che sappiamo essere proprio all'ordine del giorno. Anzi raga, sapete cosa c'è? Vi racconto questa e vi metto alla prova, perché praticamente su questo bellissimo sito che utilizzerò sempre d'ora in poi, che si chiama truffa.net,
1: bellissimo.
0: Giuro, bellissimo,
1: già questo sembra una truffa, già,
0: esatto, già questo sembra una truffa ma non è una truffa, hanno fatto questa indagine sulle reputazioni delle città internazionali, ok, su quanto effettivamente dove le fregature per i turisti sono sempre dietro l'angolo, ok, che siano borseggi, che siano truffe, che siano trappole per i turisti, okay, eccetera eccetera. Quindi io qui davanti ho la classifica delle città più a rischio, ok? Partiamo subito con la nostra classifica. Mazza, un po' troppo. Senti un po' entusiasmo per le città dove ti borseggiano.
2: Se vuoi, c'era questa.
0: C'è un po' più. No, quella di piratare dischi, sto male. Non compreresti mai una. No, non ruberesti mai un'auto. Non scassineresti mai la finestra di una casa. E allora perché guardi film piratati? Una roba così, vero? Sì. Sai che mi mette molta ansia? Non cambiami in base, per favore. Mettimene una normale. Ecco, grazie. Dicevamo, la classifica dei posti dove ti borseggiano più facilmente. E allora io vi chiedo, ragazzi, uno alla volta, città dove che secondo voi fanno parte di questa top 10, cioè città europee più rischiose per i turisti. Vai Agnese.
2: Europee, per fortuna.
0: Sì, no,
2: ci facevamo degli amici.
0: No, esatto. Sì, sì. Beh, vabbè, un'italiana c'è, bisogna già dirlo. Sì. Questa città, chissà qual è.
1: Milano.
0: Ovviamente Milano sul podio mondiale, perché infatti siamo al terzo posto come città appunto più a rischio, a rischio per essere un po' truffati, raggirati, borseggiati, pickpocketati e quant'altro. Quindi Milano. Poi paga.
2: Posso giocarmene una?
0: Giocatene
2: Io mi
0: una.
2: Gioco Marsiglia.
0: Ed è brava, mamma mia, grande. Guarda, ha vinto un orsacchiotto il signore lì in fondo, perché in effetti, che però gli verrà rubato per 5 minuti, perché è effettivamente 1, 2, 3, 4, quarto posto per Marsiglia, e sappiamo che è una città, come dire, frizzante da questo punto
2: di vista.
0: Ma
2: non come Milano.
0: Mai, perché Milano è terza appunto, viene prima di Marsiglia. Poi ancora Agnese, secondo te?
1: Londra?
0: Abbiamo Londra, sul borseggio siete preparati, sugli scippi siete grandi, Londra ce l'abbiamo al ottavo posto, a ottavo posto.
1: Bene.
0: Ancora Pagaz, dai un'altra, vediamo se ce l'abbiamo.
2: Barcellona
0: è nella classifica, quarto, quinto, settimo posto per Barcellona. E niente, così ragazzi, mi sa che qua la indoviniamo

abbastanza facilmente. Sì, c'è molto da ridere, cari Gorillaz. Voi siete finti. Voi non mi possono shippare, quindi è ovvio che loro se la ridono alla grande. Comunque, ecco, 347-342-5220. Abbiamo ancora qualche città che completa la top 10 delle 10 città in Europa dove la fregatura per i turisti è sempre dietro l'angolo. Ovviamente le esperienze personali, secondo me, faranno molto, nel senso che chi è stato shippato qui, chi è stato shippato là, probabilmente dirà che è parte della classifica, e secondo me ci andate molto molto vicino.

evidentemente quando non ci scippano e quando riusciamo ad andare in vacanza tranquilli senza che dobbiamo stare ovviamente a controllare le tasche, ad avere sempre la borsa davanti chiusa con la zip e stare molto attenti. D'altronde ci sono città che a quanto pare sono più rischiose di altre, ma in generale anche proprio per trappole per turisti, no? Quindi che sia la truffa, che siano quelli che ti vogliono vendere, com'è che ti voleva andare a Fontana di Trevi, che era nel film, che si voleva, esatto. Sì. Insomma, cose così. E in effetti dicevamo che Parigi, così vi dico subito, è alla guida della classifica delle città europee più rischiose per i turisti. Perché? Perché la Torre Eiffel di Parigi è il monumento più colpito da segnalazioni di truffe al mondo, perché sono più di 1600 segnalazioni complessive tra borseggi, furti e truffe. Truffe perché anche secondo me ti vogliono tipo vendere dei biglietti per salire su anche se sono esauriti, e poi alla fine ti presenti col biglietto all'ascensore e non ci puoi salire, roba così insomma. O anche truffe di gente che magari vuole prendere i turisti per fargli fare dei giri, delle cose, insomma alla fine si trovano a dare dei soldi a gente poco raccomandabile, ecco. Primo posto Parigi, e ho chiesto anche a voi, secondo voi in questa top 10 chi c'è dentro, no? Giovanni dice Bucarest non è presente nella classifica, c'è Diana che dice guarda, io ho vissuto a Valencia per diversi anni, non mi stupirei se fosse in classifica. Non è in classifica, c'è Barcellona tra le città spagnole, ma non c'è Valencia, anche se cosa personale, ho visto una mia compagna di università qualche anno fa di fronte a me a Valencia è venire scippata e gli hanno rubato la borsa col telefono con i documenti, ma un casino ai tempi, avevamo 20 anni, quindi figurati il dramma. Però non c'è Valencia in questa classifica. C'è anche Sandra che dice io guarda a Firenze sono stata scippata, maledette,

0: al terzo posto, ma al sesto posto c'è anche Napoli. C'è anche Napoli dentro. E poi vediamo, perché c'era anche chi diceva di un'altra città italiana, ma ecco.
1: Venezia, Flo, Venezia, ogni due secondi senti. Ah, attenzione, pickpocket. Sì, attenzione, sì. Pickpocket. Cara mia, Venezia.
0: Sai che ciao Monica, adesso col fatto che continuano a dire attenzione pickpocket così, secondo me non è più a rischio Venezia, perché appunto perché c'è questo come dire avviso costante, per cui alla fine sono tutti molto più attenti alle cose. Comunque, giusto per chiudervi la classifica, ecco al decimo posto un insospettabile Stoccolma.
2: Ah.
0: Occio. Secondo me proprio perché è insospettabile. E quindi tu molli un po' i remi in barca, dici ma sì, sono sicuro, track, ti scippano oppure ti truffano. Poi nono posto per Bruxelles, altra città che in effetti è anche molto frequentata. Ottavo posto per Londra, che abbiamo detto, poi Barcellona, poi Napoli, e c'è Birmingham, che ci mancava nella classifica. Quindi immagino adesso. I poveri atleti adesso, questi ragazzi. Allora, se dovete girare con cose di valore tipo le medaglie, ragazze, al collo, ok, tenetevela stretta, perché un attimo che qua una volta vi facevano la catenina, adesso vi fanno la medaglia, mi raccomando, portatele a casa.

molto, singolo di Birth alle 8:49 minuti qui su DJ. Che bello intanto quando l'indie italiano arriva, riesce ad insinuarsi anche nelle classifiche mainstream e anche nella rotazione di DJ. E mi fa ridere perché noi abbiamo parlato della classifica delle 10 città secondo truffa.net, comunque fonte autorevole, ecco. Però a quanto pare ognuno ha la propria top 10, la propria truffa.net o ascoltatori.net, perché ognuno ha la propria classifica evidentemente su base personale, no? E sì, devo dire che ricorre molto, onor del vero, ricorre moltissimo Venezia Mestre. Infatti anche Fabiana dice: guarda, in 15 anni di residenza qui io ho purtroppo subito ben 4 furti, 2 volte il portafogli sui mezzi pubblici, 2 volte il cellulare in città, e non ti dico i turisti capita ancora più spesso, tant'è che appunto ci sono ladri e ladre specializzati in scippi, che quindi sono proprio molto anche

0: formati, mi sembra una parola grossa, però ecco, sono specializzati, ecco. Hanno fatto il corso di formazione anche con l'antincendio,
1: l'università della strada,
0: esattamente quella. E poi dice appunto chi è stato a Roma e li ha assistito anche a tanti ship, insomma sono tante le città, anche Madrid per restare in Spagna, così, e lo sappiamo che purtroppo sono tante le città. Bisogna avere delle accortezze, ragazzi. A volte io su tante cose sono un po' paranoica. Ho perfino messo l'AirTag nel portafoglio, giusto?
2: No,
0: sì, però bisogna imparare a stare molto attenti.

0: si tratta? Io non hai detto chi c'è al secondo posto. Oh. Dimmelo. Un bacione.
1: Ma perché i nostri ascoltatori sono molto molto attenti, scrupolosi, tutto quello che questa trasmissione evidentemente non è. Perché infatti vi avevo shippato del secondo posto di questa classifica, che è un rullo di tamburi, che qui città inaspettata, Dublino.
2: Veramente.
1: Secondo posto, caro mio, secondo posto nella classifica delle 10 città dove la fregatura per i turisti è sempre dietro l'angolo.
2: Io l'ho trovata proprio
1: vero, ordine e progresso.
2: È bravissima.
1: Sì. Non so perché, ma si vede che ti portano prima cosa alla fabbrica della Guinness, ti stordiscono un po' così, vedi i turisti che girano un po', capito, per tempo il bar, tutti un po' storditi, e lì la fregatura dietro. Sarà quello? Non lo so, fatto sta che Dublino è al secondo posto della classifica con Parigi, che comunque, dicevamo, regna incontrastata. Arrivano adesso le news, speriamo che la redazione non parli più di furti e cose, perché abbiamo già dato, diciamo, e ci sentiamo poco dopo per l'ultima mezz'ora insieme di Hola DJ.
3: Hola DJ con Florencia.
4: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Eccolo il vostro disco preferito.
2: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
1: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba. Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 14 e 15 agosto a Soverato.
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
10: Conviene al tuo portafogli. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate.
14: Sono le 9. DJ! Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Oggi è l'ottavo anniversario del crollo del Ponte Morandi a Genova, in cui morirono 43 persone. In mattinata, alla radura della memoria, è in programma una cerimonia di commemorazione alla presenza della sindaca Salis, del presidente della Liguria Bucci e del viceministro Rixi. Alle 11.36, ora del collasso della struttura, sarà osservato un minuto di silenzio. A luglio è arrivata la sentenza di primo grado del processo nei confronti dei 59 imputati tra dirigenti e tecnici di Autostrade per l'Italia e SPEA, la società responsabile delle manutenzioni e delle ispezioni. 32 sono stati considerati a vario titolo responsabili di omicidio colposo plurimo, omicidio stradale, crollo doloso e omissione d'atti d'ufficio. L'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha confermato, parlando alla Commissione Schengen del Parlamento, che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato con la Spagna resta invariata. Il titolare del Viminale ha aggiunto che il blocco sarà rivisto solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi rischi di sicurezza per l'Italia. Insorge l'opposizione. Per la segretaria del PD Alice Schlein, la propaganda di Giorgia Meloni sull'immigrazione non aiuta gli italiani a pagare l'affitto. Jared Kushner, inviato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha in programma un viaggio in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu. Kushner si recherà anche al Cairo, in Egitto, per incontrare i mediatori egiziani, qatarini e turchi. Intanto l'assedio a Kusra, il villaggio palestinese nel nord della Cisgiordania, da 5 giorni sotto l'attacco di coloni estremisti israeliani, ha suscitato l'ira dell'amministrazione americana. Siamo allo sport. Dopo gli ori di Sara Curtis nei 50 metri dorso degli europei di nuoto di Parigi e di Daria Derkac nel salto triplo a quelli di atletica leggera di Birmingham, oggi ci sono nuove speranze di medaglia per l'Italia. Per quanto riguarda il nuoto, Carlos D'Ambrosio sarà impegnato nella finale dei 200 stile libero, Thomas Ceccon in quella dei 50 metri dorso, mentre Simona Quadarella nei 1500 stile libero. A Birmingham, riflettori puntati in particolare sui 10.000 metri femminili con la nostra Nadia Battocletti. Tra le favorite favorite e sulla finale di salto in alto maschile con Gianmarco Tamberi. Andrà in scena anche la finale degli 800 metri femminili con Eloisa Coiro, fresca di primato italiano.
15: Radio DJ, informazione gratuita.
14: Ci risentiamo tra un'ora.
16: Radio DJ. One Nation, One
17: Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
18: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
19: E un gelatino o uno stuzzichino?
18: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
20: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
21: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro.
22: Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
23: La Piadineria.
22: La più buona perché è mia.
21: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
24: Con Florencia.
25: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Machine, Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa alle 9:06 qui su DJ. Hola DJ, buongiorno nell'ultima mezz'oretta di Hola DJ per questo venerdì mattina 14 di agosto. Questa ultima mezz'ora che, come sapete, facciamo un po', tiriamo un po' le somme di tutta quella che è stata la mattina passata insieme dalle 7, ma soprattutto è quella più generosa, dove noi elargiamo contenuti, elargiamo sapere, diamo delle pillole di saggezza, delle cose, ma elargiamo anche dei premi veri e propri.
1: Eh sì,
0: perché infatti arriva il premio fedeltà con la DJ Box. Come sempre, noi che siamo troppo suscettibili e appena ci dite per favore mandami la DJ Box, noi ve la mandiamo. Allora abbiamo deciso di mettere un criterio, perché non si può vivere così, giusto Agnese?
1: Sì, ho una vita di stenti.
0: Terribile, esattamente.
1: Quindi
0: ogni mattina la nostra Agnese questa settimana decide lei qual è il criterio di accesso per poter sperare di ricevere il nostro premio fedeltà. Questa mattina, Agnese?
1: Allora, questa mattina, ispirata dalla creatività,
0: cioè TikTok, no?
1: Sempre lui,
0: perfetto,
1: sempre mio fedele
0: il compagno,
1: esatto.
0: Benissimo.
1: E allora facciamo un gioco oggi.
0: Facciamo un gioco.
1: Allora, dovete mandare un vocale,
0: okay,
1: nel quale descrivete come siete vestiti, okay, in questo momento, un po' generalmente.
0: Per favore, se siete vestiti.
1: Sì,
0: punto,
1: no, esatto.
0: Ok, cioè no robe schifose, non ci interessa, okay.
1: No,
0: quindi un vocale dettagliato con la descrizione del vostro outfit of the day.
1: Esatto,
0: okay.
1: E senza dire l'età.
0: Sì.
1: Florencia, poi l'ascoltatore che verrà selezionato, dovrà appunto descriverti come è vestito. E
0: okay,
1: senza dirti l'età, tu solo sapendo come è vestito devi indovinare la sua età.
0: Ah, attenzione! Quindi
1: sì,
0: io riceverò questo messaggio, quindi viene premiato, viene raccolto quello che è più creativo, anche
1: sì,
0: se vuoi, nel raccontare come è,
1: esatto,
0: vestito nei dettagli, e io con i dettagli dell'outfit e la voce devo capire con la voce.
1: Attenzione, perché la voce
0: è inganna, ma anche gli outfit ingannano,
2: okay,
0: perché c'è della gente adesso che si veste, allora persone un pochino più in là con l'età, ok, che non si arrendono e si mettono le robe, le maglie, tipo mio papà che si veste sempre con le maglie delle band,
2: da skater.
0: Guarda, ti sorprenderebbe. Un saluto a papà che mi viene sempre deriso per questa cosa, invece è bello e bravo. No, oppure invece soprattutto ragazzi anche molto giovani, Agnese,
1: sì,
0: tu mi dici,
1: sì,
0: che molte volte si vestono un po' da anzianotti.
1: Sì, ma è compresa che in inverno adoravo anni fa mettere la camicia sotto il maglione.
0: Capito.
1: La camicia bianca proprio da
0: sì. E tu c'hai da 17 anni, quindi
1: esatto,
0: perché dovresti mettere? Oppure questi bei mocassini che ti metti col calzino bianco.
1: Molto fiera, sinceramente.
0: Sì, sì, però ecco, non fanno parte del guardaroba di un adolescente, mettiamola
1: sì,
0: così.
1: Sì, normalmente no.
0: Quindi 347-342-5220 per i vostri vocali a questo punto, in cui con la voce, la vostra, quindi non fate l'accento svedese, cioè non camuffate la voce per trarmi in inganno, perché io qua ho già paura che sparo delle età,
1: sì,
0: senza senso.
1: Occhio,
0: Descrizione dell'outfit dettagliata e senza dire naturalmente quanti anni avete, e vediamo Agnese chi selezionerà per il premio fedeltà. Noi tra poco il Parla Gourmet, almeno un contenuto ce lo portiamo a casa.

Enjoy the silence alle 9:13 minuti. Ma no, di solito noi enjoy the silence, cioè ci crogioliamo nel silenzio un po' prima, dai. Adesso con la diretta di Ola DJ è un po' più difficile, poi considerata la sottoscritta enjoy the silence non tantissimo, non molto spesso, soprattutto adesso perché c'è il momento del Parla Gourmet. Uhu!

0: linguistico dove andiamo a recuperare dei modi di dire e ci chiediamo perché diciamo così, oppure delle parole curiose sia in lingua italiana che in lingua straniera. Insomma, è un bel momento sul quale riflettere, no? E portare anche sul tavolo questioni linguistiche. Oggi, guardate, ve lo dico, vi porto alcune delle mie parole preferite, ma belle Pagaz, sono le poliremmatiche.
1: Oh, me lo stai dicendo da stamattina?
0: Sì,
1: me
0: sì,
1: lo vuoi dire?
0: C'è un hype, vedevo l'ora di dirtelo. Però le poliremmatiche sembra una roba tipo reumatismi, così, non è una malattia, ok? Praticamente, tra l'altro è bello perché questo termine l'ha introdotto e sistematizzato Tullio De Mauro, raga. Quello del De Mauro, cioè proprio capito, quelli dei dizionari, lo linguista, quindi sempre si è lodato. Vabbè, non importa. Comunque, le poliremmatiche sono queste espressioni formate da più parole che però, tuttavia, funzionano come un'unica entità, ok? Quindi praticamente sono parole fatte da più parole, cioè parole che prese da sole, tipo gruppo di parole, ok? Che prese da sole hanno un significato, ma messe insieme, fisse, significano un'altra cosa.
1: Ok.
0: Tipo, molto semplice, ferro da stiro.
1: Certo.
0: Ferro è una cosa, metallo, da, particella, stiro, le cose dello stiro, il ferro da stiro è proprio quell'oggetto lì e non può essere nessun altro. E soprattutto è la poliremmatica non si può modificare. Quindi tu puoi dire tipo un ferro da stiro pesante, ma non puoi dire un ferro pesante da stiro.
1: Certo.
0: Quindi deve essere proprio fissa la regola. Quindi è come se diventasse una parola da sola, una parola unica. Ieri abbiamo parlato della luna di miele, è perfetta poliremmatica. Ah. Eh sì, perché la luna è la luna, il miele è il miele, la luna di miele è quella vacanza che si fa dove ci si è sposati. E non c'entra niente con la luna e non c'entra niente col miele. Capito?
1: Sì.
0: Mi sto spiegando?
1: Sì.
0: Tipo, per esempio,
1: un'altra, ma non la trovo.
0: Te ne faccio un'altra. Allora, altri esempi, adesso te li raccolgo perché più possono essere anche verbi, tipo alzare il gomito.
1: Ah, ok.
0: Alzare, ovviamente il gesto dell'alzare, gomito una parte del corpo, alzare il gomito, bere troppo.
1: E tirare la corda, quindi.
0: Tirare la corda, quindi tirare, ok? Corda, tirare la corda è quando stai insistendo troppo e quindi non puoi dire sto tirando abbastanza la corda, cioè stai tirando la corda, punto, si dice così. Oppure ancora, banca dati. La banca è una cosa, i dati sono un'altra cosa, banca dati inteso come bacino da cui si prendono i dati. Ok. Parola chiave. La parola chiave, quindi la password, la parola chiave, una cosa è la parola, una cosa è la chiave. Parola chiave vuol dire il contrassegno, quello è la password che noi utilizziamo. Oppure anche, sto pensando, anima gemella.
1: Giusto.
0: L'anima è l'anima. Gemello è una persona gemella e invece anima gemella è la persona con la quale hai maggiore affinità, capito? Quindi diventa proprio un termine a sé. Le poliremmatiche sono veramente tanto affascinanti.
1: Ma quindi domanda,
0: sì.
1: Devono essere per forza parole separate? Cioè tipo pomodoro è solo una parola composta?
0: Allora potrebbe, nel senso che una volta magari era una poliremmatica perché poteva essere scritto e trovato come pomo apostrofo oro,
1: okay.
0: E allora lì era una poliremmatica perché intendeva il pomo era la mela, oro un'altra cosa, pomodoro era questo ortaggio. Adesso però, essendo diventato pomodoro un'unica parola, è semplicemente un lemma e basta. Però ecco, così. Oppure, che ne so, carta di credito, giacca a vento, dare una mano.
1: Ah, vero,
0: dare una mano vuol dire dare mano e mano, dare una mano, aiutare. Dai, quanto è bella.
1: Bella, bravissima.
0: Ti è piaciuta?
1: Piaciuta molto.
0: Vedi che facciamo bene a crearti hype. Ce ne sono così tante nella lingua italiana. Mamma.

0: parlare d'amore alle 9:21 e parlare anche di pillole linguistiche. Che bello, avete capito benissimo le poliremmatiche, che sono stupende. Alberto già ne ha sparato una trafila: colpo di fulmine è una poliremmatica, perché vuol dire un'altra cosa, no? Piede di porco, cavallo di battaglia. Ma quante ce ne sono nella lingua italiana? Sono bellissime. Pensi?
1: Ma tipo chiave inglese no.
0: Sì.
1: Comunque ci pensano tutto il giorno.
0: Sì, di fatto sì, chiave inglese è una polirematica, perché chiave vuol dire una cosa, inglese è un'altra cosa, chiave inglese è uno strumento. Quindi che figo, no? Vabbè, guarda, per fortuna non ci fermiamo troppo su queste cose, anche perché abbiamo trovato una persona a cui assegnare il premio fedeltà. Woohoo!
2: Premio fedeltà! Questa settimana in regalo la DJ Box.
0: La DJ Box con tutti i gadget di DJ va a Giulia dalla provincia di Como. Hola Giulia!
3: Ciao Florencia,
0: ciao.
3: Wow,
0: che bello sentirti.
3: È incredibile.
0: Addirittura, no, siamo molto contenti di sentirti. Abbiamo selezionato, anzi Agnese ha selezionato il tuo messaggio vocale, e ho già capito perché la tua voce secondo me tradisce che hai un'età molto diversa da quella. Mi sembra aver capito.
3: Potrebbe essere.
0: Beh, secondo me sì. Quindi adesso, in base a come sei vestita, adesso ci dirai brevemente come sei vestita, io dovrò indovinare da quello e dalla tua voce quanti anni hai. Vai.
3: Esattamente.
0: Vai, descrivi.
3: Allora, ho indosso una canottiera, una canotta bianca,
0: okay,
3: bella larga, degli shorts di jeans.
0: Perfetto.
3: Ai piedi delle ciabatte di quelle famosa marca.
0: Tipo le Birkenstock, dai.
3: Tenissimo.
0: Benissimo, ok, perfetto.
3: Leopardate nere.
0: Okay.
3: E alle unghie uno smalto giallo fluorescente.
0: Senti, dove ti trovi in questo momento e con chi?
3: In autostrada.
0: Ok.
3: Sono in macchina con altre persone a me molto care.
0: Ok.
3: E sto tornando verso casa da Porto Recanati. Purtroppo abbiamo finito le vacanze.
0: Ok, perfetto.
3: Sì.
0: Senti una cosa, allora, dalla voce sicuramente hai più anni di quelli che dimostri, 100%. E le ciabatte leopardate, le unghie giallo fluo ti proiettano. Non ti voglio offendere, credimi. Non voglio essere offensiva. Secondo me tu hai 48 anni.
3: No, troppi.
0: Sono troppi? Meno?
3: Molti meno.
0: Aspetta. Allora, scusami, 22 anni.
1: Brava.
3: No, neanche 22.
0: È in mezzo tra 22 e 48.
3: Proprio così, a metà.
0: A metà, quindi ne hai sei nei 30, ok?
3: Sì,
0: giusto.
3: Più di 30.
0: Più di 30. Io ne ho 37, se ne sono meno di me.
3: Gioia, come te.
0: Veramente? Hai 37 anni?
3: Proprio così.
0: Ma scusa, ma le unghie giallo fluo mi hanno tratta in inganno, perché sono proprio da MILF le unghie giallo fluo.
3: E infatti ho due bambine.
0: Ma dovevi dirlo prima. Vedi.
3: Le persone a me care sono due bimbe. Al volante c'è mio marito. E le unghie giallo fluo sono perennemente da anni 2000, anni 90.
0: Brava, da millennial. Mamma, dovevo capirlo subito, shorts e canotta bianca anche, certo.
3: E soprattutto mi hanno dato della faccia furiosa quando sono tornata dall'estetista con queste unghie.
0: E allora perfetto, allora eri proprio in target mio, guarda, va bene.
3: Esatto.
0: Senti Giulia, allora io ti auguro una buona estate anche con i nostri gadget.
3: Grazie.
0: Con la nostra DJ Box, grazie mille.
3: È un bellissimo regalo.
0: Evviva.
3: Un po' di consolazione per il rientro.
0: Dai, esatto, così ti prendi bene. Un abbraccio,
3: grazie,
0: ciao Giulia.
3: Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao.

0: con questo distillato di Motown Records, questo distillato di buon umore, direi che possiamo chiudere qui, caro. Sì.
1: Todo tiene su final.
0: Ce ne dobbiamo andare, todo tiene su final, anche questa puntata di Hola DJ. Adesso arriva Rudy Zerbi, grazie mille al nostro Pagaz, che ritroviamo lunedì.
2: Grazie,
0: vero?
2: A voi lunedì, sì, un'altra settimana.
0: Baby, ma ti aspetto lunedì allora. Grazie alla nostra Agnese, buone vacanze, viva viva. Grazie mille per la redazione di queste settimane. E noi ci ritroviamo domenica dalle 10 alle 12, se ci siete. E anche lunedì, naturalmente, la prossima settimana dalle 7 alle 9.30. Un besito da Florencia, ciao!
3: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Santa Clara. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Santa Clara. Tutte le date su verticaltour.it.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
10: La spesa intelligente!
11: Radio DJ consiglia
12: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
13: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
14: E un gelatino o uno stuzzichino?
13: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
15: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
16: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mons

0: nostri lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Radio DJ. One nation, one station. Radio DJ. One nation, one station.

0: io lo so che sono una mente semplice, ragazzi, lo so che sono uno che si entusiasma con poco, lo so che sono uno che basta una cosina così per mettermi di buon umore e cambiarmi la giornata, però questa canzone di Stella Lefty, Boston, caro Prevignano, tu che invece vedo che fai la faccia un po' così, mi mette proprio di buon umore, cioè mi fa iniziare la giornata col sorriso. Niente, è sparito. Non parla.
1: Parlo. Parlo e come? Mi stai imputando cose che non sono vere.
0: Dai, che scherzo, lo faccio solo perché così almeno ci serve sempre un contraltare.
1: Un confronto,
0: no?
1: Certo.
0: Elisa, buongiorno. Buongiorno Tito.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a tutti. Io sono di buon umore, voi no? E allora,
1: sei partito troppo a bomba oggi.
0: 347, 3425. 5220 dura solo il tempo della sigla. Fate sentire a Prevignano, all'Elisa e a Tito quanto siete di buon umore. Andiamo!

0: dal Sardinia Mangias Resort, un posto che per due settimane ci ha fatto veramente sognare, e vi invito tutti a venire a scoprire questo posto meraviglioso. Invece ultima puntata insieme ad Andrea Prevignano, Elisa e Tito dalla Sardegna, perché poi da lunedì siamo tutti in Sicilia, giusto ragazzi?
1: E se ci arrivi?
0: Come se già arrivi?
1: Quello
0: come
1: è il problema,
0: se già arrivo?
1: Quello è il problema.
0: Vabbè, dai,
1: parti
0: no.
1: Subito mi sa a questo punto.
0: A nuoto?
1: Vado
0: a nuoto.
1: A nuoto.
0: Se volete vado a nuoto, però sì, devo arrivare per forza. Vedo milioni di messaggi di gente di buonissimo umore, ragazzi. Tanti. Tutti di buon umore, una roba incredibile. Ma siete tutti dei Prevignano, allora?
1: Allora, è venerdì, è l'ultimo giorno. Garantiscimi una puntata tranquilla.
0: Va bene, dai.
1: Una di quelle che fila liscia.
0: Sì, ma poi ci sei lunedì, diciamolo a tutti.
1: Certo,
0: ci
1: io ci lunedì. Sono fino alla fine del mese. Sempre comunque.
0: Facci stare tranquilli. Allora, cominciamo subito, visto che anche oggi è l'ultimo giorno in cui iniziamo con la notizia sarda, perché io sono un uomo fedele. Quando non ci sei tu, Prevignano, e quando non c'è Elisa, io non lo faccio. Il momento sardo,
1: sì,
0: capito?
1: Sì, ho sentito il format del sabato cambia leggermente.
0: Sì. Quindi apro la nuova Sardegna e ragazzi, c'è una notizia che ci tocca veramente, veramente tutti. Non importa dove siate in Italia, ma ci tocca a tutti. Perché vi ricordate, ragazzi, che negli scorsi giorni vi ho più di una volta detto che chi vive in Sardegna vive fino a 100 anni, giusto?
1: Siamo tutti
0: d'accordo su questo punto.
1: L'isola insomma è caratterizzata da una bella longevità come
0: importante. Sì. È notizia di oggi, Nuova Sardegna, pagina di Tempio Pausania, importantissima, che dice che stanno arrivando dei ricercatori dal Giappone, ok? L'iniziativa organizzata da Sawako Kato, team importante di studiosi, che vengono a incontrare gli ultra novantenni della nostra Sardegna, i miei parenti, quelli diciamo un po' più âgé, e a studiare come mai noi sardi viviamo fino a 100 anni. Dal Giappone vengono.
1: Noi sardi. Poi dal tu Giappone. Pensa, arrivano dal Giappone, incontrano te, studiano te e hanno tutta una casistica sbagliatissima.
0: E dicono: no, questo.
1: Ah, questo beve 8 martini a serata.
0: Questo tira le cuoia a 62. Ma
1: dai,
0: salutiamo Diana che dice: lavori in hotel. Il venerdì prima di Ferragosto è difficile di essere buon umore. Ma ascolto DJ e va meglio. Lo so. Hai ragione. Allora, io direi una cosa: farei in questo modo. Visto che ognuno di noi ha qualcosa che gli studiosi giapponesi dovrebbero venire a studiare. Ok, che ne so, per esempio, lo posso dire io, Prevignano, cosa dovrebbero studiare i giapponesi?
1: Sì.
0: Con quella tua caratteristica particolare, strana, che ti caratterizza, sì. Per esempio, la tua fobia per i piedi nudi.
1: Sì, la mia podofobia.
0: Sì. Giapponesi, venite a studiare, oltre agli ultra novantenni sardi, anche la fobia di Prevignano per i piedi, la mia personale incapacità di staccarmi da tutto quello che è dolce, ad esempio, non ce la posso fare. Elisa, cosa dovrebbero studiare i giapponesi venendo a casa tua?
2: Perché ho dannatamente paura degli insetti, ma tipo delle coccinelle anche, scappo, so che portano fortuna ma io
0: davvero?
2: Ce la faccio. Le farfalle mi terrorizzano.
0: Sì,
2: non so, sì.
0: Le schiacci le cucine? No.
2: No, però me ne vado io. Se lei è nella stanza, io lascio la casa, esatto.
0: Lasci la fortuna a qualcun altro, diciamo così.
2: Guarda, sono anche generosa.
0: Allora ragazzi, io direi una cosa, giro velocissimo, messaggi a pioggia, 347-342-5220, studenti giapponesi, scusate, ricercatori giapponesi, venite a studiare, che ne so, la mia pigrizia, la mia avarizia.
1: Te lo do il claim,
0: vai.
1: Studiatemi questo.
0: Bravo,
1: giapponesi,
0: lo vedete?
1: Studia qua.
0: Studia questo, va, che ce n'è da studiare. Ma non con la mano però che va giù a
1: no,
0: la bocchetta.
1: No.
0: Studiatemi questo.

0: È vero Monica che ci scrivi, canzone che mette allegria e buon umore subito. Prevignano, mi sembra che ci sia molto bisogno di buon umore, perché arrivano anche ascoltatori che fanno dei quadri della loro situazione attuale, da mi ha lasciato la fidanzata in poi, che è abbastanza, insomma, preoccupante. Ma ci siamo noi, ragazzi, non preoccupatevi, ci siamo noi, ok? Allora, l'hashtag del momento è... studiosi giapponesi, ricercatori giapponesi, venite a studiarmi questo con la mano.
1: Questo mio problema, questo.
0: Ah, ok. E non avevo capito se era come
1: fu- era. Poi, se questo... volete fare il gesto con le mani, insomma, no. Non è proprio educatissimo, no. I giapponesi, tra l'altro, sono molto formali.
0: Esatto, sono da...
1: Studiate questo mio tratto comportamentale, questa mia mania, fobia, eccetera, eccetera, che insomma, mi porto dietro da sempre.
0: Pigrizia, avarizia, fame continua, fame sempre, tutto il giorno, e più mangi mangeresti, ad esempio. Sono le 9:44, tanti messaggi che stanno arrivando, adesso ve ne facciamo ascoltare un po'. Direi però, questo lo dico per Elisa, per Tito e per Previ, una gran parte dei messaggi parlano, Elisa non sei sola, della paura per gli insetti.
2: Sì.
0: Allora, la mia domanda, volendo fare, tirando fuori, diciamo così, l'Alberto Angela che c'è in me, che conoscete, è notorio, no? Sapete, io ho questa parte, che poi tengo un po' sotto traccia per umiltà, però insomma...
2: Guarda, ho già meno paura degli insetti, sì.
0: Volevo dire, mi piacerebbe capire se di questa paura, che abbiamo un po' tutti degli insetti, tanti hanno paura degli insetti, è una cosa che ci potrebbe spiegare come mai questa cosa atavica è più da... entomologo o più da psicologo? Cioè, chi è quello più adatto a spiegarci perché abbiamo paura degli insetti da sempre? E così
1: tanti,
0: diciamo, di
1: che
0: noi?
1: Un disposto dei due potrebbe essere buono, però forse più lo psicologo, direi.
0: Psicologo, sì.
1: No? Sulle fobie sono
0: allora,
1: psicologi.
0: Nel caso ci fosse, però questa è una cosa seria, io, questo è un programma che vola alto, quindi non fate i cialtroni come se... Se siete psicologi, cioè se lo siete veramente e avete una risposta, ok, magari ci farebbe piacere parlare due minuti al telefono con qualcuno di voi che ci spiega come mai dalla notte dei tempi abbiamo paura di loro. Intanto un po' di messaggi che sono arrivati. Vado.
3: Giapponesi, studiatevi questo. Io sono...

0: Perché?
1: Te lo... A proposito dei grandi fastidi, avete presente quando c'è quello accanto a voi che muove la gambetta tutto il tempo? Vi capita mai? Avete un amico?
2: Oddio,
1: che
2: io
1: muove
2: in questo
1: la
2: momento. Io in questo momento, scusa, Rudy, scusa.
1: Lo sentivo con la sedia. Sentivo la sedia scricchiolare. Sì, sì, sì, assolutamente.
3: Ciao, Rudy. Ciao. Anch'io sono sempre di buon umore, o quasi, dai. Il 90% sono di buon umore. Il motivo per cui i giapponesi dovrebbero venire qui? Dovrebbero venire a studiare l'aureola che porto in testa. Tanta pazienza. Ciao Rudone, un bacione.
1: Ciao, che carino che sei. Ancora uno, andiamo.
4: Ciao, sono Elisa e gli studiosi giapponesi dovrebbero venire a studiare come mai ogni volta parte la musica a me parte il piede, il ritmo e anche tutto il resto del corpo.
1: Vedi?
4: Non riesco a star ferma.
1: Amica del Previ, che muovi la gambetta quando c'è la musica. 347 342 5220. Ancora un piccolo giro prima di andare sui quotidiani nazionali di giapponesi, studiatemi questo.
5: Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

0: Primogenito, scusa Caterina, come mi fa piacere quando i nuovi, diciamo nuovi, insomma comunque giovani artisti italiani un pochino citano i grandi capisaldi. In questo caso, non so se tu Prevignano, musicologo, concordi, ci sento un po' di Rino Gaetano dentro,
1: sì,
0: un po' di quello...
1: Vero.
0: Di quel mio papà, momenti... mia mamma me lo facevano ascoltare, forse.
1: Esatto, so, in alcuni momenti, do ragione a Tito, c'è anche un pezzettino di Lucio Dalla.
0: Sì,
1: un pochettino.
0: Sì, anche poi c'è un bel video
1: passaggi.
0: Un bel video di Primogenito sul suo Instagram post-

0: stato ieri o l'altro ieri, dove lui fa questo, scusa Caterina, con la chitarra, a un certo punto sragiona, perde la testa, si fa prendere dal è molto divertente. Allora, tanti messaggi che sono arrivati. Prima delle voci, tu Prevignano volevi leggere un messaggio, giusto?
1: Allora, sì, aspetta, sì, se lo riprendo.
0: Se no vado io, aspetta,
1: vai,
0: vado,
1: tu, vai tu,
0: vado,
1: e lo riprendo.
0: Vado volentieri.
2: No, beh, ragazzi, cioè voi non avete idea, i giapponesi devono venire, cioè studiami questa, cioè vuol dire studiami mia moglie. Voi non avete idea delle paranoie di mia moglie.
0: Quali ha? Quali
2: cioè, ha paura delle piume. Quando arriva una piuma, urla come una pazza. Se siamo in giro in una città, che ci sono chiaramente i piccioni e i colombi poverini che non la cagano di striscio, se un colombo parte, osa partire in parte a lei e andare per i cazzi suoi,
0: no,
2: non so, lei urla come una pazza. Cioè.
0: Sono tanti, è così comunque.
3: Elisa fa benissimo avere paura delle coccinelle. A me quest'anno sì, una coccinella mi appunto.
0: Certo, sì, sì, sì, certo.
4: No!
1: Gli, ha fatto quattro punti, gli hanno dato quattro punti all'ospedale.
0: Sì, ci sono gli squali bianchi e poi c'è la coccinella.
1: Pericolosissima.
0: Assassina, sì, è vero, lo sappiamo.
3: Giapponese, studiami questo.
0: Sì.
3: Perché negli spazi chiusi, quando vuoi superare una persona, costantemente, inevitabilmente quella persona cambia direzione e non solo quella, anche quella dopo.
0: È vero.
1: Ma c'è una spiegazione,
0: sì,
1: perché ti sente da dietro e quindi esita,
0: percepisce. Poi abbiamo un messaggio molto serio di una biologa, ma prima Previ leggi il tuo messaggio che
1: sì,
0: parte il disco, vai.
1: Arianna
0: vai,
1: dice
0: vai.
1: La mia bisognerebbe che i giapponesi studiassero sì, questo, la mia incessante voglia di correre le gare di ultra trail nonostante abbia una protesi all'anca e 61
0: brava,
1: anni. Arianna,
0: brava.
1: Però occhio,
0: però siamo fieri di te. Dai.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour il 14 e 15 agosto a Soverato.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
6: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
7: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.

0: Solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Torni sempre al tuo paese.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79 euro e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
6: Sono le 10.
7: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Il 14 agosto del 2018 crollava il Ponte Morandi di Genova, portandosi via la vita di 43 persone. Oggi nel capoluogo ligure è in programma una cerimonia di commemorazione e alle 11.36, ora esatta della tragedia, sarà osservato un minuto di silenzio. Quello di quest'anno è un anniversario particolare perché arriva dopo la sentenza di primo grado nei confronti dei 59 imputati ritenuti a vario titolo responsabili del crollo. Sentenza che è arrivata a luglio e che ha visto 32 condannati. Sentiamo riguardo la presidente del comitato in ricordo delle vittime del Ponte Morandi, Egle Possetti, intervenuta a Sky TG24.
8: Oggi è un anniversario diverso proprio perché abbiamo un primo spiraglio di giustizia. Il primo grado non è chiaramente il grado definitivo, però si

0: fa un po' luce e si fa un po' di chiarezza su quella che è stata questa nostra strage. La sentenza appunto ha condannato 32 persone, ne ha assolte altre, ma è sicuramente un punto fermo importantissimo.
1: La premier Giorgia Meloni in un'intervista a Milano Finanza è tornata a difendere l'operato del suo governo. Dai dati economici arrivano segnali incoraggianti, ha detto la Presidente del Consiglio. La stabilità dell'esecutivo ha permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza quella che è la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. Meloni ha parlato anche della crisi migratoria. La nuova possibile ondata a Ceuta, ha detto, ci impone la massima attenzione. Di parere opposto ovviamente la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che accusa Meloni di copiare Trump e inseguire Vannacci. In 4 anni non ha fatto nulla per migliorare le condizioni di vita delle persone, ha detto Schlein. Gli stipendi restano tra i più bassi e le bollette tra le più care d'Europa. L'eruzione dell'Etna non si ferma e continua a creare fontane di lava alte decine di metri e a generare una nube di cenere che oscura il cielo. L'aeroporto di Catania resterà quindi chiuso almeno fino alle 2 di domani mattina. È arrivata anche una nuova stretta sulle ordinanze per avvicinarsi al vulcano, dopo che nei giorni scorsi molte persone si sono avvicinate molto alle colate di lava per fare foto. Da ieri c'è l'obbligo di rimanere ad almeno 200 metri dal fronte lavico. Siamo allo sport. Dopo gli ori di Sara Curtis e Daria Derkac di ieri agli europei di nuoto di Parigi e a quelli di atletica leggera di Birmingham, ci sono oggi nuove speranze di medaglia per l'Italia. Riflettori accesi in particolare sulle gare di Thomas Ceccon, Simona Quadarella e Carlos D'Ambrosio per quanto riguarda il nuoto. Sulla pista d'atletica cercano il podio tra gli altri Nadia Battocletti, Gianmarco Tamberi ed Eloisa Coiro.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: In redazione Paolo Menegatti, le news tornano a mezzogiorno.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
6: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village. Quello che non ti aspetti.
7: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione l'Appia Dineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro.
8: Fino al 23 agosto vola dall'Appia Dineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
9: L'Appia Dineria,
8: la più buona perché è mia.
7: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
10: Have fun with Kinder Bueno Gelato, il disco più goloso del Vertical Summer Tour.

0: su Radio DJ, Benny Blanco, Selena Gomez e anche qualcun altro che non leggo perché finisce lì il foglio, me l'hanno stampato che finisce. Chi c'è in questa canzone? Dobbiamo dare delle informazioni serie, dobbiamo essere attendibili. Chi c'è insieme?
1: Secondo
0: a
1: me c'è Dave Grohl. Dave Grohl è dappertutto.
0: Potrebbe essere
2: Becky G.
0: Oh, sono contento di sapere. Allora, prima di tornare sui giornali con una notizia, in questo caso che invece vi metterà le mani, diciamo così, nella pazienza, nel sangue, nel fastidio, perché lo sapete che abbiamo un format, che ci siamo autoimposti, una bella notizia, una cosa divertente, simpatica, piacevole, come quella che abbiamo fatto fino adesso, e poi una notizia che vi fa un po' incavolare. Dicevamo, chiudiamo le nostre fobie, le nostre paure con la spiegazione intanto di una biologa seria che ci scrive, ed Elisa adesso farà un suo studio anticipato, perché abbiamo paura, la maggior parte di noi ha paura degli insetti. Vai, Elisa.
2: Sì, Lorenzo è biologa e ci scrive: la psicologia potrebbe spiegarsi con la paura dell'ignoto per gli insetti, ma secondo me la paura, o meglio la repulsione che abbiamo verso di loro, è più che altro un riflesso ancestrale che i nostri antenati primitivi avevano, perché molti insetti erano grossi e velenosi e pertanto questa paura è stata tramandata fino a noi, anche se immotivamente a volte. E quindi la proviamo.
0: Ok, grazie Lorenzo, un saluto a Federico, Leonardo e Lorenzo che sono con lei, un saluto a Paola che ci sta ascoltando, un saluto a tutti. Però per fare un po' da ponte con la notizia che dicevo vi innervosirà un pochettino, c'è un messaggio che Andrea voleva tanto leggere.
1: Valentina dice: giapponesi, studiatemi questo, naturalmente con la postura che abbiamo consigliato, perché io detesto i residui di gocce d'acqua sulla rubinetteria. Quegli aloncini bianchi, grigi.
0: Perché sei una di noi.
1: Goccine,
0: sei una di noi. I miei figli mi prendono in giro da sempre dicendo che sono il papà con la pezzetta. Cioè io giro con una pezzetta umida in casa, in tasca, non sto scherzando, per pulire tutte le cose. Tipo appoggi la tazza della colazione che mi fa quel cerchiolino di latte sul mobile.
2: Che fastidio, no?
1: Tu sei uno di quelli che asciuga i lavandini?
0: Cioè,
2: io
0: dopo
2: io l'uso,
0: okay.
2: Rudy, per una volta
1: siete
2: siamo
1: due
2: dello
1: noiosi,
2: stesso team.
0: Posso dire una cosa? E vogliamo parlare di quella macchiolina fastidiosissima, quell'aloncino di caffè, quando la moca diciamo butta fuori il caffè e ti rimane quella goccia che poi difficilmente riesci a cancellare.
1: Ma guarda, su quello posso darti ragione, ma sull'asciugare il lavandino c'era un mio amico carissimo che diceva: ma se si chiama lavandino, se no si sarebbe chiamato asciugandino.
0: Va bene. Scusate, volete parlare? Io non so, a casa vostra io ho i mobili della cucina bianchi, quelle fastidiosissime impronte di unto quando stai mangiando e devi aprire uno sportellino per prendere un piatto, un bicchiere, e ti rimane quella ditata che farebbe impazzire qualsiasi CSI di tutto il mondo. Io vado fuori di testa.
2: Mani che aprono, le ditate che rimangono sul frigo quando lo apri, perché magari stai cucinando, eccetera. E poi devi andare subito
1: proprio
2: a pulire.
0: Allora, dai, torniamo seri. Oggi su tanti quotidiani, sulla rete, un po' dappertutto, Andrea, si parla di una campagna dei NAS che dichiara una cosa che è sconcertante. Vai.
1: Sono stati fatti dei controlli dai carabinieri del NAS, nucleo antisofisticazioni, tra il 1° e il 31 luglio in esercizi come bar e ristoranti. E attenzione, si è scoperto che ci sono delle violazioni sul corretto imbottigliamento e sulla somministrazione delle acque trattate nei locali pubblici, bar e ristoranti in particolare. Tanti campioni sono risultati non conformi, al punto che praticamente viene somministrata acqua non conforme in bar e ristoranti su un ristorante o un bar su due. Quindi il 54% dei controlli dei NAS ha evidenziato delle irregolarità da questo punto di vista.
0: Allora io lo dico, stacchiamoci un secondo dal mondo bar e ristoranti, che poi ognuno si metterà la mano sulla coscienza. Per tanti irregolari ci sono anche tanti invece regolarissimi, e quindi io saluto tutti quelli che insomma seguono le regole che vanno seguite per tutelare loro e noi che poi usufruiamo. Stiamo parlando dell'acqua, ragazzi. ragazzi, eh? Sì, cioè l'acqua. L'acqua non è. Però io confesso una cosa, allarghiamoci un po' anche quando vai a casa di qualcuno che ti invita, ok? Alle fisime che abbiamo a casa nostra, visto che parlavamo di questo con Elisa, e anche alle fisime quando andiamo a casa degli altri. Io per esempio vado fuori di testa quando mi portano l'acqua in quelle bottiglie, appunto, quelle bottiglie lì, quelle dove ti dicono: "Toh, io vorrei dell'acqua gasata", toh, t'arriva quella bottiglia.
1: La tipica bottiglia di vetro col tappo, col gancio, eccetera, eccetera, sì, quella roba lì.
0: Sì, e anche che ha tutto il calcarino intorno al collo della bottiglia, sempre, e anche sul tappo, sempre un fastidio. Un'altra cosa che mi manda fuori di testa, sto parlando anche delle case private adesso, quando vai a ospite, è il grissino nella busta di plastica. I grissini, quelli, almeno toglili, non dico, togli la busta, toglimi la busta.
1: Oppure vai in panetteria e prendimi dei grissini stirati torinesi, sì, originalissimi.
0: Sì, con tutta quella farina gialla sopra, certo, buona. Buono. Però diciamo, ognuno di noi ha la fisima, vogliamo fare degli esempi veloci, previ.
1: Ma sai che non ce l'ho, e guarda, lascio volentieri Elisa, perché è una matta come te.
0: Elisa, vai, velocissima, vai.
2: Quando
0: che poi sentiamo...
2: In qualsiasi occasione che magari sei a casa di amici, sì, e tutti dicono: "Sì, no, ma usiamo le bicchieri e piatti di plastica."
0: Sì,
2: no, dai, se inviti a casa, no.
0: Oppure quando
1: Oddio,
0: vai...
1: i tovaglioli di stoffa.
0: No,
1: che non sai,
0: no,
1: se sono già stati,
2: scrivi,
1: usati o no. No, a casa di amici.
0: Ma se ne accorgi. Allora, 347-342-5220, le vostre fisime quando andate a casa di altri e vi danno fastidio delle cose, ma non avete il coraggio di dirlo. Dico l'ultima io. Quando per fare i fighissimi, ok, mi invitate, ci invitate, invitate qualcuno a cena con l'acqua nelle brocche, che è molto elegante, quel misto di vetro e anche un po' di argenteria. Hai presente quelle brocche papali, quelle che ti arrivano? Che io mi sono convinto e penso sempre che l'acqua che c'è dentro, quel litro, litro e mezzo di acqua che c'è dentro, è rimasuglio di 4-5 bottiglie sparse in giro per casa, dalle quali avete bevuto a canna, a
1: nella brocca papà.

0: fan di Roxy Music e Brian Ferry oppure no, anche no?
1: Fan totale e ti dirò di più, tutta la discografia, ma l'ultima, che è quella più pop, più accessibile alla fine, la post Brianino, è quella che mi piace di più, elegantissima, Flesh and Blood e Avalon, diciamo, gli ultimi due.
0: Vedi che ci troviamo d'accordo ogni tanto. Brian Ferry, uomo elegantissimo, che ho avuto il piacere di conoscere tanti e tanti anni fa, pensa, ospite di un programma che non so se non potete ricordarlo, siete troppo giovani, ho un programma di Renato Zero, condotto da Renato Zero su Rai, 3 o 4 puntate, ospite Brian Ferry, lo conobbi lì e Brian Ferry era vestito da Brian Ferry, cioè era Brian Ferry proprio, nel senso elegante, dandy,
1: col blazer,
0: signore, blazer, quasi sempre il fularino, la pochette, un po' stropicciato ma sempre molto più figo di noi, anche se fossimo stiratissimi, un grande uomo, un grande uomo. A casa sua andrei e berrei anche l'acqua nella brocca papale, non preoccupandomi perché è troppo elegante.
1: Allora, comunque la gente è terrorizzata, sì, è gente terrorizzata da Rudy Zerbi e da Elisa Copeta, che non inviteranno mai più, anzi se ci sarà l'occasione non vi inviteranno, sì, per esempio Paolo dice, però è duro invitarti così, sei un po' difficilino, che faccio, bottiglia di plastica va bene o neanche quella va bene?
0: Allora,
1: che è sigillata, te la apro davanti così non
0: la
1: rompi le palle
0: davanti, e poi la versi nella brocca papale che sia pulita, non che avete usato per metterci i fiori,
1: no,
0: come
1: la brocca papale
0: tanti.
1: Solo per Rudy Zerbi, solo
0: esatto. Anche Laura dice, non uso brocche, bottiglie per acqua, fai da te, piatti e bicchieri di plastica, ma non vi inviterò mai, mi avete terrorizzato, altro che cortesie per gli ospiti. Dai Laura, si scherza, ci puoi invitare, porto io l'acqua, va bene?
1: Porta l'acqua da casa.
0: Ecco, per esempio, togliere l'acqua e portare l'acqua da casa sarebbe molto interessante. C'è tutto un mondo, così come la paura degli insetti, per quello che discutevamo prima, c'è anche tutto un mondo di scarpe e piedi. Prevignano, vedi che il piede torna sempre.
1: Vediamo se sono d'accordo o no con questo
0: sempre
1: messaggio.
0: Sempre di moda. Vado, qualche messaggio. Vado.
2: Posate o bicchieri non lavati benissimo mi fanno sempre andare fuori di testa. Ultimamente però non sopporto chi mi fa togliere le scarpe.
0: Ah.
2: Chi mi fa togliere le scarpe me lo segno e al prossimo invito non ci vado più. Ciao.
0: Bravo.
1: C'ha ragionissimo.
0: No, per esempio Tito e Elisa sono quelli che ti fanno togliere le scarpe appena entri in casa. È un casino. Io devo dire una cosa. Da quando ho il salotto nuovo, buono, ok, che è col divano bianco. Per dire le fisime di Rudy Zerbi, stiamo parlando delle vostre fisime quando andate a casa di qualcuno o ricevete, quindi scrivete tranquillamente. Da quando ho il salotto buono col divano bianco e il tappeto bianco, odio anche tutti quelli, soprattutto i figli dei miei amici, non venite più a casa

0: i jeans blu. Ok?
1: Perché
0: quando,
1: lasciano,
0: perché no, quando poggiate il vostro culone santo sul mio divano bianco, se hai i jeans blu, quelli blu blu, tanto blu, ok? Lasciano sempre l'alone, anche se sono, non sono nuovi. Lo sapevi, Previ, questa cosa?
1: Mamma mia, certo, venire a casa tua è difficilissimo.
0: Sì, sì, devi venire, allora, devi regole, venire in mutande
1: e, senza, spettacolo.
0: E senza aspettarti simpatia, va bene? Oh, se no stai a casa.
2: Rudy, per quanto riguarda le brocche dell'acqua, non solo ci mettono dentro i rimasugli e le fondi di tutte le bottiglie che trovano in giro, comprese quella magari la cameretta con cui ci hanno bevuto la canna, ma quella brocca lì è una che non usano mai e probabilmente l'hanno anche usata per metterci dentro i vasi dei fiori, l'hanno appena sciacquata.
0: Ecco, bravo, sono d'accordo.
3: Ma
0: no,
3: ma invito a cena pazzi a casa di amici, sì. La padrona di casa ci dà l'antipasto, portando degli affettati direttamente dalla carta della salumeria del supermercato, sì, e del gorgonzola e altri formaggi direttamente nella carta. Mia, sì, moglie stava rivoltando gli occhi, erano diventati bianchi, e girato la testa di 180 gradi.
0: L'esorcista.
1: C'è, allora, un messaggio.
0: Una... Sì, sì, sì, leggi, posso? Leggi, vai.
1: Giusi,
0: sì, sì,
1: io sono d'accordissimo, è qui il vulnus. Mi infastidisce quando ti fanno togliere le scarpe, però ti fanno indossare le ciabatte che a rotazione sono state indossate,
0: bravo,
1: dai precedenti invitati.
0: Sì, sì.
1: Come la mettiamo?
0: Quelle, tra l'altro, rubate dal, dai, Sardinia Mangias Resort.
1: Rudy!
0: Sì, sì, no, con... Sì, sì, sì. Che io ne rubo almeno 30, così almeno, oddio, per qualche mio mese sono a posto. E le butto via però, perché mamma, non mi dovete dare quella ciabatta usata anche con... Posso dirlo? State facendo colazione? Lo dico? Non lo dico. Lo dico,
1: no,
0: o non lo
1: dirlo.
0: Dico, Previ? Non lo
1: dico.
0: L'avete capito, dillo, con l'aloncino. Andiamo!
1: Dai!
0: C'è il mio amico Gabbani.

0: Francesco Gabbani, che ha avuto un piccolo malore durante un concerto qualche giorno fa, ha già però per fortuna pubblicato un video e sta molto molto meglio, quindi un abbraccio forte da tutti noi di DJ a Francesco Gabbani, con si è già ripreso, quindi insomma siamo tutti felici che stia meglio. Siamo invasi da messaggi di fisime di tutti i tipi. Cosa
1: gente
0: faccio?
1: Gente terrorizzata da te, tra l'altro.
0: Sì, ormai sì. Io cosa posso fare? Io dico la verità, sono sincero. Vuoi leggere qualcosa? Previo vado io, dimmi. Ah, ce n'è una bellissima. Una Vai. Che farà incazzare tutti. E dico tutti gli amanti di cani, gatti e animali in casa, ok? Vado. Ragazzi, non tutti la pensiamo allo stesso modo. Dobbiamo accettare anche le opinioni altrui e magari anche auto-esaminarci sulle cose che noi facciamo in casa, che per noi sono normali e che per altri invece normali non sono.
2: Buongiorno, invito a cena, ma circa 20 anni fa, e mentre stavamo seduti a tavola, il gatto, ops, salta sul tavolo e passa in mezzo ai piatti. Il mio ex di allora sgrana gli occhi e voleva morire. Ma veramente allucinante.
0: È vero. Vogliamo iniziare a litigare? Non lo chiedo.
1: Con questo
0: tocchi cani e gatti in casa, si inizia a litigare a forchettate. Io ve lo dico. Quindi o facciamo
1: finta. Cioè, sei permissivo o no?
0: Io ragazzi, io non riesco a mentire. Purtroppo ho questo problema. Io non sono d'accordo che il gatto salga sul tavolo mentre si cena.
1: Sono con te.
0: Mi dispiace dirlo. Poi so, ci sono persone che, e io rispetto, che vivono con i loro animali ovunque siano, nel letto, sul divano, sul tavolo. Ognuno fa quello che gli pare. Però permettetemi perlomeno di pensarla diversamente, di pensare che si debba fare diversamente. Si può? Prevignano,
1: certo.
0: Posso?
1: Certo che
0: meno male, grazie per il...

0: Fatemi salutare Laura Antonini, la mia socia di sempre, che ci sta ascoltando, Previ, e mi dice non litigare con tutto il mondo, però, Rudy, che poi da settembre...
1: Ti invita più nessuno.
0: No, però invece, solo in 5 secondi, una grande civiltà di proprietari di animali domestici che tutti amiamo all'infinito, io figurati poi sono famoso per avere lo zoo Zerbi, che però concordano sull'educazione quando vai a casa altrui di come gestire un po' gli animali, perché non tutti siamo e abbiamo le stesse abitudini, giusto? Siete d'accordo, Elisa?
1: D'accordissimo.
0: E questa è la media dei messaggi, vero?
1: Ok.
0: Allora ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo. Adesso, a proposito di mangiare, bere, brocche papali, tutto quello che vi parlo di una cosa buonissima in ogni momento della giornata. Sì, perché quest'estate ha un gusto irresistibile, quello di Kinder Bueno gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercate Kinder Bueno gelato al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento oggi e domani a Soverato.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile, garanzia 3 anni, a €19,99 e scala pieghevole a 3 gradini a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
6: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.
2: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto. Partiamo.
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No!
5: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
6: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
7: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49€ e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50€. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: Have fun with il battito delle città. Dai forza ai negozi sotto casa. Vai su confesercenti.it.
9: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.
10: Radio DJ, One Nation, One Station.

Michel Branch, New Radicals, The Game of Love. Sono le 10:40 e dopo aver fatto, aver messo un po' tutti contro tutti, no? Come piace a noi, a me, ad Andrea, ad Elisa, anche a Tito che non parla perché deve essere concentrato ma annuisce, quindi in alcuni momenti la pensa anche lui come noi, continuiamo a parlare un po' di quello che succede nelle case degli italiani, ma un po' nelle case di tutto il mondo. Su tutti i quotidiani italiani di oggi si parla di una notizia che, diciamoci la verità, ci aspettavamo, era inevitabile, sì, visto le

0: estate che stiamo vivendo insopportabilmente calda.
1: Esatto, e questa sarà tra l'altro la tendenza, anche si dice, per i prossimi anni. Allora, ti do un dato da cui si possono capire alcune cose. Luglio del 2026 ha avuto lo stesso numero di giorni lavorativi del 2025, okay, che sono 23. Ma essendoci una temperatura media superiore, media, attenzione, perché sì, poi chiaramente i valori singoli sono, come dire, discutibili, ha avuto una temperatura media superiore di 1,2 gradi rispetto all'anno precedente, ok? Cosa è successo? Che noi abbiamo acceso nei luoghi di lavoro, a casa, abbiamo acceso l'aria condizionata in maniera consistente, insomma. Sì. Cosa è successo? Che i consumi elettrici italiani sono al loro massimo storico. Non si è mai consumato tanto così. A luglio la domanda di energia ha raggiunto i 32,5 terawatt all'ora, che è l'8,3% in più rispetto allo stesso mese. Non stiamo parlando di 0,5-1,2, ma di 8,3% in più del 2025.
0: È incredibile.
1: Mai registrata una cosa del genere in Italia quando ci sono i rilevamenti di questo tipo.
0: Sì, sì, è incredibile, solo a pensarci lascia senza parole. Volendo, allora, intanto è chiaro che questa cosa, purtroppo, come dicevi tu, è una tendenza che ormai tenderà a peggiorare, perché cosa vuoi che ci dicono tutti, che rimpiangeremo quest'estate perché la prossima sarà ancora più calda e così via, ci terrorizzano. Secondo me c'è anche tanto, ormai ci hanno messo in testa questa cosa, che c'è anche un po' di auto convincimento, no? Cioè, ormai non riesci più ad andare da nessuna parte senza aria condizionata, se vivi in zone, nelle zone calde, che ormai sono, saranno l'80% dell'Italia
1: del mondo, forse, del mondo, a questo punto,
0: dei luoghi. E poi ci sono quelli che invece, stando sempre nei quelli che ti invitano a casa, quelli che inviti a casa tu, vengono a casa tua e ti impongono di spegnere o di accenderla, giusto? Tu per esempio sei uno spegnitore, Prevignano, di tua...
1: Io non sono uno spegnitore di luci motivatamente accese. Questa è una cosa che mi manda in matti. Tutte le volte vedo una luce accesa e non c'è nessuno dentro la stanza, clic, vado e chiudo.
0: Vai, questo sembri mio papà faceva così.
1: Sì, io sono un uomo del Novecento.
0: Sì, mio papà di nascosto, tra l'altro, spegneva il riscaldamento anche.
1: Questo no.
0: Sì, per risparmiare, io non lo capivo e diceva, copritevi, andate a letto, copritevi, non serve il riscaldamento, sono le coperte.
1: Dormite. È molto guerra.
0: Sì, faceva così mio papà, oggi lo apprezzo di più, purtroppo non glielo posso dire perché non c'è più, ma oggi lo capisco un pochettino di più da papà a mia volta, portato anch'io a spegnere, e non lo so, io avrei piacere, ci scrivete, pensate anche che sono aumentate molto le auto elettriche e quindi ci sono anche quei consumi lì, c'entra?
1: Non essendo un possessore di auto elettrica, non so di preciso.
0: Sì, tanti ce lo stanno scrivendo, che questa cosa. Poi c'è l'Induz che ci scrive: mio figlio di 9 anni va in tutte le case e chiede di spegnere l'aria condizionata per non incidere sul cambiamento climatico. Sono i bambini quelli che fanno la differenza. Sono sempre i figli. Come mio figlio Leo, che spegne l'acqua a tutti durante il lavaggio denti la sera. Cioè, è inutile che lasci la ceccia. Va, certo. Viene lì e ti dice: ti stai lavando i denti, spegni l'acqua e la riaccendi quando devi sciacquarti la bocca. Leo, 11 anni.
1: Ma che bambini giudiziosi.
0: Anche perché noi, diciamoci la verità, noi l'abbiamo rovinato il pianeta.
1: Abbiamo vissuto un po' nello spreco, effettivamente. Sì. Alla nostra
0: generazione, facciamo in modo che siano i nostri figli magari a migliorare qualcosa, ma poi servirà a migliorare qualcosa. Ti ricordi la domanda che ti ho fatto stamattina a colazione?
1: Sì.
0: Allora, dopo il disco, la domanda esistenziale di Rudy Zerbi. quella domanda,
1: ragazzi. Ma io non differenzio, intanto, tanto no, poi è, no, buttano tutto insieme,
0: che uno delle domande se le fa.

0: La faccio la domanda previa o non la faccio la domanda esistenziale?
1: A questo punto falla.
0: Allora la domanda è chi è che si deve fermare prima? Cioè se il riscaldamento, se i consumi volano, se sappiamo che usare condizionatori e tutto aumenta il riscaldamento globale, chi si deve fermare prima? Noi che non dobbiamo usare condizionatori si deve fermare qua? Cioè com'è? Perché fa sempre più caldo e noi usiamo giustamente sempre di più i condizionatori. Come si fa? Chi si ferma? Chi mette uno stop? Come
1: facciamo? Allora contiamo fino a tre e al tre ci fermiamo tutti, così
0: tutti.
1: Almeno Rudy è tranquillo con la sua coscienza.
0: Riazzeriamo tutto e anche perché altra notizia di oggi è che sta per arrivare domani, per la precisione, il pranzo di Ferragosto. Ok, conto è salato, la tavola è ancora ricca, il portafogli meno, il pesce è sempre il re, ma il pesce costa. Chi si ferma per primo? Come ci fermiamo?
1: Io mi fermo, perché a questi prezzi qui, guarda,
0: come la vogliamo
1: apro
0: mettere?
1: Una scatoletta di tonno.
0: Io non capisco più niente. La testa gira, dice questa canzone. Non so più dove girarmi.

Manita e mischilla su Radio DJ, la testa gira. Se siete fan di Fred De Palma, e non solo, perché saranno tanti gli artisti ad essere a piazza, in Piazza del Popolo a Roma il 9 di ottobre, nella sera del 9 di ottobre ci sarà una grande sorpresa. Ancora non posso spoilerare altro, ma segnatevi 9 di ottobre, Piazza del Popolo a Roma, poi vi racconteremo tutto. Allora, è arrivato il momento del nostro premio fedeltà, 347-342-5220. Come sapete, vi regaliamo due pettorali per la DJ 10 del 4 di ottobre a Milano, quindi quella più ricercata. Se volete iscrivervi, dj.it, per vincere oggi i due pettorali ci serve una foto bella fresca, aria condizionata o no, che siate dove vi pare, una foto bella fresca, una vostra faccia bella fresca, quasi di piacere. Se la più fresca, Elisa giudicherà lei, vince. Beh, è facile fare finta di essere belli freschi anche se fa caldo. Vedrai che i nostri ascoltatori sono capaci anche di questo.

0: Leslie Gore, It's My Party. Previ era il 1963, non eravamo neanche nati e già Zero. C'era questa canzone bella, bella, bella. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.
1: Tu cosa fai stamattina? Alzati che è tardi, su Radio DJ c'è Zerbi.
2: Radio DJ
3: One Nation, One Station.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
5: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
9: My Movies presenta.
10: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
9: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
10: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
9: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
11: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
12: E un gelatino o uno stuzzichino?
11: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
14: Torni sempre al tuo paese.
15: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Radio DJ.
19: Una nazione,
18: una stagione,
19: anche d'estate.
0: Le 11 in punto.

0: 4 minuti, io sono Rudy in diretta dal Sardinia Mangias Resort, che ahimè domani nel pomeriggio lasceremo, ma per andare in Sicilia. A Milano c'è Elisa e c'è Tito, e
1: restituisci
0: a
1: le ciabattine, restituisci le ciabattine, sì. Restituisci le ciabattine.
0: Le ciabattine bianche, tante ne ho accumulate, ma chi non fosse stato, chi non c'era all'ascolto prima non sa di cosa stiamo parlando, quindi il reato è, diciamo così, nascosto. Elisa, scusa, domanda, è una delle cose che ha imparato stando con noi in questi giorni, qual è, no, se non devi più cercare su Google, ormai lo devi sapere a memoria, che giorno è il compleanno di Madonna?
2: Il 16 agosto.
0: Bene, abbiamo detto cosa? Che l'avremo festeggiata?
2: Sì.
0: Sì,
2: però cosa devo fare?
0: Né tu né io che siamo.
1: Vai a prendere un regalo, poi ti diamo i soldi.
0: Esatto. Ricordati che a lei piace, insomma, comunque è abituata a un certo livello. Ma
2: e porto delle ciabattine.
0: Sì, però sì, né tu né io, che siamo due menti semplici, ci siamo ricordati che il 16 di agosto, che giorno è della settimana?
2: Domenica.
1: E quindi
2: niente, prescrizione. La salutiamo.
0: La salutiamo caramente. Quindi le
1: prossimo
0: facciamo
1: anno
0: gli auguri.
1: Magari. Prossimo,
0: sì, esatto.
1: Anno.
0: La salutiamo adesso e le facciamo gli auguri, perché domenica non siamo in diretta e quindi non lo possiamo fare. Va bene?
2: Ok. Va benissimo.
0: Ecco, volevo dire questa cosa. Un giro lungo, ma l'ho detto. È arrivato il momento del nostro premio fedeltà.
3: Questa settimana in regalo i pettorali per la DJ Ten di Milano.
0: La DJ Ten di Milano, la più amata, la più desiderata, la prima, la più iconica. 4 ottobre vi aspettiamo davvero tutti. Allora, io avrei fatto vincere un sacco di voi, lo devo dire. Per dire l'ultima, la Fra. Abbiamo chiesto una foto fresca, la Fra mi ha dato una foto con lei dentro un frigorifero.
1: Ma giusto faceva, per quello,
0: perché a me sennò faceva molto ridere. Però un'altra giusta vincitrice l'abbiamo, anzi sono due, in macchina con Matteo, fidanzato, è Elisa. Buongiorno Elisa.
4: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a tutti noi. Sei in macchina con Matteo, ma notavo, guidi tu?
4: No, guida Matteo, no, siamo di ritorno da Selva di Cadore,
0: sì?
4: Quindi eravamo freddi stamattina, adesso mette tanto perché stiamo tornando in pianura.
0: Ok. Quindi nella foto che vedo voi siete, giusto, perché lui è, pensavo fosse su una macchina inglese col volante dall'altra parte. Invece.
4: No.
0: Ok, ma Matteo è uno di quei fidanzati pazienti in auto, perché tu hai la faccia nella foto da fidanzata rompicoglioni.
4: No, però effettivamente ci siamo appena fermati perché dovevo fare la pipì, quindi
0: ecco,
4: io vedo
0: che Matteo infatti ha messo degli occhiali, sai quegli occhiali che non si vedono le espressioni degli occhi, apposta per non farti capire com'è.
4: Esatto.
1: Perché il patto all'inizio era: allora si fa una tirata unica,
0: sì,
1: qua non voglio sentire, ci fermiamo la pipì,
4: esatto,
1: eccetera, eccetera.
0: E invece,
4: sono solo occhiali da sportivo.
0: Va bene.
2: Matteo, che nel mentre è stato mutato, perché
0: sì, Matteo non c'è, è stato lasciato fuori dalla macchina. Sì.
1: Matteo, sei vivo? Puoi farci un saluto? Ci dici che va tutto bene?
5: Sì, tutto bene.
0: Okay. Senti,
5: com'è sicurezza.
0: Matteo, se hai bisogno, manda un messaggio, ti mandiamo a prendere.
5: Se mi arriva un altro messaggio.
0: Va bene, ragazzi, avete vinto voi, ci vediamo a Milano, ciao!
1: Ciao!
0: ciao. Matteo comunque non può parlare, è palese, non ha detto neanche ciao.
1: Parlava in codice, se tu senti tutte le iniziali, c'è un messaggio.
0: Telefono a casa,

0: You feeling me?
1: Citazione di Tito. Diamo ragazzi che questo va avanti così 20 secondi, eh? Justin Timberlake, basta questo unz. Tito, tutto Tito, io non c'entro, a me piaceva sto unz. Diamo ragazzi che questo fa unz per 20 secondi, andiamo. Allora, torniamo sui giornali, perché a noi piace raccontarvi le notizie principali della giornata da tutti i quotidiani, siamo molto democratici, c'è la Nuova Sardegna e poi c'è tutto il resto che vabbè, insomma, c'è anche
2: testate minori, diciamo,
1: sì, come il Sole 24 Ore, salutiamo gli amici del Sole 24 Ore. Sapete che il format ci impone una notizia carina e poi una notizia che vi fa incavolare. Adesso vi diciamo quella carina, poi subito dopo parte un altro fiume di lamentele, ok? Siamo d'accordo?
2: D'accordo.
1: Va bene, allora pagina 17 del Sole 24 Ore, tutti noi molto fieri di questa bella notizia che ci racconta che l'Italia è ancora una volta leader europeo delle vacanze, cioè tutti vogliono venire in Italia in vacanza, e una cosa che ci inorgoglisce è che i luoghi più battuti dagli stranieri, quelli più visitati, sono le città di cultura, di arte, capito? Uh-huh. Non sempre per forza tutti in montagna, tutti in spiaggia, tutti al mare, città d'arte. Previ, se vuoi dare qualche dato, qualche numero,
2: sì,
1: e soprattutto
2: allora
1: Godere con noi delle altre nazioni che sono state superate, che sono sempre quelle con cui ce l'abbiamo.
2: Io lo so che alla fine questa notizia noi non l'abbiamo fatta per un'altra cosa,
1: no,
2: ma per questo spirito patriottico che prende Rudy Zerbi regolarmente in agosto, quando ci sono dei dati lusinghieri per il turismo,
1: sì,
2: italiano.
1: Bravo.
2: Questa cosa lo manda in matti, lo manda, sì, io lo sapevo che l'avremmo fatta.
1: Ministro Mazzi, bravo, complimenti.
2: Bravo Mazzi. Il maestro Mazzi.
1: Bravo, sì, lui, vai.
2: Allora, solo nel mese di luglio è stata registrata, sono dati del Ministero del Turismo, è stata registrata una crescita del 6% delle presenze di turisti stranieri, che si aggiungono al 2,3% di italiani, per un totale di 4 milioni di presenze in più rispetto allo scorso anno. L'Italia viene percepita dai turisti come la destinazione europea più sicura, e questo aumenta la nostra competitività.
1: Ma guarda, scusami Andrea se ti interrompo, sì, qui mi faccio serio, guarda che questa è una cosa importante, molto bella, adesso veramente, che gli stranieri percepiscano l'Italia come un luogo sicuro dove andare in vacanza è una cosa che comunque fa piacere. Noi sappiamo che poi in realtà abbiamo tanti problemi in tante città,
2: sì,
1: perché è inutile nasconderselo, però comunque che almeno diamo questo percepito e che da noi Malcomune Mezzo Gaudio vada meglio è un piacere, almeno per me che lo leggo, poi non lo so. Vai avanti, scusa, mi ti ho interrotto.
2: Bravo,
1: ci tenevo a dire.
2: C'è una, allora, chi battiamo? Dai che questa è la parte più
1: interessante. Era questa la cosa, dai, dillo.
2: Attenzione, secondo il report del Ministero del Turismo, l'Italia è davanti ai suoi principali competitor, la Francia e la Spagna, capito? 16% in più sulla prima e 6,7% sulla seconda, attenzione. Che poi magari sai, le capitali, Parigi è sempre la più visitata, Roma,
1: sì,
2: magari un po' meno.
1: Dai,
2: però
1: dai,
2: diciamo nel complesso,
1: sì,
2: ecco, vinciamo,
1: sì,
2: noi, anche perché,
1: sì,
2: abbiamo un territorio invidiabile, bellezze, sì, mare, montagna, tutto quello che vuoi.
1: Vogliamo partire, secondo te, Previ, subito con gli insulti alle altre nazioni?
2: Non mi presterò a questo,
1: cioè,
2: gioco.
1: Tu vorresti che gli ascoltatori mandassero messaggi tipo
2: No, io non vorrei affatto.
1: Madrid!
2: Non vorrei affatto.
1: Vorresti dei messaggi
2: però
1: così.
2: Se vuoi ti do, sì, una classifichina delle regioni.
1: Dai,
3: bravo,
1: più. Allora, facciamo una cosa, aspetta, no, questo
2: vai,
1: è interessante.
2: Dopo.
1: Facciamo una cosa, mettiamo un disco. Poi la classifica delle regioni, però se volete, perché ci tiene Prevignano, mandare dei messaggi, dove dire io abito a Santa Teresa di Gallura, siamo pieni di turisti, siamo felici, fatturiamo... Francia, Spagna, fatelo pure.
2: Io
1: 3, 4,
2: non
1: 7,
2: sono d'accordo.
1: 3, 4, 2,
2: non sono d'accordo,
1: 5, 2,
2: rimarrà 3, qua, scolpito.
1: Cosa dicevi, Previ?
2: No, ti dissoci? Non mi dissocio totalmente.
1: Ti stai dissociando da
2: mi
1: questa
2: sto dissociando,
1: cosa così,
2: certo,
1: civile?
2: Certo.
1: Carino. Perché, scusami? È una cosa elegante, mica è cafonal. Perché?
0: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se

0: Scarabocchi su Radio DJ. Scusate, io non riesco a non ridere, è più forte di me, perché siete meravigliosi. Allora, bravi, bravi, bravi.
1: Non dovete prenderlo alla lettera sempre, sempre, di zero. Non è che lui vi porta al guinzaglio su terreni scivolosi, capito? E voi ci cascate.
0: Senti qua.
2: Ma dai ragazzi, su, ma che cazzo vai in vacanza d'estate in Francia? Ma c'è l'Italia. Ma non è vero. Parliamo seriamente, dai.
1: Ma io mi dissocio comunque.
3: No Parigi, no Madrid, noi quest'anno andiamo a Roma.
0: Hai capito? Funziona così, funziona così.
4: Prevignano, attention abat-jour cordon bleu.
1: Attention abat-jour cordon bleu. Attenzione, questo è il livello dei tuoi ascoltatori, perché sono i tuoi ascoltatori questi qua.
0: Allora, il bello che tutto questo cazzeggio imbarazzante nasce da un articolo serissimo del Sole 24 Ore che ci dice che l'Italia è leader nel turismo, battute Francia e Spagna, vacanze estate pieni giri, numeri, più 4,4 di presenze a luglio, più 4,5 di arrivi a luglio, saturazione in agosto 58,5%, e Prevignano un po' intanto dissato dagli ascoltatori per colpa mia, che ti ho scatenato,
1: certo,
0: contro.
1: Mi hai scatenato tutto.
0: Vabbè, però dai, ti puoi riabilitare, Previ. Questa classifica che hai trovato nell'articolo è molto interessante. Le regioni più visitate o le regioni che sono cresciute di più?
1: Le regioni che sono cresciute, vai. Quelle che hanno avuto un maggior aumento.
5: E anche qui Previ
1: di
5: accontenti Rudy comunque, vai, di vai, base.
0: Vai,
1: beh,
0: vai,
1: beh
0: vai.
1: Adesso vediamo. Allora, la Calabria è stata la regione con l'aumento maggiore di arrivi, più 10,7.
0: Sono felice, sono tre anni, quattro anni che la meno, una puntata sì e una puntata no, su quanto è bello la Calabria e su che belle persone sono i calabresi. Quindi ci tengo a dirlo, sono contento, perché sono anni che dico che la Calabria ha ancora tantissimo da scoprire. Scusa Previ, andiamo avanti.
1: Segue l'Umbria, più 9,7%, e attenzione, al terzo posto, medaglia di bronzo, il Piemonte. Capito?
0: No.
1: Capito, più 8,5. E poi la Sardegna, vabbè, dopo.
0: Vabbè, vai. La Sardegna, Sava Sandir. che la Sardegna è così. E scusami, Piemonte, c'è uno spaccato delle città, cioè Casale Monferrato è l'attrattiva più grande del Piemonte, immagino, giusto?
1: Ma noi abbiamo una serie di record, a parte che facciamo bambini che voi lì in Sardegna non fate più.
0: È vero, abbiamo smesso da tempo. Allora, va bene, io direi una cosa, dopo tutto questo parlarci, farci complimenti, batterci le pacche sulle spalle, farei una cosa, metterei un disco... Ok, che casualmente si intitola Boston, ma che noi potremmo chiamare Soverato, se vogliamo oggi. Cioè, la band, scusa, sì, sono i Boston. I Soveratos li potremmo chiamare. e poi vi facciamo incavolare. Sì, perché tra poco c'è una notizia di quelle che io lo so che vi scatenerete. E vi do anche ragione, ragazzi. Ma tranquilli, vi aizzo io, non preoccupatevi, state lì.

0: Previ, come ti poni nel confronto dei Boston e di questo, diciamo, rock anni 80, ecco, che lo chiamerei così.
1: Tiepidamente,
0: sì, sì, sì, sì, bravo.
1: Gradevoli dal punto di vista vergogna. Radiofonico, però,
0: sì,
1: insomma,
0: sì,
1: direi
0: sì,
1: che
0: sì. Ma se tu dovessi dirmi se preferisci Morven e Feeling dei Boston o The Final Countdown degli Europe, come
1: cosa? More than a feeling.
0: Sì, invece, sì, perché tu sei più colto, sei più sofisticato. Sei più fine. Io invece, che sono un tamarro fiero di esserlo, mi parte The Final Countdown.
1: La ballavi, il sabato pomeriggio, la domenica pomeriggio in discoteca.
0: Beh, certo.
1: Sì.
0: Allora, erano due i pezzi che mi facevano, tiravano proprio fuori quella roba in me. Final Countdown, proprio perdevo la testa su Rock Me Amadeus, di fatto.
1: Che immagine anni ottantissimissima.
0: Sì, sì. Io quando partiva Rock Me Amadeus, guarda che non sono l'unico, se ci sono dei figli degli anni ottanta all'ascolto, vedrai che lo confermeranno. Rock Me Amadeus tirava fuori la bestia che c'è in noi.
1: La ballavi come Zed Robot,
0: più o meno così, anche con, sì, anche con quel braccio sinistro che va verso l'alto a ritmo, capito? Proprio cos'è?
1: Certo.
0: Ma io cosa vuoi che parli con uno che pensa che i Talking Heads siano meglio degli
1: signor, non l'avevamo ancora tirata fuori. Siamo arrivati al 16, metà mese. Sì. Mi metti un pezzo di Talking Heads, volta per
0: farmi
1: scrivono?
0: Contento. Sì, dai, lo mettiamo. Ci scrivono. Davvero, lo mettiamo. Su, sì.
1: Okay.
0: Allora, ci scrivono, adesso mettiamo la pubblicità e controlliamo, ok? Ci scrive Ose, Marco, da Treviso, e dice Morven e Feeling è del 76, non dell'81. Io qui nella nostra playlist leggo 1981, quindi ho detto 1981. Però se è del 76 ci correggeremo e ringraziamo Marco. Io sinceramente parlando non lo ricordo, non mi vergogno. Mettiamo la pubblicità, controlliamo,
1: sì, 76,
0: e poi vediamo.
1: 76, ti confermo, sì, sì.
0: E quindi, ragazzi, e adesso chi
1: a meno
0: risponde?
1: Che non fosse una versione, una ristampa, per cui è stato messo.
0: Facciamo, vabbè. Allora, grazie della correzione, grazie mille. I negozi, i bar e i ristoranti sono il cuore pulsante di quartieri, paesi e borghi d'Italia. Il commercio di prossimità ha un valore economico, ma anche e soprattutto sociale. Mantiene vivi i nostri territori. Per dar forza ai negozi sotto casa, la Confesercenti ha lanciato una proposta di legge per il commercio di prossimità. Firmare è semplice e veloce e potete farlo online o di persona. Per saperne di più andate su confesercenti.it.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché?
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Torni sempre al tuo paese.
10: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
14: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
15: La spesa intelligente!
16: Have fun with
17: Chantecler, il gallo del pulito!
18: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
19: Radio DJ. One nation, one station.

0: Ve lo abbiamo promesso dopo tanto batterci le pacche sulle spalle per i risultati del turismo in Italia, quindi insomma essere contenti, darci delle belle notizie che ci facciano godere un po'. È arrivato il momento, come al solito, della doccia fredda, no Prevignano? Di quella notizia che ci fa discutere, ci fa polemizzare, ci fa anche un po' incazzare magari, perché poi funziona così. Cosa succede, Previ? Perché
1: siamo se la doccia fredda la vai a fare in centro città, tipo,
0: sì, magari anche a torso nudo, giusto?
1: A torso nudo,
0: o
1: sì,
0: in canotta in alcuni posti dove la canotta è addirittura vietata. Sono le 11:38, siamo verso la fine del programma, ma non possiamo non lanciare questo ultimo spunto. Vai Prevignano, vai.
1: Il comune di Cortina d'Ampezzo sta preparando un'ordinanza destinata a introdurre una serie di divieti per tutelare il decoro del paese. L'amministrazione comunale ha deciso di intervenire contro quello che ormai viene definito turismo cafone, e questa cafonaggine dove è stata individuata? Per esempio in chi utilizza panchine col sacco a pelo per una dormita, sì, toccata e fuga.
0: Ma vai a Cortina per fare una...
1: Cioè, ma perché, quelli sì, che passano di lì.
0: No, solo perché fanno... Cortina costa, cioè è un posto, non è che dici...
1: Forse per quello che ci vanno col sacco a pelo, però diciamo non è molto decoroso. Camperisti che arrivano in zona numerosissimi e utilizzano non le aree che sono a loro deputate, ma per esempio dei parcheggi pubblici, trasformando un parcheggio in un'area...
0: No,
1: in un'area
0: pensavo mi toccassi i camperisti e già ti rispondevo col ghigno, perché io amo i camper e i camperisti, però anche loro hanno delle regole, certo, quindi se non le seguono non va bene, sì.
1: No, okay. Picnic sui monumenti, mangiare al sacco a Cortina non è di per sé vietato, ma naturalmente se andate a farlo in monumenti e luoghi considerati particolarmente sensibili o artistici, okay, insomma questa cosa non va bene. No andare in giro come fa Rudy Zerbi a torso nudo, no, in costume da bagno, in infradito, tutte cose non adeguate al contesto urbano, tipo la tua canottiera traforata che mi ricordo.
0: No, insomma, non mi avete mai visto né in canotta, ma solo perché ho io dei limiti, non perché ce l'abbia con chi sta in canotta, ci mancherebbe altro. Quindi scusami, fa strano perché uno dice: perché sta in canotta traforata a Cortina? Non fa frescolino? No, dici neanche ormai non fa freschino.
1: Mi sa che manco a Cortina fa proprio freddo.
0: Vabbè, e allora io non lo so se adesso a questo punto scatenare gli amici della canotta contro i nemici della canotta,
1: no, che sono quelli contro la Francia e la,
0: sì, esatto,
1: e la Spagna, sì.
0: Però anche lì ci sono delle grandi famiglie. Io, a parte il concetto che se ci sono delle regole bisogna seguirle, e va bene fino a qui, però dove si ferma il cafona? Esatto.
1: Dove inizia il buon gusto, dove si ferma?
0: Sì, dove si ferma? Guarda che non è una domanda banale da farsi. Elisa, tu ad esempio?
2: Sì.
0: Dove si ferma il cavolo? Ci vuoi pensare? Mettiamo un disco? Sì. Perché vi vedo tutti in imbarazzo. E allora,
2: no, beh, io la canotta non la...
0: No. Non la... No.
2: No.
0: Ok.
2: No.
0: Per esempio, per me la canotta, chi vuole mettere la canotta, mettesse la canotta. Cosa c'è
1: lieto
0: di male?
1: Sia, naturalmente. Per esempio, qui a Roma naturalmente non puoi visitare nessun luogo di culto con le spalle scoperte.
0: Beh, certo. Ma quello è un altro discorso. Uh-uh. Sì, certo. Cioè. Allora, è una domanda esistenziale. Ok, per fortuna che siamo verso la fine del programma, ma se qualcuno vuol dare un'opinione civile, noi siamo qui pronti a recepirla.

0: Mariah Carey su Radio DJ 11:44 Prevignano. Elisa, Tito, io ve lo dico per l'ultima volta: noi non possiamo fare queste cose a 10 minuti dalla fine del programma, perché adesso siamo nei guai, perché ci sono mille messaggi di gente che si scatena, soprattutto con, diciamo così, le nudità, e come facciamo adesso? Come la sbrighiamo?
1: Rimandiamo domani a questo punto,
0: No, la facciamo fuori adesso, perché... Allora, intanto Lucia dice: scusate, perché noi non l'abbiamo detto, si fa una domanda generale al paese, perché le donne in canotta sì e gli uomini no?
2: Lucia...
0: No.
1: Se ne fai solo una questione estetica, no, comunque è sbagliato.
0: No,
1: è
0: l'estetica non si tocca, perché l'estetica ognuno fa quello che gli pare, certo, e sta bene, certo, come ha voglia di stare. Io saluto anche Marco, che ci manda un selfie in canotta, e devo dirti, Marco, sai che c'è? Stai anche molto bene, quindi alla fine, amici della canotta, buongiorno a tutti. Eh sì, perché
1: io c'ho un po' paura di Marco.
0: Questo snobismo verso la...
1: non è tanto la canotta di Marco, è proprio la faccia che secondo me...
2: Beh,
1: se ti incontra
2: caldato, secondo me, no, è un po' accaldato.
0: Ma vedi che tu non sai, se confondi Prevignano, l'inquietudine, cioè la faccia quella di... e la sensualità, ok? Io lo vedo un po' come il Bad Bunny italiano, Marco. Marco, io sono un tuo fan. Allora, tanti messaggi che sono arrivati, soprattutto, non so se vuoi leggere, brevi,
1: sì,
0: 11:42:39, c'è Emanuele. Che
1: Emanuele,
0: da Foligno,
1: sì.
0: Puoi leggerlo, perché poi io faccio sentire un messaggio che più o meno, perché ho capito che alla fine stiamo parlando di tutto un mondo di comportamenti ineducati che il sindaco di Cortina sta giustamente condannando, di regole non seguite, e voi adesso tutto è sulla canotta, e canotta e piedi, canotta e piedi, torsi nudi e piedi. Ma oh, vabbè, Emanuele, leggi, previ.
1: Emanuele, personalmente, è da Cafone andare in giro con i sandali. Non è che se i sandali sono costosissimi, super decorati, eccetera eccetera, vanno di moda. I piedi devono essere coperti, così come tutte le altre
0: tutte
1: parti
0: le altre
1: del corpo. Tutte.
0: Sì.
1: Ok.
0: Sì.
1: E cioè, c'ha ragione.
0: Sì, girate dentro a uno scafandro. Facciamo
3: comunque. Io sono per la fazione, assolutamente aboliamo la gente che cammina a torso.

0: sono in centro.
1: E su questo sono d'accordo.
0: Conoscete Catania? Catania ha il centro e il mare da un'altra parte. Ora tutti questi turisti che devono camminare in costume e a torso nudo, vabbè che abbiamo 40 gradi, però in centro non mi sembra appropriato. Però mi dicono che sono bacchettona, va bene.
1: Allora, grazie. Amica, sì, io personalmente sono bacchettone come te su questo caso. La canotta sì, torso nudo in

0: Per esempio, Emma in vacanza nei ghiacci, non so dove, tutta coperta. Ciao Emma.
1: Sempre la giacca a vento nelle foto.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Con Fibra Antidroga su DJ 11.50 sta per arrivare Laura Antonini, ma sul filo di lana. Abbiamo ancora, perché ridi Elisa? Abbiamo c'è lo studio, sì. dell'Elisa, non è che possiamo era bello parlare di chiappe al vento, era bello di parlare di canotte, ma c'è lo studio di Elisa, che è l'ultimo dalla Sardegna, quindi insomma contiamo tanto su di te, vai.
2: Vado sì. Con il wild flowering, ok? Wild l'incontro flower. Senza impegno che riduce la pressione del primo appuntamento. Attenzione, è un termine ed è uno dei trend sentimentali più ripresi dai media internazionali. Vogue, Cosmopolitan, USA certo. Today, The Independent, tutti lo riportano.
0: Sì, sì. Non hai detto il financial, no,
2: no,
0: detto,
2: no, non
0: vai,
2: c'è.
0: Vai.
2: Allora, Sardegna, letteralmente no. significa sì, no. fioritura spontanea. Quindi cosa vuol dire? Il wild flowering propone di restare nel presente, quindi non chiedersi subito dove andrà questa relazione, cioè che cosa succederà dopo, ma stare nel presente conoscendo davvero l'altra persona prima di attribuire etichette, definire obiettivi, immaginare un futuro insieme.
1: Non si limona, diciamo, no, al primo
0: no, si limona date. Senza impegno,
2: esatto.
0: È diverso.
2: Poi non, non dicono se ci si può presentare in canotta, in ciabatte, a torso nudo, ma quello non ce l'abbiamo.
0: Bello che tu abbia pensato di fare questo articolo sulle fioriture spontanee, sul white flowering, sì? Dopo la canzone antidroga. Brava Elisa, devo dire, sempre il momento giusto,
2: puntuale.
0: Complimenti, brava Elisa.

Elton John, I'm Still Standing. Abbiamo finito, grazie a Tito in regia, grazie ad Elisa in redazione, grazie ad Andrea Prevignano. Con voi ci ritroviamo lunedì, mentre noi con l'ultima puntata qui dalla Sardegna saremo in diretta domani mattina dalle 10 alle 12. Ciao a tutti!

0: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chanteclair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chanteclair. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ One Nation
2: One Station. Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.

0: avanti. Capo!
1: Amaro del capo, il momento ghiacciato. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
4: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
6: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
7: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
1: Sono le 12 in punto. DJ! Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Un minuto di silenzio è stato osservato poco fa alle 11.36 a Genova per ricordare le 43 vittime del crollo del Ponte Morandi avvenuto proprio alle 11.36 del 14 agosto di 8 anni fa. Nella radura della memoria si è tenuta una celebrazione in ricordo delle vittime nell'ottavo anniversario della tragedia, il primo dopo la sentenza di primo grado che a luglio ha condannato a vario titolo 32 persone. Le attività dell'aeroporto Fontana Rossa di Catania resteranno sospese fino alle 2 di stanotte a causa della presenza di cenere nell'atmosfera provocata dall'eruzione dell'Etna. L'ENAC, l'ente per l'aviazione civile, ha fatto sapere che sta monitorando la situazione e che prenderà le decisioni necessarie sulla base dell'andamento del fenomeno vulcanico e dei venti. Intanto è arrivata una stretta sulle regole per chi vuole salire sul vulcano. Da ieri sera è in vigore un'ordinanza che impone di mantenersi ad almeno 200 metri di distanza dal fronte lavico. Sentiamo da Sky TG24 Paolo Bernardini, il comandante del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Catania.
2: In questa fase c'è tanta gente in giro e capita non di rado che qualcuno perda il sentiero oppure faccia una scivolata, una caduta, e facciamo anche una sorta di monitoraggio costante. Appunto, in questi periodi rimaniamo sempre qui nella zona eruttiva in maniera da avere chiara la situazione se ci sono cambiamenti repentini dell'attività, insomma, facciamo assistenza anche all'Istituto di Vulcanologia.
1: Un drone è stato abbattuto sui cieli della Lettonia da un caccia italiano che partecipa alla missione di difesa aerea della NATO nei paesi baltici. La notizia è stata data dalla ministra degli esteri di Riga. L'allarme riguardava probabilmente un drone ucraino che aveva deviato dalla sua rotta. I 5 attivisti italiani che si trovavano in una delle abitazioni palestinesi assediate dai coloni israeliani nel villaggio di Kusra, in Cisgiordania, sono stati evacuati. I 5 nostri connazionali adesso si troverebbero in un'altra casa palestinese non presa di mira dai coloni. Siamo allo sport. Dopo gli ori di Sarah Curtis nei 50 metri dorso agli europei di nuoto di Parigi e di Daria Derkac nel salto triplo a quelli di atletica leggera di Birmingham, oggi ci sono nuove speranze di medaglia per l'Italia. Per quanto riguarda il nuoto, Carlos D'Ambrosio sarà impegnato nella finale dei 200 stile libero, Thomas Cioccone in quella dei 50 metri dorso, mentre Simona Quadarella nei 1500 stile libero. A Birmingham riflettori puntati in particolare sui 10.000 metri femminili con la nostra Nadia Battocletti tra le favorite e sulla finale del salto in alto maschile con Gianmarco Tamberi. Andrà in scena anche la finale degli 800 metri femminili con Eloisa Coiro, fresca di primato italiano.

0: Italiano.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione questa mattina Paolo Menegatti, buona giornata su Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
7: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro.
8: Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
9: La Piadineria,
8: la più buona perché è mia.
7: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.

0: Olivia Dean, Baby Steps su Radio DJ, sono le 12:07 e possiamo iniziare questo appuntamento.
1: Laura Antonini su Radio DJ.
0: E permettetemi, visto che non succede quasi mai, di fare i complimenti a Sara Curtis, che è su tutti i giornali. La sua foto è in prima pagina su tutti i giornali, e lo ribadiamo, con oro, record, nella storia, insomma titoli che utilizzano parole importanti, e questo fa piacere per questa ragazza che è veramente una campionessa e che ha anche un bellissimo modo di essere, per cui una gioia ogni tanto iniziare con i quotidiani, che per adesso non sfoglieremo, perché ovviamente sapete che d'estate si va un pochino leggeri, no? Si cercano quelle notizie che possano accompagnarvi, soprattutto durante l'ora di pranzo. Le abbiamo già un po' spulciati i giornali, ci siamo confrontati con la redazione precedente, quindi con Andrea Prevignano ed Elisa, per sapere che cosa era già stato detto e fatto nelle ore di Rudy, e siamo qua come sempre con Patrizio, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: E con la nostra Veronica.
3: Buongiorno.
0: Allora, ci sono un sacco di cose oggi carine e interessanti da proporre agli ascoltatori delle 12, però prima, come al solito, visto che è praticamente arrivato Ferragosto, ragazzi, siamo lì, no? È Ferragosto, e quindi che famo? Cioè, nel senso, che fate? Partite? Fate qualcosa? Siete fermi? Avete preparato qualcosa di particolare? Siete pronti per la giornata di domani a, che ne so, accogliere magari in casa vostra qualcuno, oppure andate voi portando del cibo? Perché di solito per noi è questo, un po' uno scambio di cibo con gli amici e con le persone con cui si sta bene, si cerca di trascorrere un po' di ore insieme. Quindi capiamo un po' che cosa sta succedendo in questo momento a quelli che sono magari in viaggio, a quelli che sono statici, fermi in casa, perché a quest'ora magari si ritirano un attimo nelle zone un attimo più fresche per poter prendere aria. Benissimo, noi vi diamo come al solito il nostro contatto fisso, quello che serve per tutte queste ore, per le ore, le due che mi competono, ma anche per tutte quelle dei miei colleghi che sono in onda in questo periodo di agosto: 347 342 5220. E questo contatto serve naturalmente per poterci scambiare un po' di saluti, opinioni, momenti, ferragosti, quello che vi va di fare, come vi dico sempre, che sia scritto o sia vocale, fatelo adesso.

0: Lega, vi ho accolti così oggi con una insana voglia di ballare, magari qualcuno l'ha anche fatto sfidando le temperature esterne. Mambo number 5, 12:13, questa è Radio DJ e voi ci siete sempre, ormai noi ci siamo davvero abituati a queste accoglienze meravigliose, sarà difficile poi fare a meno di voi, mi raccomando, faccio un po' di pubblicità a quello che succede durante la prossima, succederà durante la prossima stagione di Radio DJ, quindi Rudy e Laura ogni sabato e domenica mattina tra le 8 e le 10, veniteci a trovare ogni tanto anche lì. So che magari il sabato e la domenica dormite e come biasimarvi, cioè io vi do ragione al 100%, però se ogni tanto vi trovate a passare, insomma, sappiate che noi saremo lì. Presente, ciao, mi ritiro al fresco, pranzo, una domanda per voi. Voi non pranzate, Davide da Gavi, verso Tortona con 33 gradi? No, io non pranzo perché è una mia convinzione che avere la digestione in atto durante il parlato mi addormenterebbe un po' e mi renderebbe anche un pochino più goffa nella conduzione, quindi evito e magari pranzo dopo. Invece qui qualcuno pranza prima.
1: Io ho mangiato alle 11, sì, proprio sì, perché so che durante la diretta mi devo tenere attiva, mm-hmm, e se ho fame sono distratta dalla fame, sì, e poi perché non voglio avere sonno dopo.
0: Ok, giusto, invece, perché oggi finalmente per vero è l'ultimo giorno e quindi dopo deve guidare,
1: mi serve stare sveglia dopo e quindi ho mangiato, sono tranquillo, quindi, ho preso il caffè.
0: Però se ti addormenti adesso, Veronica, no, sappi che io ti perdonerò per questa cosa e anzi tenetela sveglia, facciamo così.
1: Esatto.
0: Diciamo che l'obiettivo di queste due settimane è stato proprio quello di intrattenere Veronica, sì, ogni giorno. Ma non perché si addormentasse, così ci faceva ridere questa cosa. Pat, tu anche non mangi prima, giusto? Mangi dopo?
2: Sì.
0: Lo sapevo perché spesso usciamo poi alle due insieme, lui va a mangiare, quindi questa cosa è così. E ognuno ha un po' le sue attitudini, tra chi parla, chi non parla in onda, chi mangia prima, chi mangia dopo è la stessa cosa.
2: Però mi faccio il bibitone, sì, attenzione, sì, sì, quello lì dei palestrati, quello là, lo shaker.
0: Proteico?
2: Proteico,
0: ah,
2: sì.
0: Ah, ecco perché sei così palestrato quest'anno.
2: Si vede, cioè, si vede, no?
0: Un altro delle cose, i temi importanti di quest'estate sono stati gli addominali di Patrizio. E vabbè, però giriamo pagina perché non vorrei darti troppo così peso per
2: troppa
0: questa
2: pubblicità.
0: No, no, infatti. Noi per questo Ferragosto sfidiamo il traffico delle autostrade liguri per andare a trovare la nostra amatissima nipotina e cuginetta Nina, che non vediamo da un po', ci manca tantissimo. Quindi Ferragosto in famiglia pieno di giochi, scrive Claudia, e noi Ferragosto controcorrente scappiamo dalle Cinque Terre per andare nella calda Bassa Padana, in compenso portiamo, sembra che io l'abbia già bevuto, del buon primitivo. Però in realtà così, non mangio ma bevo un litro di vino prima di iniziare, non è vero, ovviamente non lo fate a casa, non lo fate mai. Poi Laura totale relax a Ferragosto nel nostro bellissimo paesino nel Monferrato e pranzo alla sagra del paese vicino Castelnuovo Don Bosco, bello anche questo perché sagre, posticini dove andare, magari a farsi una passeggiata, a vedere qualche bancarella, a mangiucchiare qualcosa di particolare, molto molto bene. Abbiamo anche qualche vocale, poi torneremo sugli iscritti dopo.
3: Ciao Laura, allora io domani un bellissimo Ferragosto perché sono di turno al supermercato e niente, lavoro, mi tocca lavorare. Ciao Piera da Varese.
0: Sì, c'è una diatriba proprio in atto su questo, anche sui giornali oggi c'è questa notizia che ho un po' scartato per non farvi stare male, insomma, per non sollevare ulteriori polemiche, però sì, c'è anche questo snodo, questo fatto di delle persone che sono in turno in posti, come ha detto questa ragazza, supermercati eccetera, aperti a Ferragosto, insomma. È pesante questa cosa, soprattutto per le famiglie, perché magari uno della famiglia non può partecipare poi ai festeggiamenti degli altri, insomma è sempre brutta questa cosa qua. E però bisogna pur sempre lavorare, quindi ci sono i due pesi, no? Allora, abbiamo fatto Mambo number 5 e giustamente ci vuole anche un po' di bossa, no? Bossa nova, bossa nostra, e quindi oggi tutti i generi musicali non saranno maltrattati, ma anzi ci sarà grande profusione di musica.

0: Gaia, bossa nostra, solo nostra, come dice lei, e noi ovviamente siamo felicissimi che sia nostra. 12:20 di questa mattinata del 14 di agosto. E allora, saluto Simo che dice: noi domani i nostri figli hanno 18 anni, fanno la stagione fuori, lavorano, eccetera. E c'è chi lavora, c'è chi sta in vacanza, e noi ci siamo organizzati alla spa. Perfetto, direi. Quello è il momento in cui noi che abbiamo figli piccoli pensiamo che, tra 20 anni forse anche noi faremo una cosa del genere. Veronica, ancora c'è molto molto molto tempo prima di tornare, cioè, alla spa.
1: Devo aspettare 20 anni?
0: Beh, almeno 15, 16, sì, una ventina, visto che tua figlia ha un anno.
1: Esatto.
0: Quindi devi avere pazienza, molta molta molta pazienza. Eh sì, perché poi il bello è che non è che vogliano andare in giro i figli. Molti figli sì, magari vogliono stare da soli, ma molti altri sono...
1: No, lei vorrà stare per sempre solo con la sua mamma.
0: Certo, Veronica.
1: Ora sono in quella fase, poi probabilmente tra 20 anni dirò: mamma, vai a fare una vacanza con gli amici.
0: No, voglio stare, no, con, te. Stare con te. Esatto, no, ma non lo so, ecco, su questo magari ci possono, io la mia 10, la tua 1, quindi diciamo che abbiamo due fasce di età di figli diverse, ma chi ce li ha più grandi poi ci può dire: no, guarda, non ci vogliono venire neanche appesi con noi.
1: Sarà più così che il contrario.
0: Oppure immagino. Non se ne vanno più, che alcuni sono invece molto presenti e magari i genitori vorrebbero avere una vita. Comunque c'è un film molto divertente, che ovviamente non saprò mai ricordarmi il titolo in questo momento, in cui ci sta questo figlio mammone che non se ne va più e i genitori devono fare qualunque cosa pur di scrollarselo di dosso, ma lui torna sempre da mammina sua. Insomma, è una situazione che sicuramente qualcuno magari vive, per carità. E stiamo rientrando dalla Sardegna, stanotte la passeremo sul traghetto, domani mattina rientrando a Milano ci aspettano solo lavaggio panni e sistemazione. Buon Ferragosto, Sonia e Francesco, con dei punti interrogativi. Vabbè, dai, dopo aver messo sulla lavatrice magari

0: si può anche pensare di riposare un po', di far qualcosa per Ferragosto. E poi Angelo da Londra che diceva: qui non si festeggia perché è Londra, insomma non lo facciamo, però fa molto caldo, 36 gradi, e oramai neanche Londra è più un posto dove andare a cercare il fresco. Mi ricordo che un anno, quando ero ragazzina per studio, ero andata a Londra e mi sono fatta spedire un giaccone pesante, perché ad agosto lì faceva, era come andare in montagna adesso, no? Cosa che qualcuno va a cercare il fresco lì. Londra era un luogo fresco d'estate, ovviamente adesso non è più così. Andiamo col giro dei vocali.
1: Buongiorno, i miei programmi per domani hanno dimesso mio papà qualche giorno fa. Bene. Quindi ancora in convalescenza, sarò da lui. Pomodori con il riso e patate.
0: Buoni.
1: Gli faccio la doccetta e stiamo insieme. Ciao Danilo da Roma.
0: E tu sei bravo Danilo, e noi ti abbracciamo forte forte forte, perché
2: poi
0: secondo me
2: con il riso.
0: Poi è bravo. È proprio bravo sto ragazzo, si capisce,
2: sì,
0: e come lui tanti altri ce ne sono in questa stessa situazione.
3: Io sono in autostrada direzione Pescara, sto raggiungendo mia moglie e mio figlio. Per Ferragosto domani previste tonnellate di arrosticini.
0: Eccola là.
3: Ciao Gioele da Milano.
0: Come mi viene in mente di nominarli adesso, che potrei avere un mancamento, lo so. Sono il mio debole gli arrosticini.
2: Lo so.
0: Tu so che stai per andare, Veronica, quindi non
2: spero
0: dire nulla.
2: Spero anche io nelle tonnellate di arrosticini.
0: Sì, perché poi l'arrosticino, scusate amici vegetariani vegani, però un attimo così ce lo prendiamo di licenza. Hanno questa cosa che tu non ce la fai a smettere. Forse
2: uno
0: è l'unico
2: l'altro.
0: Cibo che io ho questa reazione esagerata, cioè quando li ho davanti mi comporto come magari alcuni con la pasta, altri con altre pietanze.
4: Qual è il tuo record?
0: Non mi ricordo, ma perché poi metto i bastoncini nei piatti degli altri, perché mi vergogno ovviamente, quindi li giro a mia figlia e non lo so, quindi non riesco mai a contare benissimo, però posso fare delle cose pesanti, insomma.
4: Io sto sui 21 come record.
0: No, quello per me è basso.
4: È basso?
0: 21 è basso, sì.
4: Vabbè,
0: sì.
4: 21 da solo.
0: Anche io mettendo bastoncini nei piatti di tutti gli altri, ovviamente. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: ci volevano ballerini, non so come mai c'è stato Lou Bega, c'è stata Gaia, Contour con Do You Love Me, dovevamo ballare a tutti i costi, guarda che fa caldo per ballare, non tutti hanno voglia di fare movimenti di fianchi così, shake it. Allora, tantissimi messaggi ragazzi, non so neanche dove, non vorrei interrompere il flusso, quindi facciamo così Veronica. Intanto dico quello di cui stiamo per parlare, ovviamente la raccolta dei messaggi continua, continuate a scrivere, a raccontare i vostri aneddoti di viaggio, non di viaggio, di lavoro, non di lavoro, di casa, di Ferragosto, insomma c'è di tutto un po', quindi possiamo veramente scegliere oggi una gamma pazzesca di argomenti. E volevo parlare di questa cosa che è interessante, compie 300 anni proprio in questi giorni, a luglio in realtà è successo, l'ufficio. L'ufficio inteso come proprio luogo, la stanza, il posto dove si entra per andare a lavorare, no? Quello classico, quello standard. Perché nel 1726 un'azienda londinese brevettò lo spazio perfetto per i colletti bianchi, cioè per quelli che andavano a fare, diciamo, la parte amministrativa delle grandi industrie. Si riconosce come primo ufficio di tutti i tempi quello dell'Old Admiralty Building, inaugurato a Londra nel 1726, perché questo serviva a sostenere la rapida espansione delle attività navali globali britanniche. E quindi prima si andava tutti nello stesso posto, sia la parte amministrativa che la parte quella operativa del lavoro, si svolgevano nello stesso stanzone, mentre da Londra partì questa iniziativa di avere proprio delle stanze per i colletti bianchi, e questo succedeva nel 1726. È stata condotta una ricerca da Census Wide su un campione di 4.000 lavoratori di ufficio, hanno fatto loro un po' di domande e hanno chiesto quali sono le innovazioni che in questi anni secondo loro sono state più importanti per quanto riguarda gli uffici veri e propri, e diciamo che ce ne sono diverse. Al primissimo posto l'intelligenza artificiale, hanno detto che è stata la cosa che forse ha cambiato di più il tipo di lavoro. E al secondo posto, con il 35% delle risposte, laptop e tablet sono stati quelli che hanno innovato molto, le videochiamate, le videoconferenze, il wifi e il bluetooth, per chiudere con il lavoro ibrido, quindi quello fatto un po' in presenza, un po' non in presenza. E hanno fatto anche una differenza di atteggiamento tra dirigenti magari un pochino più âgé e giovani impiegati, e per quanto riguarda la dirigenza c'è sempre un po' di nostalgia verso quello che era il modulo lavorativo di una volta, quindi la presenza, le riunioni, la macchinetta del caffè, cioè quelle cose insomma un po' di una volta. Invece per quanto riguarda i più giovani, che ovviamente apprezzano sempre di più il poter non stare fisicamente in ufficio ma essere collegati in smart working, c'è il fatto che a loro viene riscontrata l'incapacità, e qui io e Veronica ci siamo guardate come per dire di utilizzare il fax e il floppy disk. Sì, ho capito, però che ci devi fare?
1: Ma che poi abbiamo fatto la considerazione che non c'è più il floppy posto, cioè
0: esatto,
1: non c'è più
0: il floppy buco.
1: Esatto, il floppy buco, dove lo mettiamo questo floppy?
0: Ma che ne so, qui
1: anche
0: da
1: volendo.
0: Noi non ci sarebbe, giusto,
1: no,
0: Patrizio? Sto dicendo una sciocchezza, quindi floppy disk no, mai più.
2: Ci aggiungo anche i Revox, tutto,
0: esatto, Revox, roba radiofonica esatto. Del 1400. E il fax anche, diciamo che forse in alcune attività può darsi anche che esista ancora, però insomma mi sembra un po'
1: obsoleto come modo per comunicare. C'è una mail,
0: esatto.
1: Se serve la carta la stampi,
0: una PEC, insomma.
1: Sì,
0: quello
2: noi ce l'abbiamo il fax ancora attivo, forse sì,
0: non lo so. Allora quando ho iniziato nel 1470 quando ho iniziato a lavorare
2: dopo la scoperta dell'America
0: ho iniziato a lavorare e c'era il fax, per cui le richieste dei video dei telespettatori, perché era una TV locale, arrivavano via fax, quindi c'era questo chilometro di carta da andare a staccare, e poi li ritagliavamo ad uno per leggerli come se fossero appunto dei fogli singoli, no? Era un po' particolare, divertente, insomma, però il fax si usava a quell'epoca lì, poi basta, cioè già dai tempi radiofonici c'era già la mail, quindi non so. Comunque sia, tutto questo per chiedervi com'è il vostro ambiente di lavoro, come sarebbe quello ideale, per esempio, cioè se vivete un ambiente di lavoro che non vi piace, cosa vorreste nel vostro lavoro, e soprattutto se il vostro ambiente di lavoro è un ambiente tipico, cioè quello proprio tipico ufficio, scrivania, colleghi, e che ne so, quello spazio enorme condiviso, insomma, oppure se lavorate come noi in posti strani, tipo la radio, che è un ufficio un po' strano, c'è la redazione, ma noi non è che ci mettiamo seduti quasi mai, insomma, diciamo. Quindi capiamo un po' com'è la situazione. 347-342-5220 per i 300 anni del lavoro. Adesso ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo qui.
3: DJ, c'è Laura Antonini. Quest'estate Best Brow di Eurospin rinfresca le spiagge del Vertical Summer Tour. Cerca il Ciringhito Best Brow per divertirti, ricevere fantastici gadget e soprattutto per goderti i DJ set all'ora dell'aperitivo con una fresca birra Best Brow. Trovi Best Brow da Eurospin e al Vertical Summer Tour. Scopri le prossime date su verticaltour.it. Fatti una Best Brow, bevi responsabilmente.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station. Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
6: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi il pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
3: Radio DJ consiglia
7: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. But the voices in my head don't. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
8: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
9: E un gelatino o uno stuzzichino?
8: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
10: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99€. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Have fun with
0: Chantecler, il gallo del pulito.
3: Radio DJ consiglia
7: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Il 14 e 15 agosto ti aspettiamo a Soverato. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
3: Laura Antonini su Radio DJ.

0: Secondo me vi darà qualche gioia di travisata questa canzone. Non so perché, perché noi l'ascoltiamo con attenzione e quindi non siamo distratti abbastanza da percepire la travisata. Ma se, per me
1: ce
0: ne sarà.
1: Ci ho sentito qualcosa.
0: Anche io e gli ascoltatori di DJ non mancheranno di segnalarvele. Anzi, fatelo sempre, perché Prevignano
1: sì,
0: in questo...
1: Sì, mandate ad @prevignano@dj.it, perché dalla prossima settimana il Previ ricomincia a
0: Esatto, inizia
1: raccogliere.
0: La selezione e inizia anche la scrittura delle storie, che sono poi la parte più bella delle travisate.
2: Previ dice sì, mentre mangiucchia qualcosa, sì, sì. Ma dice sì.
0: Esatto, è nella sua pausa pranzo in questo momento, nel suo luogo di lavoro, che è la redazione del Trio Medusa.
2: Beh,
0: quindi...
2: il Previ è uno che sfrutta molto la sua postazione.
0: Sì, è vero, è vero.
2: Sì, quindi... è uno che è tanto davanti al PC, scrive, cerca, fa.
0: Esatto, stiamo parlando di luoghi di lavoro perché compie 300 anni l'ufficio, quello classico, quello con le scrivanie, quello con diciamo tutti gli attrezzi per poter lavorare, adesso i computer, una volta dicevamo altre cose tipo il fax, però abbiamo scoperto che ancora in qualche ufficio c'è il fax, che è anche utile. Noi lavoriamo in terapia intensiva come infermieri, 4 infermieri, un medico in uno stanzone unico con 9 posti letto e un bancone a ferro di cavallo al centro con i computer. Bello perché hai sempre i colleghi vicino e il turno passa sereno, scrive Matteo da Bergamo, e questo non è poco, quindi è una bella considerazione la tua. Io e mio marito, e hanno il fax, erano loro che scrivevano poi.
2: Sì, ha scritto in un messaggio dopo che hanno ancora il fax per far arrivare dei documenti velocemente in altre postazioni dell'ospedale.
0: Sì, perché evidentemente infilano lì e quello parte intanto e fa il suo lavoro senza scannerizzare e
2: sì,
0: tutto ciò che...
2: intensiva, insomma, non so quali sono i tempi per entrare e uscire, quindi magari è più semplice.
0: Ma non lo so, comunque sia, c'è. Allora, io e mio marito siamo stati... Ah, qui torniamo, perché ci sono due filoni in questo momento.
2: Sì,
0: cioè
2: sì.
0: Il filone arrosticini che non è finito, non paghi degli arrosticini di prima, ci danno addirittura il peso di un arrosticino, il fatto se te lo mangi o meno col pane. C'è tutto un lavoro, una filosofia, ecco, se vogliamo. Salutano un ristorante in particolare che si chiama Ferramenta Arrosticini e Diversi, Braceria a Lanciano, che dicono tutti che è il top dell'arrosticino, e noi ci fidiamo, ovviamente, chi siamo noi.
2: Proveremo.
0: Per dire che non è così. E poi una serie di vocali sul mondo del lavoro.
2: Sul mondo del lavoro arrivano.
0: Ok.
3: Che bello era però su Radio DJ quando dicevate: dai a tutti, mandate una mail oppure un fax, noi vi leggeremo. E adesso ascoltiamo l'ultimo pezzo dell'estate.
0: Questo era il pezzo dell'estate. È l'imitazione del...
2: Non so se questo è il jingle.
0: Era forse l'attesa, la lista. Però in realtà non era proprio così. È che quando tu chiamavi...
1: Ho trovato un file che si chiama Jingle Premio Fedeltà Storico.
0: Sentiamo.

0: Okay. Che credo lo mandi Linus ancora questo.
1: Beh, sì, sì. Non lo so, però immagino.
0: No, lo mandano come
1: ogni
0: jingle.
1: Tanto.
0: Sì, sì,
1: ok,
0: sì.
1: Perfetto. E invece, no, ma ha stupito molto l'imitazione dello speaker, però. Che... E allora adesso viene. Mi fa sempre molta impressione questa cosa.
0: Ci voleva l'effetto.
1: Fa. Siamo veramente così impostati male come negli anni Ottanta, probabilmente. Abbiamo ancora qualcosa da sentire? Vai, Veronica.
2: No, aspetta, scusate. Cioè, praticamente prima era, se mi ricordo bene, prima era che palle, devo alzarmi la mattina, prendere la macchina, andare a lavorare. Poi è scattato il Covid, posso finalmente lavorare da casa, mm-hmm. smart working.
1: Sì.
2: Adesso si sono rotti le balle di lavorare in smart working. No, spiega bene, Laura, perché qua non sto capendo più niente.
1: No, allora, i giovani, secondo me, poi magari smentitemi, io do questa mia interpretazione. La generazione più giovane preferisce lavorare in smart. Soprattutto le ragazze, ho capito questo, perché le donne in generale, siccome hanno 785 altre mansioni, non vi arrabbiate uomini, però è un po' così, no?
3: Anche mansioni estetiche.
1: Anche.
3: Truccare i capelli,
1: infatti non ci va.
3: Ci perdiamo,
1: non ci va.
3: Più tempo e non ci va.
1: Quindi il lavoro da casa è comodo perché non devi fare nulla, cioè se non accendere il tuo computer, metterti lì e portare a termine il tuo compito. Nel frattempo, appunto, se devi mettere su un sughetto per i bambini o fare un'altra cosa dentro casa, ma pure per i maschi vale questo. Insomma. Quindi io direi che è molto comodo, io lo smart working lo sosterrò per tutta la vita. Ci sono delle mansioni che non possono ovviamente avere uno smart, tipo anche la radio stessa, a me non piace fatta a distanza, cioè io devo stare qua dentro lo studio, devo stare abbracciata a sto microfono anche pure a Ferragosto, non mi porterete mai via. Però vi vorrei far notare oggi che tipo di musica vi stiamo proponendo, no, così, no, mica per vantarci, però insomma abbiamo fatto cosette carine stamattina.

0: 1983, roba da mixata, bimbo mix, robe così, insomma, che neanche mi ricordo più. Però apprezzatissimo dagli ascoltatori di DJ. Giustamente stiamo parlando della DJ che fu, quindi è giusto anche mettere della musica di periodi in cui DJ era appena nata. Un po' di messaggi. Allora, saluto Beppe dalla Romagna, dice: il mio posto di lavoro è la spiaggia, in quanto tutti i giorni alla mattina alle 5:30 vado a rastrellare, a pulire la spiaggia del bagno dove lavoro. Vedo l'alba ogni giorno, impagabile, e siamo assolutamente con te. Saluto anche Elisa da Lisbona, che dice: io non sono giovane ma preferisco lo smart working. Ma per carità, cioè, cosa sacrosanta. E Marta forse,
1: Monia
0: che diceva: no, ti devi truccare anche in smart.
1: Ma, allora, vestirsi sono d'accordo, togli il pigiama, però truccarti se non hai una video call, se non hai... Se non è strettamente necessario, io ne faccio riposare proprio la pelle.
0: Ma tu non ti trucchi neanche qua?
1: Io mi trucco
0: poco. E vabbè, però un minimo di decenza per gli altri, dai, facciamo così.
1: Mi pettino.
0: Dai. Te posso.
2: Ciao Laura.
0: Ciao.
2: Io ho due uffici, dalle 4 di mattina alle 8 più o meno, davanti al computer, in magazzino, pescheria, a preparare le commissioni del pesce per servire ai ristoranti, alberghi, eccetera. E poi trasferisco virtualmente il mio ufficio sul camion e vado a fare le consegne. Ciao Sandro.
0: Ciao Sandro.
2: Secondo ufficio, appunto, il furgone.
0: Ciao Sandro, buon lavoro. Allora, due uffici, due luoghi diversi per lo stesso lavoro, per

Mamma non mamma, il disco di Madame su Radio DJ, e oggi abbiamo veramente una partecipazione molto molto attiva, quindi tutto questo, Veronica, noi lo mettiamo da parte visto che siamo quasi in conclusione di questa ora e lo teniamo per la prossima. Facciamo un mega cassettone del casino come è mio classico e facciamo sentire messaggi su tutti gli argomenti in modo che accontenteremo tutti. I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked.

0: Pezzo del 2017, DJ Khaled, come dice lui, insieme a Rihanna su DJ Wild Thoughts alle 12.56. Siamo arrivati alla fine di questa nostra prima ora, ne abbiamo un'altra e quindi nel frattempo ovviamente tutti i contatti sono aperti, scrivete, raccontate e noi torniamo qui tra pochissimo.
1: Laura Antonini su Radio DJ. Quando hai bisogno d'estate c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Orange Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour il 14 e 15 agosto a Soverato.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
1: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: My Movies presenta.
6: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
5: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
6: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
5: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.

0: denti. Capo!
1: Amaro del capo, il momento ghiacciato. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.
4: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
5: Pochi secondi alle 3.

Harry Styles con Dance No More nella nostra seconda ora, alle 13 e 3 minuti in questo istante. Tanti argomenti ancora in sospeso, tra poco un mega riassuntone per poi girare pagina e anche per darci appuntamento con il meteo finalmente, visto che torna il nostro Enrico il Bagnino per farci sapere che tipo di weekend stiamo per affrontare e soprattutto se effettivamente quello che è stato

0: più o meno preannunciato, cioè che questo minimo calo delle temperature arriverà proprio dopo la domenica, dopo il Ferragosto. Vediamo se questo sarà vero o se lui lo confermerà tra pochi minuti.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: Seconda ora, Laura Antonini, Patrizio e Veronica. Bisogna fare il riassuntone, Veronica, perché come diciamo sempre noi non buttiamo nulla, teniamo da parte tutti i vostri interventi, messaggi, racconti, vocali e tutto quello che ci avete mandato sugli argomenti che abbiamo trattato e poi facciamo un recappone, cioè un momento in cui facciamo sentire in ordine sparso quello che è successo durante l'ora precedente. Lo facciamo adesso. Allora.
1: Ciao, io sono Monica e faccio parte di una di quelle categorie professionali che assolutamente non potrebbe mai lavorare in smart working perché di professione sono farmacista e vabbè, oltre a essere decisamente molto più etico, coinvolgente e corretto il lavoro in servizio banco fatto di persona,
0: sì.
1: E, due, per legge ci sono delle dispensazioni di farmaci che assolutamente devono essere fatte in presenza del farmacista e quindi lo smart working per noi non è contemplato, ecco.
0: Sono un po' d'accordo. Sono un po' d'accordo, Monica si chiamava lei, mi sembra,
2: sì,
0: perché insomma noi ci fidiamo tanto di voi e quindi non avere una persona lì davanti e non poter chiedere sarebbe complicato, credo, soprattutto magari quando arriva qualcuno che non ha le ricette, insomma frenare un po', arginare anche determinate richieste da parte del cosiddetto cliente, serve un professionista fisico che sappia dirti sì, no, questo va bene, questo non va bene, quindi mi tranquillizza un po' il fatto che voi ci siate. Andiamo avanti.
3: Buongiorno. Sono a Rosticini, ecco. Ventira a Meluno, sono sui 450 grammi di carne di pecora.
0: Sì.
3: Finché sei giovane la digerisci, ne ho mangiati anche 30. Quando superi i 50 puoi incominciare a limitarti a 10-12. Ciao Fernando dal Salento.
0: Ciao Fernando, e poi vai in farmacia direttamente, no? Qualcuno avrà acceso adesso e dice: ma come si passa dallo smart working agli arrosticini? Si può fare facendo
2: noi questo
0: dei...
2: abbiamo.
0: Noi abbiamo questo.
2: Anche c'è in viaggio.
0: In viaggio. Certo.
4: Buongiorno cari.
2: Buongiorno.
4: Noi domani andiamo alle Viotte, Montebondone, Trentino Alto Adige.
0: Sì.
4: A 1000 quanti metri andiamo?
0: Non lo chiedere a me, guarda.
4: A 1600, okay. Ma ci sarà lo stesso il caldo,
0: eh sì,
4: che ci incontrerà volentieri.
0: Eh sì.
4: Ciao a tutti.
0: Non mi sembra che tu parta con lo spirito giusto.
2: Soprattutto non sa a che altitudine comunque sta andando.
0: Ma quasi 1500.
2: 1600.
0: Vabbè, l'importante è andare. Poi i metri, gli arrosticini,
2: sì,
0: il peso, la digestione. Ma che ce frega, andiamo.
5: Io sono sulla 131 direzione Cagliari, sto rientrando in magazzino.
0: Sì.
5: E tra poco vado dalla mia famiglia al mare.
0: Sì.
5: Domani pranzone di Ferragosto potente con agnello e maialetto arrosto.
0: Ok.
5: Matteo da Guspi, ciao a tutti.
0: Ciao Matteo, buon rientro.
2: Tutti
0: senti
2: dalle moto
0: casino
2: ci mandano.
0: No, questo mi sa che era un camion, perché era
2: sì,
0: proprio molto, molto potente. Allora, tra poco scopriremo anche se effettivamente quello che i meteorologi stanno giurando e spergiurando e poi si scusano dopo. E poi, no, scusate, forse ho sbagliato. È da giorni, insomma, capiamo se effettivamente l'anticiclone africano ha deciso di mollarci per qualche giorno per darci un po' di respiro. Vabbè, lo scopriamo tra poco.

0: Abbiamo voluto così oggi portarvi nel mondo della disco, della dance, di canzoni degli anni anche 80, ma pure 90, 98 in questo caso, con Musti e con Honey. Allora, 13 e 11, l'abbiamo promesso, sei veramente, come ti dico sempre Enrico, l'uomo più atteso, quello più ascoltato. In questo momento c'è religioso silenzio nelle auto e nelle case. Buongiorno intanto, bentornato su DJ questa mattina.
1: Buongiorno, ciao, ben ritrovata.
0: Grazie. Tutti, allora Henry, lo sai, sì. Senti il peso della responsabilità? Lo senti forte?
1: Sì, infatti mi sto ingobbendo un po', veramente è un ruolo che è pesante.
0: Esatto, allora non fare il gobbo di Notre Dame, ma dici piuttosto che tempo farai in Italia, nella una panoramica diciamo. Partiamo dal Ferragosto e andiamo così, buttiamo l'occhio un po' in là.
1: Beh, intanto oggi ci possiamo aspettare, ho postato adesso un'immagine dal satellite dove si vede proprio chiaramente che l'Italia è sgombra da nubi, ma qualche temporaluccio sull'estremo nord-ovest, sulle Alpi, anche sul basso Tirreno, sulla Calabria, qualcosina potrà arrivare, tutto qui, ecco, con temperature oggi che rimangono comunque sempre sui livelli dei giorni scorsi, quindi piuttosto elevate, anche se comunque cominciano leggermente a calare, magari ancora non l'umidità, però le temperature un leggero calo al nord comincia a subirlo, ecco.
0: Sì.
1: Poi domani, bella giornata, quindi andate tranquilli, solite Alpi e Appennino meridionale, magari potranno vedere fiorire qualche temporaluccio, e temperature sempre comunque più o meno su questo livello, mentre domenica comincia la manovra di avvicinamento delle correnti atlantiche, quelle classiche, no? Quelle che vanno da ovest verso est.
0: Okay.
1: E che sono armate di bastone, che tentano di dare delle mazzate in testa all'anticiclone.
0: Ma funzionano queste mazzate?
1: Ma
0: oppure?
1: No, funzionano. Mm. No, funzionano, perché lui comincia a temere, già scappa prima, non se le fa neanche dare, vede arrivare queste correnti e scappa via, quindi piano piano, è una cosa graduale, chiaro, si comincia dal nord-ovest domenica sera, poi piano piano i temporali cominceranno a scendere, riguarderanno un po' tutto il nord lunedì, e anche buona parte del centro,
0: okay,
1: e anche il sud martedì, per
0: cui sarà
1: una liberazione graduale. Poi non è che non arriva l'inverno,
0: ma siamo ancora a metà agosto, gente parte oggi, abbi pazienza, non deve arrivare l'inverno.
1: Tranquilli, sarà un passaggio tutto sommato anche abbastanza veloce, magari un po' anche doloroso, perché i temporali potranno essere un po' cattivelli,
0: fate
1: fortini.
0: Attenzione, come vi diciamo sempre, quando sapete che sta arrivando un temporale, magari non vi mettete in auto, cercate di usare delle accortezze, perché a volte arrivano veramente molto molto pesanti, quindi fate attenzione.
1: Poi c'è tanta energia, no? Con questo calore, questa umidità, per cui insomma avranno anche una bella forza,
0: si
1: sfogheranno, quindi attenzione soprattutto al nord.
0: Va bene.
1: E quindi però insomma questo è il prezzo da pagare per avere poi un clima sicuramente migliore, ecco, senza problemi, senza dubbio sarà molto meglio, e comunque appunto con l'estate che prosegue, cambia proprio il tipo di clima, ma andiamo meglio, per cui partite pure per le vacanze tranquille. Vabbè, un attimo di temporale,
0: Henry, io ti ringrazio moltissimo per essere sempre presente anche nei nostri appuntamenti, diciamo pomeridiani, e tutte le mattine ovviamente in diretta insieme a Florenzia la mattina presto, e ovviamente il controllo qualità lo facciamo venerdì prossimo, non è che scappi.
1: Certo, poi ma vedrete che
0: va bene.
1: Andrà tutto bene.
0: Ciao.

intitola Più in alto, il disco di Birth su Radio DJ, 13:18 in questo istante. Saluto gli amici, c'era una bambina, credo una ragazzina, che mi stava scrivendo prima, che si chiama Camilla, immagino fosse una bimba, che dice: mi puoi salutare per favore a me e mio papà Stefano? Ma

0: certo che sì, Camilla, figuriamoci. Siamo qua, possiamo anche salutare per due ore volendo, per cui saluti così a nastro oggi. Stiamo girando l'Italia a Ferragosto, tocca a Palermo, poi si va a Napoli, Paolo, Margherita, Luca e Giulio, anche loro in viaggio in questo momento, e poi c'è Peter e Roberta da Fano che vanno in giro in montagna in tenda a respirare aria fresca, e poi da lì si trasferiscono a Bologna per un giro on the road in Bulgaria, quindi dei giri pazzeschi durante questa estate del 2026. C'è un uomo che, visto che parlavamo prima di lavoro, un altro tema del lavoro è come ci si va al lavoro, no? Cioè, nel senso, abbiamo detto sì, molti preferiscono stare a casa, ma anche perché spostarsi diventa sempre più problematico, soprattutto nelle grandi città dove il traffico, il costo della benzina, il caldo, il caos, eccetera, rendono gli spostamenti insopportabili. E questo signore, questa notizia è di qualche giorno fa, si chiama Massimiliano Accetturo, vive a Rocchetta Sant'Antonio nel Foggiano, ha deciso di cambiare totalmente lo stile di, diciamo, di trasporto per andare al lavoro, e usa il cavallo. Va dal dentista, per esempio, a cavallo. Fa ridere un po' questa cosa, che arrivi dal dentista e parcheggi il cavallo sotto lo studio del dentista. Oppure, appunto, va per 200 km, anche si sposta per lavoro in compagnia di questo cavallo che si chiama Maya, la sua cavalla, che fa parte di una scuderia di 8 destrieri che lui possiede. Quindi ha deciso di cambiare vita perché anni fa viveva da un'altra parte, lavorava come impiegato, e poi si è accorto a un certo punto che non aveva più stimoli, è andato via dal paese dove viveva prima e si è spostato, e adesso ha questa, appunto, questi cavalli, e con questi cavalli si sposta regolarmente. Dice: la passione per i cavalli è una tradizione familiare, è stata tramandata da mio bisnonno, che era un commerciante di cavalli, e poi da mio nonno, mio padre ed io. A Rimini ho avuto cavalli, ho portato con me anche nel nuovo paese, e con questi ovviamente si sposta ogni giorno.
1: Mi era venuto il dubbio se effettivamente si potesse fare a Roma, invece il codice della strada equipara i cavalli da soma o da sella a dei veri e propri veicoli. Ci sono delle regole, quindi bisogna avere più di 14 anni, stare a destra della carreggiata, e ovviamente occuparsi della pulizia. Quindi di eventuali
0: certo, che fai? Però ti fermi con un sacco per raccogliere lì.
1: Sì, un secchio, una pala, non so.
0: Che, mi permetterei, così, anche se è permesso dal codice, io non lo farei.
1: No, neanche io,
0: così,
1: onestamente.
0: A intuito, poi dopo, per carità, nei paesi di campagna forse è più comodo che in città col casino che c'è, e noi che guidiamo da pazzi, insomma, forse non è proprio sano né per il cavaliere né per il cavallo stesso, quindi magari lasciamo stare.

0: Frankie Valli, Grease, 1978. E oggi devo dire che abbiamo toccato tanti generi musicali, vi abbiamo un po' messi alla prova, volevamo vedere se oltre ad essere cavallerizzi siete anche dei ballerini, e effettivamente lo siete. E scrive Federico: con Grease abbiamo raggiunto l'apice degli anni 70-80, mi sono guardato allo specchio, avevo la brillantina in testa e il chiodo nero. È vero, è vero, perché poi con queste canzoni qua vieni direttamente riportato a quegli anni lì. Questa era del 78,
1: quindi... La mia ignoranza, cos'è il chiodo nero?
2: La giacca di pelle.
1: Ah, ok, avevo pensato il chiodo nero in testa. No, no. Ok, ok.
0: Sono... Hai visto come sono rimasto?
1: L'ho detto, è la mia ignoranza.
0: No, ma non è una questione di ignoranza. Cioè, guarda, qui non si tratta di ignoranza, Pat. È proprio una cosa, è un modo
2: si
0: talmente...
2: Si è tolta gli occhiali, Laura.
0: Sì, mi sono tolta gli occhiali, era tipo la prof durante la... Allora, Mattei, non è una questione di ignoranza. Qui è proprio essere fuori dal mondo. No, non è vero. Non volevo dire questo, però mi hai fatto ridere, Veronica. È che è un modo di chiamare quella giacca talmente abituale per me che effettivamente non mi viene da fare una specifica. Però, giustamente, come sappiamo, non sempre tutto è così chiaro.
2: Soprattutto per Patrizio.
0: Per Patrizio che vive...
1: Io vesto solo con le magliette dei Lakers, quindi...
0: Mi rimetto gli occhiali e torno al mio lavoro.
2: Possiamo andare avanti noi, Laura. Lui lascialo tranquillo.
0: No, ma è bello perché Patrizio è destabilizzante, no? Quindi è meraviglioso averlo con noi perché crea dei diversivi stupendi. Saluto il gruppo di Sara, gruppo di 16, 4 per famiglia, direzione Sicilia, partiti da Milano con varie tappe per l'Italia, arriva domani e grande festa per l'arrivo. Anche questa è una cosa bella, insomma, partire con tanti gruppi che hanno... No, Pat, ti stai a rimbambì, scusami adesso, perché non è zero. Se hai deciso di mettere quel disco, mettilo allora. Abbi il coraggio di fare... Ecco. No, ma capite che io parlo, o parla oppure mi fa dei gesti, e quindi... Cioè, sei disturbante, Patrizio.

0: Mia Ariana Grande, abbiamo perso degli ascoltatori, Patrizio. Ilaria ha detto che non ci può credere che qualcuno dica che cos'è il chiodo e se ne va, indignata, via, sbattendo la porta
1: Ilaria,
0: e spegnendo
1: torna,
0: la radio.
1: Ti prego, torna, torna.
2: Ormai ha spento la radio, quindi
0: ha spento la radio. Ilaria, forse tentata da una DJ box, che dici? Visto che dobbiamo regalare una DJ box con i gadget di Radio DJ. Ieri è andata molto bene con lo sport, oggi direi di lasciare un po' il tema libero, perché so che
2: foto
0: siete...
2: con il chiodo.
0: O con il chiodo, ma in questa stagione il chiodo è un giubbotto piuttosto pesante, che qui a Roma non riesci mai a mettere, perché in realtà il giubbotto di pelle tipico non lo puoi mettere perché o fa caldissimo ad aprile, di solito quando potresti portarlo, o a settembre improvvisamente vira verso il freddo, quindi è quella giacca che sta lì, adesso me la metto e non la metti mai. No, quindi fate come vi pare, oggi facciamo così, o anche messaggio semplice per vincere la DJ Box con i gadget di Radio DJ, 347-342-5220. Potevamo anche ripristinare il fax per far scrivere stamattina, visto che ne abbiamo parlato, ma non lo faremo, torniamo qui tra pochissimo.
3: Su Radio DJ c'è Laura Antonini.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vieni da MD anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era.

0: Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Laura Antonini, su Radio DJ.

0: Disco di Somber su Radio DJ. Mi sembra curioso che questo disco sia già capitato quando arrivavi tu, Alessandro Mustazzolu, la settimana scorsa forse, perché mi ricordo sempre che mi viene in mente, ma il mio corpo non è pronto ad accettare le cose che stai per dirci anche oggi.
1: È un
0: non
1: déjà vu, un déjà vu.
0: Forse è un déjà vu, sì, probabilmente sì. Benvenuto ad Alessandro.
1: Ciao,
0: che è il nostro microbiologo digitale su Instagram, che ogni venerdì arriva con un tema, però stavolta mi devo scusare con te. Perché? Questa settimana Rudy, un giorno ero qua in redazione e sentivo che stava parlando di un argomento per il quale io ti avevo preso in giro, e cioè il fatto che ti ho detto: ma figurati Ale, ancora dobbiamo dire alle persone di non mettere le cose nel mare, di non pucciare le friselle, il mare è sporco, Ale, su, ancora questa cosa. E Brooklyn Beckham, raccontato da Rudy Zerbi, mi prende proprio un pentolone d'acqua e si mette a fare la pasta. Tu mi hai detto: vabbè, però c'è un attenuante a questo comportamento.
1: Ha bollito l'acqua.
0: Spero. Questo spero. Io non c'ero sullo yacht di Brooklyn.
1: Neanche io, cioè, l'avresti mai detto.
0: No, però ecco, se Brooklyn è ancora tra noi, probabilmente ha bollito quell'acqua e sta bene.
1: Non mi ha risposto al messaggio, gli ho scritto in DM ma non...
0: E allora forse non l'ha bollita. Comunque no, ci voleva fare la pasta, quindi immagino che se l'ha fatta con tutti i canoni, insomma dovrebbe aver bollito l'acqua di mare. Il principio per cui uno prenda dell'acqua di mare, forse perché non aveva il sale grosso in barca.
1: Perché c'è la vita dentro.
0: Sì, okay, troppa vita, cioè c'è tipo un discoteca al sabato sera dentro.
1: Però c'è l'acqua salata.
0: Ok, sì, però anche meno salata secondo me va bene.
1: Però
0: allora, sì.
1: Vi piace l'insalata di riso?
0: No, no, l'insalata di riso non puoi mettere questa musica.
1: Buona, eh?
0: Sì, buona.
1: Però?
0: Però?
1: Non si può mai sapere, eh?
0: No, no, sì, ragazzi, sì, sì. No, qui ci dobbiamo preparare psicologicamente. Allora, tutte le vostre certezze quando arriva Alessandro possono cadere, perché niente è come
1: quelle
0: sembra.
1: Belle insalate di riso, preparate e poi lasciate un pochettino sotto l'ombrellone per 3-4 ore.
0: C'è la borsa termica?
1: Conservano un pericolo.
0: C'è il ghiaccetto?
1: Oggi parliamo di Bacillus cereus.
0: No. Vabbè, okay, leva sta musica però, perché metti l'ansia alle persone. Questi hanno già il pranzo pronto dentro i Tupperware. Adesso
1: chi
0: tu...
1: sta mangiando il sale di riso?
0: Io mi immagino dall'altra parte la gente con la bocca piena che fa e la spruzza tutta nell'aria. Perché
1: ma
0: tu...
1: sapete perché? Perché il riso normalmente sì. È contaminato da delle spore di questo bacillo, il Bacillus cereus.
0: Sì.
1: Le spore, come sapete, resistono all'ebollizione. Per uccidere bisogna andare a 121 gradi e normalmente l'ebollizione non raggiunge questa temperatura. Una volta che si fa il riso, ok, si creano le condizioni per germinare. Il batterio germina e produce due tossine.
0: Ok.
1: Una che produce diarrea, fa produrre diarrea, e
0: non
1: l'altra...
0: Non dire diarrea a pranzo, okay. Di una cosa, un disturbo intestinale.
1: E un'altra emetica. Sapete quell'altra come si chiama?
0: Sì, no, cioè...
1: Non lo sai?
0: Non lo so.
1: Qualcuno lo sa?
0: No.
2: Forse io la so.
1: Vai.
2: Cereulide.
1: Bravissimo. Patrizio. Non sapeva che cos'era un chiodo, però...
2: Mi dovevo rifare.
0: Però si è rifatto.
1: Di microbiologia.
0: È bravo il microbiologia.
1: Sa tutto, sa tutto. Di microbiologia, sa tutto.
0: Non vi vergognate?
1: Per niente. Per niente. Non era preparata. Ma non era preparata. Non era preparata.
0: Mi ero anche tolta gli occhiali, ma ho visto che
1: non
0: vi siete passati
1: preparata.
0: Un foglietto. Vabbè,
3: tipo un gobbo qua.
0: Allora. Mattei e Mustazzolu adesso fuori, in direzione.
1: Questa tossina okay, resiste, in quanto non è termolabile, alle alte temperature, quindi anche ricuocendo il riso.
0: Scusa, ma questo vale non solo per l'insalata di riso, allora per il riso in generale?
1: Diciamo che l'insalata di riso è un problema perché viene preparata e
0: poi lasciata lì.
1: Lasciata. E nel frattempo, ad una temperatura ambiente, il batterio può germinare e produrre la tossina.
0: È dura la nostra vita. Allora, ci fermiamo un secondo.
1: Va bene.
0: Riflettete su quanto detto da questo fetente e anche da quell'altro che lo ha aiutato. E mettiamo una canzone che ci distrarrà totalmente, secondo me, perché oggi abbiamo ballato di tutto e di più e questa ci mancava, secondo me, per cui avventura, muove la cabeza, muove la cadera, insomma, facciamo un

0: No es amor, es una obsesión degli Aventura su DJ 13 e quasi 45 minuti, mentre Veronica vaglia le vostre proposte per questo premio fedeltà, che è la DJ Box che tra poco assegneremo, e ovviamente su foto, così oggi semplice, senza chiedere troppe cose. E Alessandro, il nostro microbiologo digitale, ci sta ossessionando con l'insalata di riso, che prima di questo intervento era una cosa carina, simpatica e no, ma ora abbiamo scoperto che anche lì si annidano dei potenziali nemici.
1: Ma è ancora una cosa buona e che bisogna mangiare, però una volta preparata va tenuta in frigorifero e poi mangiata
0: subito, quindi non la puoi portare in vacanza.
1: L'errore
0: e farle
1: è lasciarla 3, 4, 5 ore ad una temperatura insomma che non è quella,
0: okay,
1: del
0: perfetto.
1: Frigorifero.
0: Ma anche questo microorganismo è peloso come quello dell'altra volta.
1: No, quello è il mirtillo.
0: Il mirtillo. L'altra settimana abbiamo scoperto.
1: Ma hanno devastato col pelo del mirtillo.
0: Lo so, perché tu, lui, Alessandro, se non lo conoscete, ovviamente si occupa di microbiologia nella vita, è un microbiologo e quindi ha questo viziaccio di andare a guardare tutto col microscopio, anche
1: sì,
0: in casa.
1: Ma
0: quindi
1: il mirtillo, se lo vedi, effettivamente.
0: Ma io lo vedo pure male, tra l'altro, se mi levo gli occhiali. Per me il mirtillo è una cosa tonda, perfetta, senza impurità, senza stranezza. Invece è peloso.
1: Hai visto i messaggi arrivati?
0: Ho visto.
1: Tira più un pelo di mirtillo che una cassetta di kiwi.
0: Quello è peloso, però.
1: Esatto,
0: il kiwi è peloso e si vede, diciamo, esatto. È normale.
1: È quello che non vedi. Vabbè, comunque.
0: Chiudendo.
1: Oltre al riso, l'insalata di riso ha anche un altro
0: nemico.
1: Eccola là. Che è il wurstel non cotto.
0: Tu vuoi riaprire anche questa?
1: Fanno comunella, vanno a braccetto.
0: Sì.
1: Vanno a braccetto.
0: I gemelli del gol, cioè l'insalata di riso con il wurstel non cotto, che si sa che si cuoce il wurstel, no, oramai.
1: C'è anche scritto sopra.
0: Sì, non consumare crudo.
1: Esatto, perché in realtà è precotto, però dopo il processo di precottura possono avvenire contaminazioni anche da un batterio molto pericoloso che è la Listeria monocytogenes. Okay. Quindi bisogna ricuocerlo e poi metterlo nell'insalata. Mi guardi come per dire
0: no,
1: quando te ne vai?
0: No, stavo pensando, bravo, a te in cucina non ti ci si può portare.
1: Ma perché?
0: Cioè, devi stare in altre stanze, lontano, senza microscopio, seduto.
1: Posso dire una cosa?
0: Sì.
1: L'altro giorno stavo da un kebabaro.
0: Sì. No.
1: Dovevo andare in bagno e mi ha detto: sì, vieni, passiamo per le cucine.
0: No.
1: Sì.
0: Errore madornale di questo signore di portarti in cucina.
1: Sì.
0: Hai visto?
1: Ho visto.
0: Hai visto e sai ora cosa c'è dietro?
1: Ora so.
0: E ora non ce lo dirai, lo sai? Perché
1: no,
0: io farò della censura bieca in questo momento.
1: E comunque buon appetito.
0: No.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, canto d'amore su Radio DJ e canto anche di premio fedeltà, perché finalmente abbiamo trovato una vincitrice.
2: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
1: La DJ Box, un grande classico con dentro i gadget di Radio DJ, va a Biella e va da Ilaria. Pronto?
3: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Ilaria, come stai? Perché ho visto che insomma eri un po' indaffarata stamattina.
3: Allora, diciamo che sono misto fra dello zucchero a velo in testa, sembro invecchiata di 82 anni, un caldo terribile, sì. E poi questa cavolo di levigatrice in mano che non sento più le braccia.
1: Ma sei impazzita, dico io, a levigare muri ad agosto? Ma adesso devi fare questa cosa per forza? Sì, perché sennò non l'avresti fatta, giustamente.
3: No, perché abbiamo un bar e quindi abbiamo deciso di chiudere questi pochi giorni a Ferragosto e prendere la palla al balzo
1: e fare i lavori.
3: Esatto. Vabbè, perché quindi... se non li fai, poi dici poi li faccio.
1: Sì. Almeno si asciuga subito, dai, troviamo dei lati positivi, no? Che quando andrai a imbiancare la tinta si asciugherà velocemente.
3: Me lo auguro, ma non è che un sacco di umidità.
1: Pure, che cavolo, però, accidenti. Vabbè, dai, qualcosa di buono ci sarà. Almeno avrai fatto questi lavori e te li sei tolti. Facciamo, mettiamola così.
3: Sì, e sono a posto per un po', devo dire la verità.
1: Bene, bene.
3: Perfetto.
1: Allora, ovviamente Veronica ha scelto te perché ha visto la foto e ha detto no, vabbè, dai, questo è troppo. Allora, il premio è tutto tuo, Ilaria. Un abbraccio grande da parte nostra. Buon lavoro, allora.
3: Grazie mille, un bacione a voi e buon Ferragosto a tutti.
1: Grazie,
3: ciao.
1: Buon Ferragosto anche a te. Ma senti che roba, ragazzi, però. Oggi io credo che l'ufficio programmazione musicale volesse farsi così salutare e volesse farci capire quanto in alto possono salire. Questo è fantastico.

0: 1984, Fiction Factory, Feels Like Heaven su Radio DJ. Allora, intanto grazie a Veronica che oggi ci saluta perché è il suo ultimo giorno. Grazie, vero, veramente
1: grazie
0: di cuore.
1: Grazie a voi, è stato un piacere, molto divertente.
0: Anche per noi averti qui e ti auguro veramente buone vacanze. Grazie Patrizio, tu torni qui, non te ne vai da nessuna parte.
2: Lunedì sono qua.
0: Voglio vedere, mi fido poco di te, però so che ci sarai. Grazie a tutti gli ascoltatori di DJ, ovviamente buon Ferragosto a tutti voi. Noi ci ritroviamo lunedì a partire dalle 12 fino alle 14, sempre qui su DJ. Tra poco Pecchia e Damiani. Ciao a tutti.
3: Laura Antonini su Radio DJ. Quando hai bisogno d'estate c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour il 14 e 15 agosto a Soverato.
4: Radio DJ One Nation One Station.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
9: Yuhu! C'è nessuno?
10: Yeah! Uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calciolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Eccolo il vostro disco preferito.
2: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno!
1: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 14 e 15 agosto a Soverato.
3: Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate.
4: Sono le due.
5: DJ! Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Records, Oh My Soul. Partiamo così alla grande.
1: Alla
0: venerdì.
1: Grande non direi, perché c'è appena stato un infortunio.
0: Allora, qui intorno, in questo studio, ci sono delle trappole, ok? Ci sono delle robe che tu non sai cosa può succederti. Ho appena picchiato una testata clamorosa con... Queste cosa sono? Telecamere.
2: Ma
0: non si riprende. Cioè, un tempo si riprendeva qui
2: una
0: dentro.
2: Una volta venivano usate per le dirette YouTube, Facebook e anche per la televisione, perché ricordiamoci che questo è il vecchio studio di DJ Chiamico.
1: Cioè, allora, il confessionale non c'è più.
0: Esatto, via. Allora, via tutte, via. Che io decido
2: no, servono ancora.
0: A chi? Non ne prende più.
1: Fede, sei qua da 3 anni, non puoi adesso rifare l'arredamento degli studi.
0: Con calma,
1: almeno 27 anni per poter dire, guarda, rifacciamo lo zoccolino a terra.
0: Sì, facciamo un attimo.
1: Tu sei a 3 anni.
0: Poi posso dire, c'è un freddo qui dentro. Non è possibile. Le telecamere che mi picchiano.

0: Allora,
1: meno male che questo è l'ultimo giorno della settimana.
0: Da settembre vado al quinto piano, mi sento.
1: Sì.
0: Mi sentono.
1: Chissà quante telecamere becchi e ci sbatti da qui al quinto piano. Meglio se stai qua al primo.
0: Vabbè, sto ovviamente scherzando, non mi permetterei mai.
1: No, però
0: di...
1: l'infortunio non è uno scherzo.
0: No,
1: perché sei scritto oioia proprio.
0: che è il ma... no, no, ho detto oioia, ma va bene così, dai. Radio DJ
2: One Nation, One Station. L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Deciso che d'ora in poi, durante la sigla, farò le doppie. Sai che sono le doppie nel gergo rap, è diciamo l'altro cantante, è diciamo non il cantante principale, è quello che finisce la rima in qualche maniera, la frase, di modo che il cantante principale possa prendere fiato nel rap. Grazie, vedi che comunque sia io ho l'appoggio di Feel the Vibe. Sono d'accordo, è inutile che mi guardi così, Davide, perché io sono d'accordo.
1: Tu sei un finto giovane che vuoi fare il giovane, ma non lo sei, Fede, perché poi per fare le scale c'hai il fiatone, quindi non...

0: DJ in redazione.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao,
1: buon
0: a tutti, pomeriggio a te. ciao a tutti. Allora, vigilia di Ferragosto, dai.
2: Vigilia di Ferragosto.
0: Siamo, possiamo dire, è finita l'estate?
2: Sì.
0: Finita. Mi spiace per tutti quei, però è finita.
2: Allora, non ricominciare come l'anno scorso, perché mi dà anche fastidio questa roba. Che
0: l'anno scorso faceva il primo giugno, lo dici.
2: Sì, basta, perché giustamente c'è, cioè, la gente deve ancora partire, quindi...
0: No, qualcuno sta andando al concerto di Ariana Grande, ci scrivono al 347-342-5220. Dov'è che suona Ariana Grande? No, non in Italia probabilmente, non credo. Andiamo. Che ci sia. Vediamo dove si trovano adesso questi ascoltatori per andare al concerto di Ariana Grande. Se ci hanno gabbato... Non esiste nessun concerto di Ariana Grande. Perché l'ho letto allora?
1: Aspetta.
0: Aspetta, no, ma tanto.
2: Ma dov'è Ariana?
1: Londra.
0: A Londra.
1: Oh. Domani però.
0: Domani stanno andando al concerto di Ariana Grande.
2: Ah, ok,
0: allora salutiamo.
2: Vanno a prendere l'aereo.
0: E voi dove siete? 347-342-5220. Ma ancora più importante, siamo organizzati per questo Ferragosto oppure no? Io e Damiani sì, infatti torniamo rispettivamente in Toscana e in Abruzzo.
2: Sì, ma noi siamo organizzati nel senso del viaggio, poi non abbiamo niente di programmato, quindi non mettiamo, non vi vogliamo mettere ansia, l'abbiamo detto ieri, cioè, ma scialla proprio, cioè, se poi avete qualcosa di programmato, meglio per voi,
0: certo.
2: ma improvvisate un po', almeno d'estate.
0: Ma sì, l'unico programma importante è quello che abbiamo avuto ieri, che insomma ci ha raccontato ieri un'ascoltatrice che ha un pranzo, anzi no, una cena molto importante con una persona che gli piace e aveva preparato tutto un menù, diciamo, abbondante per poi vedere che cosa succedeva dopo nel corso della serata. Insomma, lunedì ci farà sapere se il menù ha sortito i suoi effetti.
2: Sì, dovete aspettare qualche giorno per avere notizie su questa situazione.
0: È come
2: archiviato, tra l'altro.
0: È come le grandi serie TV, è come Lost, come Game of Thrones, non è che sono tutte una dietro l'altra, cioè devi aspettare
2: un pochino.
0: Per capire poi come andrà a finire, e quindi dovete insomma ascoltarci anche lunedì, questo è importante.
2: Per quanto riguarda invece il meteo, perché vedo

0: Elvis Presley remixato da JXL su Radio DJ alle 14:11. Ogni tanto spuntano fuori queste storie per cui potrei essere il figlio o la figlia di Elvis Presley. Solo che quest'ultima storia che è venuta fuori, insomma, qualche dubbio lo fa venire davvero. C'è questa signora svizzera, la cui mamma insomma ha abitato per tanti anni in Germania, che ha conosciuto nel 1959 Elvis Presley quando per il servizio militare Elvis Presley è venuto in Germania, e i due si sono conosciuti, e a testimonianza di questo rapporto
1: dove ha conosciuto anche Priscilla
0: a testimonianza insomma di questo rapporto, di questa conoscenza, ci sono delle foto. Quindi la figlia ha conservato.
1: No,
0: ci sono delle foto.
1: Ragazzi, una cosa,
0: in carne e ossa.
1: Se non avete niente da fare, in testa vi sorge l'idea: ma sa cosa, voglio rivedere le foto vecchie su Facebook, non fatelo, perché trovate delle robe.
0: Io spesso
1: meglio una volta.
2: Io penso che il mio sia stato disattivato.
0: È un peccato, perché ti perdi.
2: No, perché non lo uso da un sacco.
1: No, c'è ancora, Mary, non ti preoccupare. Poi il mio nome, c'è un sacco di follower.
0: Ma che non c'è nessuno, non cambia niente. Comunque,
1: meglio prima, che almeno le foto, ecco, non le archiviamo in quella maniera lì.
0: Comunque, questa tizia ha detto: cavolo, se veramente mia mamma è stata con Elvis Presley, io potrei essere sua figlia, anche perché lei non ha mai conosciuto suo padre. È stata cresciuta dal compagno della mamma. Nel momento in cui sono morti entrambi, dice: io, per mancanza, cioè per rispetto, non ho mai fatto niente, anche perché non voglio perché non mi interessa la fama, voglio solo la verità. E quindi lei ha cominciato a fare tutta una serie di ricerche su questo rapporto che c'era tra Elvis Presley e sua madre. Aveva un biglietto, a quanto pare scritto da Elvis Presley, un biglietto per la mamma, che infatti c'è scritto: Connie, ti amo, una roba del genere.
1: Ti amo?
0: È una roba del genere: ti amerò
1: al futuro.
0: Aspetta,
1: ti amo al futuro.
0: Ti dico la frase:
1: ti amerò è per sempre.
0: Ti dico la frase: I will love again, say you will find light. Cioè, amerò di nuovo, di che sarai fedele. Quindi amerò di nuovo, non amerò te, amerò di nuovo.
1: Amerò le persone, il mondo.
0: Sì, cioè nel senso
1: stesso.
0: Una volta che ho incontrato te, che poi finisce la storia, amerò di nuovo un giorno.
1: Però c'è un biglietto.
0: C'è un biglietto. E quindi lei con questo biglietto ha detto: devo andare da un esperto. È andato da un esperto che ha analizzato minuziosamente tutta la calligrafia, sia di Elvis Presley che del biglietto in sé.
1: A pomeriggio 5
0: non
1: fatto
0: era
1: cosa.
0: Pomeriggio 5, perché questo è in Svizzera, non so come si dice pomeriggio.
1: Solitamente
0: 5.
1: Questi casi vengono affrontati nel pomeriggio delle TV italiane.
0: Beh,
1: la vita in diretta.
0: Ma tutta la vita, ma certo. Ma se fosse successo in Italia l'avrebbero fatto pomeriggio
1: sicuro.
0: 5. Invece è successo in Svizzera. Effettivamente l'esperto ha detto: sì, questa è la calligrafia di Elvis Presley. Questo non significa che Elvis Presley è tuo padre, ma che l'ha scritto lui è in dubbio. Quindi lei è volata a Memphis e ha
1: Dove
0: sei stato tu a ottobre?
1: Ma ci si beccava, guarda.
0: E ha cominciato a fare tutta una serie di ricerche e adesso sta cercando di reperire il DNA, un qualcosa per fare il test del DNA per capire se effettivamente era suo padre. E siamo in questo limbo qui. Ancora non sappiamo se il test del DNA confermerà o meno questa storia.
1: Quando esce la serie TV su Netflix?
0: Se effettivamente risulta che è suo padre, uscirà la
1: è già in produzione. Comunque, se vai a Graceland magari qualcosa recuperi.
0: No,
1: perché non è accessibile.
0: Non è accessibile il piano superiore.
1: Privata, ecco, soprattutto il piano superiore, che è quello che magari custodisce
0: qualche roba, sai, qualche capello ancora di Elvis. La vedo difficile. Perché?
1: Visto che mi dicevi fuori onda questa cosa, non la sapevo. Hanno trovato un paio di pantofole da
0: sue.
1: Poco.
0: Sì, perché come mi hai raccontato tu sei stato a Graceland,
1: sì.
0: No? Però non hai potuto accedere al piano,
1: piano
0: superiore.
1: Non è accessibile perché la famiglia, la stessa Priscilla, succede che qualche volta magari vogliano tornare per i loro di privacy.
0: Sì.
1: A vivere in quella casa anche per qualche ora,
0: sì.
1: E quindi viene chiusa Graceland e soprattutto la parte superiore non è accessibile al pubblico.
0: Mai.
1: Perché rimane illibata.
0: Sì.
1: Talmente illibata.
0: Sì, che c'è una tizia che si occupa di gestire tutta
1: Graceland. Ora si chiama Rose Perrin.
0: Non è vero, te lo sei inventato. Dice che lei si occupa delle pulizie anche del piano superiore della casa di Elvis Presley, però non pulisce troppo il tappeto perché è un tappeto molto delicato. Un giorno si è ritrovata ad andare sotto al letto per pulire meglio e si è ritrovata un paio di pantofole blu di Elvis Presley.
1: Ma io la capisco, Bruce Paris.
0: Perché?
1: Perché 2 settimane fa sono andato a casa di Fede.
0: Cosa?
1: Ho pulito sotto il tappeto

0: così in un lampo. Ovviamente tutto grazie alla nostra programmazione musicale alle 14:18 qui su Radio DJ. 347-342-5220 per i vostri messaggi. C'è un po' di gente in giro, io direi di fare...
1: Sì, metti random, metto così random. Faccio merenda io.
0: Ma cosa? No, non vuoi.
2: Ciao, io stamattina sono partita dalla Sardegna, ero andata a trovare i miei genitori, sono rientrata a Bologna dove vivo e lavoro e sto andando adesso in ufficio, ho tornata da pausa pranzo e oggi pomeriggio prendo e torno in Veneto perché la mia migliore amica è diventata mamma per la seconda volta e perché domani vado a Jesolo con i miei amici a festeggiare e poi rientrerò a Bologna. Un bacio, Federica.
1: Allora, due cose. Sì. Uno, sembrava la prima puntata di un podcast perché ci stava raccontando tutta la sua vita. Sì. Punto due, che vita piena.
0: Scusami, Sardegna.
1: Che vita piena.
0: Sardegna,
1: dalla Sardegna a Bologna, Bologna, poi va a Jesolo.
0: Jesolo e poi ritorna
1: lì,
0: a Bologna.
1: E poi da lì con i suoi amici per il Ferragosto. E non voglio sapere da domani sera poi.
0: Mamma mia, sta ragazza ha un sacco di robe da... Vedi però, lei, noi abbiamo detto, no, ma non organizzate le cose. Sì, lei si è fatta un itinerario, tutta l'Italia.
1: Ma secondo te lei è una di quelle persone che... quando le chiedi ci possiamo vedere martedì, apre l'agenda per vedere se c'è posto?
3: Secondo me ti risponde direttamente no, non ci sono.
0: No, c'ho altro da fare. No, perché, probabilmente allora, sì, apri la sta parentesi, vai.
1: Non mi ricordo, è Claudia? No,
0: si
1: no.
0: Si chiama, aspetta, te lo dico. No, non si, no,
1: ah,
0: non
1: okay,
0: si firma.
1: No, perché se no la salutavo col nome, naturalmente non è riferito a te, però ora cioè, l'idea naturalmente mi è sorta così ascoltando il vocale, sì, perché è sempre più pieno, non sono il primo a dirlo, di persone che quando ci devi fissare anche un semplice bicchiere di vino, diciamo, becchiamoci giusto e tanto non ci si vede, è impossibile perché ti tirano fuori l'agenda. Cioè l'agenda, ma non al capo di lavoro, al datore di lavoro, oppure a uno che non vedi nella vita, all'amico. Cioè, beh, ma non mi tira fuori l'agenda, ma dimmi, guarda, aggiorniamoci più avanti. Ma poi io sono uno che se mi dici sì, dai, allora facciamo venerdì 28 e oggi sì, è il 14. Ma che cavolo ne so io dove sono venerdì,
0: certo,
1: 28.
0: D'accordo.
1: Cioè, sentiamoci il 27 se ci sei.
0: Si organizza.
1: E invece hanno bisogno di pianificare anche le uscite col cugino a bere una roba sull'agenda, che sia sul cellulare o che sia quella cartacea se fossi io la persona.
0: La mia domanda che rivolgo a Davide Damiani è la seguente: questo tipo di esperienza l'hai avuta anche con le tipe?
1: Oh, Dio mio. No.
0: Quello no, le tipe no.
1: No. Ma secondo me non è una questione di...
0: Cioè con le ragazze...
1: No, ma sentimentale, cioè se tu devi avere un primo appuntamento o un appuntamento con un ragazzo o con la ragazza, no, quella roba viene meno. È proprio una questione di amicizia, secondo me, quando c'hai feeling con l'altra persona.
0: Ok, no, sembrava che una tipa ma si esce tra una settimana e lei tirava fuori l'agenda, perché in quel caso non voleva uscire con te.
1: No, se succede quella roba lì è chiaro che uno non voglia uscire con l'altra o anche al contrario.
0: Quindi se qualcuno qualcuno davanti a voi nel momento in cui gli o le chiedete di uscire tira fuori il telefono per controllare l'agenda...
1: No, lì l'idea è un'altra. Cioè,
0: bisogna andare da un'altra parte.
1: No.
3: Però se io ho il dubbio di avere già un appuntamento in quel momento...
0: Ma se ti piace fai in qualche maniera...
3: No, lo so, magari ho un appuntamento, non dico più importante, perché ormai il livello di importanza cambia da persona a persona, però magari ho già un appuntamento fissato con un mio amico o devo andare da qualche parte.
0: Secondo me è un'eccezione, è proprio rara come cosa. Se controlla l'agenda vuol dire che non c'è trippa per gatti.
1: Ma in questo caso dici che funziona anche tra amici? Cioè se tu mi posticipi tantissimo
0: sì, esatto,
1: vuol dire che c'ha voglia.
0: Quante volte mi capita che lo faccio io?
1: Ma no, Fede, se vuoi uscire come personaggio farlo pure, ma nel caso tuo è un'altra questione. Non è che dici, cioè, sono...
0: Scusa, fammi controllare l'agenda,
1: no,
0: se riesco a uscire con te.
1: Non l'hai mai fatto.
0: Non lo faccio.

0: Toscani, io il Ferragosto lo sto andando a fare dal mio fidanzato che abita ai Lidi Ferraresi, sono sulla Romea in questo momento. Traffico pensavo peggio, tutto sommato ce n'è, ma non invivibile. Quindi conto un'altra oretta di arrivare e poi si fa festa tutto il weekend. Ciao!
1: È giusto perché diciamo che oggi, venerdì 14 agosto, c'era bollino giallo in mattinata. Ah no, in realtà poi dice che con il passare delle ore la circolazione si intensificherà ulteriormente. E nel
2: ma
1: pomeriggio
2: arriviamo al rosso.
1: Ma al massimo
2: weekend
1: arriviamo al rosso.
2: Il nero secondo me torna la prossima settimana perché sarà il weekend di controesodo, il primo, forse il più forte.
1: Sì, sarà
3: rientri.
1: Ci sarà un sacco di rientri. Poi se per chi è in viaggio direttamente domani, sappia che il bollino
2: più leggero
1: anche ma è rosso.
2: Ah, anche per Ferragosto?
1: Sabato, quindi dice bollino indicato alle previsioni è rosso, quindi nella prima parte della giornata. Nel pomeriggio invece la situazione sulle arterie dovrebbe migliorare con il passaggio al bollino giallo.
2: Sei arrivato, perché se viaggi tutto il giorno Ferragosto te lo fai in macchina.
1: Che sei arrivato, è vero. Domenica 16 invece il traffico sarà intenso con criticità sia al mattino che al pomeriggio, quindi bollino rosso per domenica 16.
2: Tu però torni lunedì 17 mattina. Secondo me, non te la voglio tirare, ma secondo me sarà molto più liscio rispetto a domenica.
1: Stacco Fede perché non riesce
3: non
1: a arrivare
3: in onda
1: perché
2: ma guarda Fede
1: Dio
2: ferma
1: lo
2: volesse, la
1: tu dici
2: ciao buon pomeriggio.
1: Cosa?
2: Sono Davide Damiani, oggi
1: che programma
2: qua
1: fai?
2: Da solo
1: cosa
2: con Phil
1: inventi?
2: E Mary, ciao, siamo tre ore insieme. Purtroppo Fede è nel traffico, non ha la macchinetta dietro, saremo solo noi tre. 347-342-5220.
3: Però comunque hai tre ore per arrivare.
1: Ma sì, ce la posso anche se arriva un quarto d'ora dopo.
2: Ma stai a casa.
1: Tu prepari tutta una bella scaletta, fai tutto il tuo bel programma, eccetera, e poi arrivo io.
2: La scaletta devo fare?
1: Oh Davide.
2: No, allora no, vieni, non
1: per
2: ce chi, la faccio
1: per chi, che, per chi sta in questo posto qua, ci vuole la scaletta, deve un po' tenere le fila
2: per chi
1: del
2: non,
1: discorso.
2: Giustamente ascolta la radio, intende per questo posto qua, quello del conduttore
1: quello
2: centrale, perché lui è così che si sente fisso dalla mattina alla sera anche quando va a fare la spesa.
1: Cosa?
2: Si porta il microfono dietro, il tavolo di Radio DJ dietro.
4: Radio DJ. Vecchia e Damiani, benvenuto dai toscani.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Un'idea

0: geniale! Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
3: La spesa intelligente!
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ci sono delitti di cui non avete mai sentito parlare, crimini efferati, rimasti nell'ombra, compiuti da colpevoli mai identificati o da insospettabili carnefici della porta accanto.
7: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
6: Io sono Elisa De Marco e come ogni mese, anche questa estate vi aspetto con nuove storie di un'Italia che non conoscete.
7: Una produzione, One Podcast.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme microgranuli da 75 ml a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
2: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.

0: Selena Gomez qui insieme a Benny Blanco, cioè? E Becky G, Te Olvido, così si intitola la canzone. Eh sì, perché lei è diciamo presidente di una società da lei stessa creata che si chiama Wondermind.
1: È quella del profumo anche?
0: No, non è del profumo, questa è una piattaforma dedicata alla salute mentale, tutta una serie di robe per insomma aiutare le persone che hanno bisogno di non so come dire, curare la propria salute mentale.
1: L'intento è ottimo.
0: Intento ottimissimo, era partita bene infatti tutto quanto, un sacco di investitori insomma avevano messo lì un bel po' di soldi con la promessa anche di ampliare sempre di più questa piattaforma, di far arrivare delle partnership importanti, altri investitori, progetti e tutto quanto. E poi col fatto che dietro c'era Selena Gomez, comunque sia il ritorno anche di visibilità insomma lasciava presagire che era un investimento importante. E invece no, adesso la società cola a picco e 5 investitori hanno deciso di fare causa a Selena Gomez perché non è stato mantenuto quello che era stato promesso, cioè tutta questa serie di progetti e investimenti. E quindi Selena Gomez dovrà risponderne in tribunale. Le mandiamo l'abbraccione, insomma.
1: Sì, sì, sì.
0: Come al solito.
1: Io l'abbraccio.
0: Beh, certo. Alle 14.35 su Radio DJ, Picchi e Damiani con voi. Io direi che possiamo, Davide, parlare un po' di sport, visto che...
1: Non lo facciamo mai.
0: No, non era questo, no. Visto che i grandi successi, anzi il grande successo che abbiamo avuto ieri.
1: Sì, si ricorderà di questa estate come un'estate piena di successi sportivi a Parigi, accompagnati dalla voce di Pecchia e Damiani, perché essendo in diretta d'agosto è così.
0: Qualcuno le doveva toccare.
1: È inutile. Partiamo dal nuoto.
0: Sì, partiamo da Sarah.
1: Ah, perché a Parigi c'è il nuoto, poi per parlare di atletica bisogna andare in Inghilterra.
0: Sì, parliamo proprio di Sarah Curtis, che deve ancora...
1: Fenomenale.
0: Compiere 20 anni, perché se non sbaglio fa il 19 agosto,
1: tra
0: qualcosa
1: poco,
0: del
1: sì.
0: genere.
1: Vabbè, un bel compleanno, dai.
0: 50 d'orso, record del mondo, dopo che il record del mondo era stato stabilito da lei stessa durante le semifinali. È stata una prestazione devastante. Subito dopo la vittoria è stata inquadrata la mamma, Ellen, che ballava in tribuna. Cioè lei è una di quelle che lo sapeva che la figlia avrebbe vinto, cioè era pronta per fare il balletto.
1: Erano rilassati mamma,
0: sì,
1: e papà,
0: sì.
1: Si vedevano, ho più rughe io oggi.
0: Senti,
1: cioè proprio non erano stressati per niente.
0: Lo sapevano.
1: Sapevano di avere tra le mani in famiglia qualcosa che luccicasse d'oro.
0: Beh, straordinaria. Addirittura ha ricevuto la videochiamata dalla presidente del consiglio, da Giorgia Meloni. Hanno fatto proprio la videochiamata dove ovviamente lei le ha fatto le congratulazioni, come è normale che sia, essendo il presidente del consiglio.
1: Comunque da un'alta carica arriva, no?
0: Per forza, cioè non è che...
1: Magari quando tornano tutti questi campioni, ci sta che a settembre vengano ricevuti anche da Mattarella, come succede con tutti gli altri sport. È successo anche con le Olimpiadi invernali.
0: È che secondo me Mattarella non ne può più.
1: Mattarella è uno di quelli che ci si vede per un bicchiere, si fa una birra lunedì,
0: sì.
1: C'ha l'agenda piena, ne parlavamo prima. Questo signore veramente non ha tempo nemmeno per guardarsi la televisione da solo a casa.
0: C'ha da incontrare.
1: Io ho chiamato questo signore
0: Presidente della Repubblica, salutiamo.
1: Io sono bimbo di Mattarella,
0: Mattarella ci segue sempre. Sì, deve sempre premiare, omaggiare questi atleti strepitosi. Probabilmente lo farà anche per la spedizione del nuoto.
1: Cioè, se fosse per lui, direbbe anche: ragazzi, cioè, non vi dico di perdere, ma arrivate quarti, quinti, perché io non vi posso ricevere tutti.
0: Troppe robe.
1: Siete troppi.

0: Ma cosa dite? A settembre dite che riusciamo a vedere anche un Pecchio da Mattarella dopo la sua vittoria al torneo prestigiosissimo di Cesano Boscone?
1: È vero, c'ha anche quella Mattarella.
2: Deve anche
1: però mi sa che ti unisce insieme, cioè ti mette insieme all'atletica e al nuoto. Non è che solo
2: insieme.
1: Un giorno per Fede Pecchia.
2: Certo, certo.
3: Tipo Cavaliere della Repubblica.
2: Esatto, mi toccherà anche quello. Scusami però, dopo che sarà Curtis
1: poi alla giornata dello sport mi inviteranno per parlare di sport con i giovani. Prossimo anno io credo, meno male che facciamo il weekend, perché sì, durante la settimana credo che sarai parecchio impegnato in tutta Italia. Forse anche all'estero,
2: probabilmente
1: nelle
2: sì,
1: scuole.
2: Ma scusami, Sara Curtis.
1: Oh, lo portiamo sì, anche nelle Marche, va bene Phil?
2: Nelle scuole, che devo dire, insomma, quanto è importante fare lo sport, perché è importante proprio a livello sociale, ti aiuta anche a emergere da situazioni difficili.
1: Thomas, tu in seconda fila volevi fare una domanda per Federico
2: Con.
1: No, è un bambino delle medie di Ancona.
2: Ah, Thomas.
1: Okay. Per rimanere nella regione di Phil.
2: Sì.
1: Ciao Federico, volevo chiederti come ti sei avvicinato al tennis. Queste sono le domande
2: certo,
1: a cui dovrai rispondere.
2: No, ma sì, ma infatti a proposito di questo, adesso che la Curtis ha vinto, ovviamente come succede a tutti i campioni che emergono, vanno a scavare, vanno a trovare il vicino di casa, l'ex compagna di scuola.
1: L'edicolante.
2: L'edicolante, tutto per chiedere com'è Sara Curtis quando non è in vasca.
1: Una ragazza speciale, è sempre stata una con la testa a posto, a scuola brava, e poi lo sport l'ha proprio guidata nella sua responsabilità.
2: Cioè, no, i genitori...
1: La mia figliola ci è andata a scuola insieme per 2 anni, mi ha detto mamma, una ragazza così a posto, a modino, non l'ho mai trovata
2: sì,
1: da nessuna parte.
2: Sara Curtis...
1: Il mio figliolo invece la trovava sempre in pasticceria, perché la domenica prendeva le pastine buone... per i babbo e la mamma, perché si ritrovavano a casa una persona, guarda, pagava prima di ricevere le pastine, proprio i bignè prima pagava, però.
2: E poi si mangiava i bignè, sì. Ma scusa, ma se dovessero
1: a parte, scusa sì, è della provincia di Cuneo,
3: sì,
1: Sara,
3: di Savigliano,
2: sì, non ha,
1: però vabbè, hanno intervistato solo persone sì, dei forestieri, sì, come avrebbe detto mia nonna,
2: passa, che passavano da lì. Ma scusami, ma se dovessero venire da te, no, dopo il mio successo a Cesano Boscone,
1: io mi chiudo in casa, non mi faccio trovare, non voglio essere intervistato.
2: Scusa,
1: da nessuno.
2: Ma no, scusa, devo fare un bell'articolo sul Tirreno. Com'è Federico Pecchia fuori dai campi da tennis? Tu cosa diresti?
1: Io non mi presento, se mi chiamano cambio numero, io non voglio essere intervistato per Federico Pecchia.
2: Hanno bisogno di qualcuno.
1: Solo
2: che se
1: mi invitano a Verissimo. Allora lì ci va. No, perché a Verissimo solitamente.
2: Però Verissimo mica invitano.
1: Aspetta, fammi dire. Invitano te. Mm. E quindi entri, tutti in applauso.
2: Sì.
1: Poi ti fanno vedere l'RVM in cui
2: c'è
1: io
2: Davide,
1: parlo di te. E te dai piange però lì, perché
2: sì,
1: sennò
2: dipende cosa dici.
1: Non ti mandano poi il programma, non lo mandano se non piange.
2: Devo piangere per
1: devi
2: forza.
1: Piange per forza.
2: Ho capito, ma se te come
1: devi
2: fai
1: emozionarti
2: spesso?
1: No,
2: è un grande, guarda,
1: no,
2: è forte.
1: Io farei vedere le foto. Sì, sì, tutto qua. Questa maglia me l'ha regalata nel 95, quando non lo conoscevo nemmeno.
2: Ancora non ci conoscevamo.
1: No, direi un sacco di cose belle.
2: Bello, bello.
1: Sì, sì, parlerei bene, molto bene di te. Intervistatemi.
2: E poi potrebbe partire prima dell'RVM. Cioè, parte un RVM con la canzone che stiamo per sentire e in sottofondo, che dici?
1: Va bene,
2: cioè,
1: ci sto.
2: Secondo me, con tutti i grandi successi di Federico Pecchia, c'è buon vento sotto.
4: Era un po'

0: 17 abbiamo celebrato la vittoria straordinaria di Sara Curtis. Adesso è il momento di parlare delle cose più frivole che riguardano Sara Curtis. Anche perché, non so se l'avete visto,
1: ha delle unghie. No, ma una manicure perfetta, perfetta.
0: Sì, no, giustamente la pagina di Supernova, il podcast di Ale Cattelan, ha repostato parte, insomma, dell'intervista che ha fatto a Sara Curtis e ha repostato anche la parte in cui c'è lei che parla delle sue unghie, perché Ale Cattelan giustamente le dice: uno, se non ti danno fastidio, e poi se non sono in realtà un plus per nuotare, perché in questa maniera riusciresti a prendere più acqua. Tecnicamente magari anche così, ma è proprio questione di niente praticamente. Però lei nuota e tira queste bracciate, sì, potentissime a dorso.
1: E poi durante la vittoria, cioè nel momento della vittoria, proprio le esibisce.
0: Le fa vedere.
1: Sì, è proprio un suo modo di esultare. Sì, ma comunque è sempre stata molto attenta all'estetica, nei minimi particolari.
0: Sì, sì.
1: Ma se vogliamo concentrarci proprio sulla manicure che ha presentato agli europei, si tratta
0: vede
1: di una manicure milky pink lunghissima, affilata a mandorla, e che proprio dà questo tono di sfumatura rosa, latte semitrasparente. Io sto dicendo tutte le cose scritte su questo foglio perché non so minimamente cosa voglia dire. Io le vedo.
0: Sì.
1: Ma non saprei descriverle.
0: Si vede che è 14 agosto e queste sono le notizie che abbiamo.
1: Questa, diciamo la verità, l'avremmo

0: Poi il permanente in teoria
1: 2-3 giorni nonostante sia sempre nell'acqua dura.
0: Non so come il permanente funzioni con il cloro in generale.
1: Quella era la domanda.
0: Ma perché non avendole mai portate.
2: Sì, però ho capito Mary, ma noi ti teniamo per un motivo.
0: Comunque non
3: sto scherzando. Giochi.
1: Vai Mary, sulla moda subito.
0: Sulla moda non vi posso aiutare, ma su questo sì.
1: Ma questa è fisica, però è chimica, dovresti saperlo.
0: È che non faccio nuoto, quindi non ho idea di come funzioni. Però se ha fatto un permanente penso che l'abbia fatto molto bene, da una professionista molto brava. In teoria durano. Poi sicuramente dovrà ritoccarle più spesso rispetto a chi non fa questo tipo di sport.
2: Cioè tu dici prima delle staffette.
1: Oggi non mi ha convinto.
2: No, oggi
1: alla sufficienza.
0: La prossima volta. Dai, allora.
2: Come direbbe Davide Damiani, ha provato ad adagiarsi sugli specchi invece che arrampicarsi. Come dici tu, è una sfumatura rosa, latte, semitrasparente, ma non hai letto che è impreziosita da un finish vitreo.
1: Allora l'hai letto, dimmi qual è il senso,
0: che sono lucide.
1: Vedi, questo ce l'ha detto Mary.
2: Questo lo sai.
0: Ma allora sulle unghie posso aiutarvi, e sulla moda che
1: La base lattiginosa camuffa la ricrescita dell'unghia naturale e riflette la luce dei proiettori dello stadio, quindi utilizzata proprio nell'ambiente acquatico al suo perché. Crea un punto luce discreto ma di grande impatto visivo nei primi piani televisivi.
2: Sai che quando io facevo nuoto avevo degli occhialini specchiati. Ti ricordi come andavano i Ray-Ban un tempo? Specchiati,
1: ce l'ho ancora.
2: Io io mi mettevo quegli occhialini perché ero convinto che nel momento in cui giravo la testa per la bracciata per respirare, la luce riflettesse nei miei occhialini e accecasse i miei avversari.
1: C'è Tom Cruise era. Top Gun lui mentre nuotava.
2: E infatti vedi come l'eclissi solare, gente che

0: Ma Johnny e Zim, e fin qui siamo tutti d'accordo, ma sì, quanti sanno qual è il titolo di questa canzone? Perché conoscere la conoscono tutti, ma quanti sanno che si intitola Munden to Bachke?
1: Io non lo sapevo.
0: Vediamo se l'ho fatto. Mi puoi aprire per favore il computer? Vediamo se la pronuncia è corretta.
2: Munden to Bachke.
0: Munden to Bachke.
3: Bravo.
0: Questo è il
1: più o meno
0: Munden to Bachke.
1: Allora, questo pezzo è del
0: 2003.
1: Altri pezzi famosi del gruppo
0: di Punjabi NC,
1: come non ce ne sono stati tanti arrivati in Italia, dico.
0: No, ok.
1: Però in questo periodo su TikTok va fortissimo un ragazzo che si chiama, ho recuperato il profilo, Arre, vero, sì. Phil, che canta in italiano,
0: sì.
1: E va spacca tantissimo.
0: Cioè è indiano ma canta, sì, in italiano.
1: Sentiamo qualcosa.
4: Cosa aspetti per strada con una macchina nera, ti piace una gonna.
1: Phil ce l'aveva sotto perché secondo me qualche repost l'ha fatto.
0: No, con Wade lui lo mette spesso.
1: Fortissimo, fortissimo. Ne fa un sacco di canzoni.
0: Come hai detto che si chiama?
1: Arre. Arre con l'H finale.
0: E vorresti fare un featuring con Arre?
1: No, c'ha una produzione sotto. Senti,
0: non male.
1: Comunque è tutto registrato. E Phil ce l'aveva lì, ce l'aveva pronta.
0: Poi
1: mangiami.
0: Va bene, per chiudere il discorso delle unghie di Sarah Curtis, che si deteriorano, si deteriorano o no all'interno dell'acqua con il cloro, sentiamo una nostra ascoltatrice.
5: Ciao ragazzi. Ciao. Allora, per le unghie di Sarah Curtis, io non sono nuotatrice ma faccio la barista, quindi tengo spesso le unghie in acqua e a contatto con prodotti corrosivi e faccio il permanente alle unghie, mi faccio sempre la manicure ogni 3 settimane e sì, l'unica cosa che può succedere è che si opacizzino un po', però per il resto tengono bene. Ciao, buon fine settimana e buon Ferragosto!
1: Questa è una spiegazione vera, mica quella di Mary J di prima.
6: Ma io non le uso.
0: Devo ammettere però che in realtà la risposta la sapevo, perché Sara, che è parrucchiera, ha sempre le mani nell'acqua perché lava i capelli, certo, in continuazione. E lei quando si fa il semipermanente, poi dopo un pochino se lo deve rifare perché gli si... Gli
1: Hai avuto bisogno di 2 canzoni per ricordarti di questa cosa.
0: È venuto, ah, già, è vero, perché c'è lei e... con le mani in acqua.
7: Vecchia e Damiani, benvenuto dai toscani.
8: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
9: Radio DJ
10: One Nation, One Station.
8: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
12: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
11: Perché?
12: Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
14: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
15: E un gelatino o uno stuzzichino?
14: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
16: Quest'estate in vacanza si ride... sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
17: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
18: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più.
3: hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
6: La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del digitale terrestre.
18: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
0: Sono le 15.

0: su Radio DJ con Drop Dead. Su, cioè lavorare con Damiani è complicato, sì. Perché soprattutto ad agosto, cioè col fatto che è caldo, che c'è un'aria diversa fuori, col, non lo so, gli pare un po' d'essere in gita.
1: Ma oggi poi anche il cappellino
0: al contrario. Dov'è la tua scaletta?
2: Io non lo so, la scaletta io ce l'avevo fuori con le cose scritte. Io da quando è cominciato il programma non l'ho più ritrovata. Phil, non è che me l'ha presa te?
3: Te l'ho rubata io, bro.
0: Davvero?
3: Sì.
2: Ma perché? Allora vedi? Davvero?
0: Vabbè, posso dire, non che ci sia, non c'è scritto niente tanto.
2: Cioè, ci sia scritto... Ma Phil, scusa, contro di me, da ragione a voi.
0: Due o tre robe. Cioè,
3: due
0: vabbè,
3: frasi.
0: Sì, recupera questa scaletta, mettiamo
2: no,
0: la pubblicità.
2: No, no, intanto c'è la pubblicità.
0: Vado ad orecchio, vado ad orecchio. Sì, ad orecchio.
4: Radio, DJ. One Nation, One
5: Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.

0: venerdì 14 agosto, questa è la seconda ora di Pecchi e Damiani con voi fino alle 17 su Radio DJ per accompagnarvi in maniera ideale a questa vigilia di Ferragosto. Probabilmente siete in viaggio per raggiungere il posto dove trascorrerete questa giornata, poi alla fine è importante, mandate messaggi al 347 342 5220, ci raccontate un po' il vostro tragitto, come fanno un po' tutti quanti. Noi poi random qualche messaggio tra una notizia stupida e l'altra li mettiamo, tipo questo.
1: Ciao ragazzi, io mi regalo un viaggio in Flixbus, come si dice?
2: È quello,
1: Flixbus. Torino Gallipoli stasera, quindi passo mezza giornata di Ferragosto in pullman.
0: Ok.
1: Sono penso più o meno 15 ore. Spero non di paura, ma per il caldo, speriamo nell'aria condizionata. Ecco il mio Ferragosto, in viaggio verso il Salento. Ciao Barbara Gallipoli.
0: Torino Gallipoli?
3: Sì.
0: Torino Gallipoli.
3: Sì, è abbastanza lunga. Sono
0: è lunghina.
3: Almeno 12 ore dritte dritte, più le soste.
0: Sì. Più le soste, perché comunque ogni tot tu l'autista deve
2: saranno.
0: Sì, almeno. Sì, è bello. Però posso dire, tutti a bistrattare, io
2: l'autobus in generale.
0: Se non, se non ho nessuno accanto,
2: io credo che il 14 di agosto per andare a Gallipoli,
0: da Torino a Gallipoli, davvero il 15 di agosto sarebbe vero il pullman.
3: Certo.
2: Fede, ma tu credi che la gente non vada a Gallipoli da...
0: Torino a Gallipoli. Da Torino a Gallipoli il 15 di agosto è strano.
2: Ci sono tutti.
0: No. Sì, va bene.
2: Ma non è strano assolutamente, perché è una località di mare di vacanza.
0: Quindi tu dici che sarà pieno e quindi non è tanto vivibile. Non è tanto vivibile.
2: Cioè, è difficile il contrario, Gallipoli-Torino che sia pieno.
0: Ok, ok.
2: Però verso la località di vacanza, anche perché ci sono tante tappe intermedie, quindi
3: sì,
2: salgono anche.
0: Salgono via via, salgono tutti quanti, e poi quindi alla fine non hai lo spazio.
2: Cioè, come te oggi scendi a Piombino, è più difficile ci sia magari a Piombino a Milano che vengano oggi.
0: E poi comunque ci sono problemi in autobus, problemi in macchina.
2: Almeno parte l'autobus.
0: Il problema è all'aereo, il problema è all'aeroporto di Catania, che continua a essere fermo. Noi abbiamo cominciato a parlarne diversi giorni fa, quando insomma c'è stata la prima eruzione, e ogni giorno dicevamo l'aeroporto pare che riaprirà domani alle ore 2, poi il giorno dopo no, riapre domani alle ore 5, e poi in realtà si è protratto per tutto questo tempo, e tuttora l'aeroporto è chiuso e continuano a deviare passeggeri negli altri due aeroporti della Sicilia.
2: L'aggiornamento, l'ultimo, che comunque è quello di ieri sera, perché già ieri sera si sapeva che sarebbe rimasto chiuso con i voli sospesi addirittura fino alle 2 di Ferragosto, quindi fino alle 2 di domani. Per adesso sappiamo questa roba. Ci sono tante domande attorno a quello che sta succedendo a Catania per quanto riguarda soprattutto i rimborsi per tutti i turisti, e non solo, anche i lavoratori che sono rimasti a terra. E è stata chiarita la questione dei rimborsi, che non sono naturalmente a carico dell'aeroporto, perché in questo caso l'aeroporto non c'entra niente, ma delle compagnie aeree.
0: Ah, ok.
2: Ed è da queste che il passeggero devono pretendere assistenza e informazioni, quindi sia per spostarsi su altri aeroporti, sia per nottare, perché qui ormai non si parla più di ritardo del volo.
0: Eh no, ormai.
2: Cioè, tu devi dormire, specialmente chi ha anziani o bambini a seguito.
0: No, per forza devi.
2: Però
0: trovare...
2: è la compagnia aerea che deve mettere a disposizione delle alternative e delle opzioni.
0: Altrimenti ti trovi delle alternative da solo. Il problema è che, essendo la domanda così alta, chi insomma si offre di fare da traghettatore in qualche maniera, insomma da tassista tra un aeroporto all'altro.
2: Caronte, in questo caso direi proprio, chi ci si muove.
0: Ne approfitta perché la domanda è alta e si parla addirittura di cifre tra i 400 e 1300 euro per essere trasportati da Catania a Palermo, insomma.
2: Due settimane alle Maldive.
0: Sì, perché poi oltre al danno la beffa, cioè tu sei lì che stai aspettando l'aereo è cancellato, allora ti dicono vai a Palermo, però ci devi arrivare entro un tot di tempo, e ti affidi a qualcuno, ti dice va bene, però 600 euro. Tu che fai? Infatti.
2: Allora, il rumore delle monete credo sia quello più utilizzato in questa settimana con Phil Devine, perché abbiamo parlato un botto di volte di soldi.
0: I soldi e Phil interessano.
2: Abbiamo parlato di economia questa settimana, tanta ne abbiamo fatta.

0: Il mio viaggio alla vigilia di Ferragosto e anche a Ferragosto e anche il giorno dopo è casa lavoro, lavoro casa, perché io faccio cuoco e quindi questi giorni non solo il caldo fuori ma anche il caldo dentro. Quindi va bene, un saluto a tutti quanti che vanno al ristorante e ciao da Fulvio.
1: E noi mandiamo un abbraccio a tutti quelli che lavorano in questo periodo, perché qualche servizio deve per forza rimanere accessibile e quindi insomma qualcuno deve lavorare.
2: E soprattutto la ristorazione, perché è come se fosse il Natale estivo,
1: sì,
2: perché
1: sì,
2: tanta
1: sì,
2: sarà la gente a mangiare al ristorante, soprattutto nelle zone di villeggiatura. Sì, non pensavamo al caldo che c'è nelle cucine.
1: Caldo delle cucine, ma, sì.
2: No, dici.
1: No, avevamo parlato del fatto che c'è caldo nelle cucine, poi entri nella sala e c'è l'aria condizionata, poi fuori c'è un caldo bestiale.
2: Questi magari più i camerieri sono sottoposti
1: sì,
2: a questo passaggio di aria. Il cuoco purtroppo deve proprio rimanere lì. Ma questo messaggio l'hai messo apposta per passare alla prossima notizia oppure è capitato così per caso? Perché c'entra.
1: È capitato totalmente a caso, però in qualche maniera c'entra. Lo avevamo detto in chiusura della prima ora che avremmo parlato nuovamente di questa cavolo di eclissi.
2: Ma non vi stiamo chiedendo dove l'avete vista voi l'eclissi,
1: no,
2: mandateci le foto, no, perché sennò si rompe il cellulare. No, in realtà sono le notizie strascico, le chiamo io, cioè quelle che diciamo poi vanno avanti per un po' di giorni dopo l'evento di cui si è parlato tantissimo. E infatti la notizia ci viene da TG Bassano.
1: Sì.
2: Siamo in Veneto.
1: Sì.
2: Nella patria di Francesca Michelin. Che a proposito, siccome noi andiamo alle sagre tutto quanto, non so se l'avete vista sui social, l'altro giorno lei è tornata al proprio paese perché c'era una mega sagra.
1: Ha
2: sponsorizzato
1: una
2: un botto.
1: Noi.
2: Ha sponsorizzato un botto.
1: Beh,
2: ed erano tutti emozionatissimi di averla proprio lì, alla sagra del paese.
1: È come succede a noi quando noi andiamo alla sagra dei nostri paesi.
2: Però, sì, infatti, però pensa, tornare alla sagra di Piombino, perché lei era proprio tornata al suo paese.
1: Certo.
2: Lo so, ma ti accolgo.
1: A luglio l'ho fatta. A luglio a Piombino ho fatto la la sagra
2: città,
1: a Rio Torto, che è una frazione di Piombino.
2: Sì.
1: Vabbè, ma insomma questo non interessa a nessuno.
2: Solo per dire che era la patria di Francesca Michelin.
1: Sì. E cosa succede? Che a Montegrappa, insomma, diverse osterie e ristoranti lì che hanno una vista meravigliosa, con questo tramonto, il paesaggio meraviglioso, hanno offerto, diciamo, la possibilità di fare la cena più l'esperienza dell'eclissi.
2: Un po' come usa ora da Milano, un po', cioè vivi l'experience.
1: Nel senso,
2: non mangi solamente, ma ti facciamo vedere anche qualcosa di diverso.
1: Quindi tu andavi lì, mangiavi e poi potevi, col fatto che ti affacciavi su questo paesaggio meraviglioso, potevi anche godere dell'eclissi. Qual è il problema? Che a Bassano del Grappa, come in diverse altre località d'Italia, l'eclissi si è vista poco perché c'era foschia, come è successo a noi.
2: Ma
1: a Milano.
2: Meno male che non è capitato solo a noi, perché avevamo la nuvola precisa quando c'era l'eclissi. È successo anche da quelle parti. Lì. Però chi è andato a mangiare al ristorante ci è rimasto male. Ma io li capisco.
1: Cosa?
2: Perché se te mi vendi l'experience, mi dici guarda ti vedi anche l'eclissi e poi c'è la nuvola. Cavolo, io voglio il rimborso.
1: No.
2: Sì, voglio il rimborso così. Perché tu devi prevedere il meteo in quell'istante.
1: Ora,
2: oppure sul menu mi ci scrivi probabile
1: pioggia. Evento rimandato per pioggia.
2: No, io capisco, anch'io in cassa avrei chiesto, io pago solo la cena.
1: Davide sta facendo.
2: Levi 10 euro.
1: Sta facendo la gag, ma in realtà è andata proprio così. Cioè, questo proprietario di questa osteria si è trovato diversi clienti amareggiati che sono andati da lui e gli hanno detto. Noi non abbiamo visto l'eclissi, quindi pretendiamo il rimborso della cena. Cioè, noi non.
2: Ma il ristoratore cosa rispondi?
1: Qui dice l'articolo: al ristoratore, tra l'incredulo e il rassegnato, non è rimasto che far notare come la cucina e il servizio facessero parte del conto, mentre il controllo delle condizioni meteorologiche non rientrasse ancora tra le competenze dello staff.
2: No, ma è assurdo che uno debba spiegare queste cose.
3: A meno che non. Allora, se ci fosse stata una tassa in più o comunque un credito
1: una roba in più perché
3: in più per
1: avrebbe sbagliato il ristoratore.
3: Sì,
1: in questo
3: allora
1: caso.
3: Lì avete ragione, dovete riavere indietro i soldi, ma in questo caso comunque le persone hanno mangiato, si sono goduti una bellissima serata.
2: Bellissima serata. Intanto l'eclissi non l'ho vista.

0: Ciao, allora scusate, ma quelli che sono andati sul Monte Generoso hanno preso il treno a cremagliera e hanno pagato 60 euro per vedere dall'osservatorio astronomico la nuvola, lì ti girerebbero veramente ancora di più i maroni.
1: Assolutamente, assolutamente. Ecco, lì fosse successo, lo ripeto per chi non ci avesse ascoltato ieri, Davide Damiani, io e Davide Damiani siamo andati sul Monte Stella, quella montagnetta, diciamo, di San Siro di Milano, il punto più alto.
2: Le Alpi di Milano.
1: Dove era praticamente concentrato tutta Milano che è rimasta qua ad agosto in città, e abbiamo visto poco niente perché insomma c'era una nuvola che non ci ha permesso di vedere appieno l'eclissi, e Davide tornando indietro era tutto però non è possibile, se si fa così è un lavabene,
2: sì,
1: per
2: ma
1: davvero,
2: non ce l'avevo col comune di Milano perché c'era la nuvola.
1: Questo è il punto.
2: Non tu... è che sono andato a dire sì, ma allora questo monte lo potevano alzare un pochino di più. Non no. ce l'avevo con nessuno, tu ce l'avevo col portare, mio destino, sì, che mi ha portato ad avere una nuvola davanti all'eclissi.
1: Ecco, se tu avessi pagato 60 euro per arrivare con la funicolare fino all'osservatorio astronomico eccetera, sì, eccetera, a quel punto
2: avrei fatto una storia Instagram e denunciato tutti.
1: Ma chi denunci?
2: Dai, sto scherzando.
1: Chi denunci poi?
2: No, è la stessa storia appunto del ristorante di cui parlavamo prima, ma non te la puoi prendere con il meteo. Ma ora i messaggi che arrivano, che diciamo escono fuori anche un po' dall'argomento eclissi, ma riguardano le recensioni, la mia compagna lavora, ci scrive Paolo, in un campeggio sul lago di Garda. I clienti lasciano recensioni negative del tipo vacanze rovinate perché ha piovuto una settimana, con la recensione a una stella, come se il meteo fosse di competenza del personale. Ma ne arrivano tantissimi di messaggi così, tra ristoratori, villaggi turistici. Ma come fai? Io ho lavorato per anni nei villaggi turistici. È vero, tu paghi una settimana, tantissimi soldi ad agosto, e sei con due figli, non so quanto paghi, un botto. E magari piove 5 giorni su 7. Io mi ricordo che anche chi lavorava nell'animazione era un disagio incredibile, uno stress, perché dovevi rispondere alle domande dei villeggianti.
1: Certo,
2: dei clienti,
1: quali sono le alternative?
2: No, sì. Ma a parte le alternative che uno le deve prevedere. Però poi si incazzavano, pioveva tutti i giorni, dicevano ma qui piove sempre. Ma che ne so io, perché diceva,
1: mia.
2: Ma sono mica Giuliacci,
1: non
2: io
1: posso Non posso farci nulla. Certo che in questo caso le piattaforme che si occupano di recensioni, TripAdvisor, Google eccetera, dovrebbero in qualche maniera oscurare questo tipo di recensioni, certo, perché tu vai a rovinare appunto la media di questo tipo di locali semplicemente perché questo ha dato una stella perché ha piovuto tutto il tempo, sì. Cioè
2: Bad Bunny mica gli hanno dato una stella, esatto, perché è venuto a Milano e è piovuto, è venuto il temporale.
1: Io che sono andato a vedere Rosalia e si è sentita male non ho mica detto al gastroenterologo.
2: Sempre brava questa ragazza su TripAdvisor, però si è sentita male, deve controllarsi quando mangia.
1: Una

0: Doja Cat, sei su Radio DJ 15:26. Doja Cat è una di quelle che non... cioè,
1: quando deve fare le recensioni anche lei ci va giù pesante.
0: Capito, cioè non le manda per niente a dire. Ma cioè non è la prima volta che fa questo tipo di esternazioni. In questo caso ce l'aveva con Taiga.
1: Con Taiga, parliamo di recensioni musicali, non di ristoranti o di eclissi solari. Allora, Taiga ha fatto uscire un album, bisogna dire la verità. Ci sono andati giù con le recensioni, non solo Doja Cat, ma tantissimi critici musicali. Ma siamo arrivati allo zero, ma all'uno tipo, di voto.
0: Non mi è piaciuto l'album perché ha piovuto tutto il tempo mentre lo ascoltavo.
1: No. Starface si chiama l'album. Ti immagini? No, non mi andava. No, in macchina non si sente bene. Non
0: lo
1: prende.
0: Lo stereo non va, e quindi.
1: Ma che vuol dire?
0: Questo è il tipo di recensioni che abbiamo letto prima.
1: Lei ha detto. Insomma, non ha usato belle parole per definire Taiga. E perché? Perché ha usato l'intelligenza artificiale in questo album.
0: Ok.
1: Lui si è difeso dicendo che l'ha usata solo nella produzione e non nel cantato e nella stesura del testo.
0: Perché canta lui poi alla fine.
1: Sì.
0: Ok.
1: Però è ufficiale, ha usato l'intelligenza artificiale, cioè l'ha detto questa roba qua. Magari anche le recensioni dei critici... molto negative sono dovute a questo fatto qua.
0: Certo.
1: Lei però ha detto proprio, lei ci ha lavorato con lui in passato, quindi credo si conoscano anche abbastanza bene.
0: Collaboratori.
1: Sì. Ha dato proprio del cazzone, cioè ha detto guarda,
0: cazzone.
1: No, ha detto proprio, cioè hai sbagliato tutto.
0: Ok.
1: Hai sbagliato tutto, non dovevi fare un album del genere. Penso me la sta vivendo bene lui. Cioè, dice almeno gli amici. Allora, se io domani vado a Sanremo, arrivo ultimo, perché magari ho portato un pezzo che non va un granché, non me lo mettono tra i DJ, capito? Nonostante magari vado su a dire, oh, me lo potete mettere due volte.
0: Noi cosa dobbiamo dire?
1: Voi comunque che te feel, dici no Davide, comunque era bello il pezzo.
0: No, dai, cioè, non possiamo, dai. Perché dobbiamo mentirti così?
1: No,
0: in quel caso è, la cosa è, se tu mi chiedi un parere sulla canzone.
1: A te non lo chiedo perché tanto so che mi... Guarda, no. ho sentito che gli archi non erano accordati bene col piano.
0: No, io ti sto dicendo, se tu mi chiedi un parere sulla canzone, io a quel punto posso mentire o no, dirti guarda Davide, a me non piaceva molto. Ma qui il problema è che Doja Cat, nessuno ha chiesto il parere di Doja Cat. Cioè, ma lei si poteva fare veramente i cavoli suoi. Cioè, non c'era motivo di dire hai fatto un disco del cavolo, non va bene. Cioè, nel senso, puoi anche limitarti a quel... Non mi verrebbe mai, se Davide va a Sanremo, arriva ultimo, faccio una storia e dico oh, comunque canzoni Davide faccia cagare.
1: Io sto
0: non
1: pensando a una cosa che
0: non
1: Fede tanto mi trova il difetto anche se vinco l'Eurovision. Sai che questo pezzo Davide io avrei preferito portare una ballad un po' diversa. Vecchia e Damiani,
2: benvenuto dai toscani. Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
3: Radio DJ One Nation One
2: Station. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
6: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
7: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD per preparare la tua grigliata trovi prezzi cotti a puntino.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia!
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
10: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Have fun with
1: Chantecler, il gallo del pulito.
2: Radio DJ consiglia
3: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Il 14 e 15 agosto ti aspettiamo a Soverato. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
4: Radio DJ, One Nation,

0: 36 su Radio DJ, Peggy Goo, Ira Star, questa era Woman su con Pecchi e Damiani, con voi al 347-342-5220, ci state un po' raccontando la vostra vigilia di Ferragosto, come vi state muovendo. Quello che è evidente è che sì, c'è qualche attività aperta, ovviamente ci arrivano diversi messaggi di persone, abbiamo ascoltato prima il vocale di quel ragazzo che sta facendo avanti e indietro tra casa e lavoro perché è un cuoco e quindi in questi giorni deve lavorare.
1: Allora, diciamo che ristorazione e anche parrucchieri ed estetisti,
0: sì,
1: credo che oggi lavorino un botto, perché capito, magari ti fai i capelli per domani.
0: Sì, sì, sì, io
1: per agosto.
0: Io sono stamattina sono uscito perché pensavo di avere la carta regalo in casa, non ce l'avevo.
1: Quindi ho detto, cercavi nella cartoleria?
0: Qualcosa di aperto.
1: No, mi sa che deve andare al supermercato, perché le cartolerie anche attorno a casa mia,
2: sì,
1: no, sono tutte
0: io
1: chiuse.
0: Io pensavo anche a negozi gestiti da asiatici. Ok,
1: vabbè, perché sono chiusi
2: loro,
1: anche quelli.
2: Loro chiudono anche loro.
0: Chiuso.
2: Ad agosto chiudono.
1: Ah, accanto a casa mia uno è aperto.
0: Ecco, okay. Vedi, potevo dire a te se me la compravi, cavolo. Invece nulla. Vabbè, no, vabbè, non importa. Comunque, fatto sta che sono andato in un'edicola. Che ho detto, boh.
1: Ce l'aveva?
0: Di fatto, scusa, hai per caso la carta regalo? Lui non era italiano. Ha fatto carta regalo, quella per impacchettare. E lui fa: no.
1: Ha riso in faccia. Ma tu vai a un compleanno di agosto?
0: Ho fatto, vabbè, dammi la gazzetta. E ho preso la gazzetta
1: perché non ti sei sentito di uscire senza niente.
0: No, ma ha detto, cavolo. No, era uno di quei chioschi.
1: Chioschi, ok.
2: Edicole.
0: Sì.
1: Però, ecco, solitamente la carta regalo in un'edicola devi andare nelle edicole chiuse.
0: Sì, infatti,
1: dove magari c'è anche servizio di cartoleria, quelli all'aperto molto più giornali, anche se io amo le edicole.
0: Comunque sono andato anche in un supermercato e non c'avevano la carta regalo,
1: Quello perché magari non la tengono
0: supermercato.
1: Ma io non ho voglia, ma non mi frega di parlare tre ore della carta regalo che
0: le
1: non
0: farmacie,
1: hai,
0: certo, ovviamente anche le farmacie,
1: certo,
0: ci mancherebbe.
1: È aperta anche altra roba,
0: ma dicevo,
1: proprio il servizio di oggi, immagino che andarsi a risistemare è un po' come se fosse la vigilia di Natale, cioè il cappellino te lo vai a fare.
2: Non credo che in farmacia vendano della carta
0: regalo. No, potevo andare in farmacia
1: e nemmeno che facciano la ceretta.
0: No.
1: Questo per arrivare a parlare di un comune che è abbastanza piccolino, il comune di Golasecca, siamo in provincia di Varese.
3: Lì in farmacia
1: mettiamo il pezzo ora o lo...
3: Puoi
1: parlare anche della propoli?
3: No, vai avanti, scusa.
1: Gli abitanti sono meno di 2700, quindi davvero pochi. Di 2700, fate voi la percentuale a casa perché io adesso la testa non ce l'ho per farla. 600 sono anziani,
0: okay.
1: Sembra i problemi di matematica quando te li davano. Tre mele sono rosse, ne hai altre quattro,
0: Sì.
1: È tutto chiuso, ma soprattutto è chiusa l'unica bottega alimentare che c'è nel paese. È quella, ragazzi, qualcosina, i pomodorini, i machino te li devi comprare.
0: Sì, ma anche
1: autoctoni, tra l'altro,
0: un po'
1: di Varese.
0: Di pane, qualcosa,
1: sì,
0: cioè
1: la marmellata.
0: Qualcosa latte, devi comprare. È chiuso per ferie, sì, è chiuso per
1: sugo
0: ferie.
1: La pomarola.
0: È quella roba lì. È chiuso per ferie dal 17 al 28 agosto, quindi come si fa? È un problema perché non si può fare la spesa.
1: Bisogna
0: allora
1: scendere a valle.
0: Infatti il comune ha organizzato una serie di navette di auto private gestite da volontari per accompagnare queste persone nelle località vicine, Sesto Calende o Somma Lombardo, per recuperare, insomma, per andare a fare la spesa. E uno dei volontari è il sindaco.
1: Il sindaco Andrea Tovaglieri, che si è fatto proprio avanti come volontario. Quindi vi immaginate fare una gita col sindaco? È comunque una personalità importante paese.
0: Di Golasecca.
1: Anche se immagino si conoscano tutti, perché sono 2700 abitanti, c'è il sindaco, magari è cugino,
0: certo,
1: della parente di tua sorella, che poi se è cugino è parente di tua sorella, è cugino anche tuo, non lo so, va bene, comunque
0: anche
1: per
0: tu
1: dire, magari si conoscono, però estendi questa cosa ad un paese più largo, più grande. Comunque il sindaco mi porta a fare la spesa.
0: Cioè, tu dici Beppe Sala.
1: Ma lì che fai? Cioè, tu sei col sindaco in macchina. Cioè, stai zitto, non è che dici sindaco, però la strada lì c'ha due buche.
0: No, accentui ancora di più la buca, fai.
1: Questa
0: è

0: Ciao ragazzi, io sono Lele dalla Brianza e sono odontotecnico e quest'anno lavorerò fino al 21 facendo a turno con i miei colleghi per non chiudere mai, perché per la prima volta in 25 anni di lavoro ci sono due studi dentistici che non chiudono. Infatti arrivano tutti quelli che non vanno in ferie con i problemi e si corre di più degli altri giorni. Ciao!
1: L'altro giorno un mio amico aveva appunto sentiva male a un dente e non sapeva dove andare perché era tutto chiuso, no? Ma infatti, cioè, prima ci siamo concentrati su alcune professioni. È logico che ci sono tutti i medici, infermieri,
2: ma certo,
1: è logico, va avanti tutto. Parlavamo magari delle botteghe o comunque di quei locali che solitamente, per la tradizione italiana di chiudere la settimana di Ferragosto, certo, ancora seguono questa scia. Tornando ad Andrea Tovaglieri, ovvero il sindaco di Golasecca, provincia di Varese, che si è prestato insieme ad altri volontari per portare gli anziani o chi ne avesse bisogno a fare la spesa fuori dal comune, perché l'unica bottega è chiusa.
2: Mm-hmm.
1: No, stavo leggendo che il servizio è naturalmente gratuito e poi loro ti portano in navetta se ci sono più persone,
2: okay,
1: poi se magari si tratta di una o due persone anche con auto private,
2: okay,
1: appunto dicevamo, magari ti ritrovi proprio col sindaco, loro arrivano al centro commerciale, ti aspettano fuori, quindi hai tutto il tempo di fare la spesa.
2: Che spettacolo.
1: Ti entra in gioco, okay, una riflessione. C'è chi fare la spesa lo usa uno come hobby, perché proprio si rilassa tantissimo. Anche a me rilasso, cioè al supermercato comunque mi piace fare con calma, non vado di fretta, okay, ecco, però ci sono quelli che veramente ci stanno a ore,
2: ok, che esagerano, quindi,
1: quindi
2: dici...
1: bisogna trovare un po', bisogna mediare,
2: ok,
1: magari anche l'anziano che ha quella, diciamo, quello, quel hobby, perché magari esce poche volte durante la settimana, va lì che ce l'ha realizzata, ci sta tre ore,
2: okay.
1: No signora, un pochino meno.
2: A quel punto io fossi, cioè se io fossi il volontario che guida, io vado con lui.
3: Certo, secondo me funziona così.
2: Gli comunque, vado dietro.
1: Eh sì, ma devi comunque aspettare, perché se te la spesa la devi fare, è vero, stai, ci sarà un barettino magari all'interno del centro commerciale, però se aspetti due ore.
3: Però secondo me scatta anche quella cosa del fatto che qualcuno ti sta aspettando e quindi magari non
1: giochi
3: perdi
1: su quello
3: così tanto tempo come faresti.
1: Ma voi a fare la spesa perdete tempo? Cioè quanto ci state?
3: Io odio fare la spesa.
1: Odio fare la spesa.
3: Perché ho lavorato per tanti anni in un supermercato, quindi odio i supermercati e quindi quando entro prendo quello che mi serve ed esco.
1: Un abbraccio da Mary J a tutti quelli che
3: No, fate un lavoro stupendo e cioè, nel senso è, però io ho avuto
1: ora me la faccio portare a casa.
3: Esatto.
2: Comunque anche per me, tu lo sai, la mia avversione nel fare la spesa è a livelli importanti, come sapete, insomma, io nella
1: però
2: mia
1: lo
2: vita...
1: sai perché te lo dico spesso, perché tu vai negli orari in cui c'è sempre
2: a prescindere. Io non so porto fare la spesa, cerco
1: perché,
2: di fare,
1: che vuol dire andare fuori casa, magari certe volte anche uscire dal perimetro del quartiere.
2: Mortale fare la spesa. Il più delle volte io prendo ovviamente lo sparino, come si chiama? Il
3: sì, quello che spara i codici a barre.
1: Pronto spesa,
3: fare...
1: come si chiama?
2: Sì, una roba del
1: lo sparino,
2: genere.
1: Credo non sia nel vocabolario Treccani.
2: Io lo chiamo sparino, ok? Apro e poi metto via via che le robe le sparo, le metto direttamente nella busta. Così io qua, appena vado alla cassa veloce.
1: Quindi è uno stress.
2: Sì, no, tutte delle regole precise. Poi ovviamente.
1: È strano, figurati, perché Fede non ne parla mai delle regole che ha nella sua vita nel fare le attività.
2: Ma siccome
1: è una roba nuova oggi.
2: Queste cose le faccio da solo, ti devi dare delle regole in testa, perché sennò è un caos e tu vivi un po' più così.
1: No, beh, andare a fare la spesa, sincero, cioè non è che ci passo ore, però in tranquillità comunque mi rilassa abbastanza.
2: Anche due chiacchiere, tu,
1: quello è poco ma sicuro, il modo quel chiacchierare con qualcuno lo trovo anche lì. Pensa se fossi io il sindaco che porta al centro commerciale.

0: delle vibes estive, ma delle estate passate. Cioè,
1: ma passate quanto? Passate che hai vissuto te?
0: No.
1: O anni 60 addirittura?
0: Sì. Cioè, io ce la vedo.
1: Sono d'accordo con te, eh?
0: Cioè, un
1: sapore
0: bel...
1: di sale.
0: Sì, sì, sì. Un video, cioè un vecchio video che riprende, che ne so, i nostri nonni da bambini che giocano in
1: più
0: spiagge.
1: Più dei nostri
0: che...
1: genitori, quindi sì, vai più sui, sui nonni.
0: Che non giocano, che non spiagge che magari non esistono più, e poi sotto ci metti questa canzone.
1: Senza cellulari, senza tablet.
0: Non c'entra niente.
1: Con un libro in mano, con la voglia di divertirsi. Sì. Sempre quella tecnologia che chissà dove ci porta. E parlo anche per me, non parlo solo per i bambini.
0: Davide Damiani nella sua versione, nella sua Facebook era. Sono le 15.50 su Radio DJ. Salutiamo Enrica e Alberto, partiti da Montesilvano questa mattina per rientro a casa. Tappa a Perugia per pranzo tipico e ora destinazione Livorno per un bagno e un cacciucco. Fine poi del tour gastronomico. Prevedo un Ferragosto con tanta insalata. Cavolo, si fanno il pranzo a Perugia e poi vanno a Livorno per farsi il bagno, perfetto. E il cacciucco, ah, tu dici, ma per merenda.
1: A partire da Montesilvano, chissà se erano al concerto di Jovanotti.
0: Ah, già, perché c'era il concerto di Jovanotti?
1: Eh sì, a Montesilvano, dove c'è stato anche Gianni Morandi.
0: Ah, è vero, è
1: invece
0: vero,
1: a Barletta è saltato.
0: Che ha suonato, sì, è vero, è saltato a Barletta per pericolo amianto.
1: Eh sì. Pericolo, sì, a pochi giorni, perché ci doveva essere credo la prossima settimana, però ho visto un video di Jovanotti in cui diceva che c'erano i rimborsi.
0: Comunque abbiamo parlato di questa di questo comune di Igola Secca, che insomma è un po' tutto chiuso, compresa la bottega del paese, e l'abbiamo allargata un po' a quello che succede a noi e a voi che ci state ascoltando al 347 342 5220. Ci vorrebbe un servizio, un qualcosa che ti dica: guarda che questo posto è aperto nonostante sia il 14 agosto.
1: E facciamolo!
0: Cioè, cosa? Ah, tu dici?
1: Facciamolo, Fede!
0: Cosa?
1: Dai, cosa? Dai!
0: Cosa? Dimmi cosa. Ah, tu
1: dobbiamo
0: vuoi...
1: fare promozione, noi promotori. Sì, sì, sì.
0: Ok, quindi...
1: Però tipo spot, magari?
0: Ah, come uno spot?
1: Come facevamo una volta, quando eravamo agli inizi?
0: Quindi se voi avete un'attività aperta in questo momento, voi vi trovate in questo momento nel negozio, ristorante, quello che è, mandate un vocale al 347 342 5220, in cui pubblicizzate la vostra attività a mo' di spot radiofonico.
1: Sì, dai, come volete voi. Però se fate lo spot radiofonico fa ancora più ride.
0: Ovviamente dovete mettere la città, questo è fondamentale.
1: Certo.
0: Perché cioè, noi che siamo a Milano magari non capiteremo
1: a Matera.
0: Mai a Matera non ci capiterà. Però ci saranno sicuramente ascoltatori di Radio DJ che sono lì in vacanza e dicono: ma dove posso andare a comprare un po' di pane?
1: Guarda che questa è una domanda No, una domanda, guarda, me l'hai suggerita adesso te, perché quando vai nei luoghi di villeggiatura, magari nei posti dove non sei mai andato e hai bisogno di esercizi, che può essere appunto il parrucchiere, e non sai da chi andare, perché non sai a chi rivolgerti,
0: certo.
1: Sentirlo alla radio, vado lì, va.
0: Mamma mia, e poi facciamo così, se però vi entra un ascoltatore, almeno il 10%.
1: Pecchi e Damiani 10.
0: Pecchi e Damiani 10, ci sto.

0: caldo, hai sete, beviti una bella birra fresca da Pub 69, rigorosamente alla spina. Tutto questo lo trovi a Montesilvano, in provincia di Pescara.
1: Tutto a Montesilvano succede.
2: All'Abruzzo oggi sta andando fortissimo.
1: No, allora ci sono arrivati una valanga di messaggi.
2: Sì. Quindi sono tutti aperti in Italia.
1: Sì, siete praticamente tutti aperti. Cercheremo insomma di dare spazio un po' a tutti quanti. Probabilmente lo faremo anche all'inizio della prossima ora. Nel frattempo riusciamo a sentirne un altro.
2: Uno veloce.
3: No, c'è la cascina Cuccagna aperta tutto il mese di agosto con un bel giardino, un ristorante che, essendo a Milano, si chiama Un Posto a Milano. Vi aspettiamo tutti.
1: Ma siamo stati alla cascina Cuccagna?
4: Certo, ci sono stato. Sì.
1: È bella la cascina. La prossima volta che torniamo, sì, alla cascina Cuccagna.
2: Col vocale nel cellulare, sì. Mi presento con quello.
1: Siamo noi questi. Sì, sì.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour il 14 e 15 agosto a Soverato.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Ci sono delitti di cui non avete mai sentito parlare. Crimini efferati, rimasti nell'ombra, compiuti da colpevoli mai identificati o da insospettabili carnefici della porta accanto.
2: Delitti invisibili. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Io sono Elisa De Marco e come ogni mese, anche questa estate vi aspetto con nuove storie di un'Italia che non conoscete.
2: Una produzione One Podcast.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo.

0: nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio DJ.
2: Una nazione.
1: Una stagione.
2: Anche d'estate.
3: Le 16.
4: DJ.
5: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: festeggiare con amici, parenti il Ferragosto nel modo migliore. Magari state raggiungendo un giardino di un amico perché domani avete una grigliata pazzesca, e allora questa è la vostra Street of Dreams, come cantano gli O2. Grazie Feel the Vibe. Io so di avere davanti a me un amico, alla mia destra un nemico, alla mia sinistra qualcuno che ogni tanto è nemico e qualcuno è ogni tanto è amico.
1: Non sanno però chi c'è alla destra e chi c'è alla sinistra.
0: Hanno già capito qualche.
1: Io dove sono?
0: Io e Feel the Vibe ovviamente siamo alleati. Davide Damiani è la mia nemesi, nonostante ci lavori insieme e il programma si chiami Picchi e Damiani. E poi c'è Mary J che ogni tanto mi rema contro, ogni tanto no. Questo è più o meno.
1: Non devo aggiungere altro io.
2: Radio DJ One Nation
3: One Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
4: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da 1 euro.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Sì, ragazzi, io sto sulla strada dei sogni.
1: Dove?
0: Devo andare allo stabilimento a consegnare il container. Questo è il mio sogno, è finire per stasera.
2: A stabilimento al container.
3: Il container è bellissimo.
2: Container.
3: Vai, vai, vai, che siamo alla fine della giornata, me lo sento.
1: 5 minuti dopo le 16 è la nostra terza ora di Picchia Damiani qui su Radio DJ. Abbiamo concluso l'ora precedente così un po'... è venuta fuori in questa maniera, partendo da questa notizia di questo borgo in provincia di Varese che si chiama Golasecca, che è rimasto sprovvisto di una bottega per fare la spesa, e quindi dei volontari, compreso il sindaco, si sono attrezzati per portare gli anziani nei paesi limitrofi a fare la spesa.
3: E poi Fede Pecchia, forte della sua laurea in economia e commercio, ha detto: Davide, ma sai, vogliamo dare la possibilità a chi è aperto oggi, insomma, di dire la propria e magari farsi pubblicità proprio qua su Radio DJ.
2: L'ho voluto ricordare, comunque te nel commercio
1: sì, no,
2: sei numero uno.
1: No, proprio zero.
3: E dai, io li voglio sentire questi vocali,
1: vai,
3: perché poi hanno fatto a mo' di spot,
1: sì,
3: radiofonico.
1: Sì, sì, vi fate un po' di pubblicità, ci sta.
3: Sì, Phil. Eccola.
4: Ciao ragazzi, sono Giovanni da Urbagna, gestisco una carta libreria e sono aperto oggi tutto il giorno a chiunque serva uno zaino, un astuccio, un quaderno, qualsiasi cosa, noi ci siamo.
3: Vedi Fede, ma potevi andare nelle Marche.
1: Cavolo, era un po'
3: Urbagna, era semplice.
1: Mi è un po' lontano, peccato. Sentiamo anche questo.
5: Non lasciare che finisca agosto senza aver assaggiato la pizza più buona del mondo. Vieni da Samoga, via Pregnana 97 e Rho.
3: Sì,
5: Salvo e Monica ti aspettano tutto agosto. È anche locanda però. Un bacione.
3: Allora, mi è piaciuto anche, ed è anche locanda però, anche...
1: Saboga, non ho capito,
3: sì,
1: il
3: sì,
1: paese.
3: Sì. Ha dato anche il codice fiscale,
1: sì,
3: però, e la partita no, IVA dell'azienda.
1: Non si può chiamare Saboga perché è un comune nella Repubblica di Panama, quindi non abbiamo capito bene no, come si... Non credo sia lì eventualmente. Comunque sentiamo qualcun altro.
6: Hai un'azienda locale, vorresti farti pubblicità proprio oggi? È il 18° di tuo figlio o tua figlia e non sai come fare per il videomaker?
3: Uh-huh.
6: Per caso il tuo videomaker del tuo matrimonio ti è rimbalzato all'ultimo?
3: Speriamo di no.
6: Da Aku Production. Aku Production riprenderà i tuoi momenti proprio come vuoi tu. www.acuproduction.com.
3: Scusa,
1: giustissima.
3: Ma la musica ce l'ha messa Phil o c'è l'ascoltatore? Ah no, perché ho detto mazza, ho accurato anche la parte musicale. Mi sono piaciute molto anche le pause.
1: No,
3: cioè,
1: ma...
3: era recitato.
1: No, bellissimo. L'unico problema è che non ho detto dov'era.
7: Vabbè, ma secondo me si sposta.
1: Si sposta, dici, quindi
3: no,
1: ecco
3: production. No, un'altra cosa. Io ero talmente preso dal testo,
1: sì,
3: dalle pause, dal modo in cui ha interpretato che vedi, mi ero
1: ti eri persa sta roba qua.
3: Eh sì, che non aveva detto il nome.
1: Questo invece è da Asti.
8: Ciao, sono Gianluca da Asti. Questa sera il Black Sheep è aperto, non si va in vacanza.
3: No.
8: Se hai voglia di una birra, una pizza, un hamburger fatto come si deve, vieni a trovare.
1: Oh, Black Sheep da Asti, dovete andare assolutamente.
3: Lui c'aveva anche poco tempo per registrare. Vieni a trovare, dai,
1: c'ho
3: poche altro, parole.
1: C'è altro a cui pensare. Aspetta, metto
3: vai,
1: questo.
3: Vai.
9: Ciao. Allora, io sono della Porchetta di Baiata, di Misano Adriatico, e domani mattina, che è il giorno di Ferragosto, facciamo comunque mercato e siamo presenti a Sant'Andrea in Casale,
1: okay,
9: e a Riccione Fontanelle. Quindi chi vuole comprare un po' di porchetta,
1: cioè,
9: e salumi, carne di maiale, domani mattina noi ci siamo. Ciao, grazie,
1: ecco,
9: ciao ragazzi.
1: Ciao, questo è roba perché da quelle parti è pieno di gente, soprattutto di gente anche che vuole comprare qualcosa al mercato da mangiare a Ferragosto al mare.
3: Ma questo servizio era perfetto anche per te, perché passavi prima dall'Emilia Romagna, prendevi la porchetta, poi andavi Pesaro Urbino a prendere la carta regalo.
1: Sì.

0: Per un gin tonic fatto veramente a modino, venite in bottega dalla Benedetta a Prato. Vi aspetto stasera. Ciao Enrico.
1: Allora, Enrico,
0: il commissario.
2: Enrico,
1: il commissario.
2: Il commissario.
1: No, Enrico ci ha messo perché. Un secondo, cioè la pausa all'inizio, perché il gin tonic se lo stava facendo lui in questo momento.
2: Perché si vede che è speciale, è buonissimo. Vabbè, abbiamo fatto un po' di promotion, direi che possiamo anche, diciamo, interrompere qui. Oppure volevi anche sentire qualcuno?
1: No, quelle che mancano, che ci hanno mandato, le mette nelle stories su Instagram Fede Pecchia.
2: Sì, vabbè, metto anche questo, aspetta. Ah, perché questo, il problema è che non sappiamo il
3: Ciao
2: posto
3: ragazzi,
2: di questo.
3: Se siete dalle parti di Arco, noi siamo aperti anche domani dalle 7 alle 13.
2: Per cosa?
3: Se avete voglia di una buona brioche, dei pasticcini o di un cappuccino, un buon succo, qualcosina, siamo qua.
4: E che non dice il nome?
1: Il nome, magari ci sono 25 pasticcerie.
2: Ecco perché, sì.
1: 80 bar.
2: Sì.
1: Ma la poi, zona è Arco?
2: Arco, che è un comune italiano in provincia di Trento.
1: Ok. Comunque qualche coordinata ce l'abbiamo. Voi andate lì,
2: non capito,
1: scaricatevi le pagine dei 48 bar. È Ferragosto, quindi di 48 ne saranno aperti 2, 3.
2: Ma tu pensa, però entra in questo, in uno di questi bar e dice: ho sentito la vostra pubblicità a Radio DJ, so che fate lo sconto perché è Damiani 10, insomma.
1: No, questa è una roba che abbiamo detto noi, non credo.
2: No, beh, però se entrano in un bar che non è quello della... Questi dicono: questi sono matti, non abbiamo fatto nessuna pubblicità.
1: Voi entrate
2: al
1: bar, fate parlare la signora
2: e vedete,
1: ricordatevi, il vocale, se la voce coincide è quello, se no uscite, buon Ferragosto, mandate da un'altra parte.
2: È veramente quella roba lì. Va bene, mettiamo un pezzo, dai, mettiamo uno dei pezzi clou di quest'estate, mi verrebbe da dire.
1: Verrà suonato e risuonato domani nel Ferragosto italiano,
2: come no.

0: Davide di Treviso, ti sei bloccato il collo, la schiena con l'aria condizionata e trovi tutto chiuso? O vuoi semplicemente farti un massaggio rilassante con la suonoterapia? Studio Metatron, aperto 12 ore al giorno, ogni giorno a Treviso. Ciao.
1: Cioè, pazzesco, lui è aperto anche venerdì 14 agosto.
2: Riusciamo a mollare sta cosa, eh?
1: Cosa?
2: Dei vocali, perché sono troppo belli.
1: Ma è, che è anche clamoroso, cioè ci sono delle attività aperte in questo periodo che è anche un po' strano.
3: Il messaggio era proprio per Davide da Treviso o lui era Davide da Treviso?
1: Lui era Davide da Treviso.
2: All'inizio pensavo dicesse ciao Davide a me, perché in questi giorni abbiamo parlato del fatto che avessi l'aria condizionata sul collo.
1: Sì.
2: Riascoltandolo ho capito che non sempre avevo riferito io.
1: Sì, però...
2: A proposito, pasticceria Cristini di Arco.
1: Bravo. Bravo,
2: Elena ci ha scritto. Quindi voi entrate. Ciao, sei Elena? Che sembra il postino, dice posta per te.
1: Sì, sì.
2: Hai ascoltato Pecchio e Damiani ieri?
1: Sì.
2: Sì?
1: Sì.
2: La pasticceria si chiama Cristini?
1: Sì.
2: C'è posta per te.
1: Cioè no, vorrei a questo punto una brioche e lo sconto del 10% che Pecchio e Damiani mi hanno promesso. Mettiamo l'ultimo. Dai,
2: dai l'ultimo, l'ultimo.
4: Hai trascorso le vacanze ad assaggiare tutti i prodotti tipici dei posti che hai visitato e sei tornata con qualche chilo di troppo?
1: Mm-hmm.
4: O semplicemente vuoi metterti in forma per la prova costume 2027? Beh, prenota una prima visita con me, dottoressa Elena Imperia, biologa nutrizionista. Seguimi su Instagram.
1: Beh, questa allora, addirittura ha fatto la call to action per andarla a seguire su Instagram.
2: È giusto, giusto, cioè ti porta lì, ti porta sul social.
5: Sai che quasi quasi.
2: Dai, dai,
5: ho bisogno di un biologo, sì, o una biologa nutrizionista.
2: Però non domani.
5: No, è vero, non
2: scrive domani, non aspetta lunedì. No, devo dire che tra tutti i messaggi tantissimi che sono arrivati di spot per la propria attività aperta anche in questi giorni di Ferragosto, non sono arrivati da parrucchieri,
1: no,
2: barbieri, che sicuramente sono quasi tutti aperti, ma probabilmente sono talmente impegnati,
1: non
2: hanno il tempo, cioè ci ascoltano, perché arrivano messaggi di ascolto nei saloni, però non c'hanno tempo.
1: No,
2: tra una tinta e l'altra, tra uno chatouche. Ma va ancora lo chatouche?
3: No, no, non va più.
2: Io sono rimasto agli anni. Il chatouche quando era?
3: Oh, inizi 2000.
2: No, ma era ritornato. Ne avevamo parlato con qualche
5: non so,
2: cantante.
5: Non so sia.
2: No,
3: comunque,
2: no, non
3: anche
2: mi
3: la mia
2: così vecchio, Mary, dai,
3: so, anche
2: dai,
3: la mia aperta, oh.
5: Anche la tua aperta.
3: Ed era piena rasa.
5: Ma anche
3: piena,
5: Sara, piena. Ma certo, non so se sarà aperto questo parrucchiere ad Arezzo, che è stato condannato a risarcire 9.000 euro a una donna perché le ha sbagliato la tintura. Cioè,
3: ma ha sbagliato perché ha rovinato i capelli o solo sbagliato colore?
5: Qui dice che qualcosa durante la seduta è andata no, no, non ha sbagliato colore. Qui ha fatto un problema. È tornata a casa la cliente con i capelli secchi, crespi e completamente ingestibili, sì, a causa forse dei prodotti usati e del quantitativo impiegato dal parrucchiere.
3: Sì.
5: Quindi a sto punto lei si è dovuta tagliare completamente tutti i capelli e questo le ha provocato un danno.
2: Solitamente appunto quando tagli i capelli così rasati, se metti la foto su Instagram tutti la nuova fase della tua vita,
1: sì,
2: porti tosta indipendente. No, in questo caso no, in questo caso era incazzata indipendente.
5: Sì, il problema è che i capelli erano ingestibili e quindi sono andati insomma davanti al tribunale di Arezzo e hanno cominciato insomma la disputa. Alla fine è venuto fuori che il parrucchiere è stato condannato a risarcire per 9.000 euro, che non sono spicci, per 9.000 euro la povera cliente.
3: È successo anche ieri ad Elettra Lamborghini.
2: Ah, ma davvero?
3: Sì.
2: Ma sempre ad Arezzo?
3: No, non lo so. ha pubblicato un post e ha raccontato che una decolorazione è finita male. L'ha costretta a tagliarsi i capelli. Prima se li è tagliati da sola, peggiorando molto la situazione.
5: Certo.
3: E poi comunque ha dovuto fare un taglio molto drastico.
5: E quindi
2: allora, l'altro giorno,
5: cioè, certo, se ti fa una causa Elettra Lamborghini, preoccupati perché non credo tu la vinca.
2: Allora, racconto la mia. L'altro giorno sono andato a tagliarmi i capelli. Io nella mia matto era ho chiesto a Davide al parrucchiere, ha detto: Davide, ti faccio una domanda, si chiama come me. Ho detto: ma se volessi, cioè, decolorarmi i capelli, cioè, l'ho sempre voluto fare una volta. Aspetta, ho sempre voluto fare una volta nella vita. E ora guarda, mi sento e lo vorrei fare. No. Che hai i capelli talmente fini, sì, che cioè te veramente, cioè,
5: ma tutti, quante volte Sara ti ha fatto questo infatti?
2: Quante volte? Ma io lo voglio fare da una vita, lo dovevo fare quando ero a 20 anni.
5: Sì.
2: E comunque lui mi ha detto anche a 20 anni, per come c'hai il capello fine ti avrebbe fatto dei problemi. Ha detto non lo fa. Ha detto ma devo fare. Ha detto non lo fa. Io non te lo faccio. Ha detto non te lo faccio.
5: C'è 38 anni.
2: Ma che c'entra?
5: Ti vuoi decolorare i capelli?
2: Ma che vuol dire? Lo

0: fattaccio che è successo ad Arezzo, dove questo parrucchiere ha fatto una tinta alla cliente che le ha rovinato completamente i capelli, tant'è che lei ha dovuto è dovuta andare da un tricologo.
1: Sì.
0: Ah, ok, voi
2: sapete. È quello dei capelli.
0: Ok, perfetto.
2: C'è il medico dei capelli.
1: C'è andata anche te che ti aveva dato.
0: Io sono dal dermatologo che mi ha dato la roba.
1: No, questo è proprio lo specialista dei capelli. Dei capelli.
0: Che le ha confermato che per guarire avrebbe dovuto tagliare gradualmente i capelli e ogni volta attendere la ricrescita per poi tagliarli ancora. Certo. Quindi un calvario che è durato un sacco di anni, il processo è durato 2 anni, alla fine è evidente, cioè questo è un danno abbastanza importante, cioè se tu devi tagliarli in continuazione è chiaro che poi alla fine il parrucchiere è stato condannato 9.000 euro.
1: Lo sai che ha rischiato di finire in tribunale l'altro giorno?
0: Chi?
1: Tamberi.
0: No, che ha fatto?
1: No, perché non so se hai visto il taglio che ha fatto a Filippo Dezza.
0: Che
1: abbiamo parlato degli
0: collega.
1: Europei di atletica. Sì, perché c'è questa usanza, no? Di dover fare un taglio un po' taglio particolare. Ecco, in questo caso proprio era forma di X. Tra l'altro Filippo Dezza che è alla finale dei 200 metri.
0: Ok.
1: L'ho visto ieri sera proprio intervistato dopo la semifinale. E lui ha detto che potrebbe riproporre un altro taglio anche diverso per la finale.
0: Ma scusa, tagliati da Tamberi quindi?
1: Sì, è
2: una tradizione.
1: È un'usanza
2: tra di loro.
0: Perché Tamberi è famoso insomma per il fatto che ha gareggiato, ora non lo fa più, però prima
1: mezza
0: gareggiava con mezza barba, quindi è sempre stato un po' istrionico da questo punto di vista.
1: Sì, no, in tribunale non sarebbe mai arrivato perché lo stesso Dezza ha detto fate di me quel che volete con i capelli, cioè lui ha detto non mi interessa, è che quella X forse non se l'aspettava nemmeno.
0: Vabbè,
1: lui
0: è bella impegnativa, sì. C'è da dire che Davide, tu dovessi fare il tuo primo europeo, no? A parte che non è il suo primo europeo per questo atleta,
1: no.
0: Comunque vabbè, devi fare un europeo, no? Devi fare anche la finale dei 200.
1: Sì.
0: Tu ti conceresti i capelli in quella maniera, così per goliardia? Ti faccio, oh Davide, ti taglio io i capelli? Te li faccio a X,
1: sì.
0: Così facciamo un po' i matti, facciamo un po' quelli burloni in pista. Tu lo faresti?
1: Ma non ho problemi.
2: No, a quel punto
1: faccio
2: colorani.
1: Anche il primo tatuaggio.
0: Cosa ti tatui?
1: Birmingham 2026.
0: Se vinci, ma poi tutto il petto.
1: Tra l'altro, posso dire, è lunghissimo Birmingham.
0: È lunghissimo.
1: Cioè, fosse stato Tokyo. A parte l'europeo a Tokyo, la vedo dura. Come scelta della città.
0: Sì, certo, non è. Però vabbè. Quindi
1: Cuneo
0: sarebbe l'ideale. Vabbè. Cuneo.
3: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Orange Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour il 14 e 15 agosto a Soverato.
4: Radio DJ One Nation One
3: Station. Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€. Hai caricato le valigie?
4: No.
1: Hai controllato il traffico?
4: No.
1: Hai fatto il pieno?
4: No.
1: Perfetto, partiamo.
0: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
0: No!
5: Have fun with Chantecler, il gallo del pulito.
6: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.

0: Robin S su Radio DJ alle 16.32, una mezz'oretta ancora da trascorrere insieme con Pecchia e Damiani, poi sarà il momento di Umberto e Damiano. 347-342-5220 per i vostri messaggi. Abbiamo parlato abbondantemente di Sara Curtis e della sua impresa strepitosa nei 50 d'orso, il record del mondo, eccetera eccetera, però abbiamo parlato esclusivamente di europei di nuoto, non abbiamo parlato invece dell'atletica, che anche lì insomma i risultati sono abbondanti. Ultimo l'oro strepitoso di questa atleta italiana.
1: Ad Erkac dell'oro europeo nel triplo salto.
0: Sì,
1: ho visto l'intervista. Mi becco sempre le interviste. E mai il momento in cui vincono. Sì. Non lo so perché. Anche ieri sera sono tornato a casa. Ho messo Rai 2. Sì. Quindi c'era il continuo. Perché lì si passa da uno sport all'altro, no? La pista è quella. Oh, tutte le volte mi becco solo l'intervista.
0: Beh,
1: anche
0: lei
1: con la Sara Curtis è successa la stessa cosa nell'europeo di nuoto.
0: E lei era visibilmente, cioè, commossa, emozionata.
1: Sì, l'ho vista arrivare questa bandiera. Era emozionatissimo. Anche emozionatissima. Perché... quello mi colpisce tanto di questi sportivi che purtroppo magari non sono straconosciuti perché appartengono a degli sport meno virali, per parlare a livello di social. Però la cosa bella è che con gli europei così invece hanno la possibilità di arrivare dovunque. È la professionalità che hanno anche nel rilasciare le interviste. Cioè magari ti becchi la ragazzina, ora non è il caso della Derkac che è comunque giovanissima, però credo di 17 anni, che però rilascia l'intervista come se fosse uno di
0: un esperto,
1: perché in effetti sono comunque, hanno alle spalle già tantissime gare, poi hanno questa cosa che hanno subito l'intervista appena finiscono, passano di lì anche nelle gare non europee magari, no?
0: Sì,
1: quelle nazionali. Hanno una fermezza, cioè alla domanda rispondono subito con veramente
0: precisione,
1: il discorso precisione assoluta.
0: E non è facile, soprattutto dopo che hai fatto uno sforzo fisico. Per quanto riguarda i calciatori di Serie A o comunque sia dei massimi campionati europei,
1: vabbè, lì
0: c'è qualcuno.
1: Quel calciatore, dai, diciamo la verità. Il calciatore, quando ha detto sì, abbiamo fatto un bel gioco, l'importante è la squadra, l'intervista l'ha portata a casa.
0: No,
1: l'allenatore ci ha messo del suo. Sì. Sono, anche se sono stato in panchina, sono felice di aver portato comunque animo alla squadra.
0: Guarda, Davide, come
1: ci sentiamo domenica prossima, ma sarà una partita piuttosto
0: da adesso che vinciamo gli europei di nuoto e atletica, come pronto a denigrare tutto il movimento calcistico.
1: È parato a fare le interviste dai nuotatori, dagli atleti di atletica leggera.
0: Stavo dicendo che in quel caso i calciatori sono istruiti da professionisti della comunicazione a dire le cose che Davide ha appena detto, facendo il suo momento commento su Facebook. Lo stesso vale per la Formula 1, che hanno l'addetto stampa proprio accanto mentre fanno le interviste. In questo caso, che sono sport tra virgolette minori nel senso che sono seguiti da meno persone, lì secondo me non c'è un ufficio stampa che gli va dietro e gli dice: guarda, tu devi dire al termine della tua gara questo e quest'altro. Quindi è proprio tutto farina del suo sacco.
2: Però è anche bello perché molte interviste sono spontanee, quindi escono poi tutte interviste che ci fanno divertire perché sono spontanee e senza seguire un protocollo.
1: Sono meno incorniciate, meno standard. E infatti, come diceva Mary J, poi ne parliamo spesso delle interviste di questi atleti, perché esce fuori della roba che fa anche ridere anche l'ultima. Stiamo parlando di un atleta greco. Vuoi parlare dopo, Fede?
0: No, nel frattempo ne parliamo tra pochissimo dell'atleta greco, di quello che
1: intanto
0: è successo.
1: Vi ho messo la curiosità.
0: Intervista. Ancora complimenti alla Derkac che ha vinto l'oro nel salto triplo. 33 anni, a 8 anni si è trasferita all'Ucraina in Italia e ha raggiunto questo successo strepitoso dopo anni e anni di sacrifici.

0: 2003 su Radio DJ alle 16.39 abbiamo raccontato del trionfo della Derca. C'è il momento di parlare a proposito di interviste particolari di questo atleta greco Tentoglu, che anche lui è un campione formidabile.
1: Sì, è un campione fondamentale. È un campione formidabile nel salto in lungo.
0: Sì.
1: Però ha la memoria corta.
0: Sì, è un po' distratto. Diciamo.
1: Ma io lo capisco, è un po' distratto. Poi si lascia prendere dagli eventi, va un po' a sentimento.
0: Come Davide.
1: Anche io mi dimentico le cose, di qua e di là.
0: Certo, tipo... Io quante volte ho perso la borraccia? Quante volte ho dimenticato la borraccia, soprattutto nei giorni in cui dovevo fare questo torneo a Cesano Boscone. Ho dimenticato anche lo shampoo, il bagnoschiuma.
1: Oggi devo prendere un aereo. Io stamattina sono uscito di casa e avevo lasciato il portafoglio in casa.
0: Quello è importante, quello è importante. Quindi, che tu vada a riprendere.
1: Sono rientrato dentro al cancello. Sono dimenticato la carta
0: d'identità. Forse, forse. Invece questo atleta, Tentoglu, che ha vinto 4 medaglie d'oro nel salto in lungo, era lì a fare un'intervista per la televisione greca e l'intervistatore gli dice: oh, ma faccela vedere, tira fuori sta medaglia, facci vedere sta medaglia, la soddisfazione della Grecia, faccela vedere. E lui si tocca un po' il collo, sì, certo che ve la
1: fa la forma della medaglia,
0: sì,
1: anche con le mani,
0: sì,
1: il tondo.
0: Certo che
1: non ce l'aveva. Non ce l'aveva addosso.
0: E lui, cioè, si vede proprio nei suoi occhi in questo video che è diventato virale, quindi potete andarla a recuperare. Il terrore negli occhi. Sapete quando siete, che ne so, al lavoro da 7 ore e vi accorgete che le chiavi del motorino le avete lasciate infilate nel motorino?
1: Sì.
0: Ecco, è quel caso.
1: Oppure,
0: lì.
1: Che ore sono? Ti guardi il polso, non c'hai l'orologio? No, ma ce l'avevo stamattina.
0: Dov'è il cellulare? Lui si è ricordato di aver lasciato la medaglia d'oro che aveva appena vinto, più le altre 3 che aveva.
1: Perché 4 se ne è portata a casa.
0: Ha conquistato nello spogliatoio. E quindi ha lasciato l'intervista dicendo: oh, a cavolo, l'ho lasciata, scusate, ho fatto una cazzata. Ed è scappato via dall'intervista.
1: Hanno messo la pubblicità in televisione,
0: no,
1: e hanno aspettato che ritornasse. Meno male le ha ritrovate tutte e 4.
0: Ma che cioè,
1: culo, perché era successo per esempio anche ad altri suoi colleghi in passato.
0: Sì.
1: Forse il caso più eclatante è quello del 2015 a Pajek, che aveva bisogno, ha avuto bisogno della polizia perché aveva lasciato il trofeo in taxi.
0: Quello è peggio.
2: Sì.
0: Quello è peggio.
1: No, quando dimentichi qualcosa sul treno, cioè sulle robe che vanno. Oddio, anche in uno spogliatoio di un europeo, comunque.
2: Non sai
0: sì,
2: chi
0: però
2: è.
0: Tu sei, cioè, nello spogliatoio ci sono altri atleti, no?
1: Ma non solo gli atleti, però. Ci passano altre persone.
0: Altro.
1: È vero, mi dirai.
0: Medaglia. Se io sono un atleta e rubo la medaglia, che
1: sì,
0: non l'ho
1: cioè, o la rivendi se è l'oro, perché se no me la metto in casa, mi vengono a trovare i miei amici. Oh, quella lì è europeo 2026.
0: Quando mai l'hai vinta?
2: La mia domanda sorge spontanea, nel senso che comunque la medaglia d'oro pesa. Cioè,
0: sì,
2: il fatto che tu non l'abbia al collo.
0: Ma come Davide?
2: Un po' te ne dovresti accorgere.
0: Ma Davide, è come dice Davide, cioè, lui era preso dagli eventi. Le robe,
1: cioè, lui è uscito di lì, ma c'ho l'intervista con la TV di Stato.
0: Sono troppo forte, dai.
3: Stare

0: fai stasera? È quello che si chiede Noemi alle 16.45 su Radio DJ. Abbiamo parlato
1: è
0: di...
1: È tornata in tour, ha ricominciato i live. Sì,
0: no.
1: sì.
0: Fatto a riprendere live velocemente?
1: Ha fatto alla sveltissima, bisogna dire la verità.
0: Cioè, proprio
1: grande
0: un
1: fisico
0: recupero...
1: quello di Noemi. Sì, un abbraccio. Sì, ho visto il post.
0: Recupero lancio, è ripartita con il tour.
1: Ed è, tra l'altro, la canzone più suonata dalle radio in Italia.
0: Cioè, quindi
1: insomma adesso... Questo non vuol dire niente, era meglio se non cadeva.
0: Sì, sì, che magari sarebbe stata la terza, quarta.
1: Sì, sì, sì, cioè nel senso, va bene lo stesso, avrebbe detto Lundini.
0: Abbiamo parlato di questo atleta che si è accorto durante l'intervista di aver lasciato le sue 4 medaglie d'oro nello spogliatoio, è corso a prenderlo per chiudere il discorso. Poi alla fine ha recuperato tutte e 4 le medaglie ed è tornato lì all'intervista dicendo: se fosse stata un po' più pesante magari me ne sei accorto. Ha detto: guarda, sembra fatta di plastica, l'avrei apprezzata di più, però è bella, c'è scritto salto in lungo, tetoglu. Cioè,
2: quindi anche polemica.
0: Sì, anche un po' alla Ceccon, mi sembra.
1: Ecco perché ecco perché la trovate nello spogliatoio, perché probabilmente il custode, ma questa è plastica, ma che no?
0: Non frega niente a nessuno. Fuori onda, no. A proposito di cose dimenticate, in questo caso non nello spogliatoio, ma in cose che partano, come era il caso di Fajdek che ha lasciato la sua medaglia in taxi. A proposito di cose lasciate su cose che vanno, tipo treni o taxi, c'è una storia di Phil The Vibe che ci ha raccontato fuori onda.
3: Sì, no, a parte che, madonna, mi batte il cuore fortissimo. È una roba assurda.
1: Allora, Phil, sappi che questo è il momento clou della puntata di oggi, ma è nato in maniera molto così inconsapevole.
3: Ma poi come fate? Cioè, tutte le volte che parlate così, no.
0: È uguale a pigiare i pulsanti.
1: Guarda,
0: cosa
1: cos'è la cosa importante? Il contenuto, e sì. Tu parti già a un 10.
0: Il contenuto non è indifferente.
3: Cioè, praticamente...
0: Si è messo
1: anche la musica!
0: Sei un grande! Sei un grande,
1: ma poi con nonchalance nessuno l'ha visto, ha pigiato un bottoncino ed è partita la base.
3: Ho fatto pure finta di essere emozionato.
1: Vuoi anche un jingle prima di parlare?
3: Sì, cioè, che praticamente c'era il buono della, cioè, si può dire, Cortilia, che ci ha regalato a noi della radio. E io avevo fatto questa spesa buonissima, che c'era
0: 100 euro.
3: C'era dentro il mango a cubetti, il manzo,
1: il salmone,
0: costosissime, che non compreresti mai senza il buono.
3: Cose buonissime. E niente, stavo sul treno, stavo fumando una sigaretta sulle porte del treno.
0: Sì.
3: Sento che si stavano per chiudere, la butto. Poi dico: no, vabbè, non si è chiusa. Cioè, nel senso, non si stavano chiudendo. Cioè, si stavano
1: chiudendo. Avevo ancora tempo.
3: Sì. Sono sceso per raccogliere la siga che avevo buttato. Sì. Cioè, così.
1: Per la fretta.
3: Sì.
1: Quindi anche attento all'ambiente. Bravo.
3: E mi si è chiuso le porte alle spalle. Io ho corso verso il capotreno per cercare di fermare il treno. E gli sono e gli stavo faccia a faccia mentre lui stava partendo. Oh, fermati. Non si è fermato.
1: E quindi
3: ho perso tutta la spesa Cortina.
1: Però hai fatto felice qualcuno, Phil. Pensa alla
0: Pensa
1: a quella signora, a quel signore che si è ritrovato a 100 euro di spesa, il salmone e soprattutto il mango a cubetti.

0: Joe live al Parco della Musica a Milano. Ho il biglietto. E...
1: quando?
0: 25 agosto.
1: Ah, ci siamo allora.
0: Ci siamo, cioè, sì, infatti son contento perché mi piace molto l'ultimo disco. È chiaro che questa canzone qua, io immagino la farà da ultimo. Cioè la maggior parte
1: delle persone... Secondo me la fa 5 volte invece.
0: Sì, beh, può essere, perché ovviamente sono tutti lì per questa. Però devo dire che suona bene anche tutto il resto dell'album e anche gli album precedenti, per cui sono molto curioso. Ma questo mi interessava.
1: Infatti,
0: anzi,
1: a me non me ne frega nulla, a me mi frega più dei cubetti di mango di Phil. Perché è la cosa che voglio trovare in tutti i modi domani, tra tutte le attività che ci hanno scritto che saranno aperte domani.
0: Sì, tu vuoi
1: io
0: recuperare.
1: Voglio recuperare i cubetti di mango.
0: Non so. Insomma, se tu riuscirai a farlo. Però qualche supermercato c'è aperto. Poi se hai altre storie, Phil, tu annotale. Ma tu settimana prossima sei dei nostri o no?
2: Sai che non lo so, bro.
1: Ma secondo me
3: Sai che non lo so,
0: però.
1: Ma io capisco perché non si è fermato il treno. È andato dal capo e ha detto: oh, bro.
0: Bro, dai. Salutiamo
1: secondo
0: Enrico.
1: Secondo me dopo la storia che hai raccontato, ufficiale, prossima settimana siamo insieme.
0: Salutiamo Enrico che ci scrive: buon pomeriggio a tutti. Anni fa con un'automobile a cui si era rotto il telecomando lasciai le chiavi inserite nella portiera nel parcheggio di un centro commerciale. Me ne sono accorto solo quando sono andato a riprendere, per fortuna c'era. Vabbè, ma questo, cioè, per me questo è proprio
3: fortuna.
0: Pane quotidiano. No, ma già, quante volte mi è successo di dimenticarmi le chiavi soprattutto nel motorino? Ma un sacco di volte, e ce l'ho sempre ritrovata, e questa è stata fortuna. Poi sono stato sfortunato in altre miliardi di cose nel lasciare le robe e poi non ritrovarle proprio mai, perché ovviamente me le portavano via, giustamente.
1: Ma non come la spesa di Phil.
0: Quella
1: era 100 euro.
0: Perché
1: Phil,
0: non ho il...
1: C'era il salmone.
0: Non
1: l'avocado.
0: No, mango. Ma soprattutto il mango tagliato. Ma quanto costa il mango tagliato?
1: Un botto.
2: Erano le cose fresche. Che stile.
0: No, certo. Tu non le senza buono di cortina non le compri.
2: Non ho mai più mangiato il mango.

0: si è dimenticato il portafoglio in area di servizio con dentro praticamente 580 euro in bagno, l'ho lasciato poggiato sopra il lavandino. Quindi sono ripreso, ho preso l'autostrada, quindi sono uscita, l'uscita dopo sono rientrata, sono tornata indietro, riuscita, rientrata e miracolosamente l'ho trovato.
1: Nel frattempo c'era anche Costantino della Gherardesca, perché era una tappa di Pechino Express. Lei è arrivata, è andata via, è saltata sul tappeto rosso.
2: Ma si era dimenticata di fare una missione, è tornata indietro. Scusa, 580 euro aveva nel portafoglio, sì. Ho capito bene?
1: Vabbè, ma che...
2: Ma questi ascoltatori qua, ma poi è tutto.
1: Sì, ma è tutto cash.
2: È tutto black.
3: Poi è proprio preciso.
2: 580, chissà che lavoro.
1: No,
2: te lo dico, no.
1: Dai, c'è mio cugino di rimbianca lui, però
2: quella roba. Va bene, basta, lasciamo perdere. Lasciamo lo spazio a Umberto e Damiano, perché noi abbiamo finito. E vi auguriamo un felice Ferragosto.
1: Felice Ferragosto, ci ritroviamo lunedì per un'altra settimana insieme, sempre dalle 14 alle 17 con Feel the Vibe. Questo non possiamo saperlo, perché sappiamo. Non ha voluto aprire e la mail dove c'è scritto cosa farà la prossima settimana.
2: Non lo sappiamo, non lo scopriremo. Mary J ci sarà, però. Quindi ringraziamo tutti voi per averci seguito. Ringraziamo anche Feel the Vibe, sperando di trovarlo anche la prossima settimana.
1: Grazie.
2: Ringraziamo anche Mary J, ma soprattutto
1: grazie a te, Linus.
2: Bella! Ciao, buon per

0: che con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi i toscani hanno devastato questo paese.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Eccolo il vostro disco preferito!
7: Regia, che succede?
8: È Kinder Bueno gelato! Lasciatemene uno!
6: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo! Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 14 e 15 agosto a Soverato.
9: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
10: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
14: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
15: Sono le 17. DJ!
16: Siamo a un nuovo appuntamento con le notizie. In Francia il Consiglio Costituzionale ha bocciato alcune parti della legge adottata

0: dall'Assemblea Nazionale che vieti i social network ai minori di 15 anni. Per la Corte la misura rappresenta una violazione sproporzionata della libertà di espressione. Il presidente Macron ha incaricato il premier Le Cornu di riscrivere il provvedimento per arrivare a una soluzione entro la primavera. Sono stati evacuati dalla polizia israeliana i 5 italiani che si trovavano nel villaggio di Khuzda, a sud di Nablus, in Cisgiordania, in una delle case di palestinesi assediate dai coloni. Ora sono al sicuro in un'altra abitazione della zona. La Farnesina segue la vicenda attraverso l'unità di crisi in collegamento con il consolato di Gerusalemme e l'ambasciata di Tel Aviv. A Rai News 24 il racconto di una degli attivisti.
1: Abbiamo provato un po' a resistere dicendo che se è zona militare, quindi nessuno può entrarci, allora anche i coloni dovrebbero essere mandati via con la stessa energia con cui siamo stati mandati via noi. E abbiamo anche provato a, cioè abbiamo detto che è una follia che questa viene dichiarata zona militare fino a maggio 2027. Come possono delle persone vivere sotto assedio per tutti questi mesi? E quello che ci è stato risposto è emblematico, perché è stato: beh, loro un'alternativa ce l'hanno. Ovviamente l'alternativa è che se ne vadano. La zona militare chiusa implica che i residenti possono rimanere, solo che solo i residenti possono rimanere. Quindi è come un assedio legalizzato.
0: Siamo grati ai nostri alleati italiani, così la Lettonia commenta l'abbattimento da parte di un Eurofighter italiano di un drone entrato nello spazio aereo di Riga. Per la NATO l'alleanza sta garantendo che i cieli degli stati membri siano protetti. Il drone in questione è probabilmente uno dei velivoli senza pilota ucraini che nella notte avrebbero attaccato un porto russo vicino a San Pietroburgo. La rotta più breve per raggiungerlo, infatti, passa proprio lungo i confini orientali della Lettonia e dell'Estonia. L'aeroporto Fontanarossa di Catania resterà chiuso fino alle 2 di stanotte a causa dell'eruzione dell'Etna. Ha prorogato lo stop anche all'aeroporto di Comiso, dove arrivi e partenze saranno sospesi fino alle 18. Intanto è arrivata una stretta sulle regole per chi vuole salire sul vulcano. Da ieri sera è in vigore un'ordinanza che impone di mantenersi ad almeno 200 metri di distanza dal fronte lavico. A Genova un minuto di silenzio è stato osservato stamattina alle 11.36, l'ora del crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018. Nella radura della memoria si è tenuta una celebrazione per ricordare le 43 vittime nell'ottavo anniversario del disastro, il primo dopo la sentenza di primo grado che ha condannato 32 persone. Tragico incidente sul lavoro a Diano d'Alba, nel Cuneese. Una ragazza di 22 anni ha perso la vita nel ribaltamento di un trattore mentre stava lavorando all'azienda agricola di famiglia. Alla guida del trattore ci sarebbe stato un parente. Sono stati recuperati dai carabinieri 3 preziosi quadri di Cézanne, Renoir e Matisse rubati in marzo alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano in provincia di Parma. Il valore dei dipinti è di oltre 9 milioni di euro e 9 sono le persone indagate, che farebbero parte di una banda di origine moldava.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento tra un'ora.
3: Radio DJ. One nation, one
4: station. Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da 1 euro.
5: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
6: La Piadineria,
5: la più buona perché è mia.
7: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.

0: mai questa svolta country stasera? Perché si apre così?
1: Molto, un'atmosfera molto rilassata, anche sì, perché dopo una settimana, se ci pensi, abbiamo fatto 3, 6, 9,
0: 12,
1: 12
0: fino a 15 arrivo con la tabellina, poi mi fermo.
1: 15 ore sono tante.
0: Ah, quindi, stavi contando le ore, certo, di diretta fatte.
1: Quindi arrivando stanchi al venerdì, okay, soprattutto a quest'ora, ma non noi, io parlo degli amici
0: chi lavora veramente,
1: che lavorano da
2: c'è chi le fa in un giorno, 15
1: esatto,
2: ore.
1: Esatto, esatto. Quando, madonna,
0: è vero, vero.
2: Beh, a volte
1: sì,
2: succede.
1: In effetti sì, sì.
0: Beh, anche chi va al mare, però, perché si sa che il mare stanca,
1: il mare
0: pure
1: stanca,
0: questa storia,
1: esatto,
0: è vera.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: con quel sottofondo musicale di prima di Ella Langley che cantava, immaginateci con una spiga di grano in bocca,
1: sì,
0: con un trattore parcheggiato qui fuori dallo studio.
1: Trattore, bene, sì.
0: E
1: cavalli, cavalli
0: come l'amico che va alle poste,
1: sì,
0: col cavallo,
1: sì,
0: di cui parlavamo,
1: esatto,
0: l'altro giorno,
1: cavallo
0: per
1: c'è,
0: non fare benzina. Un cavallo lo troviamo,
1: sì,
0: e stivali sporchi di fango.
1: Molto bene.
0: Questo
1: è l'atmosfera, questa è l'atmosfera. Sole alto a quest'ora, fa caldo, quindi.
0: Altra eclissi, la vogliamo un'altra?
2: È il fango che è difficile da trovare, però
0: il
2: fango.
1: Ah, vero,
0: il
1: sì,
0: fango. Però Gianni, non so se hai notato, tutte le notizie che capitano in questi giorni hanno una notizia correlata che è: attenzione, da lunedì cambia tutto,
1: arriva la pioggia, ecco.
0: Dicono così, io non mi fido più tanto ormai, però dicono che fino a domenica ci fa fare Ferragosto con afa,
1: col sole,
0: sole,
1: okay,
0: caldo tropicale, poi da lunedì tirate fuori Mombutta.
1: Allora, per il fango bisogna aspettare lunedì.
0: Lunedì, ecco, lunedì aspettiamo il fango.
1: Il fango, esatto.
0: Ci conto, Gianni, esatto, ti vengo a prendere qui in studio.
2: Non mica le faccio
0: insieme
2: io le previsioni,
0: Però tu lo stai spingendo come...
2: Ma io
0: sì,
2: ci spero più che mai.
0: Ecco, speriamo, speriamo bene. Finora ha piovuto solo durante l'eclissi.
1: E basta.
0: Speriamo
1: sì,
0: possa piovere anche lunedì. Iniziamo, va!

0: Buon pomeriggio, buon venerdì 14 agosto 2026, sono 10 minuti dopo le 17, inizia 006.
1: Buon pomeriggio da Umberto Damiano, buon pomeriggio Lele in regia.
2: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a Gianni Faluomo in redazione.
3: Ciao a tutti, non riesco a dire buon pomeriggio, quindi
1: vabbè, ciao a tutti, ci devi ciao abituare.
0: Non è una mail ufficiale dove puoi scrivere buon pomeriggio, hai ragione.
1: E tra l'altro, qui c'è da aggiungere il buon pomeriggio alle tante persone che oggi sono qui negli studi romani di via Cristoforo Colombo 90. Perché? Perché oggi è venerdì.
0: Sì.
1: Giusto? Sì. Gli ascoltatori di Radio DJ più attenti sanno che il venerdì di solito c'è un appuntamento.
0: C'era. Adesso non si sente. Si chiamava Follow DJ. Aveva anche la sigla, ve lo ricordate? Quindi mi stai dicendo che torna?
1: Torna, solo per oggi però. Cioè oggi la prenotazione andava fatta un'ora fa.
0: Così non vale però, no, scusa. Se me lo dici adesso dopo un'ora che è scaduta la deadline per prenotarsi.
1: Fatta, che devo fare?
0: Diamo il benvenuto in studio ad Andrea, Angela, Pietro, Serena e Samuele. Benvenuti amici, benvenuti.
1: Li salutiamo e ricordiamo che ci sono anche i bimbi che
0: Samuele
1: e Pietro che sono di là praticamente nello studio della redazione.
0: Con l'animatore.
1: Che stanno giocando a pallone con il quadro del Trio Medusa. Ecco qua, stanno prendendo a calci il quadro.
0: E magari solo quello.
1: Gabriele sarà felicissimo di questo.
0: Stanno giocando a padel con i premi che hanno vinto, con le varie cuffie d'oro, con tutta l'oggettistica.
1: Vabbè, tanto poi se lo nascondiamo il quadro non se ne accorge nessuno, ragazzi. Certo.
0: C'è un buco sui denti di Gabriele. Vabbè, poi lo aggiusteremo in qualche modo. Amici che fate le cornici all'ascolto,
1: sì,
0: riuscite a rifarci un quadro con i tre volti del Trio Medusa?
1: Entro il 31 d'agosto possibilmente, perché poi tornano e se ne accorgono. Quindi dobbiamo evitare, dobbiamo organizzarci prima del 31.
0: Certo. La settimana di Ferragosto, meglio domani è proprio Ferragosto. Troviamo aperto.
3: Ma in verità stiamo aspettando ancora il quadro vostro. Ricordate che un'ascoltatrice aveva promesso.
0: Ma ormai già
1: ci fa.
0: Risparmia la vernice, non ha più senso, tienitelo.

0: su Radio DJ alle 17:14 minuti. Smile, anche il sorriso sulle labbra di Damiano oggi, perché è molto contento, perché in teoria tra... no, dovrebbe essere arrivato all'aeroporto
1: c'è
0: di Fiumicino.
1: I voli sono in ritardo oggi, lo sai che in questi giorni gli aeroporti in Italia in generale non stanno vivendo bene la situazione voli, quindi c'è un po' di ritardo,
0: ecco. Però in teoria, eccolo, dovrebbe essere questo: alle 17:20 arriva un volo da Milano Linate all'aeroporto di Fiumicino,
1: sì,
0: potrebbe essere quello che porta il calciatore Frattesi.
2: No, che partirà da Linate alle 17.
0: Io sapevo,
2: noi abbiamo sempre notizie diverse.
1: Dove, mettetevi d'accordo,
0: mettiamoci d'accordo.
2: Ah, qui io leggo Frattesi.

0: Sì, allineate in attesa del volo che partirà intorno alle 17.
1: Ecco, quindi hanno tardato nuovamente.
2: Allora, c'è sono sul sito di Aeroporti di Roma e l'arrivo da Linate è previsto con la partenza alle 17.20 da Linate per arrivo a Fiumicino. Quindi è quello che porta Frattesi.
1: Quello, è quello, nuovo ritardo.
2: Quindi a che ora vai fuori all'aeroporto ad attendere il nuovo acquisto della Lazio?
1: Siamo in diretta, quindi non posso.
2: Non puoi andare.
1: Siamo fino alle 20, mannaggia. Siamo qui, quindi non.
2: Ma scusa, portati un microfono col filo e arrivi fino all'aeroporto.
1: Ma non siamo
2: alla
1: radio sportiva, noi pur volendo.
2: Vabbè, cioè, ma è bello, seguiamo
1: no,
2: la diretta.
1: Non si può. Non si può.
2: Da quant'è che non arriva un calciatore alla Lazio?
1: Tanti anni. Un calciatore così forte sono tanti anni. Quindi.
2: Leggevo, a proposito, poi chiudiamo la parentesi calcistica, però finalmente c'è una notizia di calciomercato carina, la sfruttiamo. Leggevo che è atteso in giornata qui a Roma e domani per la firma.
1: Sì, domani ci sarà la firma
2: al centro sportivo
1: della.
2: Ma domani è Ferragosto.
1: Vabbè,
2: è aperta Formello
1: ma
2: domani.
1: certo che è aperta, scusa, appunto.
2: Ma è festivo, chi c'è?
0: Ma fanno la grigliata, no? Fanno
2: ma al centro sportivo, ma sarà
1: sai quanta gente domani, pure che Ferragosto lavora.
2: Ma la firma non si fa dopo le visite mediche?
1: Sì,
2: perché il dottore lavora di Ferragosto la mattina.
1: Lavora il giorno di Ferragosto e poi va a pranzo, certo. Ma domani Radio DJ è aperta a Ferragosto, certo,
2: so.
1: Abbiamo i colleghi che sono in diretta.
2: Ma
1: certo.
2: Sono tutte repliche domani,
1: ma
2: chi ci crede?
1: Ma
2: chi ci crede?
1: Ma no, ma ci stanno tutti.
2: Fateci caso, quando è una replica non dicono mai che ora è. O sono vaghi, sono più o meno le 5, vi fanno questa cosa qua, così li sgamate
1: diretta,
2: subito.
1: Sono in diretta.
2: Vabbè, sono
1: qua.
2: In diretta. Allora i colleghi domani seguiranno le visite mediche e la firma di Frattesi.
1: Di Frattesi, esattamente. Ecco.
2: Molto bene, molto bene. Oh, a proposito di Ferragosto, prima abbiamo avuto un confronto su quando si festeggia, se stasera o domani. In teoria domani è Ferragosto.
1: Domani
2: quindi...
1: è Ferragosto, però la memoria mi dice sempre che quando sei giovane o non...
2: I famosi
1: magari,
2: falò pure.
1: I famosi falò si fanno stasera, anche magari la serata dove vai a ballare, ti diverti con gli amici, magari la fai stasera,
2: stasera
1: aspettando
2: quindi,
1: la mezzanotte.
2: La famosa sera di Ferragosto si inizia a festeggiare stasera.
1: Stasera, sì.
2: Però da tradizione, se non sbaglio, molte località domani, la sera del 15, fanno i fuochi d'artificio, fanno la festa, aspettano pure lì la mezzanotte. Un po' un modo per allungare le feste.
1: Anche quello, sì, volendo, sì.
2: Allora, Gianni mi fa sapere che fuochi d'artificio domani. Mentre grigliate e falò e aspettare la mezzanotte già da stasera.
0: Sì,
2: così
0: già dalla vigilia.
1: Si può festeggiare
0: già possibilmente.
2: In spiaggia, magari.
1: Molti lo fanno
2: in Ferragosto è preferibile.
1: Poi noi abbiamo un numero WhatsApp 347 342 5220. Magari possiamo aprire anche ai nostri ascoltatori.
2: Giusto.
1: Per capire un po' come si stanno organizzando per questo weekend. Perché sicuramente ci sarà, lo troviamo quello che lavora.
2: Anche perché, ma quello che lavora per forza. No, ma anche domani è l'ennesima notizia di bollino rosso sulle strade. Di ancora gente che deve partire, che partirà domani. Molti si metteranno in viaggio già nella serata di oggi.
1: Sì.
2: Dunque, anche questo weekend è previsto il bollino nero sulle strade e le autostrade italiane. Mi fa sorridere ogni agosto questa notizia, perché ogni weekend dal 1 di agosto al 31 c'è il bollino
1: nero.
2: Esodo italiani in viaggio.
0: L'anno scorso era ogni weekend 12 milioni erano in viaggio, ti ricordo. Però quest'anno ho già visto 24 milioni.
2: Facendo le somme non ci siamo. Dove sono tutti questi italiani? Mancano all'appello, non li vediamo. Comunque i contatti ve li abbiamo dati, il nostro numero lo conoscete, quindi fateci sapere qui in diretta su Radio DJ. Che bello!

0: parlare d'amore.
1: State ascoltando Radio DJ. 347-342-5220 è il nostro numero. Tantissimi gli amici che ci fanno sapere che stasera e domani è lavorativo.
2: Lavorativo,
1: proprio
2: sì,
1: perché
2: sì,
1: lavorano per far festeggiare agli altri Ferragosto.
2: Sì, sì.
1: Come ad esempio Diana ci manda una bellissima foto. Domani io e il mio compagno lavoriamo per chi festeggia. E c'è la foto di loro che stanno preparando questo grande prato con le
2: esatto,
1: reti da pallavolo. Immagino sia all'esterno di un sorta di agriturismo.
2: Sì,
1: comunque,
2: sì, sicuramente.
1: Quello che
2: sì,
1: sembra un posto che aspetta solo che arrivino i villeggianti.
2: O magari se è casa tua, mi viene da pensare,
1: sì,
2: no? E tu inviti gente, comunque tu il giorno lavori, cioè devi, devi comunque lavorare perché
1: vabbè,
2: casa
1: però
2: tua,
1: poi festeggi con loro in teoria.
2: Beh,
1: quindi...
2: però se sei l'addetto al barbecue, sì, che fai?
1: Se,
2: domani
1: se,
2: lavori.
1: Se metti casa tua è lavorativo.
2: Che
1: condivido,
2: esatto,
1: condivido.
2: Sì,
1: quindi un abbraccio a tutti gli amici che hanno deciso, ma sì, dai,
2: facciamolo da me. Facciamolo da me che c'ho il portico, si sta bene, il prato, è bello.
1: Sì, Enzo, Andrea, i tanti camerieri che ci fanno sapere che altissima stagione, faranno doppio turno,
2: doppio
1: sia
2: turno,
1: oggi, domani, dopodomani, grande weekend, ma anche grande mance, no? In teoria
2: sì,
1: fanno
2: volendo,
1: le grandi mance,
2: sì,
1: a Ferragosto,
2: sì, volendo, sì,
1: a meno che non è menù fisso. Se è menù fisso, niente
2: ma
1: mance,
2: no, te la danno uguale,
1: la danno uguale,
2: te la danno uguale,
1: la gente,
2: cioè,
1: va con i soldi contanti,
2: ma non è vero,
1: fisso,
2: ma non è vero,
1: proprio perché voglio spendere quello che c'è,
2: ma
1: scritto,
2: non è vero.
1: Sai, un nostro carissimo, non faccio nomi perché è molto famoso, è un cantante,
2: sì,
1: parlando con lui ci disse che lui quando va nei posti o you can eat, o pizza non stop, o quei posti dove c'è scritto quanto paghi,
2: sì,
1: lui va con i soldi precisi di carta in tasca, perché dice se no fai il gioco loro, perché poi vuoi il dolce e vuoi la bibita in più. Tu mi dici che io a 20 euro la pizza non stop, io in tasca c'ho 20 euro, anzi 19,99.
2: Ma è famoso,
1: è famoso, è un cantante famoso, famoso. Non faccio il nome, sennò lo sputtano.
3: E diciamolo, dai.
1: No,
2: è un tirchio,
1: non
2: famoso,
1: è tirchio,
2: un tirchio famoso.
1: Se tu mi metti la formula non casco nel tranello che l'acqua costa 4 euro e il dolce costa 12 euro, io vengo con i soldi precisi per il menù, così almeno vinciamo entrambi. Allora, qualche vocale sentiamo.
4: Ciao ragazzi, ma come? È come per il Capodanno, no? La sera si festeggia del 14,
1: okay,
4: con gli amici,
1: sì,
4: e il giorno dopo pranzo con la famiglia.
2: Oh, ecco qua.
4: Grande pranzo con la famiglia.
2: Grande
1: pranzone.
4: I fuochi d'artificio dalle nostre parti.
1: Sì.
4: A Bari non si usano.
1: Ah, a Bari non si usano.
4: Ciao ragazzi, auguri.
2: Ciao, auguri,
1: grazie
2: anche a voi.
1: Anche a voi, ci portiamo avanti che domani
2: sì,
1: non
2: sì,
1: ci sentiamo.
2: Non ci siamo in onda.
1: Gli auguri ce li facciamo.
2: Non si fanno i fuochi d'artificio a Bari.
1: Lì non si usano, però stasera amici e domani parenti.
2: Domani parenti.
1: Quindi si organizza esattamente
2: doppia festa,
1: come il Capodanno. Sentiamo qualcun altro.
5: Ciao Radio DJ.
1: Ciao.
5: A Termoli domani a mezzanotte fanno l'incendio del castello. Sono dei fuochi che poi il borgo medievale di Termoli, tra i borghi più medievali più belli d'Italia,
1: sì,
5: immagino che fanno, incendiano proprio tutto il castello,
1: tipo la Bastiglia,
5: partono dall'acqua, il mare,
3: e poi lo devono ricostruire.
5: Fuochi allucinanti, provate a cliccare fuochi di Ferragosto e Termoli.
1: Sì.
5: Ciao ragazzi,
1: ciao, ho cercato,
2: ciao, grazie.
1: Per il clacson, mi hai fatto felice. Io mi immagino la presa della Bastiglia a Termoli,
2: sì,
1: tutti quanti
2: sì,
1: che corrono con le baionette.
2: Però
1: verso
2: è bello,
1: il castello,
2: abbiamo dato un'occhiata, è bello,
1: no,
2: veramente
1: è bello, è suggestivo,
2: sì,
1: c'è il castello
2: sì,
1: e alle spalle del castello, figurato l'incendio, ci sono i fuochi d'artificio, ma tantissimi,
2: molti,
1: da
2: molti,
1: sembrare che
2: bello,
1: il castello prende
2: bello,
1: fuoco. Sono tante le località che lo fanno, soprattutto quelli con i castelli vicino al mare,
2: sì,
1: anche qui da noi sul litorale romano, ogni castello vicino al mare vanno a fare
2: vanno
1: la festa con i fuochi d'artificio.
2: Roba simile, sì.
1: Attenzione, chi c'è?
6: Ciao ragazzi,
2: ciao.
6: Io invece lavorerò stasera e domani per quelli che come me non sono andati in vacanza, che sono rimasti in città e vengono a prendere il fresco al centro commerciale.
2: Bene,
6: poi ci dovrà essere pur qualcuno dall'altra parte,
2: giusto, certo,
6: non è che sti centri sono aperti così.
1: No, sono aperti anche domani, centri commerciali aperti anche a Ferragosto. Di solito ultimamente il rosso sul calendario chiudono.
2: Sì.
1: Facci sapere dove, soprattutto perché c'è l'aria condizionata, perché ultimamente quelli che frequento intorno casa l'hanno spenta.
2: L'aria condizionata.
1: Stanno con le porte aperte e i ventilatori nei negozi. Sarà che
2: crisi, c'è
1: o è
2: crisi,
1: rotta o c'è crisi, c'è da scegliere, no? Magari entrambe le situazioni.
2: Facci sapere, Maria, che domani te li mandiamo tutti quanti al negozio da te.
1: Così,
2: così stai tranquilla.
1: Così tutti a prendere l'aria condizionata da lei.

0: Questo era un bel lento a bordo piscina, eh. Se avete una piscina lì intorno, avete perso una grande occasione di farci un lento lì a fianco.
1: Stanno facendo, dalle foto che ci stanno arrivando, molti la pulizia della piscina, perché domani ospiteranno gente a casa. Ce ne sono arrivate diverse di foto. Complimenti per le piscine.
0: La, grazie, grazie per le tante foto.
1: Mandateci l'indirizzo.
0: Stiamo per fare il tour, per piscina tour. Bello che la piscina ha due tipi di pulizia: quello proprio pratico, dove devi raccogliere col retino la roba, e quello in cui devi pulire l'acqua con i prodotti chimici.
1: Sì, sì, là devi essere bravo.
0: Ho sentito diverse persone, sbagliando, attenzione, che mettono il cloro e l'acido a sentimento. Cioè, no, quando vedono che QB, è un po' QB, verde,
1: QB.
0: Vabbè, cloro, QB, quanto basta. Che serve l'antialghe? Ma si metti mezzo secchio. No,
1: no, perché poi
0: vi fate il bagno e vi fa male. Quindi
1: fa male,
0: fate
1: sì,
0: molta attenzione se avete le piscine. State lì, torniamo subito.
2: In mezzo al caldo estivo, mentre fai l'aperitivo, metti su DJ, oh oh oh, c'è 006, oh oh oh.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.

0: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
4: Buono.
3: Melone retato.
4: Buono.
3: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
4: Buono.
5: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
6: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
7: Ciao ragazzi, protezione 50 e Radio DJ.
8: Ciao Umberto e Damiano.
9: Forza Umberto e forza Damiano, si parte!
10: Umberto e Damiano, ma vi sembra questa l'ora di iniziare?
11: Ho chiesto relax, mi hanno dato Umberto e Damiano.
12: Radio DJ!
13: Voi siete matti!

0: BTS su Radio DJ Normal, 17:38 minuti, state ascoltando 006 insieme fino alle 20, ancora buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, 347-342-5220, a proposito di piscine che sono state menzionate poco fa, mandiamo un saluto a Valeria e Francesco che ci mandano la foto della loro piscina, sì? San Lorenzo in Sicilia.
0: Beh, la famosa piscina con le onde.
1: Piscina naturale con le onde, complimenti, devo dire, molto
0: talmente trasparente effettivamente, sì, da sembrare una piscina. Bravi, grazie per tenerci sempre aggiornati su cosa state facendo, dove siete. È molto bello vedervi che ci ascoltate da in mezzo al mare, sì, cioè proprio con i piedi nell'acqua, sì, quindi meno che avete la cuffietta,
1: l'applicazione. Ci ascoltano dall'app sicuramente,
0: o lo stabilimento in lontananza e voi riuscite a origliare.
1: Ci ascoltano dall'app, mi dispiace però per tutti coloro che ci ascoltano dall'app, perché adesso andremo a regalare una DJ box, quindi è lì di essere il più veloce.
0: È vero, i nostri metodi per vincere le DJ box sono tutti basati sulla velocità. Se sulla ci velocità. Ascoltate dall'app, avete quel secondino di ritardo che non vi permette di stare sul pezzo. Però giocate d'anticipo, cioè sapete che stiamo per dare una DJ box.
1: Quindi mandate un titolo a caso.
0: Immaginate.
1: Così.
0: Esatto. Immaginate il titolo di una canzone, così, perché stiamo per fare l'otamatone. E con questo gioco assegniamo tutti i gadget

0: stiamo accompagnando per tutto agosto con canzoni in teoria che riguardano l'estate.
1: Madonna,
0: più o meno sì, più o meno sì.
1: Sentimento, ecco, sentimento del maestro.
0: Maestro, se ne sa una che ricorda l'estate, bene, se no va a dire per
2: no, no, beh, sì, in effetti è così.
0: Adesso vi faremo sentire live, suonata dal vivo, una canzone con lo strumento che sentite in sottofondo, che fa questo stesso suono qui. Non appena capite qual è la canzone, ci mandate il titolo al 347-342-5220. Il più veloce o la più veloce viene in diretta con noi.
1: Viene in diretta con noi e vince la DJ Box. Prego, maestro!
0: Finita. Tutto qua.
2: È breve.
0: E non l'ho capito.
1: No, è fatta malissimo. Sembra splendido, splendente. No, non è quello il titolo.
0: Lo stacchetto
1: no.
0: Pubblicitario no, di qualcosa.
1: No, no,
0: ta, ta, ta, ta. Senti. Ah, ora l'ho
1: okay,
0: capita.
1: Adesso
0: ora l'ho capita.
1: Sì. Adesso
0: oh,
1: sì.
0: Sento il ritmo siciliano. Adesso sì. Adesso sì. E allora, voi l'avete capita? Se sapete il titolo.
1: Sputa.
0: Se sapete il titolo, ditecelo in un messaggio vocale.

0: Neil Young, che con questa canzone mi riporta agli inizi di 006, ma all'alba, perché la suonavamo tantissimo quando uscì un paio di anni fa. Messi, anche se qui a Roma oggi questa canzone dovrebbe chiamarsi Frattesi, Davide Frattesi, che sta in volo, sta sorvolando l'Italia, è partito da Linate, sta arrivando a Fiumicino. Damiano voleva essere con la bandiera ad accoglierlo, ma purtroppo gli impegni lavorativi glielo impediscono.
1: Esatto, e vabbè, quindi passerò nei prossimi giorni a fare un saluto.
0: Dove?
1: A casa sua.
0: Se doveva abitare?
1: All'Eur, prende un appartamentino all'Eur. Quindi
0: però è lontano da Formello l'Eur.
1: Che devo fare?
0: Di solito all'Eur ci va chi gioca nella Roma, perché è vicino Trigoria, quindi
1: Roma. Lui ha giocato anche nella Roma quando era più
0: ritorna
1: giovane,
0: dove abitava prima.
1: Magari torna lì, non te lo so dire.
0: Non è che sbaglia campo, si mette
1: la maglia giallorossa. Non credo.
0: 17:44 minuti, state ascoltando Radio DJ e noi stiamo giocando a Lotamatone.
1: Lotamatone, mandiamo un saluto a Manuela che scrive: l'estate sta finendo, e poi aggiunge: ascolto dall'app, ho sparato un titolo a caso.
0: Ha sbagliato di poco, perché l'alternativa era quella, o era una o era l'altra, di poco, 50-50. Il più veloce invece è stato Stefano da Milano. Benvenuto.
2: Ciao Stefano.
1: Buon pomeriggio.
0: Stefano, che fai di 14 agosto a Milano? Che stai facendo?
2: No, non a Milano. Sono di ritorno dalla spiaggia.
0: Sì.
2: Perché in realtà in questo momento mi trovo in Sicilia in vacanza.
1: Bene. Allora ci può stare.
0: Sicilia, ecco. Dove? Che facci sognare?
2: Allora, in questo momento sono a Noto.
0: Ahimè,
2: il sogno dura poco, perché domani sarò di ritorno verso Milano.
0: Ok, da dove parti domani?
2: Com'è?
0: Da quale aeroporto parti domani per tornare?
2: No, per fortuna devo dire che sono in macchina quest'anno. Ah, okay. Perché l'aeroporto di Catania, come ben sapete,
1: abbiamo sentito.
0: Oggi leggevamo che anche quello di Comiso sta avendo problemi per colpa della cenere. Quindi partire in aereo da quelle zone lì continua a essere difficoltoso. Quindi tu sei in macchina. Sì,
1: il
0: viaggio è più lungo, però intanto ti metti in viaggio in un modo o nell'altro.
2: Ragazzi, sarà lunghissima. Mi passo un Ferragosto così. Un po' diverso.
1: Magari fai qualche sosta e ti fermi a mangiare da qualche parte, Stefano.
0: A qualche altra spiaggia, esatto. Magari sì. Caro Stefano, ci serve il titolo della canzone che hai sentito con Lotamatone.
2: Era Soda Gioia, Soda Bellezza.
0: Bravo, Gioia, quella. E basta, poi qui smetteva Lotamatone.
1: È stata breve ma intensa. Bravo Stefano, ma ancora non hai vinto la DJ Box, perché adesso il maestro Gianni suonerà una nuova canzone e ci dovrai dare il titolo.
2: Perfetto.
0: Sei pronto? Anche qui è tutto un gioco di velocità, hai pochi secondi per rispondere. Appena la sai, urla il titolo. Pronto, maestro? E allora vai, sentiamo. Dai,
2: Welcome to Ibiza?
0: No, non è Welcome to Ibiza. Mannaggia. Hai una versione alternativa? Vuoi provare
1: Facciamo
0: con un altro titolo?
1: Facciamo risentire un pezzettino, dai.
0: Qual è, Stefano?
2: No, ce l'ho!
0: Qual è?
3: Dai, ragazzi!
0: Ragazzo, la sai?
2: Ragazzi.
1: Sa che non la sa.
0: E allora niente. Mi affido al notaio.
4: Era vigilia di Ferragosto.
1: È giusto,
4: dai,
1: perché domani si dovrà fare 14 ore di macchina per tornare a Milano. Però va bene, okay. È stato bravo.
0: Proprio sullo scaderissimo sei arrivato. Bravo, complimenti Stefano. Vinci la DJ Box. Con chi sei in vacanza?
2: Sono con il mio fidanzato Davide, che vi sta sentendo.
0: E allora lo salutiamo. Mandiamo un abbraccione a Davide. A questo punto godetevi questo finale di vacanze e poi buon rientro. Ciao Stefano, un abbraccio.
1: Ciao Stefano. Grazie.

Scarabocchi, Wes Cross, Fra Quintale su Radio DJ. Abbiamo avuto una conferma grazie alla telefonata insieme a Stefano che quei 24 milioni di italiani che si devono mettere in viaggio tra oggi e domani per l'esodo di Ferragosto è in realtà è vero, perché abbiamo avuto finora una telefonata più altri messaggi dove scopriamo

0: Che domani è la giornata
1: di
0: rientro.
1: Molti, parlando anche ieri con un paio di amici, lo fanno perché? Perché magari il lunedì tornano al lavoro.
0: Sì.
1: Quindi si fanno domani il viaggio di rientro a casa. Un giorno per staccare, te lo prendi, che è la domenica, e poi lunedì torni carico al lavoro. Perché non è da tutti, magari, le gare fino all'ultimo secondo.
0: Devi essere preparato.
1: Hanno bisogno magari di quelle 24 ore per riprendersi un attimino.
0: Magari bastassero solo quelle 24 ore.
1: Dopo 10 giorni di vacanza, quanto.

0: resort, sulla spiaggia, magari lì un po' ti riposi. Ma se fai quel tipo di vacanza un po' più avventuroso, che sì, ti vai a vedere, vado a fare il safari, sì, vado sulla montagna, vado a fare le passeggiate, io poi ho bisogno di una settimana per riprendermi dalla settimana di
1: se
0: ferie.
1: Se non sei atletico, sì.
2: Io ve l'avevo messa la notizia,
0: lo
2: ma
0: so,
2: l'avete
0: snobbando. Io lì sto arrivando, già non te la sto snobbando, sto arrivando lì perché il dato italiano è molto alto di persone che vanno in vacanza ma rientro sono più stanche rispetto a quando sono partite. Qual è il numero effettivo, Gianni, del sondaggio che è stato fatto?
2: 4 su 10.
1: 4 su 10.
2: Scusa, 4 su 10 rientrano riposati.
0: Quindi sono 6 su 10. Più della metà.
2: Stanchi, sì.
0: Vuol dire che più della metà degli italiani, quindi parliamo alla maggior parte di voi all'ascolto, a questo punto, il giorno del rientro è un giorno di stanchezza, ma non perché bisogna ritornare alla routine, al lavoro e quindi non mi va. È proprio stanchezza fisica.
1: Vi siete
0: perché
1: stancati in vacanza.
0: La vacanza mi ha affaticato invece di riposare.
1: E allora dall'anno prossimo basta. Cioè, questo tipo di vacanza l'ho fatta quest'anno. Dall'anno prossimo non mi vedete più. L'anno prossimo me ne vado al mare.
0: Come
1: una
0: funziona?
1: Settimana.
0: O cambi stile di vacanza o devi riorganizzare i giorni. Perché i giorni a disposizione, vuoi o non vuoi, sono quelli.
1: Sì.
0: Dipende, c'è chi ha 2 settimane, chi ne ha 3, chi ne ha una soltanto. Facciamo una media. Due settimane di vacanza. Mettiamo che di questi 14 giorni io 8, 9 li posso dedicare al viaggio. 2-3 me li tengo forse come
1: jolly
0: decompressione
1: per recuperare.
0: C'è proprio
1: poi
0: la giornata di ozio sul divano. Sto a casa senza fare nulla, che mi devo rompere di stare a casa. A quel punto dico vabbè dai, almeno domani torno al lavoro.
1: Sto
0: cioè
1: rilassato.
0: Devi giocare psicologicamente con te stesso.
1: Se te lo puoi permettere andare, che riesci ad organizzarti con i giorni, potrebbe essere la giusta conclusione questa.
0: Se no dovremmo fare una battaglia. Un po' difficile la battaglia. Cioè ogni giorno di ferie che mi prendo ne ho uno per riprendermi dalle ferie. Quindi
1: bene,
0: se ho 40 giorni all'anno me ne dai
1: 80.
2: Mi piace, io aderisco a questa battaglia.
0: La facciamo. Che vuoi fare, la battaglia per il doppio delle ferie o per la benzina a 2 euro? Scegliamo una battaglia. È difficile scegliere.
2: Guarda, io per le ferie.
0: Ok, le ferie.
2: Volentieri.
0: Almeno ha un fine un po' più bello, più riposato.
1: Sì, sì.
0: E allora vai, tutti battaglia per le ferie.
1: Sì,

0: Ma attenzione, perché al 347-342-5220 arrivano conferme dei 6 italiani su 10 che rientrano dalle ferie e sono più stanchi di quando sono partiti.
1: La portavoce Elisa dice: io normalmente faccio una settimana di vacanza dove visito città, posti e lì mi stanco.
0: Perché cammini tanto, certo.
1: E poi ne faccio un'altra dove vado al mare, non faccio nulla, solo mangiare, spiaggia e riposare completamente.
0: Quindi delle famose, parlando in media, delle due settimane di ferie, una mi stanco e una mi riposo.
1: Esattamente.
0: Così, teoria, quando rientro
1: compromesso,
0: proviamo a fare tutti allora il compromesso come ha detto Lisa. State lì, torniamo subito.

0: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: My Movies presenta.
10: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
9: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
10: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
9: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
11: Yeah, uno c'è!
12: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
11: Piacere, Calzolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
11: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
15: Torni sempre al tuo paese.
16: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
17: Sono le 6 in punto.
18: DJ!
19: Edizione flash del notiziario di Radio DJ. Sono stati evacuati dalla polizia israeliana i 5 italiani che si trovavano nel villaggio di Khorozda, sud di Nablus, in Cisgiordania, in una delle case dei palestinesi assediate dai coloni. Ora sono al sicuro in un'altra abitazione della zona. La Farnesina segue la vicenda attraverso l'unità di crisi e in collegamento con il consolato di Gerusalemme e l'ambasciata di Tel Aviv. Siamo grati ai nostri alleati italiani, così la Lettonia commenta l'abbattimento da parte di un Eurofighter italiano di un drone entrato nello spazio aereo di Riga. Il drone in questione è probabilmente uno dei velivoli senza pilota ucraini che nella notte avrebbero attaccato un porto russo vicino a San Pietroburgo. La rotta più breve per raggiungerlo, infatti, passa proprio lungo i confini orientali della Lettonia e dell'Estonia. In Francia il Consiglio Costituzionale ha bocciato alcune parti della legge adottata dall'Assemblea Nazionale che vieta i social network ai minori di 15 anni. Per la Corte la misura rappresenta una violazione sproporzionata della libertà di espressione dei minorenni. Il presidente Macron ha incaricato il premier Le Cornu di riscrivere il provvedimento per arrivare a una soluzione entro la primavera.
20: Radio DJ, informazione gratuita.
19: Appuntamento tra un'ora.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
21: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
6: Nei videogiochi è così. Raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Unlock the next level. Da 22.900 euro. Con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
18: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro.
22: Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
23: La Piadineria,
22: la più buona perché è mia.
18: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.

0: Oh My Soul, Bruno Mars su Radio DJ. 5 minuti dopo le 6 inizia la seconda ora di 006.
1: Buonasera amici.
0: Buonasera,
1: allora.
0: Buonasera, ben ritrovati. Abbiamo due ore ancora da passare insieme. Il numero è sempre attivo, il 347 342 5220.
1: Ed è bello ricevere comunque continui aggiornamenti da parte degli ascoltatori su come vi state organizzando per Ferragosto.
0: Giusto, giusto.
1: E magari c'è qualcuno che ancora non sa che fare, può prendere spunto, magari date un'idea originale o magari se c'è qualcosa da andare a vedere.
0: Ma anche i grandi classici, a me piace sempre sapere, no, noi domani andiamo al mare con pollo e peperoni,
1: sì,
0: grande
1: sì,
0: classico
1: sì,
0: romano,
1: sì.
0: A me piace, anzi, ma magari a trovare qualcuno che ancora porta avanti le tradizioni. Di famiglia,
1: sì.
0: Così come quando si andava al mare con nonno, che nonno portava avanti le tradizioni,
1: sì, sì.
0: Quindi adesso devi essere bravo a tramandarle ai nipoti o continuarle a vivere tu stesso. Quindi siamo aperti a qualsiasi storia fino alle ore 20 e a proposito di storie, senti qua oggi che bel lieto fine.
1: Questa è una storia d'amore.
0: Questa
1: però
0: è una storia d'amore molto bella. E allora, atmosfera d'amore. È una bellissima storia. I protagonisti sono Pietro e Patrizia.
1: Sì.
0: Siamo dalle parti di Trieste.
1: Ok.
0: Immaginate una coppia che ha 20 anni, si fidanza e decide di sposarsi.
1: Bello.
0: Bello, giovanissimo.
1: Molto giovani, tra
0: presi
1: l'altro.
0: Dall'amore,
1: sì, complimenti,
0: anche
1: anzi.
0: Un po' dall'incoscienza.
1: Beh, 20 anni,
0: della giovane età, proprio il matrimonio. Stanno insieme per un po' di tempo e si accorgono che però le cose non funzionano tanto bene.
1: Non vanno d'accordo. Troppo giovani.
0: Hanno visioni diverse della vita, si sono sposati troppo giovani e decidono di lasciarsi. Si lasciano e nel mentre passano 30 anni.
1: Okay.
0: 30 anni dove ognuno si fa la sua vita. Quindi altri compagni, altri mariti, ci sono di mezzo dei figli,
1: certo,
0: altre esperienze.
1: Certo.
0: Mi trasferisco, ricambio vita, ritorno così. Ma dopo 30 anni, Patrizia e Pietro si rincontrano.
1: Ah, però.
0: Capiscono che in realtà loro sono fatti l'uno per l'altro. Sono passati 30 anni, magari uno ha maturato. E decidono di passare insieme il resto dei giorni che mancano.
1: Ah.
0: Così almeno loro dichiarano.
1: Sì.
0: Vogliamo passare insieme la vita che ci resta. E dopo 30 anni da quando si sono lasciati, sono qui!
1: Sembrava un po' quella. Quanti anni hanno, scusa, adesso? Cioè, abbiamo l'età dei signori per capire più o meno.
2: Ho trovato quella della signora, ma non si dice l'età delle signore.
1: Ma dai, per capire, fare una stima.
0: Fammi capire, ha più o meno la tua età?
2: No, è un pochino di più, 68.
1: 68
2: qui mi risulta.
1: Anni. Ok, la signora
2: un dato
1: 68.
2: Del Corriere della Sera.
0: Okay, quindi si sono fatti insieme una quindicina d'anni all'epoca.
1: Sì,
0: si sono sposati a 20 anni, lasciati a 35 e adesso dopo 30 anni che erano lontani si sono rincontrati.
1: Quindi sta roba esiste realmente?
0: Esiste, tanto che i due si sono risposati nella stessa chiesa dove si sposarono la prima volta, invitando anche le stesse persone.
1: Stesse persone.
0: Quindi pensa che rottura di coglioni.
1: No,
0: cioè,
1: già 30 anni fa
0: il regalo,
1: sì,
0: il vestito e tutto.
1: Però,
0: No, la cerimonia in realtà stavolta è stata un po' più intima. Hanno invitato soltanto le persone strette e dunque hanno celebrato di nuovo il loro amore, capendo che all'epoca erano due persone.
1: Adesso 30 anni sono tanti, magari c'è qualcuno che di solito nei film, no, si rincontrano dopo 5 anni, 5, 6 anni, 10 anni e ritornano insieme. Quindi
0: quello però spesso è un errore. Cioè passano pochi anni, ti rimetti con l'ex è perché non hai capito dove hai sbagliato la prima volta.
1: Ah, okay, ok.
0: Quando passa così tanto tempo tu hai avuto
1: anni.
0: Modo di maturare, di ragionare. Tanto che loro dicono che eravamo le persone giuste ma nel momento sbagliato. Perché avevamo visioni diverse, eravamo in momenti diversi della vita.
1: Troppo giovani.
0: Succede
1: certo,
0: spessissimo questa cosa qui. Però la persona era quella giusta
1: era.
0: E quindi dopo tanto tempo, ripeto 30 anni, ti rincontri, ti rimetti insieme, ti risposi. Quindi quella era la persona giusta.
1: Una bella storia.
0: Quante storie di questo tipo ci sono?
2: Ho questo lato romantico.
0: Questo lato romantico è molto
2: non
0: bello.
2: Lo conoscevo, vostro,
1: è molto, molto.
0: È tutta finzione. Adesso levo la maschera e torno a sputare per terra.

0: buona no dal 2016 Maroon 5 e Kendrick Lamar. 18 e 12 minuti, state ascoltando Radio DJ. Vi ricordo il nostro numero 347 342 5220, dove i lieto fine, quelli che citavamo poco fa, non sono poi così rari.
1: No, esistono nella vita reale, non solo nei film.
0: Non solo nei film, esatto. Sai che ti incroci per sbaglio mettendo il trolley nella cappelliera dell'aereo.
1: Classico film, esatto,
0: con la fidanzatina delle scuole superiori e poi ti ci rimetti insieme.
1: No,
0: quello
1: no.
0: È molto cinematografico, ma cose molto simili. Stiamo leggendo. Sentiamo qualcuno.
2: Sì. Io e mio marito ci siamo conosciuti nel 2006 a un matrimonio di amici in comune.
0: Sì.
2: Ci siamo frequentati qualche mese e poi ci siamo, causa forza maggiore, ci siamo lasciati, anzi mi ha lasciato.
1: Ah, ecco.
2: Ci siamo reincontrati nel 2015, ci siamo sposati nel 2021 e adesso siamo ancora insieme dopo 11 anni. Ah. Direi che sì, è possibile.
1: Vedi.
2: Baci, Annabella da Torino.
1: Vedi? Ciao, vedi, è successo, quindi vedi, si sono conosciuti al matrimonio, poi lasciamo stare.
0: Anche questa del matrimonio è molto commedia americana,
1: sì,
0: ti conosci,
1: vero,
0: al matrimonio di qualcuno.
1: Sì, amici di amici.
0: Io non ho mai conosciuto, ma non io personalmente qualcuno, ma qualcuno che ha un matrimonio tra single si è conosciuto,
1: certo,
0: e da
1: ti
0: lì
1: presentano l'amico dell'amica, certo,
0: e invece
1: lo fanno,
0: vedi,
1: lo
0: prima o poi qualcuno
3: i miei
0: arriva.
3: Genitori
0: si sono conosciuti al loro matrimonio.
3: Sono conosciuti ad un altro matrimonio.
1: Esatto.
0: Erano invitati, cioè tipo cugini dei rispettivi sposi, sposo.
3: Allora,
0: amici.
3: Non so bene se fossero stati, insomma, forse erano amici.
0: Non
3: lo
0: so,
3: mi sfuggono un po' di particolari, ma so che hanno sempre raccontato che si sono conosciuti a un matrimonio.
0: Vedi, molto bene.
1: Ci può stare.
0: Queste storie che sembrano rare, sembrano da film, sono invece alla fine molto comuni.
1: Succedono realmente.
0: Recuperiamo qualcun altro.
4: Buonasera, se tutto va bene porto mia moglie in ospedale e forse nasce Lorenzo, quindi un Ferragosto alternativo. Ciao da Gino Tamarino.
1: Ciao.
0: Allora sono in trepidante attesa loro, perché da quello che ho capito sta per nascere il figlio Lorenzo. E dimmi Lele, che
5: doveva
0: succede?
5: Nascere 4 giorni fa.
0: È vero, ci ho pensato anch'io. Ho detto questo è il periodo di
1: San Lorenzo. Invece no, ecco,
0: perché
1: la notte
0: si vede che
1: agosto.
0: La data presunta del parto forse era il 10, solo che sta tardando un pochino e quindi è quasi pronta.
5: Se lo chiameranno Augusto.
0: E beh, se vogliono rispettare la tradizione.
1: Beh, sì, domani sì.
0: Potrebbe.
1: Perché Lele, dai, dici?
5: Ferragosto,
1: certo, esatto. A proposito di cosa fai a Ferragosto, andiamo al telefono perché c'è Luca da Jesolo. Ciao Luca.
6: Ciao ragazzi.
1: Come va?
0: Luca.
6: Bene, dai, noi siamo pronti, siamo già operativi. Con
1: già
6: tutto pronto per la festa di domani.
1: Esatto.
0: Allora, festa di domani, che organizzate? Che fate?
6: Noi siamo un gruppo di amici, saremo circa una trentina e abbiamo tutti gli ombrelloni vicini nella classica concessione isolana, sai, ombrelloni esraio vicino al chiosco.
0: Sì.
6: E facciamo una festa a tema Natale. Quindi il Beachmas Party.
1: Esatto.
0: Come si organizza la festa a tema Natale in spiaggia? Che portate?
6: Ah beh, portiamo un po' di tutto, poi abbiamo il chiosco vicino e quindi loro ci faranno tutta la parte del cibo, quindi.
1: Ma il cibo è comunque a tema Natale?
0: Fanno loro i tortelli in
6: tono? Sì, qui da noi sì, mia moglie farà le lenticchie, qualcun altro porterà il cotechino con i crane, si usa da noi, no?
0: Vi scambiate anche i regali, portate qualche pensierino?
6: Assolutamente, sì, ognuno dovrà portare qualcosa di orrendo da casa e verrà fatto uno scambio alla cieca.
0: Ah ok, scambio alla cieca di regali incartati.
1: Senti,
0: brutti.
1: Ma per...
6: una sorta di Christmas Secret Santa.
1: Carina come idea. Bravo, ti volevo chiedere, per i tanti bambini che sono all'ascolto, ci sarà anche il passaggio di Babbo Natale lì da voi o no?
6: No, Babbo Natale quello vero no, però ci saranno le renne.
1: Ah, le renne. Ok, ci saranno le renne, bene, vedi.
0: Okay, quindi quelle arrivano.
1: Quelle si
0: arrivano via mare.
3: Ma come le renne?
6: Quelle siamo riusciti a trovarle.
1: Le hanno trovate. Evidentemente
0: adesso
1: a Jesolo ci sono le renne.
0: Quelle si trovano e passano in spiaggia.
6: D'estate sono disoccupate, quindi sono in spiaggia.
0: Come vi vestite? Costume classico o a tema quello?
6: No, ognuno avrà il suo costumino a tema, quindi ci sarà chi ha il cappellino, poi è tutto ancora un po' segreto. Chi avrà il cappellino, chi avrà fatto delle modifiche al classico costume da spiaggia.
0: Tu che hai preparato? Tu come vai?
6: No, io ho il cerchiello con le corna delle renne.
1: Okay. Ce l'ha con ste renne.
0: Fissate, è innamorato delle renne. Ok, quindi cerchietto sì, con le corna a molla, quelle che si muovono.
6: Sì, esatto,
0: sulla testa,
6: con le lucine, okay, e poi
0: costumino rosso.
6: Le lucine, costumino rosso, sì, okay,
1: okay. Bello, bello.
3: Posso fare una domanda?
6: E le lucine attorno all'ombrellone.
1: Prego, prego, vai.
3: Luca, ma perché?
0: Infatti, che il sole dalla testa.
6: Perché abbiamo un sacco di tempo libero, dobbiamo inventarci come passarlo.
0: Bravo, bravo. Mi piace molto come risposta.
1: Facciamo così, Luca, fate qualche foto, sì, e poi lunedì, sempre verso quest'ora, perché ci saremo noi in diretta, ce la mandi, perché siamo curiosi di vedere un po' la riuscita dell'evento.
0: Le renne, esatto, vogliamo vedere,
1: ci
0: le
1: fa
0: renne.
1: Piacere.
6: Va bene. Volentieri, dai, vi giro qualche foto.
1: Dai, divertitevi, un abbraccione.
6: Grazie
0: ciao Luca,
6: mille, ciao.
0: Buon Natale.

0: State ascoltando Radio DJ, 18 e 21 minuti, Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. Intanto
1: canto
0: al tre...
1: di Natale, qua canto di Natale, Natale. Stiamo vivendo il canto di Natale.
0: Canto
1: adesso
0: di Natale non è la prima volta, perché ciclicamente a ridosso di Ferragosto abbiamo beccato spesso persone, sì, che festeggiano il Natale. Chi, come nel caso di Luca da Jesolo, per ridere e scherzare, altri invece per recuperare quello che non riescono a fare a Natale. Sai, le famiglie numerose che non si riescono a vedere tutte insieme, sì, il 25, sì, dicembre. Sì, sì. Abbiamo le ferie invece la settimana di Ferragosto e ci vediamo il 15 d'agosto, ma recuperiamo Natale.
1: Recuperiamo anche il cibo, che se lo congeli dura, la pasta al forno ti dura 7-8 mesi.
0: Io penso di avere delle lasagne congelate da 6 anni, perché nonna quando va in cucina ne fa tantissime tutte insieme, ma sono uno a consumarle.
2: Comunque noi ad agosto parliamo sempre di Natale, che la settimana scorsa avevamo l'ascoltatore di San Marino, quello che ha il negozio che vende tutta l'oggettistica di Natale, aperto in questi giorni.
0: Pensate, a me sembra ieri, è passata una settimana.
1: Già è passata una settimana.
0: Ma non ci credo.
1: Tempo vola quando ci si diverte.
0: Allora, sta volando, sta volando. Attenzione, tanti che si vogliono unire a Luca. Sentiamo.
3: Voglio andare anch'io con Luca Jesolo a fare la festa. Anch'io. E invece sarò a lavorare dalle 11 alle 19. Però è bellissima questa cosa. Anch'io.
0: La cosa più bella è avere altri 29 amici che ti seguono in queste idee
1: ti
0: folli.
1: Ti supportano.
0: Che
1: certo.
0: Una cosa è mi metto io a casa, domani mi guardo una poltrona per due.
1: Ma
0: e
1: no,
0: ho fatto Natale.
1: No, non è bello.
0: L'altra cosa
1: solo,
0: è vedermi con 30 amici e festeggiare tutti
2: 30
0: insieme.
2: 30 amici e le renne. Che hanno portato anche le renne.
0: Abbiamo smesso di giocare a calcetto, che non arrivavamo a 9. Figurati di arrivare al 30.
2: E fate giocare le renne la prossima volta.
0: Le mettiamo in porta, così
1: giocano
0: non segna
1: meglio,
0: nessuno. Oh, a proposito, domani l'amica ci fa sapere che lavora 10-19, dunque. Domani per lei è lavorativo, sentiamo gli altri che fanno.
4: Ciao ragazzi, buon Ferragosto a tutti, Giovanni di Bolzano.
0: Che fai Giovanni?
4: Io la grigliata la trovo già fatta, vado alla sagra di Altivole, festa campestre, ciao.
0: Ciao, divertiti.
4: In camper naturalmente.
0: Ovviamente in camper, divertiti,
1: ciao, ciao,
0: buona
1: bello,
0: sagra, bello, buona grigliata. Poi chi abbiamo? Mi piace.
5: Io sto andando in questo momento a montare l'attrezzatura per la festa di Ferragosto, ci vedono a Marche in uno chalet, sì, e poi domani mattina si andrà a dormire tardi, sì, ma ci si prepara perché si andrà fuori con la famiglia ed altri gli amici a fare una scampagnata in montagna.
0: Oh, bene.
5: Ciao Venanzio, Montecosaro, Civitanova, Macerata.
0: Montecosaro sembra inventato,
1: sì,
0: secondo me non,
1: sì,
0: esiste veramente.
1: Anche Venanzio, però invece no, non è
0: Venanzio
1: vero,
0: pure. Abita a Montecosaro,
1: sì, no,
0: oh,
1: no.
0: So là, come si chiama?
1: Montecoso.
0: Naggia, non mi viene Montecosaro. Vabbè, dai, ci siamo capiti. Quello sembra.
2: Quello, provincia
1: quello
2: di Macerata.
0: Macerata, pure Macerata esiste realmente. Macerata
1: esiste, come no?
0: Esiste veramente.
1: Certo,
0: cioè, se io metto su Maps Macerata,
1: sì,
0: mi porta in un paese che realmente esiste.
1: Facciamo una prova. Ok, Google, portami a Macerata.
0: Ok, adesso tutti quanti scopriremo le bellezze di Macerata.

0: The Mavericks, Dance the Night Away dal 1997 su Radio DJ, canzone che fa da sfondo alla perfezione, sì, su tutte, sì, le cose che stiamo dicendo.
1: Una bella cornice di Natale.
0: Sì, sembra un po', ricorda quell'atmosfera, esatto, un po' natalizia. E a proposito, 347-342-5220, abbiamo un'altra tradizione molto invernale per domani, molto. Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, ciao. Francesca da Aosta.
0: Aosta.
2: Noi come tutti gli anni a Ferragosto, insieme a tutti i miei amici, facciamo sempre la crema di mascarpone,
1: sì,
2: con il pandoro.
0: Ah, pandoro.
2: Perché è proprio, sì, la nostra tradizione. Di solito il pandoro lo teniamo pandoro da Natale, per cui lo mangiamo rigorosamente scaduto. Quest'anno purtroppo l'amica che pandoro di solito pensa al pandoro e alla crema non può essere con noi.
0: Sì.
2: Allora stavamo pensando di ripiegare comprando dei cotechini, perché è proprio perché
0: è pesante il
2: manca pandoro questa componente natalizia.
1: Beh, da provare.
2: Che
1: da
2: ne
1: provare
2: dite?
0: Ah, finché il pandoro scaduto con un po' di crema al mascarpone.
1: Beh, però il cotechino col mascarpone è da provare.
0: No, ma manca proprio il mascarpone.
1: Buona ricetta.
0: Manca quello.
3: Però è il pandoro.
1: Pandoro.
0: Tanto che il dubbio è: ma è pandoro o panduro? No, è il pandoro, quello vero.
1: Pandoro.
0: L'ho capito quando ha detto che è scaduto da Natale. Allora
1: esatto,
0: è per forza,
1: sì,
0: quello. Anche se adesso sicuramente qualcuno arriverà dicendo: ma guardate che nel supermercato di casa mia vendono pandoro estivo, il panettone estivo.
1: Ma non è la stessa cosa,
0: non la
1: perché
0: stessa
1: non è scaduto, quindi il sapore cambia sicuramente.
0: Cambia
1: e non è
0: quello
1: la,
0: che
1: non
0: c'è
1: non
0: dentro,
1: cosa,
0: anche esatto, cambiano tante cose. Sono le 6:30 in punto, state lì, torniamo subito.
4: In mezzo al caldo estivo, mentre fai l'aperitivo, metti su DJ, c'è 006,
5: Radio, DJ,
6: One Nation, One Station.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Torni sempre al tuo paese.
9: Eccolo il vostro disco preferito.
10: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
9: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba. Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 14 e 15 agosto a Soverato.

0: problemi persistono? Dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
1: Radio DJ consiglia
2: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. But the voices in my head don't. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99. Info e paesi su iliad.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
8: Conviene al tuo portafogli
7: e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
9: Have fun with
10: Santa Clara, il gallo del pulito.
11: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
12: Voi siete matti. DJ
13: Radio DJ.
14: Ho chiesto relax.
15: Ciao Umberto e Damiano.
14: Mi hanno dato Umberto e Damiano.
12: Voi siete matti.
16: E comunque mia nonna vi ascolta senza autorizzazione medica.

0: Olivia Dean con Baby Steps, 18:37 minuti, ancora buon venerdì 14 agosto, tanti ci fanno sapere, che, dandoci la buona serata, salutandoci, che si stanno mettendo realmente in viaggio raggiungere le destinazioni, perché magari le ferie vengono fatte a cavallo di Ferragosto, ma nella settimana che viene, nelle due finali d'agosto. Siamo in un periodo molto strano per noi italiani.
1: Parecchio,
0: perché,
1: sì.
0: Abbiamo delle ferie comandate e quindi queste date sono molto importanti per tutti, anche perché, come citavamo prima, se ci sono 24 milioni di italiani che si stanno per mettere in viaggio, i primi dovrebbero iniziare a breve.
1: Già,
0: e infatti li abbiamo.
1: Stanno partendo. Però io direi di fare una cosa per invece tutti gli amici che domani lavoreranno e non, magari non conoscono ferie, perché magari ci andranno a settembre o addirittura molti anche ad ottobre. Gli possiamo regalare una bella vetrina pubblicitaria.
0: Ah, ecco. Dici, magari diamola non soltanto a loro, ma magari qualcuno riesce a prendere la linea.
1: Riusciamo
0: a beccare qualcuno che vince il gioco, riusciamo a dare la vetrina a qualche attività commerciale che domani è aperta e magari vuole far sapere dell'apertura a quanta più gente possibile.
1: O magari va a vincere qualcuno che vuole promuovere la propria città, magari domani faranno un bel evento.
0: I fuochi d'artificio
1: serali. I fuochi d'artificio, esatto, e quindi può promuovere l'evento.
0: E allora ho capito, stiamo parlando del... Gimme Five! Il Gimme 5, il modo che noi utilizziamo per aprire la nostra vetrina. Come funziona? Noi adesso vi diamo 5 indizi e voi dovete capire di chi stiamo parlando.
1: Ci serve un nome e un cognome con un messaggio vocale al nostro numero 347-342-5220. Attenzione, perché vince il più veloce o la più veloce.
0: Dunque, il più veloce che indovina viene in diretta con noi e può pubblicizzare tutto quello che vuole. Allora andiamo a scoprire quali sono i 5 indizi di oggi.
1: Marmellata.
0: Bologna.
1: Broadway.
0: Vespa.
1: Luna Pop.
0: Beh, dai, di chi stiamo parlando? 347 342 5220.

0: vi abbiamo dato questi 5 indizi:
1: Marmellata, Bologna, Broadway, Vespa e Luna Pop.
0: Vi abbiamo chiesto di indovinare di chi stiamo parlando. Oggi è difficile,
1: ma
0: molto
1: difficilissimo.
0: Oggi non ha giocato nessuno, per quanto era difficile o è incredibile. O forse una sì. Elisa da Lodi, benvenuta.
2: Ciao.
1: Ciao Elisa.
0: Ciao Eli, come va? Che stai facendo?
2: Io sono in vacanza, io sono di Lodi, però siamo in vacanza in Toscana, siamo appena rientrati in campeggio, c'erano i miei figli in macchina tutti esaltati, mamma preparati, prendi il cellulare.
1: Bravi, vedi, sono stati bravi, perché giustamente è un gioco di velocità, anzi meno male che ti hanno messo tutta sta pressione.
0: Quanti anni hanno?
2: Anita quasi 13 e Filippo 11.
0: Ok, quindi stavano sentendo la radio, hanno sentito che stava per iniziare il gioco e ti hanno fatto partecipare.
2: Sì.
0: Tante volte sei anche fan di questo personaggio da indovinare?
2: Abbastanza. Non fan scatenata, però sì, mi piacciono, lo conosci.
1: Bene.
2: Sì.
0: Dai, dacci il nome e il cognome, chi è?
2: Cesare Cremonini.
0: Vediamo perché Marmellata, come la associ?
2: Marmellata è un singolo, una canzone si chiama Marmellata.
0: Sì, Bologna.
2: Bologna, lui è di Bologna.
0: Brava. Broadway.
2: Broadway è un altro singolo, se non mi sbaglio, che si chiama Broadway.
0: La nuova stella.
1: Nuova stella di Broadway. Poi c'è Vespa.
2: La stella di Broadway, certo.
0: Poi Vespa.
2: Vabbè, è quelli che li ha lanciati, nel senso
0: Bruno
2: che
0: Vespa.
2: 50 special.
1: No, non c'è la Vespa. 50 special, Vespa special. Esatto, sì. E poi Luna Pop, vabbè.
2: È il gruppo
1: che c'era prima.
0: Brava Elisa, complimenti. Complimenti. E allora vinci il Gimme 5. Sai che chi vince questo gioco accede alla nostra vetrina. Quindi in teoria adesso ti chiediamo che cosa vuoi pubblicizzare. Hai qualche idea?
2: Sì, io vorrei pubblicizzare il centro medico fisioterapico e di performance di mio marito, che si chiama Sport Education Team. È in provincia di Lodi. E lo trovate sui social come sport-education-team.
0: Ok.
2: E niente, si occupano appunto di fisioterapia, riabilitazione, performance, allenano degli atleti che fanno delle cose pazze, tipo il Tour de Jean, non so se avete
0: il Tour de Jean.
1: Sì.
0: No, Damiano dice sì, ma non è vero.
1: No,
0: che
1: non
0: cos'è?
1: Lo conosco.
0: Che cos'è il Tour de Jean?
2: È una gara difficilissima in montagna, che corrono non so quanti chilometri in Val d'Aosta.
3: 330
1: chilometri. Sì, è vero.
0: Con Google sono capace anch'io.
1: No.
3: Vabbè, che mi pagano per questo.
0: Infatti, bravo, hai fatto bene, bravissimo.
1: Senti, come si chiama tuo marito? Perché abbiamo fatto la vetrina.
2: Luca.
1: Allora, lo salutiamo. Luca, e poi ci dicevi all'inizio telefonata che siete in campeggio.

0: viaggio, quindi avete optato per questo tipo di vacanza?
1: Sì, sì, noi da sempre siamo campeggiatori, siamo un po'
0: bello,
1: così, come dire, alternativi.
0: All'avventura, all'avventura.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Ok. Dunque, la tua vetrina è dedicata a Sport Education Team, lo trovate su Instagram, lo sto seguendo in questo momento, ci sono tanti post molto interessanti proprio su fisioterapia in volo, come godersi al meglio le vacanze, insomma.
1: Sì, sì, sì.
2: Gianni, ti interessa la fisioterapia in volo?
3: No, mi incuriosisce più che mai.
2: Segui il profilo, devi andare su Sport Education Team. Grazie Elisa, buona vacanza.
1: Grazie a voi.
0: Un saluto a tutti.

0: Primogenito con Scusa Caterina su DJ, anche se noi dovremmo dire scusa Lucia dal momento che la usiamo pochissimo, cioè ci hanno dato questi potenti mezzi tecnologici, ci hanno dato una terza conduttrice.
1: Una quota rosa. Questo programma, esatto.
0: L'unica ragazza che possiamo coinvolgere, noi non la coinvolgiamo mai, povera Lucia.
1: Chiedile domani cosa fa Ferragosto, capire come si sta organizzando lei.
0: Dai Lucia, è il tuo momento, che fai domani a Ferragosto? Raccontaci un po' la tua giornata.
2: Allora, visto che mi date finalmente la parola, domani penso di... mi sa che vado al mare.
0: Vai al mare? E dove vai al mare? A quale mare vai?
2: Penso di andare alla spiaggia di Mondello.
0: Ma è a Mondello? Come mai proprio a Mondello? Tra tante spiagge, per carità, è bellissima, come mai hai scelto quella?
2: Perché è vicina. È vicina e...

0: siamo a Roma.
1: Ma il tuo padrone, il tuo proprietario.
2: Il tuo padrone è un parolone. Il tuo padrone.
1: Del cellulare non abita a Mondello, non c'entra niente, è a Roma.
3: Mio padrone no, ma mi hai chiesto una spiaggia.
1: Sì, ho capito, ma
3: io ti ho dato una spiaggia.
1: Ma il cellulare è di Umberto, sì,
0: allora, per chi non capisse cosa sta accadendo, stiamo parlando con la prima speaker fatta con l'intelligenza artificiale all'interno di Radio DJ, la stiamo

0: Quindi trova un'alternativa vicino casa, preferibilmente.
1: Ah, certo.
0: Ci è rimasta male.
1: Allora, vicino a casa.
2: Sì.
0: Ma sa dove abito?
1: Hai qualche no, questo non ce l'ho. Quindi non lo sa. Di aiutare.
2: Bugiarda, non lo sa.
0: Bugiarda, sai tutto. Hai anche la mia carta di credito, maledetta. Sai qualsiasi cosa stando nel mio telefono. Senti, non parliamo dei fatti nostri. Damiano qui è curioso, essendo tifoso della Lazio. È arrivato Frattesi a Roma oppure no?
1: Un secondo, sì. Controllo.
0: Che va un attimo all'aeroporto e
1: no,
0: va a vedere.
1: No, non è arrivato.
2: Ma non è vero, è arrivato.
1: Non ancora.
0: Ma abbiamo visto i video, c'è i video.
1: Roma,
0: Ma è scortato dalla polizia, è arrivato. Perché dici di no?
1: Controllo.
2: Poi dici perché non la consideriamo mai, ti credo.
1: Se avete visto dei video,
2: sì.
1: Forse... Non c'entra Frattesi.
2: Non è Frattesi, no, non è Frattesi.
0: Forse è intelligenza artificiale quello che abbiamo visto. Chi lo sa? Grazie comunque, Lucia.
2: Grazie.
0: Ti rimettiamo un attimo in tasca perché la tua utilità è un attimo da rivedere e poi ci risentiamo.

0: Sabrina Carpenter con Espresso su Radio DJ. Qualche giorno fa ho visto un post che l'avvicinava a interpretare Rapunzel nel nuovo live action della Disney, ma il cast è già stato fatto, quindi sono o vogliono provare a depistare, tipo no, ma quella è finta perché poi c'è la sorpresa.
1: Non è
2: arriviamo la Lucia,
1: no, gli chiede più niente. Figuriamoci, l'Espresso ti risponde
0: Sì, il giornale
1: lo beve a colazione,
0: risponde solo col giornale l'Espresso. Dunque, fake news che circolano in giro sui vari social. Sono le 18:55, abbiamo un'edizione flash delle news e poi torniamo per un'altra ora.

0: Promotion.
1: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour il 14 e 15 agosto a Soverato.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua

0: Parti era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
6: Perché? Perché?
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Yeah, uno c'è!
14: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
13: Piacere! Calciolone!
15: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
19: Scialla, c'è Skoda!
18: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
18: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
19: Sì!
18: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
21: Le 19. DJ.
22: Siamo a un nuovo appuntamento con le notizie. Se le previsioni meteo dovessero essere confermate, l'aeroporto di Catania potrebbe riaprire non prima di lunedì, più di una settimana, cioè dopo l'interruzione delle attività a causa dell'attività vulcanica dell'Etna. Lo scrive il sito del Corriere della Sera, per il quale questo è quanto emerge dalle ultime valutazioni del comitato di crisi. Da domenica i venti dovrebbero cambiare direzione liberando i corridoi aerei sopra lo scalo. Lo stop prolungato coinvolgerebbe quasi 500.000 di viaggiatori. Intanto, circa un'ora fa, è stato riaperto l'aeroporto di Comiso. È morto Diomede Barchesi, il 50enne di Lanciano in provincia di Chieti, ricoverato in rianimazione in condizioni disperate per le lesioni riportate dopo essere intervenuto nella notte di domenica per difendere il figlio 18enne coinvolto in una lite con altri ragazzi sul lungomare di Fossacesia. L'uomo, colpito con un pugno da un 18enne, aveva riportato lesioni cerebrali gravissime. Solo oggi pomeriggio, dopo circa 30 ore di lavoro, vigili del fuoco e volontari della protezione civile sono riusciti a fermare l'incendio che nella notte ha distrutto un intero versante del Monte Goi a Como. Al contenimento delle fiamme, arrivate a ridosso dell'abitazione, hanno lavorato circa 180 pompieri con elicotteri e Canadair. L'allerta resta comunque altissima per la possibilità che qualche focolaio possa riattivarsi. Per la Lettonia il drone è entrato nello spazio aereo di Riga e abbattuto da un Eurofighter italiano, era probabilmente ucraino, forse uno di quelli lanciati nella notte da Kiev contro un porto russo vicino a San Pietroburgo. Per la NATO l'alleanza sta garantendo che i cieli degli stati membri siano protetti. Sigfrido Ranucci continua a lavorare al nuovo ciclo di Report. Il giornalista ne avrebbe anche parlato in uno degli incontri di lavoro sulla trasmissione, che vanno avanti anche dopo che è scoppiato il caso La Vitola. Non sarebbe sul tavolo in questo momento, dunque, l'ipotesi di un passo indietro del conduttore. Chiudiamo con una notizia dell'ultima ora che riguarda il ciclismo. Tragedia al Giro del Portogallo. Il giovane corridore britannico Finlay Serling, 19 anni, è morto oggi in un incidente durante l'ottava tappa da Malgaso a Fafe. La gara è stata sospesa.
0: Radio DJ, informazione gratuita.
22: Appuntamento tra un'ora.
1: Radio DJ. One Nation, One
4: Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
23: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
24: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
25: La Piadineria,
24: la più buona perché è mia.
25: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
26: Have fun with nuova Leaf Motor B05 100% elettrica.

0: grande merito a questa canzone, Dracula di Tame Impala, che dopo tanti mesi che la sentiamo non mi ha ancora scartavetrato. Cioè ancora l'ascolto
1: ancora,
0: beh, ancora mi piace.
1: Ci sta, dai.
0: Ma non tutte hanno fatto questa fine nel
1: che
0: corso
1: non è
0: di
1: italiana, non è tutti stufi facile delle canzoni italiane.
0: Perché sì, mi piace l'inizio, che è quello poi che c'è sotto
1: questo,
0: a questa
1: questo
0: base.
1: Questo sotto, sì.
0: Mi piace come suona e quindi ancora
1: mood aperitivo,
0: mood aperitivo, speriamo che stiate facendo un aperitivo, speriamo vi stiate godendo la serata, magari mettendovi in viaggio verso la vostra meta, verso la vostra destinazione, o magari rientrando a casa dal lavoro, perché
1: sì,
0: tanti ci hanno fatto sapere nel corso delle prime due ore che abbiamo affrontato qui tra le 5 e le 7 su Radio DJ che ancora è tutto tace con le ferie, ancora tutti
1: molti
0: al lavoro.
1: Sì, molti purtroppo a settembre andranno in ferie,
0: a
1: quindi
0: settembre.
1: Ancora è lunga, ancora
0: molti
1: è molto
0: l'hanno
1: lunga.
0: Già fa strano quando l'hanno già fatto, cioè tipo hai fatto le ferie a maggio, è
1: sì,
0: come se non
1: sì,
0: l'hai fatte, perché
1: beh,
0: comunque
1: sì,
0: stai vivendo così. È un po' come quando devi andare a fare un lavoro e ti pagano prima, poi sembra che lavori gratis, perché dopo quando finisco nessuno mi paga, fa strano,
1: invece,
0: fa molto strano.
1: Hai già preso i soldi.
0: Fa strano. Comunque sono le 7 e 8 minuti, ancora un'ora da passare insieme a 006, il nostro numero è il 347 342 5220 e mi domando,
1: sì,
0: abbiamo ascoltato noi cosa faremo, abbiamo
1: sì,
0: ascoltato tanti amici, sappiamo che cosa faranno domani, ma i VIP quelli veri?
1: I VIP, mi fa specie che oggi noi siamo gli ultimi ad andare in onda,
0: sì,
1: e mi fa specie che nessuno dei nostri colleghi, che ne so, Laura, Rudy,
0: sì,
1: Florenzia,
0: Pecchia Damiani,
1: nessuno ha parlato dei VIP a Ferragosto, nessuno.
0: Oh, che peccato.
1: Nessuno ha parlato dei VIP.
0: Perché
1: cioè,
0: esistono diverse notizie che vanno a raccogliere
1: sì,
0: cosa faranno i VIP.
1: Sì, esatto.
0: Ora, la parola VIP in queste notizie è sempre strana, perché il livello di VIP, io sono vecchio stile, per me sei VIP se sei Gerry Scotti e Michel Unziger, quei nomi che
1: mi leggi, sono quelli VIP. No,
0: sono
1: quelli,
0: allora
1: ci siamo focalizzati.
2: Una volta tanto sono VIP veri.
1: Ci siamo focalizzati sui VIP veri, esatto, anche perché i VIP non veri non c'hanno i soldi per andare in vacanza, quindi non ci vanno. Però prima di parlare dei VIP in vacanza,
0: sì,
1: mi concentrerei un attimino su CR7.
0: Ah, Ronaldo,
1: Cristiano Ronaldo reduce dalle le nozze con Georgina Rodriguez,
0: sì, l'11
1: ha cambiato look, adesso è una versione di Eminem 2.0.
0: Si è fatto biondo.
1: Eminem rasato, biondo. Ecco, è così CR7.
0: Io lo associo più a Enzo Salvi in Natale
1: sul Nilo,
0: fa vomito, che sarebbe la parodia di Eminem.
1: No.
0: Però il look è quello.
1: Sì, un look Eminem che gioca a calcio praticamente. Ecco, è diventato più o meno così. Ecco.
0: Cambio look.
1: No, niente, un aggiornamento da, visto che abbiamo citato, se ne è parlato anche
0: certo,
1: in radio del matrimonio di CR7, era giusto fare
0: un
1: piccolo aggiornamento,
0: puntate
1: ecco,
0: intere. Ma dove l'ha fatto vedere questo look? Direttamente sul suo profilo?
1: Sui social, sì,
0: sui
1: girano,
0: social.
1: Girano le foto di lui che sta facendo praticamente gli allenamenti con questi capelli tra il biondo e il rosso.
0: Cioè, però vedi che stacano vista. Questo si è sposato l'altro ieri, sta
1: sì,
0: facendo gli allenamenti con i capelli biondi.
1: Ma uno sportivo, ragazzi, è un professionista,
0: certo,
1: quindi ci tiene.
0: Cioè, comunque non è vera questa notizia.
1: Come non
0: perché
1: è vera?
0: Perché se vado sul suo profilo, l'ultimo post è di 21 ore fa, dice sì che è tornato ad allenarsi, ma i capelli sono normali.
1: No, cerca la foto di CR7.
0: Questo è il post di cui stiamo parlando.
1: Dove
0: sta Eminem? Scusa, dove lo vedi?
1: Guardalo,
0: dove?
1: È uguale a Eminem.
0: Ma non è vero.
1: Ma identico.
0: Ma quando mai?
2: Che paga l'abbonamento, perché se no fai le notizie farlocche.
1: La foto di Eminem è vero. Possiamo parlare dei VIP o non c'è tempo?
0: No, c'è tutto il tempo del mondo. Vai.
1: No, se no le recuperiamo dopo i VIP. Visto che ci siamo focalizzati su CR7, possiamo tranquillamente recuperarli dopo.
0: Vabbè, recuperiamoli dopo. Bello. Facciamo il teaser.
1: Sì, beh,
0: e
1: ma
0: voi
1: per forza.
0: Volete sapere cosa faranno i VIP a Ferragosto? Ve lo diciamo dopo questa canzone.

0: A che piano scende lei?
1: Al quinto piano.
0: Quindi deve salire. No, io scendo invece, vado al mezzanino. Scendo all'ammezzato. Allora, guardi, faccio le scale che
1: sì,
0: sono.
1: Sì, vada.
0: Arrivederci, buona serata.
1: Grazie, buona serata anche a lei. Esatto, anche perché qui stiamo parlando dei VIP, cioè per capire.
0: Sì, ma anche questa bellissima canzone, Coop con Summer Sun dal 2002, vai uscire da quella canzone con Coop. Questa basetta adesso. Fa molto ridere. Non è la basetta di Cristiano Ronaldo,
1: no,
0: che se l'è tagliata.
1: Non è quella.
0: Stavamo commentando adesso durante la canzone il nuovo look, perché la notizia che ha letto Damiano effettivamente prende spunto dall'ultimo post
1: dall'ultimo
0: di Cristiano Ronaldo,
1: post,
0: che effettivamente ha cambiato look. Sì. Ma non ricorda Eminem a nessuno,
2: no,
0: se non al giornalista
2: proprio.
1: Notizia che troviamo ma su sì, tutti ma i siti di informazione.
0: Ma arrabbio
1: che l'ho data io.
0: Ma arrabbio con chi scrive. Ma un tempo questo momento si chiamava estate anche per loro.
1: Adesso
0: e loro
1: è
0: sono
1: perché
0: i giornalisti.
1: Non l'hanno fatta. Adesso è perché non l'hanno fatta. Che ci reinventiamo anche noi, no? Che
0: cambiamo i titoli alle stesse,
2: ma sono sempre le stesse notizie.
1: Cambi i titoli. Perché non l'hanno fatta?
0: Lo spettacolo funziona così. Oggi leggevo che rinnovano Ballando con le Stelle. Quanti anni è che c'è Ballando?
1: Tantissimi anni.
0: Perché mi devo rinnovare? Io allora rimaniamo con le stesse cose. Comunque ci siamo lasciati con un teaser molto interessante, quello che fanno i VIP domani a Ferragosto.
1: Esattamente.
0: Mi interessa
1: dico
0: molto.
1: Perché non ne hanno parlato i nostri colleghi. Beh. Albano ad esempio, che non è stato citato. No, Albano,
0: l'ultimo di cui mi interessa, però con tutto il bene che voglia ad Albano.
1: Beh, un VIP lavorerà in Sardegna al Fort Village, dove terrà un concerto.
0: Ah, il concerto.
1: Un concerto domani. Dice che per lui lavorare è più rilassante che stare sdraiato al sole. Albano, quindi
0: allora,
1: Albano domani lavorerà, è lavorativo per Albano. Visto,
0: non dice che Albano che con un giorno di lavoro fa sto concerto, sta a posto sei mesi.
1: Non lo dice, questo lo stai dicendo
0: motivo.
1: Tu, no, però Albano
0: dico,
1: lavora.
0: Ma Albano, ma come chiunque domani che va a lavorare.
1: Simona Ventura e Giovanni Terzi saranno...
0: Aspetta, mo chi è Giovanni Terzi, il marito?
1: Marito.
0: Okay, non lo conosco, mi dispiace.
1: Saranno al Grand Hotel di Rimini con la famiglia, come fanno ormai da 8 anni.
0: Ah, vedi? Ma per avere questa informazione, sì. Qualcuno l'ha chiamata? Cioè, pronto Simona, si salve.
1: Beh,
0: la redazione del giornale. Senta, che fa lei domani?
1: Molto probabilmente.
0: È come 8 anni.
1: E poi ci hanno fatto l'articolo, okay. Esattamente. Aggiunge anche che faranno anche un'ora di ballo e parteciperanno ad una gara di nuoto.
2: Vuol dire faranno un'ora di ballo?
1: C'è scritto così.
0: Cioè, balleranno per un'ora o c'è il corso?
2: La lezione,
1: mi limito
2: forse.
1: A

0: leggere quello che c'è scritto sul giornale.
1: Su quale giornale?
2: Tu ti limiti a leggere i titoli in generale.
0: Passiamo avanti. Valeria Marini resterà nella sua amata Sardegna, sì, rinunciando ad alcuni inviti di lavoro.
1: Ah, lei ci tiene a dire: io potevo lavorare, ma ho scelto di riposarmi, quindi non lavoro per scelta.
0: Andrà a messa e passerà la giornata tranquillamente con gli amici, sperando di avere con sé anche la mamma.
1: Ok, ecco, questa
2: è Valeria. Ma dove stanno scritte queste notizie?
0: Alba Parietti sarà ad Ibiza nella sua casa con gli amici. Sì.
1: Però ok, che ti dicevo, per me il VIP, l'immaginario, sì, proprio il VIP quello grosso, ma anche recenti, non i VIP degli anni 90.
0: Questo è l'articolo che l'hanno fatto su questi VIP.
1: Alba Parietti sarà
0: ad Ibiza nella sua casa con gli amici.
1: Alla casa Ibiza, Alba Parietti.
0: Tra barca, mare, sole e spiaggia.
1: E che vuoi fare Ibiza? Nel senso, quello se
0: roba semplice per
1: Alba.
0: Giacomo Urtis.
1: Aspetta, adesso non trascendiamo. Puoi spiegare a Lele chi è Giacomo Urtis, che mi ha guardato un attimo spiazzato.
0: Ex Grande Fratello. Poi è, se non sbaglio, fa...
1: Non è quello che fa il chirurgo dei VIP.
0: Fa il chirurgo dei VIP,
1: che adesso ha i capelli lunghi,
0: adesso
1: biondi.
0: Adesso è donna, sì.
1: Okay.
0: Sarà a Porto Cervo, ma farà un Ferragosto completamente diverso. Niente sole, niente spiaggia, niente social. Rimarrà a casa a lavorare ai suoi progetti e alla sua nuova linea di skincare.
2: Questo è quello. Ma allora che... perché è andato a Porto Cervo? Poteva stare anche da un'altra parte.
0: Mi limito a leggere quello che c'è scritto. E chiudiamo con Achille Lauro, Annalisa, Sfera e Basta, Anna, Ernia, Bresh e Clara saranno in Sardegna per fare i concerti.
1: Tutti a fare i concerti a Ferragosto in Sardegna.
0: Tutti insieme.
1: Ma non è una manifestazione con tutti loro. Dai, saranno separati in località diverse.
0: Red Valley Festival.
1: C'è Red Valley questo.
0: Perché dovete sempre...
1: Ma l'hai letto adesso? Adesso, non lo sapevi, lo hai letto adesso.
0: Mettere in dubbio quello che dico.
1: Senti, Tommaso Paradiso che farà per Ferragosto?
0: Cochina fresca.
1: È andato lui all'aeroporto ad accogliere Frattesi, grande tifoso laziale.
0: Non è andato.
1: È in protesta. Ricordiamo, lui è uno dei pochissimi VIP che si è esposto contro la presidenza della Lazio.
0: Bravo.
1: E quindi non va all'aeroporto.
0: Bravo, Tom.

0: Tommaso Paradiso su Radio DJ, 347-342-5220. Notizie che effettivamente, se vengono scritte, se vengono pubblicate, perché hanno uno spessore,
1: un seguito. Certo. Gli ascoltatori sono naturalmente interessati e anzi bacchettano i colleghi prima di noi, perché nessuno queste notizie oggi l'ha trattata.
0: E invece erano di rilevanza nazionale.
1: Molto.
0: Le notizie lette poco fa c'è quella di Simona Ventura che va col signor Terzi in vacanza al Grand Hotel di Rimini.
1: Sì.
0: Faranno un'ora di ballo e noi dicevamo che mi rappresenta sta
1: notizia? Perché c'è scritto, un'ora di ballo? C'è scritto così.
0: Perché deve avere una rilevanza questo dettaglio all'interno della notizia? E quindi Chiara arriva a bacchettarci.
2: Ragazzi, Giovanni Terzi ha ballato con Giada Linia Ballando con le Stelle e adesso sono tutti allegramente al Grand Hotel. Per quello c'è la notizia. Baci, Chiara da Parma.
1: Capito?
0: Grazie, Chiara.
1: Perché? Perché giustamente hanno reduci da Ballando con le Stelle.
0: Giusto.
1: Ti pare che stando tutti quanti insieme non parte il momento goliardico? E dai,
3: ma quindi è uno
1: un
3: spettacolo.
1: Fateci un ciaccia. No, tra di loro.
3: A me allora che ce ne frega, scusa.
1: Hanno fatto la notizia.
0: Vabbè, ma tra di loro, però, se sei al Grand Hotel, immagino che sei comunque su una pista da ballo che è accessibile a tutti. Quindi chi guarda vede ballare il signor Terzi, mi scordo sempre il nome, con la ballerina di Ballando
1: Giovanni,
0: con le Stelle.
1: Giovanni Terzi. Giovanni.
3: Non lo sapeva neanche Damiano. Ha dovuto rileggere.
0: Che si chiama Giovanni. Quindi si portano anche la ballerina che ha fatto il programma di Ballando con le Stelle. Non lo dicono questo.
1: Per agosto tutti insieme.
0: Ecco Chiara, il tutti insieme.
1: Tutti insieme.
0: C'era anche il nome della ballerina di Ballando con le Stelle. Oh, a mio malgrado, Ballando con le Stelle, non so perché, è un periodo che è entrato nel mio feed, nel mio algoritmo di Instagram.
1: Okay.
0: L'algoritmo ha capito che non si sa perché mi dovrebbe interessare.
1: Ti piace il ballo forse.
0: Ma non mi piace, non particolarmente. Forse perché abbiamo lavorato con Milly Carlucci in passato.
1: Probabile.
0: Che salutiamo. Grande professionista, però Ballando con le Stelle non è il mio programma preferito. Però vuoi non vuoi, ogni giorno io so che Barbara D'Urso è entrata nella giuria al posto di Selvaggia Lucarelli. La compagna attuale di Francesco Totti, Noemi Bocchi, sarà una nuova ballerina della prossima Non me ne può fregare di meno, ma
3: Eugenio Finardi.
1: Aspetta, ma
0: lo vedi? Pure tu le sai le cose di Ballando con le Stelle, pure a te l'algoritmo.
1: Da domani, questo momento, fallo tu che sei più preparato di
0: ma
1: me.
0: Ma ti dico, sono cose che non mi interessano, ma per l'algoritmo mi devono interessare. Quindi io queste cose le so, ma vorrei non saperle. Non so come uscirne da questa situazione.
1: Non si può.
0: Non si può, devo sapere.
1: È informazione, è cultura. Quindi anche tu, leggi, ti informi, vedi.
0: Peccato che la Noemi Bocchi non ballerà con Francesco Totti.
1: No,
0: altrimenti...
1: Totti no.

0: po' di sonno? No, vi ho visto che vi stavate poco poco avvicinando al guardrail.
1: Fine settimana.
0: Sveglia, sveglia.
1: Ci può stare.
0: È il venerdì di Ferragosto, sono le 7:30. Avete davanti tutto il weekend. Non ce l'ho con voi, ma con chi sta guidando in questo momento?
1: Ma gli amici hanno lavorato tutta la settimana, non hanno fatto ferie, sono stanchi, è giusto.
0: Ma godetevi questa serata, organizzate qualcosa. Scegliete una cosa da fare, andatela a fare. Non vi lasciate crogiolare da queste canzoni che vi passiamo. Facciamo così, la prossima mezz'ora, che è l'ultima di questa settimana per quanto ci riguarda, passiamo solo canzoni bomba,
1: solo
0: canzoni up, solo canzoni. Non è così, Lele?
1: No, non è così.
0: Vabbè, io ci ho provato, io del mio ce l'ho messo. E allora ci becchiamo quello che c'è. Però tranquilli che c'è un'altra mezz'ora. Immagino.

0: Liberate il piacere di guidare.
1: Anche quest'anno Leap Motor è al Vertical Summer Tour nelle più belle spiagge d'Italia con sport, musica e divertimento firmato Radio DJ.
0: Venite a trovarci e provate in anteprima la nuova Leap Motor B05 100% elettrica, vostra a partire da 22.900 euro.
2: Scoprite B05 e l'intera gamma Leap Motor con tecnologia elettrica o REV Hybrid al Vertical Summer Tour e su leapmotor.net.
3: Radio DJ One Nation One
2: Station. Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79 euro e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Radio DJ consiglia
4: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Il 14 e 15 agosto ti aspettiamo a Soverato. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
5: Ciao Umberto e Damiano.
6: Voi siete matti.
7: Attenzione, attenzione, questo non è un programma, è un colpo di calore.
8: Radio DJ. One Nation. One Station.
9: Fa caldo.
10: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: questa lei è canzone Yeah Boom o ancora no per questa mezz'ora?
1: Come abbastanza.
0: A questa rispetto a tutta
1: ma
0: la mezz'ora è abbastanza.
1: Ma ancora venire.
0: Ah, beh, meno male. Non mi dire che il meglio l'abbiamo dato in questa canzone.
1: No, no, ci abbiamo ancora, okay, tranquillo.
0: Meno male. Manu ciao, Carol G, viajando por el mundo, qui su Radio DJ, 19:37 minuti, ancora buona serata. A proposito di viaggiare per il mondo, facciamo un saluto a Marco che ci dice buonasera DJ, vi saluto prima di mettere in carica il cellulare.
1: Ah, grazie.
0: Grazie, Marco, grazie.
1: Ti auguriamo una buona serata e buon Ferragosto a questo punto.
0: Buon Ferragosto. Quanto ci mette a caricare il telefono? Dipende, perché se lo carichi più o meno verso quest'ora, il mio va in quella modalità notturna
1: che risparmia, quindi
0: che dice carica al 100% entro domani mattina alle 7.
1: Sì,
0: o un
1: sì.
0: Tempo quando c'era la sveglia, entro domani mattina alle 4.
1: Sì.
0: Se no, se tu poi dici disattiva, un'ora e mezza è pronto.
1: È pronto subito.
0: Però tra un'ora e mezza c'è Quarna qui, quindi non
1: vale comunque, no, no.
0: E allora ciao Marco.
1: In giro di 20 minuti più o meno.
0: Se no fallo arrivare al 40% e lo stacchi, esatto. Così torni a mandarci messaggi.
1: Se no ci sentiamo lunedì, Marco, stai tranquillo, tanto ci saremo qui per tutto agosto.
0: Tutto agosto, tra le 17 e le 20. Ci trovi qui. Allora, nel corso di queste due settimane, perché oggi si concludono queste due settimane, prime settimane di agosto, quindi siamo a metà mese.
1: Metà mese, sì.
0: Esattamente a metà. Dovendo fare una sorta di stima, tirando le somme, ecco, diciamo così, molti che abbiamo avuto al telefono sono stati dei turisti mordi e fuggi. Quelli
1: sì,
0: che vengono odiati dai posti di vacanza, che vanno due giorni, magari si girano. Abbiamo sentito anche al telefono qualche giorno fa l'amica sulle Dolomiti, che è andata per due giorni, si gira quanti più posti possibile
1: e poi torna a casa, certo.
0: Se ne va. Questi tipi di turisti, dai locali, dagli albergatori, ma anche da chi vive le zone turistiche, vengono un po' odiati perché fanno tanto traffico su vie che non sono adatte a sostenere questo tipo di questa mole di persone che vanno a vedere i posti, ma anche i posti stessi spesso sono paesaggi molto naturali, posti naturalistici, e avere l'over tourism crea un sacco di problemi,
1: disagi,
0: e
1: certo.
0: Proprio di stamattina il video che è diventato subito virale, caricato anche dalla pagina di Radio DJ, in Val di Fassa, file di persone sotto al Sasso Lungo per andare ad assaggiare dei krafen diventati virali su Instagram.
1: Il bombolone.
0: È parente del bombolone. Krafen molto più famoso nella zona magari del Germania,
1: sì.
0: Austria, ma anche il su Tirolo, l'Alto Adige. Se tu vai in un bar, vuoi fare colazione in una pasticceria,
1: sì.
0: Ci sono i krafen ripieni di crema,
1: certo.
0: Molto leggeri, molto buoni. Questo rifugio lì in alto è diventato virale perché dice di farli
1: fila chilometrica,
0: buonissimi, aperto solo la mattina con questi krafen tra le 7:30 e le 10:30, e quindi se lo vuoi provare devi mettere in fila da molto presto, e ci sono centinaia e centinaia di persone in fila per entrare a questo rifugio.
1: Ma si lamentano i residenti, mi immagino.
0: Anche gli altri che vogliono vivere la montagna, cioè hai portato quello che è il turismo molto, molto semplice,
1: sì.
0: Anche quello un po' maleducato che sta lì a urlare, a fare, che viene a fare la vacanza solo per il video sui social.
1: Quindi io parto per andare a prendere il bombolone.
0: Ma magari fosse solo per il bombolone, il senso di quella fila è poi farti la foto, il video mentre stai mangiando, assaggiando quel bombolone. Chiamiamolo
2: quindi
0: grafe.
2: Una vacanza?
0: Una vacanza?
2: Mordi e fuggi,
1: infatti. Esattamente, c'è il bombolone, quindi.
0: Quello. Ora, di posti come in Val di Fassa ce ne sono tantissimi. Tempo fa a Roma divenne famosa una chiesa da questo punto di vista, che aveva messo lo specchio per poter guardare
1: a fare
0: una
1: foto, il video.
0: Ma tutti lì non andavano perché era bellissimo da vedere l'affresco. Andavano perché bisognava timbrare il cartellino social,
1: sì.
0: Di mi faccio la foto e il video. Guarda, anche io sono
1: anche
0: qui.
1: Anche io, però
0: in
1: guarda, te lo
0: fighissimo.
1: Dico, io la vivo in maniera diversa, cioè nel senso non siamo più a 20 anni fa, ormai ci stanno i social, va tutto con i social, quindi se l'attività commerciale, il ristorante diventa virale, ci devi stare, tanto
0: tu segui la moda,
1: ma non sarà per sempre virale,
0: no, certo.
1: Cioè adesso
0: ben venga per quel ristorante, per carità,
1: va di moda quel ristorante, ma tra due mesi ne uscirà un altro e poi magari non ci verrà quasi più nessuno.
0: Però
1: da
0: tu
1: te,
0: che vai in quel ristorante, ma anche a fare la fotografia nel punto pubblicizzato dagli influencer,
1: sì.
0: Hai ragionato con la tua testa, nel senso sì, mi va di andare lì perché mi piace o perché sono preso dalla FOMO, dalla paura
1: perché,
0: di...
1: Sì, molti ci vanno perché mi immagino, siccome lo fanno
0: tutti,
1: andare
0: lì.
1: Ci vado anch'io.
0: Da
1: certo.
0: Questo punto di vista. Eppure Gianni prima mi diceva che questa cosa è sempre esistita, pure quando non c'erano i social, c'erano le varie guide, i vari libri per i vacanzieri, no?
3: Sì, poi ce n'era una in particolare che aveva molto successo e alla fine viaggiavi e ti ritrovavi negli stessi
0: sempre
3: posti, tutti
0: stessi
3: con
0: posti.
3: In mano la stessa
0: perché
3: guida.
0: Perché se prima non c'era l'influencer, c'era la guida,
3: un
0: io
3: po' meno
0: quella.
3: In verità. verità, non questi numeri.
0: Non così tanto, perché anche perché la guida bisognava pagarla, andava comprata, sì, mentre il video ti arriva gratis, sì, mentre sei al bagno dentro casa, quindi pure questo è vero. Però quando prima i posti venivano suggeriti dalle guide si andava tutti in quei
1: tutti
0: posti
1: là.
0: Lì.
1: Adesso
0: ora,
1: i social.
0: Quanti hanno organizzato la propria vacanza grazie a un influencer, cioè grazie al video? Vi è uscito quel video e se

0: Shabusi con Barsong. Questa lei era quella boom boom.
1: Questa sì.
0: È quindi della me-
2: qua stiamo crescendo.
0: Ah, però la prossima è ancora meglio.
2: Sì.
0: Ok. 19:45 minuti, state ascoltando Radio DJ. Il nostro numero 347-342-5220. Stiamo parlando del video che oggi è diventato virale in Val di Fassa. File lunghissime di persone fuori a un rifugio per andare ad assaggiare il krafen diventato virale su Instagram e TikTok.
1: Sì.
0: Questa scena dà sempre una doppia lettura.
1: C'è chi è a favore, chi fa queste cose, e chi magari si indigna, tipo Antonella che dice: ma si può essere così rimbambiti e fare ore e ore per un dolce? Siamo alla frutta.
0: No, siamo ancora al dolce.
1: Poi la frutta realistica c'era inizio maggio, la moda della frutta realistica.
0: Altra moda che non ho capito.
3: Però noi abbiamo la testimonianza di un ascoltatore che l'ha provato.
0: Quello lì in Val di Fassa?
3: Sì.
0: Sentiamolo.
4: Ragazzi, sono tornato l'anno scorso a assaggiare il krafen famosisimo. Parte di costare 3,50€, 3,80€, una follia.
0: Ma là sopra ci può stare.
4: Ho assaggiato un krafen polè. Un krafen normalissimo.
1: Normalissimo.
0: Questo è il suo giudizio, è il suo gusto, il krafen è normale. Prezzo, ti ripeto, sei in cima, sei in Val di Fassa, sei a rifugio, il prezzo è un poco più alto, 3,50€, lo posso comprendere. Qui questo messaggio aprirebbe a un altro sottoargomento. Te lo consiglio, ci devi andare, è buonissimo.
1: E poi vai.
0: E il prodotto del mio supermercato di fiducia è molto più buono di quello che mi hai fatto assaggiare. Ma questo è un altro argomento.
3: Però è interessante. Teniamocelo perché è interessante.
1: Lunedì
0: abbiamo altre 2 settimane da portare a casa. Intanto sentiamo qualcun altro.
5: Ciao, io sto rientrando in spiaggia con il pane appena tagliato, perché stasera mangeremo in spiaggia nell'attesa dei fuochi che faranno a Marina di Carrara.
0: Ah, che bello.
5: Io sarò in spiaggia a Marinella.
0: Sì.
5: E abbiamo fatto la marmellata con le susine del mio papà.
0: Buone.
5: E quindi dopo aver preso la pinsa, tutti pane e marmellata.
0: Ottimo.
5: E poi ci sarà gente come la Nadia.
0: Ah, c'è la Nadia!
5: Due dolci, la Tiziana porta dell'altra roba.
0: Ma la Tiziana.
5: Niente, siamo una trentina di persone che mangeranno in spiaggia.
0: Che bello!
5: E si gusteranno i fuochi della vigilia di Ferragosto.
0: No, mangiando pane e marmellata, come tutte le
5: estati. Ciao, Cristiana da Sarzana.
0: Ciao Cristiana, salutaci. La Tiziana e la...
1: La Nadia,
0: me l'ero già scordata. Sì. Salutacele, un grande abbraccio a tutti voi e alla vostra comitiva. Molto bene, quindi questo fa parte invece dei programmi di questa sera.
1: Programmi di questa sera, mentre invece per ritornare al... Ci sono magari degli influencer che vi hanno motivato a fare un qualcosa, andare in gita, provare dei piatti. Letizia dice, un paio di viaggi l'ho fatti seguendo un travel blogger, perché oltre ai classici video semplici che fa, lascia anche degli itinerari che si possono scaricare.
0: Beh, quindi, così è comodo.
1: Quindi
0: però
1: tu vedi il video, poi ti scarichi il programma e puoi seguire quello che...
0: Questo è un grande problema, ogni volta che esce il video... Tipo, vuoi vedere questa zona in 3 giorni? Vai qui. E poi devi prendere appunti, andare su Maps, capire le distanze.
1: Invece qua hai fatto bene perché riesci a scaricare.
0: Bravo l'influencer, il travel blogger che fa questa cosa.
6: Allora, in realtà non si tratta di un video che ho visto, ma sono appassionata di cucina. Non mi sono mai persa una trasmissione tipo Masterchef, 4 ristoranti e quant'altro.
0: Sì,
6: e quando un anno a 4 ristoranti, hanno fatto 4 ristoranti a Roma, le trattorie di Roma. Io ne ho fatte, sono andata a 4 ristoranti, a 3 ristoranti,
0: a 3 su 4.
6: Ah. Mi mancava solo quello che faceva cucina kosher, non sono mai andata, ma
0: ti mancava
6: da Danilo, dallo Scopettara e da quella signora che era
0: anche
6: sorella
0: la
6: di adesso, mannaggia, mi sfugge il nome. La sorella di Aldo Fabrizio.
1: La sorella,
6: la trattoria che sta proprio sull'isola, quasi all'imbocco dell'isola Tiberina a Roma.
0: Sorella, ecco, ci ha sentito.
6: Pubblicità è stata utile. Ecco. Buona serata e buon Ferragosto.
0: Grazie.
1: Ciao, guarda, ti devo confessare, Cinzia, che anche io ho fatto questa full immersion.
0: Dopo quella puntata di 4 ristoranti?
1: Dopo 4 ristoranti ci sono andato anch'io in questi posti. È bello.
0: Tutti a 4? O anche tu hai fatto
1: 3 su 4? Tutte e 4. Volevo andare anche a quelle di Cucine da Incubo, ma non trovo mai nessuno che mi accompagna.
0: Hanno cambiato gestione.

0: Stavo parlando di quello.
1: Mi sa
0: poi
1: che quasi quasi un passettino stasera al Lavanto sarà pieno. Sarà pieno.
0: Pieno. Uff, tu vuoi andare il venerdì di Ferragosto? Vuoi andare a mangiare?
1: Magari è chiuso per ferie, non lo sappiamo, perché poi possibile. A Roma, come nelle grandi città, la maggior parte chiudono
0: possibile.
1: I ristoranti.
0: Guarda, ho dato un'occhiata alle serrande quando ci muoviamo, anche per venire qui in radio. Effettivamente, molti sono quasi tutti aperti. Quando leggo il cartello, chiudono l'ultima di agosto e la prima di settembre.
1: Allora,
0: almeno nel tragitto
1: tempo,
0: per arrivare qua. Quindi, magari anche loro seguono questi.
2: Sei... Prova a chiamare?
0: E chiama, dai, vedi se sono.
1: No,
0: chiama, no, soltanto per sapere se sono aperti, se sono in ferie. Intanto il numero si trova su Google.
1: Almeno, certo, giusto per sapere quello.
0: Almeno sentiamo. No, più. Proprio così. E almeno sentiamo. Solo sesso.
1: Niente, chiuso. Sono pieni. No, molti chiuso. Sono attaccano. Quando sono pieni attaccano molto.
0: Ma io mi immagino che essendo Ferragosto, stando nel vivo di Trastevere, Isola Tiberina, ma ti pare che chiudono?
1: No, ma secondo me pare. Infatti sono aperti. Poi dipende. Dipende da tante cose.
0: Beh,
1: magari
0: sì, i fattori sono tanti.
1: Sono tanti i fattori. Ma veramente siamo ancora riprovando. Basta.
0: Ma solo per sapere se sono aperti. Meno. Ci leviamo questo dubbio. Adesso chiusi. O so pieni o so chiusi. Sono due le cose. Magari c'è talmente tanta gente che non ha tempo.
1: Niente, sono chiusi.
0: Secondo me sono chiusi.
1: Per chiudere comunque l'argomento, Elena dice: io faccio le cose opposte agli influencer.
0: Beh,
1: quello che propongono lei non ci fa.
0: È sicuro che se vai in un posto dell'influencer trovi un sacco di gente. Se vuoi una vacanza più tranquilla, ci sono anche tanti altri posti meno famosi.

0: Stereophonics, Have a Nice Day dal 2000 su Radio DJ. Io mi scordo sempre che noi abbiamo la quota rosa, che è sempre connessa in rete.
1: Lo so, vabbè, ma ultimamente si sta facendo
2: ecco, un po' confusa.
3: Un po' confusa.
0: Ecco, infatti, cioè, Lucia, ci sai dire oggi gli orari della trattoria Soralella a Roma, che abbiamo fame?
3: Vediamo,
2: Sì. Ma subito.
3: Allora, se intendi la Soralella storica all'Isola Tiberina, sì? Oggi è chiusa per pausa.
1: Ah, ecco perché non ci hanno risposto.
2: Infatti,
1: sono chiusi.
0: È chiusa per pausa estiva fino al 2 settembre, dice. Allora niente. Amici, stasera a digiuno. Ci sentiamo lunedì a partire dalle 17. Passate un buon weekend e soprattutto un buon

0: Special. Quest'estate Best Brow di Eurospin rinfresca le spiagge del Vertical Summer Tour. Cerca il Ciringhito Best Brow per divertirti, ricevere fantastici gadget e soprattutto per goderti i DJ set all'ora dell'aperitivo con una fresca birra Best Brow. Trovi Best Brow da Eurospin e al Vertical Summer Tour. Scopri le prossime date su verticaltour.it. Fatti una Best Brow. Bevi responsabilmente.
1: Radio DJ One Nation One Station.

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranci di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
6: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
7: Le 20 in punto. DJ! Siamo a un nuovo appuntamento con le notizie. La polizia di frontiera israeliana ha evacuato oggi 5 italiani che si trovavano nel villaggio di Kusra in Cisgiordania, in una delle due case di palestinesi assediate dai coloni. Gli attivisti, 4 donne e un uomo, sono stati trasferiti in un'altra abitazione. Intanto gli Stati Uniti chiedono che il primo ministro israeliano Netanyahu condanni pubblicamente l'assedio al villaggio. Nessun passo indietro di Sigfrido Ranucci, malgrado la bufera per il caso La Vitola. Il giornalista infatti lavora al nuovo ciclo di Report e non trovano riscontro le voci di una richiesta di risarcimento alla RAI in caso di allontanamento dal programma. Ranucci sarà sentito a settembre dai PM di Roma dopo che saranno completate le analisi su cellulari e PC dell'ex faccendiere. È stato riaperto oggi pomeriggio lo scalo di Comiso, chiuso a causa dell'attività vulcanica dell'Etna, ma quello di Catania, se le previsioni meteo dovessero essere confermate, potrebbe riaprire addirittura non prima di lunedì, cioè più di una settimana dopo lo stop. Ancora un naufragio di migranti nel Mediterraneo. 11 corpi senza vita sono stati avvistati al largo delle coste libiche. Intanto Frontex rivela che gli ingressi irregolari nell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I dati però non comprendono ancora i numeri della crisi di Ceuta. I carabinieri di Parma hanno fermato 5 persone ritenute responsabili del furto in marzo dalla fondazione Magnani Rocca di Traversetolo, in provincia di Parma, di 3 preziosi quadri di Cézanne, Renoir e Matisse recuperati dai carabinieri. Dipinti del valore complessivo di oltre 9 milioni sono stati ritrovati in casa di uno degli indagati, tutti originari della Moldavia, accusati di associazione per delinquere finalizzata ai furti. In Francia il Consiglio Costituzionale ha bocciato alcune parti della legge adottata dall'Assemblea Nazionale che vieta i social network ai minori di 15 anni. Per la Corte la misura rappresenta una violazione sproporzionata della libertà di espressione. Il presidente francese Macron ha però incaricato il premier Le Cornu di riscrivere il provvedimento per arrivare a una soluzione entro la primavera. Tragedia al Giro del Portogallo. Il 19enne ciclista britannico Finlay Terling ha perso la vita in un incidente avvenuto durante l'ottava tappa tra Melgasso e Fafe, che è stata sospesa. Il corridore è stato travolto da un'auto estranea alla corsa.
8: Il meteo.it, il che fa la differenza.
7: Nelle prossime ore condizioni di stabilità con ampie schiarite su tutta Italia. Nella mattinata di domani sole e caldo da nord a sud, qualche innocua nuve isolata in montagna. In giornata focolai temporaleschi sulle Alpi e sugli Appennini meridionali. Possibili forti rovesci nelle aree interne della Sardegna, calura intensa e temperature oltre la norma, anche di 5-6 gradi. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano domani mattina alle 7.
9: Radio DJ, informazione gratuita.
7: Ed Andrea Sessa, buona serata.
10: Radio DJ, One Nation, One
2: Station. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
11: La spesa intelligente.
12: My Movies presenta.
13: Posso raccontarti un segreto?
12: La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
13: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
12: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
13: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.

Proprio così si chiama Notorious, la cassetta mista dell'estate 2026. Siete su Radio DJ, io sono Francesco Quarna, con me c'è Daniele Palmieri alla production e poi come sempre c'è una playlist con tantissime canzoni tra hit del passato e hit del presente. Le regole le sapete, si parla poco e si ascolta tanto, e allora via veloci con la scaletta di oggi. Tra poco arriva Brash con Daddio, ma prima andiamo indietro nel tempo, ci fermiamo in piena era DJ Television per riascoltare uno dei padri fondatori dell'hip hop che recentemente ci ha lasciato. Stiamo parlando di Africa Bambaataa, qui con l'aiuto di Ali Campbell in una traccia che sa proprio di anni 80. Su DJ c'è Reckless.

Daddio si intitola così la canzone di Brash per l'estate 2026, direttamente dalle posizioni alte della classifica italiana e quindi non può mancare qui nella playlist di Notorious. State ascoltando Radio DJ, prima c'erano Africa Bambaataa e Ali Campbell con Reckless, tra poco Taylor Swift con Anti-Hero, ma prima c'è un brano generazionale per chi come me aveva 20 anni nel 2000. Il pezzo si intitola Teenage Dirtbag e loro sono i Wheaters.

Antihero Taylor Swift dal 2022 con questa che è forse la sua canzone più ispirata almeno degli ultimi album. L'avete ascoltata su Radio DJ, prima c'erano i Weetus con Teenage Dirtbag, tra poco Hughe le soltò con Jamaican Bam Bam, ma subito un po' di musica italiana con un successo del 1995 firmato Raffaele Riefoli in arte Raff, che si intitola Sei la più bella del mondo.

0: Siete su Radio DJ, questo è Notorious che si ferma per una piccola pausa e torna fra poco.
1: Notorious su Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Radio DJ consiglia
4: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. But the voices in my head don't. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
5: Have fun with
6: Chantecler, il gallo del pulito. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
7: Notorious on Radio DJ.
8: Rieccoci dopo la pausa con Notorious su Radio DJ, dove a quest'ora c'è la colonna sonora giusta per la vostra estate. Io sono Francesco Quarna, con me c'è Daniele Palmieri e davanti a noi un'altra mezz'oretta di bella musica senza interruzioni. Tipo tra poco i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, ma prima pronti a muoverci con i Beastie Boys dal 1998 e il remix di Fatboy Slim di Body Moving.

Sorry, scusa, lo siento, il singolone dei Pinguini per l'estate 2026, oramai presenza fissa qui all'interno di Notorious su Radio DJ. Prima c'erano i Beastie Boys con Body Moving, tra poco i Temper City con Self Aware, ma prima arriva un brano uscito nel 2010, ma che è entrato in classifica solo negli ultimi mesi grazie ai trend di TikTok. Il pezzo si intitola The One That Got Away e lei è Katy Perry.

Darius ancora una volta con questa canzone partita praticamente dal nulla e poi è arrivata a conquistare tutte le classifiche del mondo. Prima c'era Katy Perry con The One That Got Away, tra poco la nuova di Calvin Harris che si intitola Satisfy, ma subito arriva un successo che nel 2001 dimostrava che il confine tra soul, pop e R&B italiano era solo una questione di punti di vista. Sora di DJ c'è Neffa con La Mia Signorina.

pagato al mondo, cioè Calvin Harris e il suo patrimonio da 300 milioni di dollari, qui con la voce di Jazzy nel brano che si intitola Satisfy. Prima c'era Neffa con La mia signorina, tra poco Somber con il nuovo singolo My Body Isn't Ready, ma subito su Radio DJ continuiamo nel solco della musica house con un discone del 1997 che suoniamo direttamente da un mix 45 giri, come si faceva all'epoca in discoteca. La versione è quella dei Mood Swing, quella più bella, quella che andava nei club. Lei è Ultranate e

0: chiudere questo blocco di Notorious con la voce di Francesco Quarna, la production di Daniele Palmieri e soprattutto la playlist dell'estate firmata Radio DJ.
1: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Saint Clair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Saint Clair. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante

0: scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Radio DJ, una nazione, una stagione.

0: radio DJ.
1: One nation, one station.
2: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Notorious, la cassetta mista delle vacanze estive 2026. Siete su Radio DJ, io sono Francesco Quarna, con me c'è Daniele Palmieri alla production e poi come sempre c'è una playlist con tantissime canzoni tra hit del passato e hit del presente. Partiamo su

Subito allora, tra poco Lumiero con l'inno di chi sta aspettando le vacanze estive, cioè Cascasse il Duomo, ma prima un classico del venerdì che però funziona benissimo tutta la settimana. Su DJ ci sono i Cure dal 1992 con Friday I'm in Love.

cantante Lumiero, che con questo nuovo brano ha trovato una dimensione molto precisa nel panorama indie italiano. Il titolo è Cascasse il Duomo, ma tutti la conosciamo come Non voglio lavorare, canzone diventata una sorta di mantra per chi è ancora al lavoro in quest'estate 2026. Siete su Radio DJ, prima c'erano i Cure con Friday I'm in Love, tra poco The Bausa con Magnetic, ma prima dal 2000 uno dei brani più eleganti della dance di quegli anni. Stiamo parlando di Spiller da Venezia con Sophie Ellis Baxter da Londra e la loro Groove Jet.

0: Magnetic su Radio DJ, la hit virale dei The Bauza, trio norvegese che tra le altre cose sarà in concerto a Milano il 1° di novembre. Per chi vuole iniziare a pianificare l'autunno, ecco uno spunto musicale, genere cuore oltre l'ostacolo. Prima Spill, Ressofi, Alice Baxter con Groove Jet, tra poco Ray con Where Is My Husband, ma prima un tuffo nell'Italia del 1981. Riascoltiamo un pezzone che è perfetto se in questo momento siete in direzione vacanza, magari verso una riviera, ma anche se siete in città e sognate solo la spiaggia. Pronti a cantare, perché su Radio DJ c'è Vasco Rossi con Voglio Andare al Mare.
1: Voglio

Ray, ormai una star internazionale, vista tra l'altro nel pubblico all'ultimo torneo di Wimbledon, su Radio DJ con questa hit tra le più longeve della programmazione radiofonica dell'ultimo anno. Prima Vasco Rossi con Voglio andare al mare, tra poco Samurai J con Ossessione, ma prima, dal 1998, un po' di dance italiana con il nostro amico Molly e gli Heaven 17 e la loro With the Z.

0: E con Samurai J e il suo pezzo arrivato sano e salvo fino a qui dall'ultimo Festival di Sanremo, chiudiamo questa sequenza di Notorious. Adesso pausa veloce, poi torniamo sempre qui su DJ.
1: Notorious
2: su Radio DJ. Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
6: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
7: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro, e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10, Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14, DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20, Good Times, il meglio degli anni 70 e 80, selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del Digitale Terrestre.
4: Notorious. Notorious on Radio DJ.
5: Rieccoci dopo la pausa, torna Notorious e torna la playlist dell'estate firmata a Radio DJ. Io sono Francesco Quarna, con me c'è Daniele Palmieri e davanti a noi un'altra mezz'oretta di bella musica senza interruzioni. Tra poco MGK e Wiz Khalifa con Girl Next Door, ma prima Thomas Bangalter e Guy Manuel de Homem Christo con un fondamentale della musica elettronica anni 2000. Su Radio DJ ci sono i Daft Punk con One More Time.

0: one time.
1: State ascoltando Radio DJ e questi erano MGK e Wiz Khalifa con Girl Next Door, canzone che sembra uscita direttamente da una playlist di TRL dei primi anni 2000, invece è nuovissima. Da quegli anni invece arrivavano i Daft Punk, ascoltati poco fa con One More Time, e tra poco Karol G con Si Antes Te Hubiera Conocido, ma prima Olly e Julie con un pezzo tutto da cantare. Su DJ c'è Questa Domenica.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Notorious su Radio DJ.
2: Quello che damo a rullare, empezó el verano. Fuego.

Antes de Hubiera conocido Karol G con la sua hit di un'estate fa, Precisa Precisa. Karol G che tra l'altro è in rotazione su DJ anche nell'estate 2026, ma con un nuovo brano insieme a Manu Chao, che guarda caso è anche il prossimo artista in scaletta qui a Notorious.

Malcolm Todd, con questo successo globale uscito 2 anni fa ma è entrato in classifica solamente negli ultimi mesi. L'avete ascoltato su Radio DJ, dove poco fa c'era Manu Chao con Me Gustas Tu, in arrivo Hugel e Ultranate con Moving to the Sun, ma prima andiamo a Napoli con Joliet e la sua canzone d'amore.

0: questo blocco di Notorious con la voce di Francesco Quarna, i magheggi di Daniele Palmieri e soprattutto con la playlist dell'estate firmata Radio DJ.
1: Notorious on Radio DJ.
2: Quando hai bisogno d'estate c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour il 14 e 15 agosto a Soverato.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
6: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile, garanzia 3 anni, a €19,99 e scala pieghevole a 3 gradini a

0: 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Con il fuoritutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
2: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.
3: Yuhu! C'è nessuno!
4: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Hai caricato le valigie?
7: No.
6: Hai controllato il traffico?
7: No.
6: Hai fatto il pieno?
7: No.
6: Perfetto, partiamo.
7: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
6: Ma hai prenotato?
7: No!
8: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Esattamente, si chiama Notorious, la colonna sonora delle vostre vacanze dell'estate 2026, sempre che voi ci siate già, eh. In ogni caso vanno bene anche delle ferie immaginarie, ci pensa poi la musica a farci viaggiare con la mente. Siete su Radio DJ, io sono Francesco Quarna, con me c'è Daniele Palmieri alla production e poi come sempre c'è una playlist con tantissime canzoni tra hit del passato e hit del presente. Nel prossimo filotto si balla, tra poco infatti ci sono gli Another con Talk to You, ma prima un po' di reggaeton con un certo stile insieme a Bad Bunny e Titi me preguntó.
2: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

Talk to You, con cui hanno conquistato non solo le playlist delle radio, ma soprattutto i festival in giro per il mondo. Senza poi contare le loro residenze di Ibiza, dove sono diventati i king assoluti. State ascoltando Radio DJ, questo è Notorious, dove tra poco c'è Harry Styles con Dance No More, ma subito ripeschiamo uno dei tormentoni dell'estate del 2001. Dalla Svezia arrivano gli Alcazar con Crying at the Discotheque.

of the groove.

diretta su Radio DJ, ma anche in sottofondo in quel chiosco sulla spiaggia in cui prendete il caffè ogni mattina. Ne siamo sicuri, quest'estate è praticamente ovunque. Prima serve Sofian Zhao con Mwaki, tra poco Shaka Khan e Snoop Dogg con Boogies in My Soul, ma prima, dal 2013, uno di quei brani che quando parte fa alzare il volume in automatico. DJ Snake e

0: Come on.
1: Show them.
2: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
1: E con Chaka Khan, Snoop Dogg e Boogie's in my soul chiudiamo questa sequenza di Notorious, la colonna sonora dell'estate 2026. Adesso pausa veloce e poi torniamo sempre qui su DJ.
3: Notorious. Radio DJ.
4: Quest'estate Best Brow di Eurospin rinfresca le spiagge del Vertical Summer Tour. Cerca il ciringhito Best Brow per divertirti, ricevere fantastici gadget e soprattutto per goderti i DJ set all'ora dell'aperitivo con una fresca birra Best Brow. Trovi Best Brow da Eurospin e al Vertical Summer Tour. Scopri le prossime date su verticaltour.it. Fatti una Best Brow, bevi responsabilmente.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
9: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
10: E un gelatino o uno stuzzichino?
9: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
11: Radio DJ consiglia
12: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Il 14 e 15 agosto ti aspettiamo a Soverato. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
13: Notorious
11: su Radio DJ.
1: Rieccoci dopo la pausa con la musica di Notorious, la playlist dell'estate firmata Radio DJ. Io sono Francesco Quarna, buona serata a tutte e a tutti. Come c'è Daniele Palmieri alla production e davanti a noi un'altra mezz'oretta di canzoni da ascoltare insieme. Tra poco Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, ma subito dal 1998 gli amici Alex Farolfi e Mario Fargetta, a.k.a. The Temperer, con la voce di Maya e la loro

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, Mango e Mengo, come li hanno ribattezzati a DJ Cam Italia, con una delle canzoni più originali dell'estate 2026, cioè Canto d'amore. Prima The Temperer e Maya con Feel It, tra poco 24K Golden e Ian Dior con Mood, ma prima, se avete adolescenti in auto con voi, questa è tutta per loro, genere ai vostri figli piacerà. Voi fidatevi di noi, alzate forte il volume perché arrivano Travis Scott e Playboi Carti con Finn.

mantiene viva una certa freschezza, come alcuni vini. Prima Travis Scott e Playboi Carti con Finn, e so che avete alzato il volume, oppure avete detto ma cosa stanno mettendo su Radio DJ, mentre tra poco arriva Billie Eilish con Birds of a Feather, ma prima si salta con i Naughty by Nature dal 1992 e i Pop Array.

sempre magica, Billie Eilish su Radio DJ con questa canzone perfetta che si intitola Birds of a Feather. Prima c'erano i Naughty by Nature con Hip Hop Array, tra poco Madonna con Dance Theria, ma prima ancora un po' di trap. Torniamo in quei territori dopo Travis Scott e lo facciamo insieme a Capo Plaza dal 2022 con Capri Sun.

0: produzione di Daniele Palmieri e tutte le canzoni della playlist dell'estate firmata Radio DJ.
1: DJ One Nation One Station.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
6: Radio DJ, una nazione.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
3: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
4: Legend con Alex Farolfi.

DJs. Here we go. Hey girls, meet boys, superstar DJs.

0: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ One Nation One Station.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Ci sono delitti di cui non avete mai sentito parlare. Crimini efferati, rimasti nell'ombra, compiuti da colpevoli mai identificati o da insospettabili carnefici della porta accanto.
2: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Io sono Elisa De Marco e come ogni mese, anche questa estate vi aspetto con nuove storie di un'Italia che non conoscete.
2: Una produzione One Podcast.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
6: Have fun with Chantecler, il gallo del pulito.
7: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ 10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ 10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ 10, run like a DJ.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour il 14 e 15 agosto a Soverato.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kami che Fabia sono tue con

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: My Movies presenta.
2: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
1: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
1: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: Fire them.
1: Radio. DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
5: Have fun with
6: Chantecler, il gallo del pulito. Legend, con Alex Farolfi.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN zero e TAI zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
3: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: Quest'estate il Pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del Pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ One Nation One Station.

0: avanti. Capo!
1: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Legend con Alex Farulfi.